0: Alice.
1: E dunque, premio Campiello, negli ultimi anni abbiamo visto diverse cinquine piuttosto forti e quella del 2026 non fa eccezione. Cinquina finalista, Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois e Alcide Pierantozzi. Oggi ascolteremo la voce degli ultimi due, Marcello Fois e Alcide Pierantozzi, che sono solo ultimi, solo nell'ordine in cui li abbiamo intervistati noi con Alice, ma hanno due proposte letterarie davvero fortissime. Allora, Fois con un romanzo che vuole essere un grande classico, no? Sin dall'impianto iniziale. E Pierantozzi con un libro che è davvero un caso molto particolare nel panorama editoriale italiano di quest'anno. È un libro di cui si è parlato molto, finalista peraltro anche al premio Strega e unico a essere in entrambe le finali. Oggi partiremo proprio da lui, da Alcide Pierantozzi, con il suo libro che ha un titolo bellissimo, si intitola Lo sbilico.
2: Lo sbilico per me significa la malattia psichiatrica sotto terapia, quindi con una medicalizzazione dei farmaci. Considero questo un po' il discrimine tra chi appunto ha una disabilità psichiatrica vera e propria e chi invece non ce l'ha. Questo naturalmente significa la resistenza, certo, a questa malattia psichiatrica nella quotidianità, quindi senz'altro c'è quell'elemento più che di squilibrio, di equilibrio, per assurdo, perché l'obiettivo è quello di arrivare vivi a fine giornata per chi ha una malattia come la mia e fa una terapia come la mia, anche perché nel caso specifico della mia diagnosi, che è un bipolarismo a rapida ciclicità ma con delle componenti psicotiche, quando si parla di malattia psichiatrica si parla di autoconservazione, quindi del rischio di suicidio, non di stati depressivi vaghi o di tristezza.
1: E questa è la voce di Alcide Pierantozzi, che spiega un po' lo sbilico, questo titolo, dicevo, secondo me azzeccatissimo per questo suo libro assolutamente autobiografico, in cui lui racconta la sua vita di malato psichiatrico, perché Pierantozzi ha un cervello che funziona diversamente rispetto a quello di molti di noi e soffre appunto di una serie di problemi psichiatrici, disturbi dello spettro autistico, bipolarismo, depressione. E Alcide Pierantozzi prende un sacco di farmaci. Quindi Lo sbilico è un libro che racconta appunto la sua esperienza personale con la malattia psichica, le medicine, psichiatri, psicologi, ed è un tentativo di raccontare davvero anche da dentro proprio cosa si prova a convivere con questi sintomi. E quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, abbiamo cominciato proprio chiacchierando di quello che significa scrivere un libro che è scopertamente un diario, perché lui è uno che ha sempre scritto romanzi, fiction, e adesso invece si mette al centro, di fronte al pubblico, e anche inevitabilmente nudo, perché il libro poi racconta decine di particolari estremamente intimi che hanno a che fare con la sua vita sessuale, i suoi desideri reconditi, le sue paure, i suoi comportamenti anche più, come dire, impresentabili. Ed è, se mi permettete, un libro di eccezionale qualità letteraria. Però c'è sempre questa idea che la letteratura, appunto, scopertamente autobiografica sia letteratura minore, no? I grandi scrittori inventano i grandi romanzi e chi non ha idee scrive di se stesso. Questo è un po' lo stereotipo, il pregiudizio. E Alcide Pierantozzi questo pregiudizio l'ha preso e l'ha messo sopra una montagna di altri pregiudizi che ha, come dire, smontato con questo libro.
2: Il libro è un libro anche di grande intertestualità, cioè rapporto con la letteratura, poesia, quasi come una sorta di captatio benevolenze da parte mia di dire ok, vi parlo di me, però magari c'è anche qualcosa di interessante dal punto di vista letterario. Questo doppio stigma, non solo verso la malattia psichiatrica ma anche verso le forme di racconto di sé, è forse l'argomento più interessante, perché io posso dire questo: ho scritto diversi libri e al di là del fatto che questo sia stato quello che ha avuto più successo, io ho avvertito sulla mia pelle la differenza nel rapporto con i lettori e con il pubblico da quando si scrive un romanzo di fiction a quando si racconta la verità. Questo cosa significa? Significa che l'interesse è platealmente, eccessivamente di più quando c'è il racconto della

0: fatto, il fatto che oggi lo scrittore non ha più un'autorevolezza tale da poter dire io ho delle fonti che voi non avete, io ho informazioni che voi non avete, e il lettore non si fida più, a meno che non ci sia un racconto personale. È chiaro che poi della mia vita personale non gliene frega niente a nessuno, non c'è quell'elemento, diciamo, morboso che uno potrebbe avere verso un attore o un cantante famoso, proprio perché io non sono famoso, uso me stesso come sismografo per raccontare qualcosa che vivono tantissime persone.
1: Questa cosa che lei mi ha detto, che appunto questo libro ha cambiato anche il suo rapporto con il mondo dell'editoria e con i lettori, mi ha fatto venire in mente che c'è un punto del libro in cui lei descrive i suoi sentimenti nel ricevere annualmente, intorno adesso all'inizio dell'estate, il rendiconto, no, dell'editore delle copie vendute dei
0: Certo.
1: suoi libri, che insomma dice non erano molto soddisfacenti. Ecco, io credo che quest'anno
0: Certo.
1: lo saranno assai di più. Ma quello che vorrei chiedere, al di là di quante copie ha venduto, che so che è l'unico vero tabù di cui non si parla mai, ma
0: Le 50.000 copie, quelle posso
1: insomma,
0: dirlo,
1: è una
0: ancora.
1: bella cifra per il mercato di oggi. Ma volevo chiederle, lei si è, come dire, preoccupato del fatto appunto di diventare quello dello sbilico? Cioè, starà già lavorando su altri progetti, che sono cose completamente diverse, oppure si sta, diciamo, godendo il momento? È cambiato qualcosa in questo senso?
0: Beh, è cambiato tutto, ma non tanto per il libro. Il libro, diciamo, ha fatto sì che un argomento di cui si parlava e si parla tanto, tanto poco, andasse incontro all'appetito di tante persone. Quindi non è tanto il mio libro, ma è che c'era una grande fame di parlare veramente di che cos'è la malattia psichiatrica. Questo quindi mi ha portato poi a fare tanti incontri, a portare avanti un dibattito che va al di là del mio libro, anche perché io tantissime cose sulla malattia psichiatrica, sulla medicalizzazione, sul rapporto con i medici, le ho scoperte dopo e le scopro adesso parlando con tanti lettori che, come puoi immaginare, molti di questi lettori hanno a che fare con questo tema, quindi o in prima persona o perché hanno familiari. È molto difficile che io abbia lettori del tutto estranei al disagio psichico, anche perché è un tema raccapricciante per chi non lo vive. Quindi la mia vita è cambiata un po' nel concreto perché non me lo aspettavo, perché non mi aspettavo che potesse avere successo quel libro che in un certo senso parlava del mio fallimento. È un paradosso se ci pensa. Io nel libro racconto
1: Certo.
0: la fine di una carriera, la fine della salute, racconto tutto quello che un uomo, un maschio eterosessuale non direbbe neanche sotto tortura, no? Di non avere soldi, di essere impotente. Porto addirittura i rendiconti dei libri, che è uno dei
1: Certo.
0: momenti più agghiaccianti nella vita di uno scrittore. E questo proprio per dire, vi dico tutto perché io non conto niente. Era fondamentale per me che l'io che racconta non si mettesse in nessun modo su un piedistallo, ma che facesse a pezzi innanzitutto se stesso. Però, insomma, tornando alla domanda, sono cambiate tante cose, anche il mio rapporto con quello che devo scrivere.
1: Volevo insistere, se posso, un attimo sul rapporto con i lettori. Lei come l'ha vissuto, appunto, questa grande attenzione da parte di lettori che vivono problemi, psichiatrici?
0: Nel mio caso, io quando scrivevo il libro e prima che uscisse, pensavo che avrei ricevuto tante critiche, soprattutto da chi fa la stessa terapia, da tanti psichiatri, perché le malattie psichiatriche hanno degli inneschi in comune, ma poi i contenuti sono diversi per tutti. Invece, no, l'identificazione con le persone è davvero tanto forte, la sento tanto forte. E mi sono chiesto, mi chiedo, ma perché? Cioè, qual è il punto del libro che parla agli altri, visto che poi nelle cose di base io ho poco in comune con molti dei miei lettori, la sessualità, il fatto di non avere una famiglia con dei figli, cioè, quindi dico che cos'è? E credo che sia stato più il racconto del funzionamento del mio cervello e lo spettro autistico. E quindi il modo in cui il libro è scritto, cioè il libro sembra strano e complesso a un cervello neurotipico, ma non a un cervello neurodivergente. Per una persona nello spettro autistico, una scrittura come la mia è subito riconoscibile, le parole strane, il suono, cioè gli

0: agganci sono altri. Quindi io credo che questo sia stato il punto, il modo in cui è scritto e mostro il funzionamento del cervello, e quindi le persone qui si sono, diciamo, identificate. Quindi è più probabile che io riceva critiche dai medici, dai sanitari, perché loro possono dire: tu parli troppo poco della psicoterapia, eccetera, eccetera. Però non mi è mai successo davvero di avere attacchi personali, frontali. Certo, mi succede molto spesso che le persone dicano: non ce l'ho fatta, è troppo crudo,
1: E
0: quello sì.
1: questo nonostante ci sia comunque una chiarissima vena ironica che percorre tutto lo
0: Per
1: sbilico.
0: me è fondamentale, il mio grande, come dire, limite è proprio non riuscire a far ridere tanto. Se penso al mio mito che David Foster Wallace, là è solo comicità meravigliosa, mistica, ci vuole un grande talento per far ridere, forse io di quello ne ho poco, anche se ogni tanto ci provo. Però è chiaro che il racconto del dramma, se non passa anche attraverso un minimo di autoironia, diventa immediatamente patetico. È fondamentale, non dico tanto riderci su, ma ricordare al lettore che è il fatto stesso che un'esperienza venga raccontata ad attribuirle dignità. Quindi, nel momento in cui io mi racconto, anche se mi prendo un po' in giro, prendo in giro i medici, lascio per assurdo parlare la zona di lucidità che mi resta, perché l'ironia viene sempre dalla lucidità.
1: Ecco, a proposito, anche del modo in cui lei racconta e delle parole che usa, che come, ha detto prima sono particolarmente importanti. Lei usa spesso la metafora della battaglia, della guerra nel libro. Leggendo il suo libro avevo pensato a un bellissimo fumetto di un autore francese che si chiama Manu Larsenet. Il libro si chiama Le Combat Ordinaire, quindi il combattimento quotidiano, e parla di un uomo che ha problemi di ansia e di depressione. E quindi questa metafora, no? La battaglia, la guerra, mi sono appuntato questa frase che lei scrive nel libro e che dice: a questa guerra se ne sovrappone un'altra. Sento di dover rimarcare fino all'eccesso della teatralità lo scarto tra il mio modo di funzionare e quello degli altri. Ci spiega bene cos'è questa particolare guerra tra le tante che si combattono nel quotidiano?
0: In generale io non amo molto il lessico militare, militaresco quando si parla di malattie.
1: Certo.
0: L'altra sera ho fatto un bellissimo incontro con Concita De Gregorio che ricordava appunto di come quando si dice di qualcuno con una malattia che sta combattendo
1: Orribile.
0: è sbagliato perché si sta dicendo che chi non ce l'ha fatta non ha combattuto, non era abbastanza forte. Ecco, nella malattia psichiatrica è stato particolarmente difficile per me trovare una similitudine, una metafora diversa da questa. Perché se è vero che noi siamo noi stessi, quindi la malattia che abbiamo dentro fa parte di noi, non possiamo combattere contro di noi, questo lo diceva anche Michela Murgia, è anche vero che la malattia psichiatrica si compone di una duplicità, di due anime che abitano il petto, di due coscienze che si contrappongono, una parte razionale che è continuamente attaccata e minacciata da una parte cosiddetta irrazionale. Perciò il combattimento è l'unica cosa davvero possibile, perché la morte può arrivare da un momento all'altro. Devo lavorarci, non è una bella, non mi piace, non sono parole che mi piacciono, quelle che hanno a che fare con la guerra, e penso che sia mio compito anche da scrittore trovare un'allegoria diversa, perché per ora è l'unica che però mi veniva in mente mentre scrivevo, mentre vivevo quello, no? Il combattere, il fare a botte, il dover eliminare per sopravvivere.
1: Un altro scontro che lei racconta piuttosto bene è lo scontro fra due grandi tendenze del nostro contemporaneo. Cioè, lei racconta benissimo, in modo molto preciso, il fatto che i farmaci a lei la cambiano come persona, l'hanno cambiata. E questo appunto mi ha fatto pensare a queste due tendenze che si scontrano, una, come dire, all'ipermedicalizzazione e l'altra invece allo scetticismo assoluto nei confronti della medicina. Ecco, come si fa a trovare un equilibrio o uno sbilico tra queste due forze, diciamo?
0: Beh, non è facile ed è la cosa più difficile da accettare, anche perché l'accettazione di molti farmaci equivale all'accettazione di uno stile di vita a ribasso, con possibilità di felicità e di soddisfazioni anche nelle cose più semplici ridotte al minimo. Perciò ecco qual è l'autoassoluzione che si danno i medici, altrimenti non saresti qui, saresti morto. La terapia ti permette di continuare a vivere come una persona che non ha più il principio attivo, mi verrebbe da dire, come una persona in un corpo molto vecchio, in una psiche molto vecchia, che è, diciamo, come mi sento io ogni giorno. Il mio non è appunto un libro antipsichiatrico e io parlo dopo aver accettato la terapia. Questo però non significa che, pur avendola accettata e pur ritenendo in modo anche fastidioso nel libro molto spesso che i farmaci sono la base e poi magari viene la psicoterapia, eccetera, eccetera, ma tutto parte dal farmaco. Mi sono ritrovato a mettere in discussione questa terapia. Ho parlato con tante persone, so tutto quello che di sbagliato c'è nella mia terapia. Io lo so benissimo che gli psicofarmaci non funzionano, che non hanno mai funzionato come oggi gli psichiatri appunto sostengono, se non per bloccare alcune situazioni. So benissimo che i psicofarmaci non esistono. Io prendo antistabilizzatori, ma sono antiepilettici. Io prendo antipsicotici, ma sono neurolettici, cioè che arrestano il sistema nervoso. Sono altri farmaci presi ad altri campi della medicina che si utilizzano per tentare di capire che cos'è la psiche, ma so benissimo che il farmaco mi contiene, mi mette magari dentro una specie di bambagia, di ovatta, ma rimane tutto lì. Quindi è strano, no? Perché uno dice fino a che punto è l'unica terapia possibile? E poi so bene che chi fa terapie massicce come la mia non torna indietro.
1: Alcide Pierantozzi, lo sbilico si svolge quasi interamente nel paese abruzzese dove vive lei con la sua famiglia. C'è qualche riferimento letterario che lei ama particolarmente per quello che riguarda il racconto della provincia? E soprattutto, cosa ne pensa del mito della provincia che un po' percorre, ma diciamo proprio la cultura popolare italiana? Adesso vorrei usare dei riferimenti più alti, ma mi viene in mente da dire da Max Pezzali in su. O in giù, a seconda del punto di vista.
0: Certo, e beh, nel libro c'è anche a un certo punto una Carpi, una specie di piccolo omaggio a Tondelli. Per me i romanzi che hanno raccontato la provincia sono stati indubbiamente più importanti di quelli che hanno raccontato la metropoli, nonostante io abbia vissuto per ben 20 anni a Milano. E non sono mai riuscito a raccontare Milano, anche quando ero su, raccontavo sempre San Benedetto del Tronto, Colonnella, Teramo, quindi le mie zone, ma non perché abbia il mito della provincia. È vero che la provincia ha un fascino, soprattutto l'Adriatico, ha un fascino strano, cinematografico, anche per assurdo anche noir. Però non è un fatto di gusto, ma semplicemente di conoscenza, di abitudini. E per me ha rappresentato un problema perché io vengo da una famiglia di contadini abruzzesi, fino a 20 anni non parlavo italiano, ma solo dialetto abruzzese, quindi per me l'italiano è davvero un'altra lingua. E perciò, anche se sono uno scrittore, diciamo, progressista, devo ancora fare i conti con un retaggio che è quello di una famiglia di contadini abruzzesi. Questo significa che c'è una parte di me arcaica, legata alla campagna, legata alla nonna, ai nonni, anche alla mamma, anche una parte molto italiana, tra virgolette, da cui non riesco ad affrancarmi. Quanto al mito della provincia, non ce l'ho, indubbiamente una storia ambientata in un piccolo posto funziona sempre di più che una storia ambientata in un posto con una grande vastità di persone, per me, per il mio gusto.
1: Mi sento di dire, tra l'altro, che gli episodi di vita, diciamo, contadina o arcaica che racconta, in fondo, sono abbastanza universali, credo si possano capire molto bene anche, ad esempio, nella Svizzera italiana, per chi ha vissuto esperienze di quel tipo. Vorrei fare un'ultima precisazione a favore degli ascoltatori, perché lei parla nel libro di un disagio psichico oggettivamente invalidante. Però adesso chi l'ascolta magari per la prima volta in questa intervista può pensare: ma questa persona mentre parla, insomma, è lucidissimo, sembra Alessandro Barbero che racconta l'ascesa del fascismo, insomma tutto molto chiaro, il discorso è molto rotondo. Però lei nel libro spiega molto bene una cosa che secondo me vorrei chiederle di raccontare agli ascoltatori, cioè questa differenza tra la disabilità psichica e la disabilità intellettiva, cioè si può essere malato psichico e contemporaneamente scrittore lucido nella...
0: Certo, ma non solo scrittore, si può essere schizofrenici e neurochirurghi straordinari, molti mi scrivono. Le persone, e questo fa parte dello stigma, ma non è colpa delle persone, è colpa, certo, di una mancata psicoeducazione. Noi non sappiamo niente di cos'è realmente una malattia psichiatrica, pensano che i due piani, cioè quello appunto dell'irrealtà, della sragione, delle allucinazioni, delle voci, e quello dell'intelligenza, dell'organizzazione, si confondano. Non è sempre così. A volte può essere così, ma spesso non è così, e spesso i farmaci fanno in modo che la crisi sia sempre più rara. Una persona schizofrenica o bipolare può passare anni senza avere nessuna crisi, ma anche nel momento stesso della crisi. Giorni fa mi ha scritto un chirurgo, mi ha detto: io vedo dei draghi mentre opero, io non ho mai sbagliato un'operazione in 40 anni. I due piani non si mescolano, e questo forse fa ancora più paura, ma in fondo nel linguaggio noi lo sappiamo, no? Quando si dice il matto lucido, la parola agghiacciante, orribile, psicopatico, fa un po' capire, no, che si può essere tanto tanto lucidi e anche tanto malati. Però questo poi, come dire, andrebbe a inverare un altro stigma, che è quello di chi crede che il malato psichiatrico magari è intelligente, colto, però può essere violento. Questo non è vero, la statistica dimostra il contrario: l'1% dei malati psichiatrici è violento, quindi anche questo è un altro stigma. Però non c'è nessuna relazione. Il disagio psichico è un disagio della psiche, ma la psiche non è il cervello. Tant'è vero che lo psichiatra non si occupa del cervello, per quello ci vuole il neurologo, si occupa della psiche. Ma che cos'è la psiche? Dove si trova? Dove si colloca? Fino a che punto è un contenuto della realtà e fino a che punto invece è un contenuto quasi religioso, mistico, che però andiamo a trattare con i farmaci? È un mistero. Poi è chiaro che quando ho dei momenti di scompensi di farmaci, soprattutto di tilt totale, lì non riesco neanche a comunicare. C'è anche lo spettro autistico, che nel mio caso credo aiuti tanto la malattia psichiatrica, perché mi consente il mio modo di funzionare nel mio cervello, che non è una disabilità, perché l'autismo non è una disabilità. Aiuta quasi la malattia psichiatrica, mi irregimenta, mi dà degli orari, non le permette di entrare sempre. Insomma, se si entra in questi discorsi poi è sempre pericoloso, perché siamo fatti di tutti, di una vasta combinazione di elementi, di sfumature, di problemi, eccetera, eccetera.
1: La voce di Alcide Pierantozzi, finalista al Premio Campiello 2026, e il suo Lo Sbilico è nelle librerie con l'editore Einaudi.
2: Thank you all for coming tonight. Drive home safely and stay dry.

0: Oggi stiamo presentando al centro di questa puntata con Alice due dei finalisti del premio Campiello che vedrà la sua serata finale sabato prossimo a Venezia. E sono due libri fondamentali per la letteratura italiana dell'anno passato e sono soprattutto due libri con dei titoli perfetti, titoli bellissimi, perché abbiamo parlato di Lo Sbilico di Alcide Pierantozzi, questo titolo che dà l'idea di un equilibrio precario come quello di chi vive con problemi psichiatrici. E adesso andiamo a raccontare L'immensa distrazione di Marcello Fois, altro titolo bellissimo. Allora, cos'è l'immensa distrazione di cui si parla? Per farla breve, è la vita, che è l'unica distrazione che possiamo avere dal pensiero della morte che ci aspetta alla fine del viaggio. Ed è, come dire, proprio il caso di lasciarsi distrarre. Ma vorrei che ci intendessimo, L'immensa distrazione non è un libro di filosofia spicciola, non spiega come dovremmo vivere o cose del genere. Racconta una vita intrecciata a molte altre in un grande romanzo che è proprio di impianto classico, no? Il protagonista è un uomo, si potrebbe dire un self-made man, uno che è nato povero e muore molto ricco, e noi troviamo all'inizio del libro appena morto proprio. In quel momento è appena morto, ma in un istante ripercorre tutta la sua vita e noi con lui. Ed è una grande storia che attraversa il Novecento, con la storia con la S maiuscola che ricade sulle piccole storie appunto di questo signore, il signor Ettore Manfredini, e dei suoi familiari. È davvero un grande romanzo per stile, per architettura, per contenuti, e io sono molto felice di potervelo raccontare insieme a Marcello Fois, a cui do il benvenuto qui con noi e con Alice.
1: Grazie, grazie.
0: Dunque, io inizierei da questo. L'altro giorno stavo leggendo il libro nuovo di uno scrittore americano molto bravo che si chiama George Saunders, e proprio all'inizio del romanzo c'è questo fantasma, questo spirito che visita un uomo che sta trapassando. In quel caso lì non è ancora morto, ma insomma anche quello è un momento liminale di passaggio tra vita e morte, che è come quello in cui troviamo il protagonista del suo romanzo. Appunto, è appena morto, però conserva questa forma di coscienza che gli permette di ripercorrere la sua vita, di raccontarla. E già questa è una meravigliosa fantasia, anche consolatoria, credo. Ma è arrivata prima questa idea o è arrivata prima la storia del suo personaggio e poi lei ha costruito questa cornice, diciamo, intorno?
1: No, è arrivato in quest'ordine. Sono molto scarso a fare, come dire, schemi sostanzialmente. Per cui io procedo quando sono pronto. Lavoro, penso, prendo meno appunti possibili, perché tanto poi non li uso e alla fine è quando, diciamo così, il pane è cotto, lo sforno. Ecco. È una domanda che mi fanno spesso anche rispetto, per esempio, al montaggio, no? A quello che appare tale di questo libro. In realtà L'immensa distrazione non ha montaggio, è stato scritto in presa diretta, così com'è. Quindi non ci sono spezzoni, ritagli, è presente queste cose qua, no?
0: Certo.
1: Ecco, per cui capisci bene, io ho bisogno proprio di avere competenza sulle questioni basilari. Una delle questioni basilari era che il mio personaggio era in quello che, vedi, hai citato splendidamente Saunders, che è poi l'autore di Lincoln nel Bardo, che è una storia di passaggio, no? Il Bardo di Ettore Manfredini, e questi sono questi 40-50 secondi che passano tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale. Quindi questo è un romanzo che dura 40 secondi sostanzialmente.
0: E quella io l'ho chiamata fantasia consolatoria, perché insomma sarebbe davvero bello poter ripercorrere la propria vita in quel momento.
1: Sai, non sono d'accordo che Manfredini ripercorre la propria vita. Cioè, ripercorrere la propria vita sarebbe un atto consolatorio se, come dire, uno potesse scegliere, no, i momenti. Invece Manfredini non solo percorre la sua vita, percorre anche la vita di tutti quelli che gli sono stati vicino. E spesso riceve informazioni che lui non aveva desunto in vita, quindi...
0: Infatti è bello perché, come dire, lo fa, ma toglie dal discorso quell'autoindulgenza che è quando noi ci raccontiamo la nostra vita.
1: No, perché non è lui che l'ha deciso, semplicemente in questo spazio, che sembra brevissimo ma poi è immenso, Manfredini diventa una specie di narratore onnisciente, cioè uno che sa di sé ma che sa anche di tutti quelli che l'hanno circondato, sa i loro sogni. Cioè io davvero ho provato a raccontare l'esperienza di morte che lo scrittore deve fare per inventare mondi altrui, insomma, per non essere più se stesso ma essere il suo personaggio, sua moglie, suo figlio, eccetera eccetera. Questa competenza ce l'hanno solo gli scrittori che scrivono romanzi, sostanzialmente.
0: Io ricordo che lei, Marcello Fois, scrisse un pezzo sul numero di Linus dedicato a Philip Roth qualche tempo fa.
1: Sì.
0: Ecco, potremmo dire che è un personaggio in qualche modo da Roth, un po' rothiano, magari meno interessato al sesso, più al denaro, però c'è questa idea in fondo.
1: Sì, sì, sì, sì, no, ma poi tra l'altro è anche citato Roth in questo romanzo, quando Elio dice i libri, se sono puntuali, non hanno nessuna caratura, cioè che devono essere in ritardo o in anticipo, no? Perché il peggio che si possa dire di un libro è che è attuale.
0: Certo.
1: Cioè tra contemporaneo e attuale c'è davvero un oceano di differenza, cioè contemporaneo vuol dire che il libro si assesta in rapporto al tempo che sta vivendo, e attuale vuol dire che quando è finita l'umanità che ha a disposizione il libro muore, è morto. Quindi Roth aveva un terrore panico della parola attuale proprio. E del resto anche Majakovskij, quando doveva definire il classico, di sé occorre togliere l'attuale dal presente.
0: Ma lei ha pensato adesso punto proprio a scrivere un classico, cioè lo penso sin dall'inizio, è così?
1: Esattamente così, proprio questo. Questo è davvero il punto di non ritorno di quella domanda che io nella mia carriera mi sono fatto spesso, cioè è possibile scrivere un classico contemporaneo? Questa è la domanda. Oggi si possono ancora scrivere i classici? Questa è la domanda. Io penso di sì. Copiando i classici, come disse il buon Manzoni, si può fare.
0: Qui, in questo caso, appunto, l'immensa distrazione è la storia di un uomo che attraversa il Novecento, anzi forse il protagonista è proprio il Novecento. Ecco, ovviamente ogni secolo è unico. Ma il Novecento è per noi più unico e affascinante solo perché è più vicino? E poi è stato davvero il secolo breve, o al contrario è il più lungo che abbiamo avuto perché non è ancora finito in qualche modo?
1: Io non so se il Novecento sia, come dire, di per sé un secolo più affascinante di altri. Il punto è che noi adesso abbiamo la distanza giusta per parlarne. E la letteratura dei tempi ne parla in questo senso, capisci? Quando c'è la distanza giusta, non è l'attuale, appunto. Quindi io credo che adesso questo è il momento preciso per cominciare a sederci a parlare del Novecento. Direi che è proprio una questione di calendario, sostanzialmente.
0: I protagonisti dell'immensa distrazione costruiscono la loro fortuna, la loro prosperità attraverso il lavoro. Esiste un mito del self-made man, però all'italiana e non all'americana, in qualche modo?
1: Vedi, per esempio, quel Novecento lì mica ce lo ricordiamo. Oggi facciamo finta di essere tutti nati ricchi, e invece non è così. Siamo nati poveri, molto poveri in alcuni casi. Capisci, quando ti parlo di distanza, ti parlo di questa cognizione del tuo tempo. No, del fatto che ti devi spostare, come diceva Matisse, tre passi indietro per vedere l'insieme, no? Perché il pittore ha questa maledizione che è troppo vicino alla tela, e quindi se non si sposta non riesce a capire se sta facendo la strada giusta. Ecco, col Novecento è uguale, cioè non si può giudicare un periodo a caldo, bisogna giudicarlo, perlomeno da un punto di vista della letteratura, un po' di tempo dopo. E la letteratura, per esempio, ti racconta che c'erano periodi in cui l'istruzione non era un diritto, c'erano dei periodi in cui il cibo non era un diritto, c'erano dei periodi in cui la salute non era un diritto. E quindi ti racconta che tutto quello che tu pensi scontato, perché sei nella frenesia dei giorni, eccetera, eccetera, di fatto scontato non lo è, anzi merita che tu ti fermi e cominci a ragionare sul grado di manutenzione di questo secolo, di questa nazione.
0: Dunque, Marcello Fois, l'immensa distrazione è appunto una storia di un percorso di vita, di più vite, e questo percorso di vita esistenziale ed economico ha inizio in un mattatoio. Da quel mattatoio, sì, insomma, il protagonista diventa imprenditore della carne, eccetera, eccetera. Ecco, perché è importante che fosse quello e non altro?
1: Il Novecento è stato un mattatoio, tra le altre cose. Nel Novecento 6 milioni di persone sono state uccise nei campi di concentramento, e tutte insieme. Non credo che sia mai successo nella storia dell'umanità una carneficina scientifica e meditata di questa portata. Ma è solo un esempio, eh? Cioè il Novecento ha portato questa trasformazione incredibile per cui nelle guerre muoiono più civili che militari. E questo è un paradosso del nostro secolo. Il Novecento ha portato anche, diciamo così, un'imprenditoria fattiva, di crescita, in generale fatta da imprenditori, come si può dire, più intuitivi che istruiti o colti, capisci? Quindi anche questo va raccontato.
0: Questo dal punto di vista del contenuto, ma dal punto di vista proprio del metodo, quando lei affronta questi snodi storici del Novecento dentro un romanzo come L'immensa distrazione, come si fa a inserire questi elementi nel modo giusto in una storia? Cioè come si fa a parlare di, appunto, Shoah, ma anche di terrorismo senza perdere la bussola in qualche modo?
1: Il problema è davvero il tipo di scrittore che sei, e quindi io credo di essere una specie di scrittore nocchiero, sostanzialmente, ecco, mi piacerebbe questa cosa qui, cioè uno che ha il cielo sopra di sé, le stelle, ha il sestante, ha il timone, e in rapporto al mare che trova, cioè si adatta. Ecco, il Novecento è un mare in tempesta, proprio da questo punto di vista. E poi è velocissimo. Cioè tu pensa che, come dire, io da bambino ho visto l'aratro tirato a buoi, capisci? Mio nonno non aveva il bagno in casa, l'aveva in cortile. Cioè mia nonna, credo, lei è stata la prima generazione che ha votato in questa nazione.
0: Certo.
1: Quindi, ecco, l'attitudine nocchiera è quella di mettere a posto tutte queste cose che sono apparentemente difformi, ma che poi invece rientrano proprio nella stessa corrente, sostanzialmente. Quindi se tu hai un figlio tra gli anni 60 e 70, qualche percentuale che si sia impegnato politicamente o imbarcato in qualche questione collegata al terrorismo, ce l'hai, e quindi lo metti. È chiaro che il romanzo è un gas perfetto, no? Da un punto di vista scientifico, dentro un romanzo si accumulano cose che è probabile che in una vita non si accumulino, ma chi se ne importa, voglio dire. No?
0: Certo.
1: Quello è lo spazio per sperimentarle, abitarle, quelle cose.
0: Senta, visto che ha citato i nonni, credo che il rapporto tra le generazioni sia uno dei punti cardine del libro, però lei punta molto, come dire, sui figli dei figli come vero ponte di affetto tra le generazioni, quindi tra nonni e nipoti più che tra genitori e figli. È vero? E soprattutto è un'idea che magari, non so, nasce anche da una sua aneddotica personale, perché ovviamente non è misurabile statisticamente.
1: Guarda, sì, è totalmente un'esperienza privata, nel senso, vabbè, è poi privata, è un'esperienza che molti hanno avuto.
0: Certo.
1: Il punto me lo spiegò molto bene mio padre a un certo punto della sua vita, perché io sono stato un ragazzo che ha avuto con suo nonno un rapporto strepitoso, straordinario. Io adoravo mio nonno sapeva raccontare, mio nonno sapeva dire delle cose bellissime, quindi era proprio stupendo stare con lui. Era un signore che è morto a 101 anni, con una salute di ferro, insomma, aveva fatto il militare, aveva fatto la Grande Guerra, da lì la mia ossessione per la Prima Guerra Mondiale. E poi mio padre non era così, mio padre era normativo, mio padre era bello, fermo, e quindi quando poi sono nati i miei figli, io ho visto mio padre completamente diverso. E un giorno proprio gli ho detto: ma guarda un po', tu fai con i miei figli cose che non hai mai fatto con me. E lui mi ha detto: certo, perché sono i miei nipoti, non sono i miei figli. No? Perché? E quindi ho detto: sono cavoli tuoi, mica cavoli miei. Io ho già dato, adesso aspetta a te. Quindi io ho penso che questa cosa sia piuttosto genetica. Quindi penso anche che il vero problema sia stato eliminarli i nonni da questa scacchiera, capisci? Questo è il vero problema, secondo me, cioè noi non abbiamo più uno scambio genetico tra generazioni. Cioè questi ragazzi qui pensano che i vecchi se lo meritino di essere vecchi, capisci? Quindi che loro non diventeranno mai vecchi, perché... E poi se gli dici un giorno invecchierai, entrano in una specie di panico totale, perché non sono più in grado di resistere alla tensione, capisci, della vita. Certo. Sono stati educati e riparati da tutto. Io guarda, ho fatto scuola per un sacco di anni e ti assicuro che questa differenza di apparato tra generazioni si vede. Una volta Rita Levi-Montalcini a una classe disse: per sfortuna ragazzi, voi siete una generazione molto informata ma poco formata. Ecco, questo è secondo me il punto. Prima o poi dovremmo essere governati da queste generazioni poco formate, quindi da persone che non sanno reggere il rifiuto, da persone che hanno paura della fatica e così via, insomma. Ecco, per cui se una cosa è facile è di per sé buona, non è così. Non è così, la scuola non lo insegna più. La scuola si è adattata, diciamo così, ai sistemi aziendali, per cui in rapporto alla soddisfazione agisce. Però gli alunni non sono mica dei clienti, o perlomeno io penso che non dovrebbero esserlo. Ecco.
0: Dunque, chiudiamo tornando al titolo. L'immensa distrazione, l'ha scelto lei, Marcello Fois? È arrivato subito? L'ha tenuto presente mentre scriveva? O prima è arrivata quella frase che dice vivere non è altro che un'immensa distrazione dal morire, e a quel punto poi dopo in seguito è stata presa, estrapolata da qualche magari editor, come spesso succede, ed è finita sulla copertina?
1: Allora, un po' e un po', in verità. Mentre discutevo con Marco Peano, che è il mio editor, anche se questo libro poi l'ho fatto con Fontannone, che è un altro editor, perché Marco è diventato papà, quindi per un certo tempo si è messo, diciamo così, in licenza, ma proprio mentre parlavamo, io parlavo con lui di questo libro, stavo scrivendo proprio quella parte lì e lui ha detto: sarebbe un titolo molto bello questo. Tra l'altro è una citazione di Pascal in qualche modo, no? Questa. Pascal diceva, non lo chiamava distrazione perché i francesi come dire, hanno un altro atteggiamento rispetto a queste cose, lo chiamava divertissement. Vedere altrove per non vedere la morte, in pratica. E quindi da lì siamo partiti. Io se non ho il titolo non concludo niente. E pensa a quanto è modulabile quel titolo lì, perché vabbè, l'immensa distrazione è distrarsi per non pensare esclusivamente alla morte e quindi non diventare dei depressi cronici. L'immensa distrazione però è anche il rapporto con la storia che alcuni hanno, per cui quello che è successo ieri già non conta più, è tutto. Tutto è stupefacente, tutto è sorprendente, tutto ti coglie di sorpresa, eccetera, eccetera. E infine l'immensa distrazione è anche il dato tecnico che attiene alla trama di questo romanzo, perché distrazione vuol dire sottrazione, furto anche. Certo. Quindi non dico di più. Ecco, questo è un po'.
0: E a questo punto non c'è bisogno di ricordare agli ascoltatori il titolo, L'immensa distrazione, che è nelle librerie con l'editore Einaudi. Grazie mille Marcello Fois per essere stato con noi e con Alice.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: Ancora Michele Serra con voi e con Alice e Alcide Pierantozzi e Marcello Fois, che sono stati gli scrittori che sono stati con noi oggi, due finalisti del premio Campiello, perché è quello di cui stiamo parlando oggi, due finalisti con una storia autobiografica sulla malattia psichica e un romanzo che abbraccia tutto l'arco del Novecento. Ma credo io sia giusto ricordare almeno gli altri finalisti di questo premio importante che sarà assegnato, ricordo, sabato prossimo, sabato 3 ottobre, al Lido di Venezia. Allora, gli altri finalisti sono Ermanno Cavazzoni. Ermanno Cavazzoni ha raccontato in un libro godibilissimo la sua amicizia con un altro grande intellettuale italiano, e cioè Gianni Celati. Il libro si intitola proprio Storia di un'amicizia e, se volete, vi ricordo che l'intervista a Ermanno Cavazzoni la potete trovare su rsi.ch nella puntata di Alice dello scorso 12 settembre, naturalmente anche su Play RSI. Altra finalista è Elena Varvello con il suo La vita sempre, che è una storia d'amore che si sviluppa anche qui negli anni difficili del Novecento, quindi soprattutto quelli tra le due guerre mondiali, ma anche oltre. E l'intervista a Elena Varvello, se volete, la trovate nella puntata di Alice dello scorso 20 di giugno. E poi c'è, ultima finalista, Valeria Parrella con La ragazzina, che invece è un romanzo che racconta la vita di Giovanna d'Arco. Lei è stata ospite di Alice lo scorso 30 maggio. Tutte queste interviste, se volete, le trovate sul sito rsi.ch, basta che cercate Alice, trovate anche tutte le interviste singole, oltre alle puntate integrali. E a proposito di puntate di Alice, andiamo a chiudere questa puntata odierna con i nostri consigli di lettura, per i quali oggi ritroviamo con noi e con Alice Giuliana Altamura. Bentornata, Giuliana.
1: Grazie mille, felicissima di essere tornata.
0: Dunque, settembre ci ha portato un libro di Valeria Luiselli. Valeria Luiselli, che il nome è chiaramente di origine italiana, lei in realtà è una scrittrice messicana, però.
1: Esatto, lei è nata a Città del Messico, vive a New York ed è una delle scrittrici messicane più conosciute oggi a livello internazionale. E il mio consiglio di oggi è il suo Principio metà fine, pubblicato da Einaudi Stile Libero nella traduzione di Tommaso Pincio. E noi abbiamo già conosciuto Valeria Luiselli per diversi libri che ha portato in Italia La Nuova Frontiera e in particolare Archivio dei Bambini Perduti, aveva avuto un certo successo. È un grande romanzo sulla famiglia, sull'America contemporanea. E in generale Luiselli nei suoi libri mescola sempre un po' il romanzo, il saggio, il documento, l'autobiografia, e ci sono alcune domande che in fondo ritornano. Prima di tutto, in che modo noi raccontiamo il mondo e come costruiamo il racconto attraverso la memoria, l'immaginazione, come costruiamo il significato, e poi quanto della nostra vita finisce inevitabilmente dentro ciò che scriviamo. Ecco,
0: magari diamo due, come dire, coordinate su quello che è la trama di questo principio metafine.
1: Certo, Principio e metafine parte da una madre e una figlia che cercano un nuovo inizio. La madre è una scrittrice appena uscita da un divorzio molto doloroso e la figlia ha 12 anni, una preadolescente, con quella separazione ha perso sia il patrigno che il fratello. E dopo una tournée europea per il libro precedente, madre e figlia arrivano a Catania, terra da cui, appunto, lo vi ho anticipato, era partita quasi un secolo prima la bisnonna della narratrice. Ecco, madre e figlia non si sentono esattamente a casa, ma in quella Sicilia avvertono qualcosa che somiglia, la cito, all'eco di un'appartenenza. E la speranza è che quell'estate possa essere davvero un nuovo principio, quindi l'inizio di una nuova routine, di una nuova forma di maternità e anche di una nuova idea di famiglia. E mentre la scrittrice prova a reinventare un po' la propria esistenza, cerca anche di capire come cominciare il suo nuovo libro. E quindi le due ricerche di un inizio coincidono, come cominciare una nuova storia e come cominciare una nuova vita. Ecco, quindi il romanzo nasce proprio un po' anche dalla stessa difficoltà che racconta, quella di trovare una forma. E non a caso compare ripetutamente nel libro questa figura centralissima di Proteo, che era il dio greco della metamorfosi, che era il dio capace di vedere insieme passato, presente o futuro, ma impossibile da afferrare perché appunto cambia continuamente aspetto. E la bisnonna dell'autrice, emigrando dalla Sicilia, aveva portato con sé una tessera di mosaico proprio con la figura di Proteo, e madre e figlia decidono di riportarle indietro in questo scavo archeologico dove l'aveva presa la nonna, probabilmente era proprio una tombarola, e restituire quel frammento significa un po' combattere l'oblio, ma anche capire che reinventare, reinventarsi può significare riportare alla luce qualcosa che di fatto esisteva già.
0: E qui però Giuliana viene in mente che anche il titolo ha dei riferimenti molto importanti, appunto, non solo al tempo che passa, ma anche a come lo raccontiamo, perché appunto principio, metà, fine.
1: Esatto, infatti il libro è diviso in tre parti che richiamano Aristotele, no? Che nella Poetica diceva che un racconto per essere intero deve avere tre parti, principio, metà e fine. Sembra una cosa banale, ma non lo è. E Luiselli riprende questa struttura proprio per metterla in discussione. E quindi nella prima parte, che il principio domina questa ricerca di un'origine, che è un'origine familiare, geografica, narrativa. Nella parte centrale, la metà, arriva invece una sorta di difesa dello stare nel mezzo, perché in fondo è nel mezzo che noi ci troviamo sempre. Luiselli ha 40 anni, si trova proprio in quell'età intermedia in cui la madre comincia a perdere la memoria, smette di essere un punto di riferimento solido, e lei però a sua volta madre, non è sicura di essere abbastanza solida per sua figlia e quindi di saper costruire per lei un senso stabile del tempo. E quindi il romanzo a un certo punto diventa anche un libro proprio sulla genitorialità, perché noi pensiamo di leggere il mondo per i nostri figli, di indicare loro una direzione, ma intanto, ci dice Luiselli, sono loro che ci leggono, sono loro che ci scrivono. E la figlia vede benissimo le fragilità della madre, e significativamente sarà proprio la figlia poi, nella terza parte, che è appunto la fine, a prendere in mano la narrazione, a diventare la narratrice. Ecco, un po' un tema centrale è quindi anche quello del tempo e della memoria. E Luiselli ha sempre attinto alla propria vita, ha scritto anche di sua figlia, mescolando insieme il ricordo e l'invenzione, al punto che a volte la figlia ricorda episodi che non ha mai vissuto, ma che ha letto nei libri della madre. E questo inquieta Luiselli, no? Perché che lei si domanda dove finisce la memoria, dove comincia l'immaginazione. Lei scrive che il romanzo è proprio il luogo dove memoria e immaginazione si incontrano.
0: E qual è la sintesi che Valeria Luiselli trova in questi movimenti, diciamo, in questa tesi antitesi?
1: Ecco, diciamo che lei propone in qualche modo di cambiare la nostra prospettiva, perché è un libro che davvero le lo spiega proprio in questi termini, si allarga per cerchi concentrici, perché va dalla storia familiare alla Sicilia contemporanea, c'è anche una dimensione politica, parla dei migranti, poi si allarga ancora alla storia naturale, alla mitologia, alla geologia, alla cosmologia, e noi di solito consideriamo la nostra storia, il paesaggio, come lo sfondo delle nostre vicende. E invece forse quello che lei propone è al contrario, di cercare di guardare alle nostre storie come un dettaglio minuscolo all'interno di una storia che è immensamente più grande
0: certo.
1: Che è la storia del mondo naturale.
0: E dunque ricordo agli ascoltatori Principio, metà, fine di Valeria Luiselli, l'editore Einaudi Stile Libero. Grazie mille Giuliana Altamura per questo nuovo consiglio di lettura.
1: Grazie a te, buonasera a tutti.
0: A presto. Alice torna sabato prossimo con i consigli di lettura e le parole degli scrittori. E a proposito di consigli di lettura, rimanete su Rete 2 perché ora è il turno dei libri per ragazzi con La Tana del Bianconiglio. Un saluto da me, Michele Serra, e a risentirci presto.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: E buon pomeriggio da Alessandro De Rosa. Lo spazio artista di oggi del nostro concerto.ch è dedicato al pianista svizzero Marc Pantillon, interprete, camerista e docente attivo da molti anni nella valorizzazione del repertorio svizzero e francese del Novecento. La sua attività discografica è legata in particolare all'etichetta Claves Records, con la quale ha documentato autori noti e meno frequentati, spesso in collaborazione con musicisti della propria famiglia o con interpreti provenienti dall'ambito orchestrale e cameristico europeo. Il percorso di oggi infatti prende avvio da una recente pubblicazione del 2026 e attraversa diversi aspetti della sua attività artistica. Partiamo proprio da questo disco, con la novità discografica In Da Mars, pubblicata nel 2026. Il titolo richiama un itinerario musicale che attraversa la Mitteleuropa del Novecento. Ascoltiamo la Hot Sonata di Erwin Schulhoff, composta nel 1930 per sassofono, contralto e pianoforte. Schulhoff fu tra i primi compositori europei ad accogliere nel proprio linguaggio elementi provenienti dal jazz americano. In questa registrazione il brano è proposto nella trascrizione per corno inglese e pianoforte realizzata da Fabrice Ferré, che poi è anche il compagno di viaggio in questa registrazione del nostro Marc Pantillon.

E dalla Ot Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, in questa trascrizione che abbiamo detto essere stata di Fabrice Ferré per corno inglese e pianoforte, ecco che ci spostiamo su un'altra traccia di questo stesso disco. Lo ricordo, è un disco della Claves Record del 2026. Si tratta di una sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith, grande compositore che tanto diede anche alla logica, diciamo così, compositiva strutturale degli intervalli, soprattutto. I suoi criteri di costruzione armonico e melodica erano quelli degli intervalli selezionati che andavano a creare una coerenza interna. Proseguiamo con Paul Hindemith, infatti, autore che, lo dicevo, occupa comunque una posizione centrale nella musica strumentale del Novecento. La sonata per oboe e pianoforte appartiene all'ampio catalogo di sonate di Hindemith che lui dedicò a numerosi strumenti durante gli anni 40. Il compositore considerava queste opere infatti parte di un progetto volto ad ampliare il repertorio cameristico contemporaneo. Anche qui troviamo l'oboe di Fabrice Ferré e il pianoforte di Marc Pantillon.

Da questa registrazione della sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith con l'oboe di Fabrice Ferré e il pianoforte di Marc Pantillon, lo ricordo, oggi è una giornata dedicata all'artista, appunto, Marc Pantillon, pianista svizzero, interprete, camerista e docente attivo da molti anni nella valorizzazione del repertorio svizzero e francese del Novecento. Dicevamo, una novità discografica del 2026 che raccoglieva sia la Haute Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, abbiamo saputo, capito, nella versione per corno inglese e pianoforte, e questa sonata per oboe e pianoforte che invece abbiamo appena ascoltato. Passiamo a un'altra registrazione. In questo caso protagoniste sono le pagine della sonatina opera 108 e divertimento opera 100, sono degli estratti in questo caso. Qui troviamo un ensemble più grande con Marc Pantillon al pianoforte, Clara Flieder al violino, Anne Pantillon al flauto, Johannes Flieder alla viola, Christophe Pantillon al violoncello. Una parte importante dell'attività infatti di Marc Pantillon è dedicata, come lo dicevamo, no, al repertorio del Novecento certamente, ma alla musica svizzera. Quindi qui ascoltiamo alcune pagine di Samuel Ducoumont, compositore nato nel 1914, attivo soprattutto nella Svizzera francese, e le opere presentate provengono da una registrazione pubblicata nel 2023 realizzata insieme a diversi membri, e lo dicevamo prima, tra i nomi ce n'erano molti che avevano il cognome simile, infatti sono tutti parenti di Marc Pantillon. Qui in programma il secondo movimento della sonatina per violino e pianoforte e a seguire i primi due movimenti del divertimento per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonatina per violino e pianoforte, secondo movimento, e a seguire i primi due movimenti del divertimento per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte nell'esecuzione del 2023 di Marc Pantillon al pianoforte, Clara Flieder al violino, Anne Pantillon al flauto, Johannes Flieder alla viola e Christophe Pantillon al violoncello. Lo dicevamo, molti fratelli, molti parenti in questa registrazione, certamente le musiche erano di Samuel Ducomon. Concludiamo il nostro concerto.ch dedicato a Marc Pantillon, pianista svizzero, lo abbiamo detto a più riprese, è impegnato nella musica svizzera, francese, del Novecento in generale, con una selezione tratta dall'album At the Heart of the 20th Century, pubblicato nel 2018. Ascolteremo una trascrizione per oboe e pianoforte di La Fiancée Perdue, terza della Trois Mélodies di Olivier Messiaen, poi l'ottavo preludio per pianoforte di Franck Martin, il secondo movimento della sonata per oboe e pianoforte di Henri Dutilleux e infine il primo movimento della sonatina di Pierre Sancan. Quattro autori appartenenti a generazioni diverse ma accomunati comunque da un forte legame con la cultura musicale francese del Novecento, e sarà proprio interessante andare a saltellare qui tra le pagine di uno e dell'altro.

Abbiamo ascoltato questa Fiancé perdu, terza delle Trois Mélodies di Messiaen, poi l'ottavo preludio per pianoforte di Franck Martin e il secondo movimento della sonata per oboe e pianoforte di Henri Dutilleux, per finire poi con il primo movimento della sonata di Pierre Saint-Saëns. Queste musiche andavano a concludere, a chiudere, provengono tutte da un disco, lo devo dire, At the Heart of the 20th Century, pubblicato nel 2018, e andavano a concludere appunto lo spazio artista dedicato quest'oggi a Marc Pantillon. Lo ricordo in queste ultime registrazioni che abbiamo ascoltato, quelle composite, insomma, dove c'era l'oboe, era sempre l'oboe di Fabrice Ferré, che abbiamo ascoltato anche all'inizio di questo concerto punto CH, insieme al pianoforte di Marc Pantillon. Un percorso è stato attraverso alcune delle collaborazioni dei progetti discografici che hanno caratterizzato la sua attività, almeno negli ultimi anni, tra il repertorio francese, musica svizzera e pagine cameristiche, più in generale del Novecento. Grazie ancora per essere stati con noi e a presto risentirci domani per il prossimo concerto.ch.

0: Il giardino di Albert.
1: Yeah, so that was actually kind of an accident, so to speak.
2: È successo un po' per caso, direi. Stavamo facendo un'analisi per osservare le differenze di genere nella propensione a parlare e dialogare, ovvero se quotidianamente parlino di più gli uomini o le donne. Avevamo assemblato questa grande quantità di dati e ho calcolato quale fosse la quantità media di parole che pronunciamo in un giorno. E abbiamo notato che la stima ottenuta era di circa 12.500 parole, mentre uno studio precedente del 2007 aveva rilevato che il numero medio di parole pronunciate dalle persone in un giorno si aggirava intorno alle 16.000. Mi ricordo che quando abbiamo riletto tutti i dati, Mattias, coautore dello studio, mi ha guardata e ha detto: "Beh, è strano, devi aver fatto un errore, mancano circa 3.000 parole all'appello. Controlla bene, assicurati di aver fatto i calcoli correttamente."
1: That's odd. Just check it. Just make sure that you did it right.
3: A volte succede così. A volte nella ricerca si parte da un'intuizione, si segue un'ipotesi, si lavora sviluppando un'idea iniziale e poi di colpo accade qualcosa di inaspettato. Nella scienza si parla di serendipità. Cerco qualcosa, ma trovo tutt'altro. La penicillina è una scoperta serendipica. Negli anni 20 dello scorso secolo, Alexander Fleming stava studiando un campione di stafilococco quando si accorge che una muffa lo ha contaminato, uccidendo tutti i batteri. Fleming, senza saperlo, aveva appena posto le basi per la produzione di antibiotici. Urano, il pianeta, è stata una scoperta serendipica. Sir William Herschel, era il 1781 in Inghilterra, stava redigendo un catalogo stellare, analizzando le stelle della costellazione dei Gemelli a un certo punto trova una stellina fuori posto che non doveva essere lì e, seguendola notte dopo notte, capisce di aver appena scoperto un pianeta, Urano appunto. Ben ritrovata al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Sono tante le storie di serendipità che la scienza racconta e quella che vi racconto io oggi possiamo dire che è una di queste. Valeria Pfeiffer, la voce che avete sentito poco fa, e Mattias Mell, due psicologi e ricercatori statunitensi, stavano lavorando a uno studio con l'obiettivo di osservare le differenze di genere nella propensione a parlare e a dialogare. E analizzando i dati, si sono trovati di fronte a un risultato che non si aspettavano. Il numero medio di parole pronunciate in un anno dalle persone prese in esame dallo studio è passato da circa 16.000 nel 2005 a 12.700 circa nel 2019. Un errore di calcolo? Chissà. Mattias Mell suggerisce a Valeria Pfeiffer di riesaminare tutto e...
1: So we did everything and then we were with the same number.
2: Abbiamo rifatto i calcoli ancora una volta, ma siamo arrivati allo stesso risultato e, mentre riflettevamo sul perché, cercando di trovare una spiegazione a quello che avevamo appena constatato, ci siamo detti che un'ipotesi poteva essere proprio che con l'andare del tempo l'atto del parlare fosse diminuito. E così, per verificare questa ipotesi, dato che avevamo già questo grande set di dati proveniente da oltre 22 studi, abbiamo applicato un modello che utilizzava l'anno in cui i dati erano stati acquisiti per ciascun partecipante e lo abbiamo usato per capire quanto le persone stessero parlando anno dopo anno. E in effetti il risultato ha confermato l'ipotesi. Le persone pronunciano circa 338 parole al giorno in meno per ogni anno che passa. Quindi negli ultimi 14 anni abbiamo perso oltre 3.000 parole che prima ci rivolgevamo l'un l'altro.
3: Insomma, ogni anno che passa pronunciamo in media 338 parole al giorno in meno. Le perdiamo per sempre. 338 parole al giorno sono 120.000 parole in un anno, pari a più o meno 15 ore di conversazione. Valeria Pfeiffer.
1: So I'm an assistant professor in psychology and I study
2: Sono una professoressa assistente in psicologia e studio ciò che il linguaggio può dirci sulle persone. Interessa capire cosa significhi il linguaggio per la psicologia, per il benessere di qualcuno o per la sua salute mentale. Ma nello specifico, io e Mattias utilizziamo una metodologia molto simile all'osservazione naturalistica per capire come le persone usano il linguaggio nella vita quotidiana. Quindi una parte del mio lavoro consiste nello studiare il linguaggio delle persone attraverso un esperimento molto controllato in cui prepariamo le parole esatte che vedranno o leggeranno e poi misuriamo le loro risposte, e da questo traiamo conclusioni su come funziona il linguaggio o su quali sentimenti possa suscitare. L'altra parte del nostro lavoro è chiederci: quando usciamo nel mondo, come usiamo il linguaggio nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, mentre abbiamo queste interazioni che magari in un laboratorio non ricorderemmo? Per fare questo utilizziamo un metodo chiamato EAR, registratore attivato elettronicamente, che è un piccolo microfono che registra brevi frammenti audio, circa 20-30 secondi, diverse volte all'ora. I partecipanti lo indossano per più giorni mentre svolgono la loro vita quotidiana, dal mattino quando si svegliano alla sera quando vanno a letto.
1: It's not a microphone that records them sort of 24/7.
2: Non è un microfono che registra 7 giorni su 7, 24 ore su 24, registra piccoli frammenti della loro giornata, perché registrare una persona per un giorno intero sarebbe in primo luogo molto invasivo per la privacy e in secondo luogo significherebbe avere un'enorme quantità di dati da analizzare. In questo modo invece noi otteniamo piccoli frammenti sonori e campioniamo in modo casuale la loro vita quotidiana. In questo modo non sentiamo solo ciò che dicono, ma sentiamo anche in quale ambiente sonoro si trovano, capiamo se sono da soli o magari in uno spazio pubblico, se stanno guardando la televisione o sono in auto per andare al lavoro. Come ho già detto, gli studi che abbiamo preso in considerazione erano 22 e tutti utilizzavano questa metodologia. Calculate how many words
3: people speak in a day. Quando ho letto i risultati di questo studio, mi sono chiesta se la perdita di parole riguardasse tutti, e la risposta è sì. Le registrazioni sono state fatte su persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni. Ma, e questo va detto, i campioni sono stati acquisiti principalmente negli Stati Uniti. Valeria Pfeiffer e Mattias Mell hanno preso in considerazione quelle che in psicologia e nelle scienze comportamentali vengono chiamate le popolazioni WEIRD, acronimo che sta per Western Educated Industrialized Rich Democratic, cioè occidentali, istruiti, industrializzati, ricche e democratiche. Diciamo quindi che non possiamo allargare i risultati alla cultura asiatica o a quella sudamericana, perché non sarebbe corretto scientificamente. Ma lo studio di sicuro può essere applicato a te che ci stai ascoltando, a me che sto parlando e al tecnico che mi sta aiutando ad assemblare questa puntata. Ma torniamo ai risultati dello studio. Ogni anno perdiamo in media, l'abbiamo detto, 338 parole. Non sottratte alla lingua, non sono termini estinti o destinati a diventarlo, ma parole non pronunciate, sostituite dal silenzio.

0: So first, when we saw the number, Mattia said, "Oh, that's not a lot of words."
1: All'inizio, quando abbiamo visto il numero, Mattias ha detto: "Oh, non sono molte parole, perché 338 parole al giorno sembrano pochissime. Corrispondono forse a un paio di minuti in meno di conversazione quotidiana. Ma ne perdiamo 338 ogni anno, quindi nel tempo questo dato si accumula. E quando ci siamo fermati a riflettere, abbiamo capito che era un dato piuttosto significativo. Soprattutto se guardiamo l'intero periodo, sembra che abbiamo perso circa il 28% della quantità di parole che parlavamo nel 2005. Il 28% è un cambiamento davvero notevole nel modo in cui interagiamo tra di noi e soprattutto se pensi a come questo trend possa continuare. È un pensiero non necessariamente spaventoso, ma dato che abbiamo già perso il 30% delle nostre parole, beh, possiamo dire che iniziamo a intravedere il fondo del barile. Fra 2 o 3 decenni, cosa succederà? Diventeremo

0: rischia di venire lesa, diciamo così, da questa diminuzione poi di parole effettivamente usate per parlare.
1: Lei è Vera Gheno, sociolinguista, saggista e divulgatrice italiana, ricercatrice per l'Università di Firenze, dove insegna dal 2005. Vera Gheno si occupa prevalentemente di comunicazione, questione di genere, diversità, equità e inclusione. E tra i tanti libri ha pubblicato Social Linguistica, un diario di bordo di una sociolinguista interessata a capire cosa succede alla nostra lingua e alla nostra società nella commistione tra vita online e offline. Mi sembra brava la persona più adatta a cui chiedere uno sguardo su questo studio.
0: Io credo che occorrerebbe spostare il focus dal punto di vista meramente linguistico al punto di vista sociologico. Del resto io sono una sociolinguista, quindi questo lo faccio un po' di default, perché se noi parliamo meno, secondo me è importante chiederci perché. Dato che apparentemente viviamo nell'era della comunicazione, no? Siamo nel mezzo dell'era della comunicazione e effettivamente se uno si guarda attorno ha la sensazione contraria, cioè di avere tanti tanti canali di comunicazione a disposizione e di ricevere tantissima comunicazione di continuo, tant'è vero che si parla anche di quello che in inglese viene definito l'information overload, no? Cioè che ci arrivano addosso troppe cose perché il nostro cervello possa processarle tutte, perché comunque la velocità alla quale il nostro cervello processa le informazioni è rimasta più o meno la stessa e il numero di informazioni è aumentato tantissimo. Ecco, sembra un po' un paradosso quello di dire, nonostante tutte le possibilità che abbiamo, parliamo meno. E quindi quando anch'io ho letto i risultati di questa ricerca, mi sono fatta la domanda, ma perché? E una delle risposte che mi sono data è che nell'apparenza di una maggior facilità di comunicazione, noi purtroppo viviamo in un momento storico in cui tanti tipi di comunicazione vengono tarpati. Per esempio, le persone hanno molto poco tempo libero, hanno molto poco tempo per la flânerie, cioè il girellare, diciamo così, senza meta, che per esempio ha sempre rappresentato una grandissima risorsa per la creazione di relazioni anche molto fugaci, tipo quella con l'attaio, quella con la macellaia, quella con la postina, no? O semplicemente con le persone che si incontravano per strada, che però sono una componente molto importante della nostra relazionalità. Quindi è paradossale, ma abbiamo più possibilità di comunicare, eppure siamo molto soli, secondo me, in questo mondo pieno di comunicazione.
2: Now, what we think the main driving forces here are, we had a couple of
1: Sulle cause del fenomeno avevamo un paio di idee che abbiamo potuto analizzare e testare con i dati in nostro possesso. La prima ipotesi è che forse la tecnologia o lo scrivere parole, quindi inviare messaggi di testo, email o chat, stiano sostituendo alcune delle conversazioni che avremmo potuto avere, ma che abbiamo trasferito alla dimensione digitale. In aggiunta a questo, ci sono tecnologie come le app con cui puoi ordinare cibo o le app di navigazione che ti evitano di dover chiedere indicazioni stradali perché c'è il telefono che ti dice dove andare. I più giovani hanno maggiori probabilità di usare questa tecnologia. Per testare anche questa popolazione, abbiamo diviso il nostro campione a metà. In una parte avevamo i soggetti più giovani, dai 25 anni in giù, e nell'altra metà avevamo le persone sopra i 25 anni. Abbiamo condotto l'analisi separatamente per questi gruppi d'età e abbiamo scoperto che i giovani adulti perdono effettivamente più parole, perdono circa 450 parole parlate all'anno, mentre le persone sopra i 25 anni ne perdono circa 300 al giorno. Questo ci suggerisce che ancora una volta i giovani adulti potrebbero affidarsi maggiormente alle conversazioni scritte per sostituire quelle parlate. Vera Gheno, dicevi prima, e ce lo conferma anche Valeria Pfeiffer, che ipercomunichiamo nei messaggi, nelle chat, nei social, ma in silenzio. Stiamo assistendo a una perdita della conversazione, ma è solo una perdita di conversazione o anche una trasformazione in nuove forme linguistiche?
0: Allora, la parte ottimista di me pensa che sia una trasformazione. Del resto, ogni nuovo canale di comunicazione imprime un po' la sua forma sulla comunicazione stessa, no? Tanto per continuare un po' il pensiero di Marshall McLuhan del fatto che il mezzo è il messaggio, no? Quindi ogni nuovo canale ci apre delle nuove possibilità.

0: quello forse che oggi un po' manca è l'equilibrio fra forme di comunicazione. Un precetto che io da tanti anni porto in giro quando mi capita ancora oggi di fare corsi di educazione al digitale è quello della dieta mediatica varia, no? Esattamente come per essere sani fisicamente avremmo bisogno di una dieta varia, nel senso ovviamente bilanciata, no? Un po' di questo, un po' di quello, carboidrati, zuccheri, proteine, eccetera. Ecco, allo stesso modo, molte studiose e molti studiosi dicono che anche il nostro cervello ha bisogno di una dieta mediatica bilanciata, cioè per dire, i social di per sé non sono un problema, ma diventano un problema se noi ci nutriamo o nutriamo il nostro cervello solo di social. E purtroppo i social network o in generale il digitale mi viene da pensare che in questo momento sono un po' come le patatine del fast food, cioè sono irresistibili, cioè apro parentesi, se qualcuno resiste alle patatine fritte, buon per lui, per lei, io personalmente non ci riesco, però ecco, le patatine di per sé, se uno le mangia un paio di volte al mese, metti anche una volta a settimana, non sono mortali. Il problema è se tutti cibi solo di patatine fritte. E secondo me, appunto, il digitale in questo momento funziona un po' come se fossero le patatine fritte della comunicazione.
1: Che vuoi che siano 3 minuti di conversazione in meno? Non molto, è vero, però sono un sintomo. Per anni le conseguenze di questo arretramento sono state discusse soprattutto in termini sociali: solitudine, comunità che si sfaldano, polarizzazioni, amicizie sempre più rare. Ma la conversazione vocale non serve unicamente a trasmettere informazioni, è anche e soprattutto un'attività che richiede impegno cognitivo. Valeria Pfeiffer.
2: Noi pensiamo che come società dovremmo preoccuparci per la perdita delle parole, perché prima di tutto le conversazioni parlate fanno molto per noi. Sappiamo che il parlare è correlato a un benessere psicologico e le persone che hanno più conversazioni in generale si sentono meglio, ma sappiamo anche che le relazioni sociali che costruiamo usando messaggi o chat non sono forti come quelle che costruiamo quando abbiamo conversazioni faccia a faccia. Quindi, in un certo senso, ci sono prove che suggeriscono che l'uso della scrittura rispetto alla parola parlata possa avere ripercussioni sociali, nel senso che comunicando in modo digitale non ci sentiamo davvero connessi agli altri e non costruiamo relazioni abbastanza solide. C'è quindi questa componente sociale da prendere in considerazione e c'è la componente del benessere. I think there is a cognitive component to it. Where when we have those spoken conversations, e poi aggiungerei, c'è una componente cognitiva. Le conversazioni parlate tendono a essere sistematicamente diverse da quelle scritte perché offrono più canali per comunicare. Oltre alle semplici parole, abbiamo a disposizione il tono della voce, la gestualità, l'espressione facciale e così via, il che rende tutto più ricco. Ma c'è anche una sincronia della relazione parlata. Se io dico qualcosa, tu devi ascoltare. Se non presti attenzione, ciò che ho detto va perso nella conversazione. Inoltre, tu che ascolti devi rispondere a ciò che dico in un lasso di tempo appropriato. Questo non accade quando la conversazione è digitale. Se mi mandi un messaggio e io non voglio rispondere subito, posso farlo più tardi. Ci sono quindi molteplici aspetti in questa perdita di conversazioni parlate e dobbiamo essere consapevoli di quali possono essere le implicazioni.
1: Something that we need to be aware of. Vera Gheno, accennavi tu prima alla perdita di flaneri, alla perdita delle chiacchiere con il panettiere, con il vicino di ascensore. Nella ricerca condotta da Valeria Pfeiffer e Mattias Mell si suggerisce che siano diminuite proprio queste piccole interazioni quotidiane con sconosciuti e anche con persone che conosciamo. Che ruolo hanno queste conversazioni apparentemente insignificanti nella costruzione del tessuto sociale di una comunità?
0: Hanno un ruolo molto importante perché, sebbene da un certo punto di vista siano ai margini della nostra cipolla della comunicazione, no? Diciamo cipolla perché è fatta di strati, quindi c'è il nucleo più interno che sono le persone a noi più vicine, partner, famiglie, eccetera, poi gli amici, poi i colleghi e le colleghe che frequentiamo per esempio a lavoro, no? E così per arrivare appunto a queste interazioni quasi casuali, no? Allora, per quanto appunto di confine dell'esterno della nostra cipolla, fanno comunque parte del nostro pacchetto della socialità. E quando queste interazioni decadono, che cosa succede? Beh, succede che ci chiudiamo un po' negli strati interni della cipolla, per chi ce li ha peraltro, perché insomma esistono anche tante persone che vivono per vari motivi molto da sole, e si lede però un pezzo della nostra rete relazionale. Che cosa succede a una società se si concentra tutta sugli affetti più stretti, ma ignora queste relazioni più lasche? Beh, vuol dire che è una società che si atomizza tantissimo, che si guarda tanto l'ombelico e che in un certo senso diventa sempre più incapace di farsi delle domande su come stanno le altre persone fuori dalla propria rete immediata degli affetti. Oggi deve essere il giorno di Marshall McLuhan, perché mi viene in mente un'altra cosa che diceva lui, che l'era digitale avrebbe portato il villaggio globale, no? Aveva questa idea che i nostri orizzonti relazionali si sarebbero allargati tantissimo, addirittura superando i limiti fisici, no? Che da una parte, diciamo così, è anche avvenuto. E quindi aveva una visione molto positiva di quello che avrebbe fatto il digitale alle relazioni. Poi, dopo una decina d'anni, da McLuhan arriva un altro sociologo delle reti che si chiama Manuel Castells, e Castells dice: oibò, invece di costruire il villaggio globale, abbiamo tirato su una sfilza di, lui li chiama cottage iperpersonalizzati, noi potremmo dire villette a schiera in periferia, da una parte piene di tutto quello di cui abbiamo bisogno dentro, no? Quindi abbiamo l'idromassaggio, abbiamo il campo da tennis, però attorno con dei muri o delle staccionate così alte che manco ci interessa di superare, quindi non ci affacciamo dal vicino per sapere che fa, come sta, ma stiamo nel nostro cottage e finiamo per avere una vita più limitata di prima.
1: Ecco, Veragheno, più limitata, ma anche nel modo di pensare e di argomentare, perché dalla lingua passa anche il nostro modo di argomentare, di pensare, di farci delle idee.
0: Beh, certo che sì. Giusto in questi giorni rileggevo una citazione a me molto cara di Antonio Gramsci, che dice proprio questo, cioè dal modo in cui una persona parla, dalle parole che una persona ha, si può capire anche la visione del mondo che ha quella persona, anzi la visione e comprensione del mondo che ha quella persona. Quindi parlare bene, avere tante parole, io questo lo dico tantissimo, non è una questione di performance, cioè di fare bella figura, ma è una questione di avere gli strumenti epistemici per capire il mondo, per capire l'esperienza esistenziale stessa. Al diminuire delle parole diminuisce anche in un certo senso la nostra comprensione del mondo, in un momento in cui il mondo in senso lato è particolarmente complesso, no? Cioè noi viviamo in un presente che dal punto di vista cognitivo ci sfida di continuo, perché abbiamo accesso a tante informazioni, incontriamo persone diverse da noi, vengono inventate cose nuove, insomma la nostra cognizione viene continuamente messa alla prova. Non è che non esista pensiero non linguistico, ma quando andiamo nel complesso, quando andiamo nell'astratto, la lingua diventa lo scheletro del pensiero, no? Quindi noi abbiamo la lingua che ci fornisce un'intelaiatura del pensiero, dopodiché su quell'intelaiatura noi mettiamo la plastilina del pensiero, se vogliamo chiamarla così. E quando noi diminuiamo il numero di parole a nostra disposizione, quell'intelaiatura, quello scheletro diventa molto più delicato. Del resto non credo di citare nulla di inedito se richiamo Orwell e il concetto della neolingua, che spesso viene richiamato per i motivi sbagliati, no? Perché per esempio per me, che mi occupo tanto di inclusione, di linguaggio ampio, io spesso mi sento dire: ah, la vostra neolingua orwelliana. In realtà, se uno rilegge il saggio sulla neolingua, scopre che il senso della neolingua era proprio quello di diminuire il numero di parole per diminuire il numero di pensieri. Vabbè, Orwell ovviamente viene etichettato come fantascienza, come distopia, ma come tanti scrittori di fantascienza, Orwell in realtà ci stava mettendo in guardia da un rischio cogente, da un rischio del presente, travestendolo da distopia, ma parlando in realtà del nostro mondo e dei nostri tempi.
1: Con conversando riconosciamo che l'altro esiste e impariamo a pensare. La nostra comunicazione, a proposito di distopia, si sta spostando nella dimensione del digitale e allo stesso tempo la comunicazione digitale ci permette di essere continuamente in contatto senza necessariamente entrare in relazione.
3: I think it's really important for science to continue studying the differences between sort of social relationships that.
2: Penso sia importante che la scienza continui a studiare le differenze tra le relazioni sociali che formiamo usando conversazioni parlate rispetto a quelle scritte, ma anche che inizi a considerare le implicazioni cognitive di quanto sta accadendo. Ad esempio, come lo scrivere rispetto al parlare possa influire sulla soglia dell'attenzione, sulla capacità di autoregolazione o come possa incidere su disturbi psicologici come la depressione, la solitudine, l'isolamento sociale, ma anche sull'ansia, in particolare l'ansia sociale. Riteniamo che ci sia una gamma molto ampia di ambiti scientifici che, confrontando queste due modalità di comunicazione, possano portarci a comprendere meglio come la parola parlata possa contribuire al nostro benessere, alla costruzione della comunità e delle relazioni e così via. Insomma, per la ricerca si aprono molte strade da percorrere. Credo anche però che la perdita di parole sia parte di un segnale più grande che arriva da là fuori. Si parla di epidemia, di solitudine, le persone si sentono più sole, più isolate. Forse il fatto che parliamo meno è un altro sintomo dei cambiamenti della nostra società che dovremmo cogliere e comprendere meglio per essere in grado di contrastare alcune delle conseguenze negative che stiamo vedendo.
1: Veragheno, poco fa hai detto sono un inguaribile ottimista, allora se davvero stiamo perdendo occasioni di parole condivise, quali luoghi, pratiche o abitudini dovremmo recuperare per preservare la conversazione come esperienza umana?
0: Ma dunque, intanto ovviamente una questione importante è che attorno a noi ci siano gli spazi per la possibilità di avere quella conversazione. Pensiamo per esempio a come sono state a lungo costruite le periferie delle grandi città, che se sono carenti di qualcosa a parte i servizi, spesso sono carenti proprio della piazza, la piazza, l'agorà, no? Il luogo dove incontrarsi. Io abito per esempio in una periferia popolare di Firenze in cui il luogo di ritrovo, volenti o nolenti, è lo spazio antistante il centro commerciale dove si possono comprare un po' tutte le cose che servono, che è una roba un po' triste perché vuol dire che anche il momento dell'eventuale relazione è soggetto a una sorta di mercificazione, cioè vado a fare la spesa e casomai lì incontro le persone. Personalmente io sono convinta che è tanto tanto importante continuare a incontrarsi dal vivo. Ed è il motivo per cui anche là dove tutta la mia famiglia mi dice stai buona, non girare come una trottola, eccetera, insisto nell'andare nei posti di persona piuttosto che semplicemente, non so, scrivere un articolo per il giornale o scrivere un post su Facebook. E vedo che quando ci si incontra dal vivo delle magie poi succedono.
1: Siamo in conclusione di questa puntata del Giardino di Albert. Io ringrazio le mie ospiti, Valeria Pfeiffer e Veragheno, e naturalmente Michele Bonasorta che mi ha aiutato a montare questa puntata. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Ora taccio, anzi no, continuo a parlare. Continuiamo a parlare, parliamo, parlate, guardatevi negli occhi, che le magie poi succedono.

0: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
1: Ho perso il contatto radio! Sono al limite dell'ossigeno! Continuo a salire!
2: Dentro la tempesta, di Claudio Di Manao. Regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, oggi alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2. Verde Aurora Weekend comincia anche quest'oggi. Un saluto appunto da Ira Rubini al microfono, uno sguardo al sommario di questa mattinata con Verde Aurora, che prevede come sempre gli appuntamenti con l'informazione, con la musica di Rete 2, con le rassegne stampa e con l'agenda degli appuntamenti culturali. Alle 8 la conversazione e la meditazione evangelica con Tempo dello Spirito, più tardi alle 8:35 circa la replica di Laser, alle 9:05 come sempre ci collegheremo in diretta per la celebrazione della Messa. Ancora la nostra produzione dedicata alle arti visive, voci dipinte alle 10:35, mentre alle 11:35 circa il nostro concerto della domenica, come sempre a base di preziosi reperti dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Ancora il meglio dei consigli di K della trasmissione quotidiana settimanale di Rete 2 e infine il radiogiornale delle 13 che concluderà la nostra mattinata con Verde Aurora. Che iniziamo con una pagina di David Popper, Elephantans, opera 39, ascoltiamo Presto con Jean-Guyen Kiera al violoncello e Alexandre Tarot al pianoforte.

Di David Popper, Elephantans Opera 39, da cui abbiamo ascoltato Presto, con Jean Guinquerat al violoncello e Alexandre Tarot al pianoforte. Diamo uno sguardo ai quotidiani di quest'oggi e allora la nostra prima tappa è sulla pagina, la prima pagina online di NZZ Am Sonntag, dove c'è una intervista a Adrian Eby, il capo dell'associazione che riunisce i principali assicuratori, che mette in guardia sugli effetti della estate da record per temperature e siccità che è appena trascorsa. Se andiamo avanti così, dichiara, sfiorirà completamente l'agricoltura. Nel 2026 molti agricoltori hanno dovuto necessariamente fare appello anche alle assicurazioni, ma i costi non sono più sostenibili. Ancora discussioni sulla cassa malati, sull'innalzamento del suo costo nelle pagine interne, con diverse opinioni. Siamo sempre sulla NZZ Am Sonntag e una domanda che riguarda la guerra fredda, in cui l'expertise della Svizzera aveva aiutato e probabilmente accadrà nuovamente a creare delle tecnologie per delle basi americane in Groenlandia. E si sa che la Groenlandia, insomma, è agli onori delle cronache anche per le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull'interesse appunto degli Stati Uniti verso quei territori. E sempre di Stati Uniti si parla ancora sulla prima pagina della Neue Zürcher Zeitung Am Sonntag. C'è un commento di Benjamin Tribe che dichiara: l'obiettivo di Trump è raggiunto, gli Stati Uniti sono adesso la più importante nazione petrolifera, però il prezzo lo pagano gli americani alla pompa di benzina, naturalmente questo dovuto alla guerra che vede opposti l'Iran e proprio gli Stati Uniti. E poi ancora, a parte le notizie di sport, che naturalmente parlano anche della nazionale di calcio svizzera, che è impegnata nei confronti internazionali, mentre l'intelligenza artificiale non può non essere presente, come lo è su quasi tutti gli organi di informazione del mondo. L'intelligenza da una macchina, l'intelligenza artificiale è il Frankenstein dei nostri tempi, un approfondimento nelle pagine interne. E intanto, sempre per lo sport, si parla anche di altre squadre impegnate nella Nations League. I campioni del mondo della Spagna hanno battuto l'Inghilterra. Questi alcuni dei titoli di NZZ Am Sonntag di quest'oggi, ma ci spostiamo invece sui quotidiani di lingua italiana. Siamo sul Corriere della Sera, dove si conferma la notizia di ieri, cioè il no di Trump alla tregua proposta dall'Iran. Il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto di metà mandato a novembre e ribattezza la mappa di Hormuz col suo nome. Nuovo balzo del gasolio e poi appunto questioni relative ai prezzi della benzina. Ferruccio De Bortoli firma l'editoriale di spalla del Corriere della Sera. Intelligenza artificiale e armi, i mercati e la paura, scrive questo pezzo che porta questo titolo. Gran parte delle risorse del mondo, che dal punto di vista finanziario appaiono persino infinite, sono concentrate sempre di più su due grandi aree. La spesa complessiva nell'intelligenza artificiale è stimata quest'anno in 2,67 trilioni di dollari.
Quella militare mondiale ufficiale avrebbe raggiunto nel 2025 i 2,8 trilioni di dollari. Sono ordini di grandezza che sfuggono all'immediata comprensione. Appaiono queste cifre fantascientifiche, veniristiche, non raramente distopiche, distanti dalla nostra vita comune. La guerra a Kiev, si arrende ArcelorMittal, l'acciaieria chiude dopo 4 anni di guerra anche per i molti danni subiti per i bombardamenti. Ancora una fotonotizia che campeggia su molti quotidiani, quella del Papa nella Papamobile che procede fra due ali di folla, 800.000 fedeli, per assistere al suo passaggio sugli Champs-Élysées. Leone conquista Parigi, alla messa c'erano anche Brigitte Macron e Marine Le Pen, questa accoglienza insomma non era scontata in un paese che lo stesso pontefice ha definito di tradizione laica. La Repubblica, sulla prima pagina anche qui la stessa foto con il Papa sugli Champs-Élysées, alle sue spalle si vede l'Arc du Triomphe e tutti i fedeli che lo salutano. Non nascondete la vostra fede, è l'appello del Papa ai parigini, ai francesi, insomma in questo viaggio piuttosto importante del pontefice anche dal punto di vista simbolico. Ezio Mauro sulla Repubblica di spalla firma l'editoriale «I media USA e la verità di Trump». Da 2000 anni ci chiediamo cos'è la verità interrogandoci sull'eterna domanda di Ponzio Pilato nel Vangelo, ma oggi è arrivato il momento di cambiare il quesito per chiederci piuttosto quante sono le verità che una democrazia può sopportare. È precisamente questo il nodo al centro.

si affianca a sua figlia Natalia Augias. Mentre sul Sole 24 Ore, il quotidiano finanziario economico, Sergio Fabbrini firma il consueto approfondimento, il puzzle tedesco e le risposte al populismo. Non c'è mai una sola causa alle origini di un problema complesso, quale è quello della crescita impetuosa della destra nazionalista in Germania, dove il nazionalismo ha prodotto tragedie nel passato. Cosa sta succedendo in quel paese dunque? Diversi analisti hanno cercato di rispondere. Nata nel 2013 come reazione di un gruppo di economisti al salvataggio della Grecia durante la crisi dei debiti sovrani, Alternative für Deutschland o AfD, si è progressivamente trasformata in un partito nazionalista, anti-europeo, con tratti xenofobi se non razzisti e con un retroterra radicato nei Länder della Germania Est. E poi ancora, il turismo è industria, un dato che arriva dall'Italia, che si classifica come primo paese per i pernottamenti turistici nell'Unione Europea. Le imprese zombie della Cina è il pezzo di Marcello Minenna sempre sul Sole 24 Ore. Oltre il 15% delle imprese non finanziarie cinesi è costituito da imprese zombie, cioè da società che non generano margini operativi sufficienti a pagare gli interessi sul proprio debito. È un effetto collaterale del modello sviluppista di Pechino, che ha trasformato l'elevato risparmio interno in un investimento, orientando il credito verso industria, infrastrutture, esportazioni e urbanizzazione. Un modello che accelera l'accumulazione di capitale, ma che quando il rendimento degli investimenti scende finisce per impedire la riallocazione delle risorse. Un pezzo molto tecnico ma altrettanto interessante. E poi Marco Valsania, che analizza il declino di Scott Bessent, segretario al territorio al tesoro americano, sempre più appannata la stella del segretario al tesoro degli Stati Uniti, non solo rispetto al proprio presidente, ma anche rispetto all'opinione pubblica. E infine uno sguardo anche alla pagina del manifesto, dove oltre a le questioni interne italiane si riportano le notizie di cui abbiamo già parlato, ma c'è un sondaggio: Israele al voto, un mese esatto delle elezioni in Israele, si profila lo stallo. Il blocco che fa capo a Netanyahu è dato a 52 seggi su 120, gli stessi dell'opposizione. A far cambiare il vento è stato l'ingresso nella corsa elettorale di un partito ancora più a destra. Quindi in Israele si verifica un fenomeno che abbiamo visto si è verificato anche in diversi paesi europei. Questi alcuni dei titoli della stampa di quest'oggi.

0: E questo era la Portuguese di Antoine Fourqueré, tratto dalla sua suite per viola da gamba numero 1 in re minore, con l'arciliuto di Thomas Dunford e il clavicembalo di Jean Rondeau, da un disco Barricade che prende il titolo dalla composizione di Couperin, Les Barricades Mystérieuses. E siamo arrivati così all'appuntamento con l'agenda degli eventi culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: Come smettere di pensare troppo? La relatrice è Kelsang Zodong e l'incontro si svolge questa mattina alle 10 allo spazio Bibliomedia di Biasca. Storie che respirano al ritmo della natura. In questo caso siamo al Parco Comunale di Bioggio alle 17.30 con Franco Faggiani. Il tunnel del Gottardo fra realtà e finzioni. Ne parlano Zora del Buono, Rolf Bechtiger, Alain-Claude Sulzer, con la musica dei solisti del Conservatorio della Svizzera Italiana che suoneranno pagine di Ligeti e Hindemith. Tutto per Classica Scona al Castello di Locarno alle ore 15. Al Museo Hermann Hesse, letture a Montagnola alle ore 16 con Lucilla Janssen e Morgan Powell. Il Piede nella Fossa è la presentazione di questo volume di Andrea Vitale, edito da Garzanti, a cura di Andrea Fazioli e dello stesso Andrea Vitale, a Morcote, al Parco Scherrer alle ore 10. E poi a Banco, al teatro, alle 17.30, prosegue l'incontro con Olmo Cerri, con libri, incontri, dibattiti e film. Isole in Fabula, a Brissago, dalle 9.30, con un fitto programma che trovate su isoledibrissago.t.ch. Prosegue anche il Festival di Musica, Performance e Arte in vari luoghi a Locarno, a partire dalle 19, Crampi al Cuore. Mentre Fuori di Zucca, le animazioni e gli atelier per bambini a Savosa in via Cantonale 16 iniziano alle 10. Che roba e Il fiato delle Alpi sono in concerto al Teatro Tan di Biasca alle 17. Il Tommy Bradascio Quartet per un jazz matinée all'Albergo Turing di Chiasso oggi alle 10.30. E sempre alle 10.30 a Ul Murin di Corzoneso, musica popolare con Ticino Folk. Les Rancunus, bal folk con Fabien Bucher, chitarra e mandolino, Sylvian Poul, fisarmonica, Dani Velasco al violino, alle 15, allo spazio L di Locarno alle 17.30. La Scona Baroque Academy, diretta da Maurice Steger, torniamo a Classica Scona, ad Arcegno, alla chiesa di Sant'Antonio alle 11. Cavalieri, Dame e Sparvieri, musica antica con Claudia Caffagna al liuto, Livia Caffagna ai flauti alla viella, Elisabetta De Mirkovic alla viella e alla sinfonia, per Osa, organico scena artistica, la chiesa di San Michele di Ascona alle 17. Cantar di Pietre con un altro appuntamento con l'ensemble More Antiquo che eseguirà l'antifonario di Chiavenna alla chiesa di San Pietro di Biasca alle 17.30. A Faido, a Casa Mahler, alle ore 11, Cristina Papieva, in un recital di pianoforte. Matteo Calosci e Giulio Tampalini saranno in concerto per violino e chitarra, con pagine di Giuliani e Paganini per Ceresio Estate, alla chiesa di San Vigilio di Gandria, alle 19. Mentre di Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Orel Davidiuk, con il solista Sol Gabetta al violoncello, eseguirà pagine di Schubert, Elgar e Brahms alle 17.45 alla Supsi. Davide Fersini introduce, per Classica Scona, Chiesa di San Francesco alle 18.30 a Locarno. Orchestra Vivace della Riviera, orchestra da camera del Locarnese, appaiate per pagine di Rodrigo e Dvorak alle scuole di Lodrino alle 17. Giovanni Macarini e Angelica Hope Roblin in un recital di violoncello e pianoforte con pagine di Cassadò, Walton e altri compositori nella Hall del Lac oggi alle 11. Alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle 16.30 il Vespro d'Organo con Riccardo Morini che eseguirà pagine di Scarlatti. Chiara e Joshua Stauffer in un recital di violino e tiorba a Minusio alla chiesa di San Quirico alle 17, mentre Silvia Longherova e Nicola Raffaello Tallone Eseguiranno ai violoncelli pagine di Rubanis, Jackson e altri compositori alla Chiesa Evangelica di San Nazaro alle 16. Per i ragazzi, ciuf ciuf ciuf, Umberto Boccioni, atelier creativo per bambini dai 4 ai 7 anni, al LAC Masi alle ore 10:30. Per il teatro, Guglielmo Tell per la scuola, al Teatro Paravento di Locarno, da Max Frisch, alle ore 17. Al Teatro Foce, sempre alle 17, Hydra di e con Valentina Bianda. Mike Casa Show, stand-up comedy in inglese, al Bar Hollywood di Lugano alle 20:30 e infine al Teatro Dimitri di Verso alle 18, Vergisst mein Nicht, con Nina Dimitri, Silvana Gargiulo, Nicole Knuth e Roman Weiss. Era tutto per la nostra agenda, ma c'è un ultimo appuntamento che vi segnalo. Potete andare ancora oggi a vedere dalle 10:30 alle 17:30 all'ex panetteria Arte Bianca di via Berenice 2 a Gentilino la mostra che è promossa dal museo Hermann Hesse per Hesse Artist in Residence di Giulia Sant'Ambrogio. È una mostra che a partire dalla figura di San Francesco immagina un San Francesco al femminile. Tutto questo appunto a Gentilino, all'ex panetteria Arte Bianca, oggi dalle 10:30 alle 17:30. Ed è proprio tutto per la nostra agenda di oggi.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy, da Sei romanze senza parole per pianoforte, libro 8, abbiamo ascoltato Allegro vivace con il pianoforte di Michael Gies.

0: Prayers of Steel, secondo movimento. Abbiamo ascoltato Foxtrot con il Gaudete Brass, il compositore era Jonathan Newman e siamo arrivati così all'appuntamento con le notizie di oggi.
1: Il percorso musicale artistico di Brandon Ross si distingue per una coerenza e un'originalità unica sulla scena musicale contemporanea americana. Chitarrista d'avanguardia, innovatore eclettico, è stato per decenni arrangiatore e direttore musicale di Cassandra Wilson. E non solo. Ha attraversato la musica nera a fianco di moltissimi artisti, tra cui Butch Morris e Archie Shepp. Bourbon Street ripercorre la carriera di Brandon Ross, dagli esordi all'incredibile sodalizio artistico con Cassandra Wilson, fino all'avventura più recente con il trio Harriet Tubman, dove ha saputo sposare blues, funk e improvvisazione libera. Il continuum nero di Brandon Ross, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 15.35.
2: Rete 2.
3: Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, oltre che su quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione, i cittadini sono chiamati a esprimersi a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Tra gli altri e numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi riducendo le manifestazioni non autorizzate e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legati agli eventi sportivi. Nel Canton Zurigo una delle due votazioni riguarda l'aiuto al suicidio. Il controprogetto a un'iniziativa, poi ritirata dai promotori, prevede che l'accompagnamento sia esteso a tutte le case di cura, agli ospedali e alle cliniche di riabilitazione. Migliaia di persone hanno protestato ieri a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero. I manifestanti hanno rivendicato il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione. Migrazione, rimpatri e cooperazione nello spazio Schengen sono stati anche al centro dell'incontro dei ministri europei e dei rappresentanti della Commissione europea. A Monaco di Baviera, in Germania, si è discusso in particolare del nuovo patto europeo. La Svizzera intende intensificare la lotta transfrontaliera contro i trafficanti di esseri umani. Il consigliere federale Beat Jans, che ha partecipato alla riunione, ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e dei continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Prosegue a Lourdes la visita di 4 giorni in Francia di Leone XIV, che questa mattina nel sito mariano celebrerà una nuova messa all'aperto. Sui fattori all'origine della grande affluenza agli eventi sentiamo Annalisa Cappellini.
4: L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico, diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45, 45 anni, molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97 che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa, quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia, forse è anche perciò che il paese simboleggia in questo momento, dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico, le cose sembrano cambiate. I battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
3: Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. In Venezuela è stata rilasciata un'altra quarantina di detenuti politici nel quadro del dialogo avviato con l'opposizione. In carcere si trovano ancora oltre 340 dissidenti, secondo la nota diffusa il 18 settembre dalle ONG impegnate in difesa dei diritti umani. Infine a Madrid gruppi di manifestanti continuano a presidiare Puerta del Sol dopo la protesta che ieri ha radunato migliaia di persone in difesa del diritto all'alloggio, innescata dallo sfratto di un'anziana di 87 anni. Nella notte sono state montate decine di tende.
5: Lo sport.
6: Bene ritrovati, l'Ambio Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano. I bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale. Di Bertaggia, Turcao, Fesciore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Boradori, Jolie e Luca Londri, i marcatori leventinesi. Nelle altre partite 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Davos a Losanna 4-2, Friburgo Lagnau 4-3 alla supplementare in classifica. Ambrì è secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amduni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlene Reusser.
0: Oggi il tempo sarà soleggiato a bassa quota, la massima sui 24 gradi, in alta Engadina 20. In montagna, vento debole con direzione variabile, 0 gradi a 4.000 metri. Sotto i 1.800 metri circa un po' di foschia, al di sopra ottima visibilità.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 7.40, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questa domenica 27 settembre. E naturalmente noi abbiamo adesso un appuntamento con gli inserti culturali della domenica, a cominciare dalla lettura, dove vi segnaliamo che nel primo settore, quello del dibattito delle idee, c'è un pezzo di Giampiero Rossi che parla di un argomento poco trattato, ma che ha molto a che fare con la cultura e la società. Parliamo soprattutto di rimesse dei migranti, ovvero dei denari, delle somme che i migranti inviano a casa attraverso i vari sistemi disponibili. Negli ultimi 10 anni, secondo l'ONU, i migranti hanno inviato nelle terre d'origine oltre 5.000 miliardi di dollari. Sono cifre che disegnano un'economia mobile e rivelano una globalizzazione dal basso. La ricerca di 5 università ha fotografato il fenomeno in vari paesi, determinato da disponibilità di reddito, ma anche da vincoli sociali e responsabilità morali. Maurizio Ambrosini e Maurizio Artero curano un saggio dal titolo Denaro e non solo, le rimesse dei migranti e i loro significati, edito dal Mulino, ed è di questo che parla il pezzo di Giampiero Rossi. La ricerca costituisce un progetto interessante che ha focalizzato la situazione in Italia, che ovviamente dà un'idea, visto che in Italia ci sono migranti di diverse nazionalità, di quali siano i dati socio-economici sociologici che stanno alla base di questa economia. Inoltre, i migranti sono anche imprenditori transnazionali che trasferiscono competenze in patria, sostengono le famiglie e creano occupazione. Insomma, un fenomeno, una parte, diciamo, del fenomeno migratorio in Occidente, in particolare in Europa, che forse è meno trattata. Nella sezione Orizzonti della lettura del Corriere della Sera, una intervista di Viviana Mazza a Jill Lepore, un'autrice statunitense finalista al National Book Award per la saggistica, che ha già scritto molto sulla storia contemporanea degli Stati Uniti. Jill Lepore ha recentemente scritto, soprattutto è stato recentemente tradotto in italiano per Rizzoli, Ascesa e caduta dello Stato artificiale, la traduzione è di Rosa Principe. Secondo la storica di Harvard è in atto negli Stati Uniti una resa delle corporation che hanno dato vita a uno Stato artificiale, un governo delle macchine anziché basato sul consenso. Le conseguenze si sentiranno anche altrove. Gli Stati Uniti sono, secondo Jill Lepore, ostaggio di Big Tech. E proseguiamo e vi segnaliamo anche altri spunti di lettura dal settimanale domenicale dedicato ai libri. Io donna leggo e dunque sono. Tiziana Plebani firma un saggio dal titolo La Divina Lettrice, il libro tra le mani di Maria e delle donne, anche qui l'editore è il Mulino. Tiziana Plebani ha insegnato conservazione dei materiali librari presso Ca' Foscari a Venezia, in cui ora è cultrice di storia moderna. C'è un'immagine che infatti è riprodotta sulle pagine della lettura dell'Annunciazione, un mosaico di Pietro Cavallini nella Basilica di Santa Maria Trastevere a Roma, in cui la Vergine ha in mano un libro. Tiziana Plebani intreccia iconografia dell'Annunciazione e storia femminile. Alla fine del 200 compare un libro nelle mani della Vergine, nelle sue raffigurazioni anche popolari, ma dal secondo 500 quella rappresentazione va in declino. E quindi una riflessione, insomma, sullo studio, sulla lettura delle donne nell'antichità. Un convegno a Milano il prossimo venerdì 2 e sabato 3 ottobre presso la Fondazione Culturale San Fedele. Sono 2 giorni di convegno che affrontano un tema che segna i nostri tempi, perché il convegno si chiama Rallentare.
Ciò che viene percepito come mancanza di efficienza o una sorta di patologia va invece considerato un antidoto alla frenesia che ci assedia, lo ricorda l'etimologia. Non è la velocità l'opposto della lentezza. Molti gli ospiti che parteciperanno, il pezzo di Donatella Puliga riflette appunto sia sulle etimologie che sui contenuti del convegno che, come ripeto, si svolgerà il 2 e il 3 di ottobre a Milano al Centro San Fedele. Andiamo a Parigi, dove la Fondation Louis Vuitton ospita dal 9 di ottobre i capolavori raccolti da Gustave Fayet, la Wunderkammer emotiva di un raffinato esteta. L'appuntamento si intitola Gustave Fayet, Collector Artist Designer, a cura di Sylvie Patry e Angeline Scherf, alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi. La mostra sarà visitabile fino all'8 marzo e comincia il 9 ottobre. La bellissima febbre del collezionista. Le opere sono veramente notevoli e c'è anche un ritratto di questo collezionista tardo ottocentesco e della sua figura, che appunto rappresenta anche una specifica tipologia di amante e collezionista d'arte. E infine vi segnaliamo sempre dalla lettura una doppia pagina dedicata al Fit Festival, che ovviamente molti ascoltatori e ascoltatrici conosceranno bene. Ve lo ricordiamo, il Fit Festival, che presenta alcune fra le creazioni più interessanti della scena teatrale performativa svizzera internazionale, si svolgerà dal 2 all'11 nelle sale del LAC e del Teatro Foce di Lugano. C'è una pagina per parlare del lavoro di Boris Nikitin, che riprende dal vivo un gruppo di ragazzi nella notte di Johannesburg. La performance sarà trasmessa simultaneamente in tre luoghi: la città in cui avviene, cioè Johannesburg, Basilea e Lugano, appunto nell'ambito del FIT. Nikitin, che è nato in Svizzera ma si considera anche cittadino del mondo perché lavora molto spesso in paesi, come in questo caso, anche lontani dalla Svizzera, è uno degli artisti più interessanti della sua generazione, come del resto anche Ului, che è un artista della Costa d'Avorio, danzatore, coreografo e curatore culturale, che porta uno spettacolo che si chiama Black, che sarà al Teatro Foce di Lugano il 3. Parla proprio di blackness, uccisi perché neri, il ballo come lotta politica. Ecco dunque alcuni degli spunti di lettura dall'inserto domenicale La lettura del Corriere della Sera.

Dal concerto per fagotto, archi e continuo in Do maggiore di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Allegro con l'ensemble La Serenissima, diretta da Adrian Chandler e il fagotto di Peter Whelan. Siamo approdati nella nostra rassegna stampa culturale di quest'oggi sull'inserto Domenica del Sole 24 Ore, la cui prima pagina è intitolata Esperimenti di vita per essere veri liberali, politica, filosofia e società. Un famoso giurista e studioso della razionalità dei nostri comportamenti economici, Cass R. Sunstein, ha tracciato nel suo nuovo libro una sorta di manifesto e la domenica ne pubblica un estratto. Il libro si intitola On Liberalism, e è stato pubblicato recentemente in traduzione da Mondadori. Ve ne leggo l'incipit: per i liberali le cose più preziose sono due, la libertà e il pluralismo. La libertà è associata all'agency. Nelle società liberali le persone possono e vengono incoraggiate a farlo, scegliere la propria strada e decidere se percorrerla o fare marcia indietro. I liberali pensano che tutti debbano poter essere autori della storia della propria vita. Il pluralismo è una conseguenza della dedizione alla libertà. Qualcuno si vorrà sposare, altri no. Qualcuno vorrà avere figli, altri no. I liberali credono nella libertà e nel pluralismo, per questo molti di loro sono romantici. Sono felici quando qualcuno si innamora, pensano che le persone debba essere permesso avere segreti. I liberali sono favorevoli alla libertà della paura. Dalla paura vogliono che la gente si senta al sicuro. Chi non è liberale? Adolf Hitler non era un liberale, per avere una pietra di paragone. E aggiunge Sunstein: i fascisti rifiutano il liberalismo e anche i populisti, che ritengono la libertà sopravvalutata. In realtà queste affermazioni sono meno provocatorie di quanto sembri, perché poi bisogna intendersi su cosa la libertà rappresenti per le varie opinioni. Questa è la prima pagina della domenica del Sole 24 Ore, con appunto un estratto da questo saggio On Liberalism di Sunstein. Mentre vi segnaliamo che a Milano, dal 29 di settembre, viene inaugurata una grande mostra intitolata I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, a Palazzo Reale. Sarà visitabile fino al 31 gennaio e si vuole evidenziare ed elaborare un concetto che la ricollega ad altre mostre sempre realizzate, da Palazzo Reale a Milano e rispettivamente dedicate ad Albrecht Dürer e a Hieronymus Bosch. Un approfondimento, un focus importante sull'arte nord-europea, di più di un secolo. E infine vi segnaliamo un altro, spunto dalla Domenica del Sole 24 Ore, che riguarda il Festival Verdi 2026 a Parma, con la sua sezione Verdi Off, dedicato al contemporaneo e agli emergenti. C'è una doppia pagina con tutti gli appuntamenti, che prevedono l'Alzira, l'Aida, il Nabucco, poi c'è il Galà Verdiano con la Filarmonica Toscanini, alcuni titoli meno rappresentati come Zenobia Regina, la Messa del Requiem, che ritorna, la Messa del Requiem di Verdi, ovviamente, dato che parliamo del Festival Verdi, che ritorna come da tradizione, e c'è anche la danza. E diverse ramificazioni che in qualche modo possono essere ricollegate a Verdi, con incursioni nelle composizioni di Hans, Debussy e Wagner. Tutto questo sulle pagine del domenicale culturale del Sole 24 Ore di oggi.

0: Ed era la sonata numero 1 in Fa minore di Ludwig van Beethoven, da cui abbiamo ascoltato il minuetto eseguito da Andras Schiff al pianoforte. L'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa culturale arriva dall'inserto culturale della domenica del Manifesto, Alias. Esce per Mondadori un libro intelligente e ben congeniato, a partire da 10 opere spartiacque che restituiscono la vicenda di Caravaggio in modo obiettivo e credibile al di là dei cliché. L'autrice è Francesca Cappelletti. Il libro è intitolato Una vita in 10 quadri, appunto uscito da Mondadori nella collana Le Scie. E come indica il sottotitolo, il libro di Cappelletti è un libro orientato, che ha un preciso punto d'attacco: restituire al lettore, più o meno addentro ai fatti caravaggeschi, una panoramica che necessariamente sarà parziale, ma non per questo derogherà alla precisione e alla correttezza. I 10 quadri prescelti a far da spartiacque cronogeografico nel percorso del Merisi sono i punti fissi sulla mappa disegnata dall'autrice per navigare in quel complicato continente che è diventato il corpus del pittore. Sono sì opere note, ma fissate attraverso i dati della storia, e un certo spazio è anche dato ai documenti. Il libro riferisce infatti di una serie di messe a punto occorse fino agli anni recenti, e la nostra comprensione di alcuni tratti delle vicende di Caravaggio si è fatta sempre più precisa, e di questo Cappelletti dà conto nel saggio. Insomma, una sintesi che restituisce un Caravaggio forse un po' più autentico nel libro, appunto, Una vita in 10 quadri di Francesca Cappelletti, edito da Mondadori nella collana Le Scie. E adesso è il momento di Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Un saluto cordiale, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito. Buona domenica da Luisa Nitti. Una meditazione biblica sul tema della gratitudine apre la puntata di oggi. La cura la pastora valdese Anne Zell, che esercita il suo ministero fra l'Italia, a Como, e il Ticino, in particolare nel Mendrisiotto. A seguire andremo a Sondrio, dove il 3 ottobre riapre con nuove attività il Centro Evangelico di Cultura. Con il direttore Emanuele Campagna ripercorriamo alcune tappe della storia di questo luogo di cultura protestante, che nel 2024 ha compiuto 50 anni di presenza a Sondrio. Ma veniamo subito alla meditazione biblica proposta questa mattina dalla pastora Anne Zell. Il tema, come annunciato, è la gratitudine. La pastora Zell ha scelto di commentare un passo contenuto nell'Evangelo di Luca al capitolo 17. Si tratta di una guarigione operata da Gesù.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, e mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero?» Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato».
5: Carissimi, carissime, gratitude is my attitude. La gratitudine come postura interiore, come modo di abitare la vita, come una preghiera continua che nutre la spiritualità, che dà respiro alla propria esistenza. È ciò che canta Lontrell nella canzone che ascolteremo dopo la mia meditazione. È ciò che intende anche Bonhoeffer quando scrive che nella gratitudine, anche in mezzo alle difficoltà e alle prove, rimane viva la speranza, resta aperta la possibilità di impegnarci ancora. Gratitudine è la consapevolezza che niente è dovuto, che tutto è dono e grazia. Eppure, nella nostra società, ma anche nelle nostre chiese, non viviamo una cultura della gratitudine e del ringraziamento. Spesso siamo piuttosto concentrati e concentrate sull'imperativo etico, su ciò che non va bene, che va cambiato, migliorato, denunciato. Il nostro sguardo è critico, di protesta, di rivendicazione. È vero, è proprio questa responsabilità che ci contraddistingue. L'etica protestante è esigente, ci interroga. Ma se ci limitiamo a questo sguardo, rischiamo di non fermarci, di dare per scontato ciò che di positivo viviamo. Penso che sia anche uno degli aspetti fondamentali della giornata nazionale del ringraziamento, del pentimento e della preghiera che abbiamo appena celebrato. Fermarsi e guardare in primis con gratitudine ciò che ci circonda, ciò che ci è stato donato e affidato. Guardare ringraziando la casa che insieme viene costruita e abitata. Ringraziare non solo per la salute, per il benessere, ma anche per le persone che fanno parte della nostra vita, per le forze che ci sostengono, per il tempo che ci è dato per vivere insieme e dare senso ai giorni in una casa comune che non è soltanto la propria nazione, ma tutto il mondo, tutta la terra. Nel racconto biblico del Vangelo di Luca, la gratitudine si riferisce a una esperienza vissuta concreta, nasce da una liberazione, da una guarigione. 10 lebbrosi soffrono non solo di una malattia devastante della pelle, ma di tutto ciò che quella malattia comporta. L'esclusione della società, solitudine forzata, emarginazione, la perdita degli affetti, dello status e anche l'esclusione da una vita religiosa e spirituale. Nell'incontrare Gesù, tutti e 10 sanno affidarsi. Tutti e 10 credono che questo rabbino itinerante possa aiutarli. Si fidano della sua parola quando dice loro andate a mostrarvi ai sacerdoti. Non chiedono prove, non aspettano di vedere. Si mettono in cammino su quella parola per ottenere la certificazione della loro guarigione. E cammin facendo che poi si scoprano guariti. Il miracolo avviene nell'andare, per strada. Però, secondo Luca, solo 1 su 10 si ferma. Solo 1 non corre direttamente verso la vita di prima. 1 solo torna indietro per rendere grazie. Lo fa con tutto se stesso, a voce alta, lodando Dio, gettandosi con la faccia a terra ai piedi di Gesù. Piccolo particolare che Luca sottolinea, è proprio uno straniero, un samaritano. Ciò che Gesù gli dice allora è decisivo. La tua fede ti ha salvato. Salvato, cambiato, trasformato. Gli altri 9 sono stati purificati, guariti. Hanno praticamente ottenuto un certificato, la salute, il permesso di tornare a casa. Però non hanno compreso fino in fondo. Non vengono colti da stupore e meraviglia per ciò che gli è accaduto. Quest'uno solo invece va oltre. Capisce che non si tratta solo di pelle risanata, ma di vita ricevuta di nuovo in dono, come una rinascita, un nuovo inizio. Non era un suo diritto, non lo ha comprato, non lo ha meritato. Gli è stato donato. E con la salute gli è stato ridato la possibilità di una nuova vita di relazioni, di una nuova vita spirituale. Alla fine dei 10 è l'unico veramente trasformato, l'unico che riceve una vita nuova in senso pieno, non solo la salute ritrovata, perché lui ha saputo non solo fidarsi delle parole di Gesù, ma anche stupirsi, gioire, meravigliarsi per ciò che gli è accaduto. La gratitudine non si può pretendere, non è dovuta, ma quando diventa un'attitudine, everyday attitude, quando diventa uno sguardo verso la vita, verso Dio, verso chi ci sta accanto, nonostante e dentro le avversità, ci rende più leggeri, più libere, meno prigionieri di ciò che ci manca, di ciò che ci disturba, e più consapevoli che ogni respiro, ogni giorno, ogni nuovo inizio è dono e benedizione per cui valga la pena ringraziare. Buona giornata a voi.
6: I gotta be thankful because I know someone lost their life today. And so every moment I endeavor to live life the righteous way. To serve with a sense of purpose and let love light the way. Even if I die today, that's just the price I pay. Just know I try to be kind and seek the divine.

Londrell è un autore, musicista, poeta statunitense, autore di questo brano intitolato Gratitude. Il testo è una vera e propria meditazione in versi. La gratitudine di cui parla è una scelta profonda, esistenziale. Ci è stato concesso di vivere un giorno e poi un altro ancora. Abbiamo il dovere esistenziale di non sprecare il tempo, di viverlo appieno e dicendo grazie. Spesso diamo per scontati fenomeni come il sorgere del sole o la luna che appare nei nostri cieli notturni, ma il testo di questa canzone li tratta come miracoli quotidiani. Ogni aspetto della vita è un miracolo. That's how you should love.

0: 20.
1: Libro di preghiere, un testo pubblicato di recente dalla Claudiana di Torino, casa editrice protestante. Ascoltiamo dalla voce di Paolo Sesana la lettura di una preghiera tratta da questo volume.
2: Signore, il mio cuore trabocca di riconoscenza per i tuoi doni e le tue benedizioni di ogni tipo. La riconoscenza del cuore e delle labbra è insufficiente. Se non metto la mia vita al tuo servizio, per renderti testimonianza attraverso le mie azioni. A te la gratitudine e la lode, perché hai strappato dal nulla un essere senza valore come me per farne il tuo eletto. Mi hai reso felice nel tuo amore e nel sentirti presente. Amen.
1: Riapre alle attività il 3 ottobre, dopo un anno di lavori di ristrutturazione, il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. Una storia di 50 anni, celebrati nel 2024, un presente in cui questa istituzione protestante si apre al territorio con nuove attività. Fin dalla sua nascita il centro si è mosso in varie direzioni, prima fra tutte il dialogo ecumenico con i cattolici e con il mondo ortodosso. La riflessione teologica va messa in dialogo con le sfide storiche del tempo presente. Ancora oggi è questa la linea scelta da chi organizza la vita di questa istituzione. Ma questo anno di ristrutturazione non ha riguardato soltanto la struttura. Il centro, come ascolteremo fra un momento dal direttore Emanuele Campagna, promuove anche altre attività in un'ottica di dialogo e di apertura.
3: Noi non abbiamo semplicemente rinnovato un edificio. Abbiamo voluto trasformare questo luogo che ha i suoi 50 anni di servizio, possiamo anche dire, alla vita culturale protestante, ma comunque alla vita civile di Sondrio, in uno spazio capace di rispondere alle esigenze attuali del presente, quindi non soltanto alle esigenze estetiche, anche a quelle estetiche, però appunto di essere capace ancora oggi a saper recepire, ricevere quelle che sono appunto i bisogni attuali, e quindi anche diventare un centro che non sia soltanto dedicato alle conferenze, ma sia in qualche modo uno spazio multifunzionale in cui ci possono essere giovani, ci possono essere persone interessate appunto a seguire chiaramente la conferenza, giovani e meno giovani, ma ci possono essere, come accade già, il gruppo dei fili d'erba che si esercita per il teatro, per le loro prove, o anche per incontrarsi per sviluppare dei programmi, magari qualche collettivo come il collettivo delle donne per la pace.
1: Il direttore del centro, Emanuele Campagna, spiega appunto come il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio si stia riorganizzando. Singolare è il modo in cui è stato ripensato il pavimento dello stesso centro. È stato lanciato un bando per affidarne la realizzazione ad un giovane al di sotto dei 23 anni, e così è stato.
3: Vuole essere funzionale al fatto che i ragazzi si possano sedere a terra, quindi per darci un po' un'immagine non è molto diverso come materiale da quello delle palestre delle nostre scuole medie, delle scuole in generale, però allo stesso tempo aveva poi sopra un disegno, e questo disegno doveva essere di un giovane. E poi è arrivato questo disegno astratto molto interessante, in cui in pratica in qualche modo ci si richiama anche al contesto del paesaggio della Viti di Sondrio, ma allo stesso tempo lascia spazio all'immaginazione di chi lo calpesta.
1: La presenza dei protestanti in Valtellina, lo ricordiamo, ha profonde radici storiche.

0: cattoliche che tornano indietro alla Riforma, ma nel 1639 il capitolato di Milano stabiliva che in Valtellina non potevano risiedere in modo permanente evangelici. La presenza protestante nella valle scomparve da quell'anno. Soltanto nell'Ottocento, poi, sull'onda del Risorgimento italiano, si riapre la storia e si ricostituisce una comunità evangelica a Sondrio. Sentiamo ancora il direttore del centro, Emanuele Campagna.
1: Il Centro Evangelico di Cultura nasce negli anni 70. Nasce nel 1974, in particolare nel febbraio di quell'anno, farà la sua prima conferenza sul tematica identità evangelica. Allora pastore e teologo Paolo Ricca era l'invitato d'onore, relatore, moderato dal pastore Francesco Felice Scopacasa, che fu di fatto il fondatore e sarà poi l'animatore di questo centro per gli anni a venire, per molti anni a venire, ma ancora fino al 2008, e poi ecco, il suo ricordo è ancora vivo al Centro Evangelico.
0: La società, con le sue diverse esigenze, è molto cambiata in questi 50 anni. Il centro oggi moltiplica le sue attività, non solo conferenze.
1: In qualche modo, ecco, noi affidiamo anche questo centro culturale, uno, non soltanto alle conferenze mensili, ma anche lo apriamo come spazio per dei confronti di collettivi che si vedono indipendentemente da noi il lunedì o il martedì a seconda delle loro esigenze. E poi appunto diventa una biblioteca che può essere anche utilizzata per studiare o addirittura, come lo possono essere gli oratori, un ambiente nel quale accoglie persone anziane a fare quella che potremmo chiamare ginnastica dolce, ma non è solo ginnastica dolce perché lo spazio lo permette e ci è stata chiesta da un esperto. Quindi questo perché? Per renderlo di fatto uno spazio fruibile e non soltanto orientato ad una particolare attività. Dopodiché certamente arriva il momento però della discussione e per esempio lo scorso 10 settembre abbiamo tenuto una anticipazione all'interno del locale proprio per vedere se tutto funzionava in vista del 3 ottobre e l'abbiamo tenuta su l'educativa di strada cosiddetta. Ecco, c'erano 30 persone, abbiamo discusso, è stata una serata molto piacevole, quindi bisogna davvero riuscire ad intercettare le esigenze del territorio e allo stesso tempo riuscire anche a declinarle in un senso biblico e teologico. Non dico che ci si riesce sempre, perché questa sarebbe presunzione, però ecco, questa deve essere la tensione in cui uno si pone quando si occupa di queste cose.
0: La giornata di inaugurazione del 3 ottobre include tre momenti: una passeggiata sulle orme dei protestanti in Valtellina a partire dalle 10:30, con ritrovo in piazza Garibaldi e la guida sia in italiano che in tedesco. Il momento centrale a partire dalle 16, con la riapertura del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, vedrà anche alcune presenze istituzionali, fra queste il moderatore della Tavola Valdese, il pastore William Jourdan, e l'assessora alla cultura del comune di Sondrio, Marcella Fratta. Il taglio del nastro segnerà l'inizio di una nuova stagione del centro e della sua presenza culturale in città. Singolare sarà poi la serata con il concerto all'Auditorium Torelli del Seraphim Gospel Choir, definito dagli organizzatori una liturgia culturale. Perché?
1: Abbiamo costruito questo percorso di musica e parola in cui la musica appartiene a loro e al maestro Monica Izzo, ma invece la parola sarà affidata a Veronica Battistelli, che è una monaca benedettina, e a Nicola Mariani, che invece è un teologo protestante. Che faranno loro? Loro praticamente hanno immaginato di calarsi negli abiti di quei due discepoli di Emmaus, che al ritornello di Ti ricordi quando ripercorreranno le pagine della Bibbia, dalla Pentecoste, ritornando indietro, quindi alla croce, ma anche ritornando ad Abramo, ritornando a dei passaggi dell'Antico Testamento. Diciamo, la finalità vuole essere quella di mostrare come la bellezza della musica e la forza della narrazione biblica possano insieme spiegarti perché noi siamo così, voglio dire, anche entusiasti di servire la città in queste veste di evangelici che hanno aperto un centro culturale. Siamo innamorati di questa parola che ci è giunta da Dio attraverso Cristo e quindi vogliamo condividerla.
0: Ricordiamo ancora che la riapertura ufficiale del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio si svolgerà sabato 3 ottobre a partire dalle ore 10:30 con la visita ai luoghi del protestantesimo in Valtellina e poi nel pomeriggio con il taglio del nastro nel centro, nella sua sede di Via Malta 16 e infine il concerto serale all'Auditorium Torelli. Il sito internet sondrioevangelica.it riporta tutte le informazioni dettagliate. Andiamo ora verso la chiusura di questa puntata. Ricordo che potete riascoltarci in podcast collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Tempo dello Spirito torna fra una settimana, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona

Sono le 8:26, questa è sempre Verde Aurora Weekend di domenica 27 settembre. Abbiamo ascoltato di Robert Schumann, dalla sonata numero 2 in sol minore, opera 22, Scherzo, sehr rasch und markiert, con il pianoforte di Katia Scanavi. E adesso Jean-Louis Matinier e Marco Ambrosini eseguono Invenzio 4 di Johann Sebastian Bach.

0: Invenzio 4, Johann Sebastian Bach, Jean-Louis Matinier alla fisarmonica e Marco Ambrosini alla nichelarpa da un album del 2014 in cui ci sono molte trascrizioni di Bach per questi due strumenti. Siamo arrivati così al momento dell'informazione.
1: Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Appuntamento alle urne ricco di temi oggi in Svizzera. La popolazione è chiamata a esprimersi su numerosi e variegati argomenti, oltre a quelli di neutralità e alimentazione, sui quali sono incentrate le due iniziative federali. In Ticino, a livello comunale, a Bellinzona, si valuta il rilancio del sito UNESCO dei Castelli. Il progetto Fortezza prevede un investimento di 19 milioni di franchi, ripartito tra città e confederazione. Nei Grigioni i cittadini decidono sul voto ai sedicenni. Misure contro violenze, vandalismi legati a eventi sportivi e manifestazioni sono tra gli oggetti al vaglio nei cantoni di Lucerna e Basilea Città. A Zurigo si stabilisce se estendere l'aiuto al suicidio a tutte le case di cura. Sono ancora frammentarie le notizie appena giunte dal Sudafrica sulla sparatoria che ha provocato almeno 17 morti e 15 feriti in un bar della township di Vedela, a sud-ovest di Johannesburg. La polizia non ha ancora fornito informazioni sulle cause della strage. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Nella capitale dell'Arabia Saudita Riyadh le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e dei continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Prosegue a Lourdes la visita di 4 giorni in Francia di Leone XIV, che questa mattina nel sito mariano celebrerà una nuova messa all'aperto. Sui fattori all'origine della grande affluenza agli eventi sentiamo Annalisa Cappellini.
2: L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico, diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97 che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa, quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento, dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico. Le cose sembrano cambiate, i battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
1: Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. In Venezuela è stata rilasciata un'altra 40 di detenuti politici nel quadro del dialogo avviato con l'opposizione. In carcere si trovano ancora oltre 340 dissidenti, secondo la nota diffusa il 18 settembre dalle ONG impegnate in difesa dei diritti umani. A Madrid gruppi di manifestanti continuano a presidiare Puerta del Sol dopo la protesta che ieri ha radunato migliaia di persone in difesa del diritto all'alloggio, innescata dallo sfratto di un'anziana di 87 anni. Nella notte sono state montate decine di tende.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Patrick Locatelli. L'Ambri Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano e i biancoblu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale. Nelle altre partite, Davos-Losanna 4-2, 5-4 della Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Klotten 3-2, Friburgo-Langnau 4-3 alla supplementare. In classifica Ambri secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite. Oggi Bienna-Ginevra. In Swiss League successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e doppietta di Amduni, 0-0 invece tra Slovenia e Scozia, nella Lega A 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Cechia. Per la pallacanestro, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. Alle 16 oggi l'elvetico esordisce il Lugano contro Monté. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian. E infine i mondiali di ciclismo di Montreal, l'olandese Follering ha vinto l'oro nella prova in linea femminile, quarto posto per Marlen Reusser. Oggi dalle 14 la gara maschile.
0: Oggi il tempo sarà soleggiato, a bassa quota la massima sui 24 gradi, in Alta Engadina 20, in montagna vento debole con direzione variabile, 0 gradi a 4000 metri, sotto i 1800 metri un po' di foschia, sopra ottima visibilità.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 8:37, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora, weekend di domenica 27 settembre ed è il momento della replica di Laser. La puntata di quest'oggi è quella firmata e condotta da Marco Pagani dal titolo Darsi il permesso di giocare.

0: Per esempio, questa pistola ha questo simbolo. Se tu poi, cercando in una stanza, trovi un'altra pistola, la puoi equipaggiare qua e con la stessa azione
1: posso sparare con
0: puoi sparare con entrambe, però devono essere uguali.

0: Il gioco, elemento importantissimo nella crescita e nello sviluppo di molte specie animali, ha trovato nella specie umana uno spazio che va oltre la sua funzione evolutiva. L'atto del giocare, nell'essere umano, si è trasformato in atto creativo, in cui il gioco diventa uno spazio scandito da regole, obiettivi, relazioni che si intrecciano all'interno di un ambiente specificamente progettato allo scopo. Un altro elemento peculiare del rapporto tra essere umano e gioco è che per l'uomo non si tratta di un'attività riservata all'età infantile, ma di qualcosa che continua a trovare spazio nel corso di tutta la vita adulta. Dagli scacchi al Go, dal Mahjong al Bridge, tralasciando l'enorme e complesso mondo del gioco d'azzardo che attiene più alla sfera delle dipendenze psicologiche, giocare è un'attività che riunisce le persone da sempre. Eppure mai come nella nostra epoca, nonostante il gioco accompagni l'evoluzione umana da millenni, l'atto del giocare è stato diffuso e condiviso in una tale varietà di forme presso fasce così ampie della società. Videogiochi, giochi di ruolo, giochi di società, giochi da tavolo permettono oggi un mosaico di scelte talmente vasto da non avere eguali in nessun'altra epoca del passato. Paolo Baronio è il presidente di Giochi in Tavola, associazione ticinese che da anni organizza settimanalmente serate di gioco aperte a tutti.
1: L'associazione Giochi in Tavola nasce ufficialmente nel 2012, ma poi in realtà noi ci incontravamo già prima ed è nata da un'esigenza che è quella, diciamo così, di permettere a più persone possibili di far conoscere la realtà dei giochi da tavolo. Quindi dal 2013-2014 siamo al Foce grazie al patrocinio della città di Lugano che ci permette di utilizzare questo spazio e tutti i venerdì sera dalle 20:30 permettiamo a tutti quelli che hanno voglia di fare giochi da tavolo di potersi incontrare, anche di fare nuove amicizie. Abbiamo talmente tanti giochi che possiamo veramente variare sia per quel che riguarda le ambientazioni sia per quel che concerne il livello di difficoltà.
2: Noi lo diciamo, siamo qui, è venerdì sera, sono quasi le 8:30, la gente comincia ad arrivare, c'è una bella atmosfera, ci si trova come in amicizia anche se non ci si è mai visti. Avete notato una crescita in questi anni? È cambiato qualcosa magari dal Covid in poi nel modo in cui la gente si mette intorno a un tavolo a giocare?
1: Allora, sul modo con il quale la gente si mette attorno al tavolo in realtà non c'è un grande cambiamento. Comunque è una ricerca di socialità. Il gioco permette questo, di sicuro però dopo il Covid, qualche forse mese dopo, anno dopo che abbiamo potuto ritornare al Foce perché a un certo punto evidentemente era chiuso, abbiamo notato una grande crescita nell'affluenza. Se prima eravamo più o meno in una ventina, tra i 20 e i 25, numero che è cresciuto tra l'altro in anni di permanenza qui al Foce, adesso ci troviamo a essere piuttosto pieni o quasi sempre pieni anche sui 40-50 persone che vengono a fare giochi. Poi è molto trasversale il gioco, è trasversale sia per quel che concerne il genere, maschi, femmine, sono abbastanza ben equiparati, e anche per quel che concerne le attività, le professioni, anche gli strati sociali, cioè abbiamo veramente una trasversalità grande, ci sono anche ragazzi più giovani, diciamo di liceo, che vengono e ci sono persone come me, diciamo un po' più attempate, ecco.

0: tante volte prendere penalità non è così invalidante ai fini del gioco, di quello che devi fare. Tu hai già fatto?
1: Io comincerei con questo, che è carino.
2: Ok, selezioniamo dei...
1: Così me lo scaldiamo la testa.
2: Ok, però cioè, già selezioniamo.
3: Dal punto di vista di chi organizza questi eventi, ormai da 10 anni, lo dicevamo, qual è la molla che scatta, la molla che spinge ogni venerdì a ritrovarsi? Perché voi avete delle persone che in continuazione arrivano e sono magari fresche, nuove di questa esperienza, vogliono imparare a giocare un gioco, quindi chi viene qui con la missione, tra virgolette, di far giocare gli altri, spesso finisce che fa fatica a giocare lui. Allora che cosa lo porta venerdì dopo venerdì a reiterare questa tradizione?
4: Ma prima di tutto il fatto che io credo che comunque sia sempre bello poter trasmettere qualcosa. Quindi anche il fatto di spiegare un gioco a qualcuno di nuovo e vedere che poi questa persona prova soddisfazione, fa una serata piacevole, torna a casa felice, questo sicuramente è un aspetto molto bello. E poi io credo che tutti noi dentro di noi abbiamo quella piccola scintilla che ha voglia di giocare, chi più chi meno, in svariate forme, e tante volte il fatto di ritrovarsi appunto al tavolo per fare un gioco qui da noi al Foce è come se questa scintilla desse adito a un piccolo fuocherello che poi a volte diventa proprio un grande falò, insomma, ecco.
3: La serata al Foce nel frattempo è entrata nel vivo. I tavoli si sono riempiti, i gruppi si sono formati, le persone hanno iniziato a giocare ai titoli più diversi. E anche solo camminare tra questi tavoli, carpendo, senza un obiettivo preciso, brani di conversazioni, ci può dare un'idea abbastanza precisa di quanto sia vasto e diversificato oggi il mondo del gioco da tavolo.
5: Non puoi avere due carte con lo stesso nome nel tuo villaggio, nella tua...
6: Hai già preso dal mazzetto te?
5: Tranquilla, se sono diverse sopra, sono diverse la... devi stare solo attento quando hanno lo stesso simbolo sopra.
7: So, boy, it's not a blue, so
8: okay. But I think I'm going to reserve, file this one.
7: Ah, because you have your upgrade.
8: Yeah, which means I get a random from.
7: So many blue.
5: E ora è l'ultimo turno, perché ne abbiamo due tutti in mano. Una la giochi, una la scarti.
4: Quindi noi dovremmo riuscire a raggiungere la zona in cui si diciamo è diffuso questo animale, tipo la lince per esempio in questa zona qua blu,
5: sì,
4: il lupo in questa zona verde, e giocare delle carte in mappa.
9: E poi avete tutta una serie di cavalieri nella vostra riserva che si chiama provincia.
4: Dunque questo ci obbliga
0: a penalità. Sai, se mi serviva il rosso mi sacrificavo.
4: Io ogni volta che mi siedo a un tavolo è come se mi ponessi di fronte a una nuova sfida. E a me la sfida, soprattutto intellettuale in certi casi, piace moltissimo. Quindi c'è un aspetto legato alla sfida intellettuale, quindi come risolvere un problema, come risolvere un enigma, quale strategia utilizzare. Nello stesso tempo però anche il fatto che io ho conosciuto così tanta gente con questa esperienza mi fa capire che è proprio stato un aspetto della mia vita, diciamo così, tramite il gioco, come veicolo il gioco, di aver fatto un pezzo di strada insieme a qualcun altro, e questo è sicuramente una cosa molto bella.
3: Tu ritieni che il gioco abbia anche una funzione sociale?
4: Beh, assolutamente sì. Tutte le persone che vengono e che giocano, ognuno ha le sue specificità, ognuno è diverso a suo modo e ha trovato qui in questa realtà sicuramente uno spazio. Dopo è chiaro che il gioco è qualcosa di impegnativo, perché uno deve veramente voler, quasi come togliere da un certo punto di vista una maschera che magari qualche volta porta, per rendersi più genuino di fronte agli altri, di fronte al gioco stesso. Questo lo fa il gioco da tavolo e io trovo che sia una cosa molto bella. È proprio vero che è come se si entrasse in un altro mondo, e questo io trovo sia una cosa veramente interessante.
3: Entrando in un contesto dotato di regole proprie, chi gioca sceglie di togliersi una maschera. di essere genuinamente se stesso, pur nell'ambito di una finzione. Il gioco diventa quindi, da un punto di vista caratteriale ma anche emotivo, un luogo di esplorazione di se stessi, nel quale sentirsi liberi di mettere a nudo i propri lati nascosti. L'adulto ha imparato, o sta imparando, a darsi il permesso di giocare, a darsi il permesso di togliere questa maschera attraverso la maschera del gioco. Questo gioco di maschere è particolarmente evidente nei cosiddetti giochi a identità nascosta, giochi nei quali i partecipanti hanno un lato segreto che emerge nelle fasi notturne del gioco, mentre nelle fasi diurne devono cercare di smascherarsi l'un l'altro.
10: La giornata finirà tra 30 secondi,
5: tranne Diego. Io accuso Giacomo.
0: No. Okay. Oh.
5: Sì. No. Per me lui è il diavolo.
10: Ok, servono 6 voti.
11: Non 6 gol.
10: Tra 3, 2,
12: no, sarebbe meglio non morire.
5: Però Giacomo aveva indicato Diego, votiamo Diego.
10: Vai.
5: Vabbè, l'accusa è questa, nomino Diego perché ha provato a nominare Giacomo dopo che Giacomo l'ha accusato di essere uno qualsiasi dei cattivi. Quindi probabilmente non voleva che mi
10: scusi. Se questa è la tua accusa, io ti voto.
13: Si vota già.
10: Antonio nomina Diego, sì. Antonio muore.
12: Ah?
10: Cosa?
5: Quindi c'è la spread.
13: La versione out of the game.
14: Io sono il marito della lavandaia.
13: Cos'è
15: il marito della lavandaia?
14: Il marito, io sono il marito della lavandaia, lo strillone del paese. Quindi io devo far nominare le persone per vedere se sono cattive.
10: Servono ancora 5 voti. Tra 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4 voti non bastano, avete 5 secondi.
13: Nomino Francesco.
10: Ok.
13: Nomino Francesco perché due persone tra quelle sedute qui mi hanno invitato a farlo in quanto sospettano che lui sia il mariuolo per eccellenza.
15: Il che?
13: Il mariuolo.
3: L'impressione nel guardare il mondo di chi gioca intorno a un tavolo da fuori è quella che noi, forse cinquantenni o 40-50enni, siamo forse la prima generazione che si è data il permesso di giocare da adulti. Laddove fino al tempo dei nostri genitori c'erano le carte, gli scacchi, magari il bicchiere di vino insieme alla scopa o alla briscola, ma non si usciva molto da lì. Il gioco per il resto era qualcosa socialmente riservato al bambino, e l'adulto che giocava a giochi impegnativi articolati come quelli che voi proponete qui, che ce n'erano anche molti meno, veniva quasi infantilizzato. Condividi questa lettura? Hai un pensiero a riguardo? Mi interessa molto questa cosa.
4: Ma allora, sicuramente il gioco fa parte dell'uomo. Noi sappiamo benissimo che una volta i nostri nonni giocavano, come dicevi tu, a carte, e quindi c'era comunque un aspetto, diciamo così, sociale, di compagnia, e che a volte sfociava anche appunto nel piacere del gioco. Quello che trovo che sia cambiato oggi, al di là diciamo della quantità di giochi che effettivamente escono ogni anno, che sono tantissimi, la varietà, le tematiche, i materiali che sono cambiati moltissimo, io credo che oggi il fatto che si rivendichi, se vogliamo, un pochettino anche uno spazio proprio oltre al lavoro, sia forse uno degli elementi che più di tutti abbiano aiutato lo sviluppo del gioco da tavolo e le persone che giocano da adulti. Perché tanto tempo fa, immagino, io penso ai miei nonni, ma anche mio padre, lavoravano tutta la settimana e magari anche il weekend, quindi il tempo, diciamo, dello svago era dedicato forse a delle passeggiate, però poco altro. Oggi c'è una varietà grandissima di svaghi, di hobby, e il gioco da tavolo è entrato prepotentemente qua dentro, e infatti questo lo dimostra con il grande successo che hanno anche le fiere del gioco da tavolo, per esempio.
15: La parola cerchio si collega con due parole che sono poche.
1: Tipo prima hai detto frutta,
11: cioè, ma vera e ok.
1: Ok,
11: però,
1: vabbè, questo era un po' semplice.
11: Però beh, cerchio, giro e un'altra cosa che è un cerchio.
15: Non deve per forza essere un cerchio, anche è una cosa collegata al cerchio.
11: Ah, ok.
1: Tipo, non so, metti qua, cerchio della vita, okay, vita no, la parola.
11: Ci sono allora.
4: Il gioco da tavolo ha tante categorie, non so, si va dai giochi di famiglia, ai giochi strategici. Le categorie possono anche essere suddivise in base alle tematiche, quindi i giochi di guerra piuttosto che i giochi di strategia legati, diciamo così, alla pianificazione, eccetera. Dal punto di vista geografico, noi potremo sicuramente suddividere il gioco da tavolo in due grandi insiemi. Uno è il gioco che noi chiamiamo American, che è un gioco fatto di grandi ambientazioni, epiche ambientazioni, dove la fortuna è importante, si usano molto i dadi, per esempio, per, non so, per risolvere dei confronti, eccetera. E il gioco invece più asciutto, che una volta lo si chiamava il gioco German, perché proveniva dalla Germania, che è la culla, diciamo così, del gioco europeo, ma che oggi si è diffuso in diversi paesi d'Europa, come la Francia, che sta avendo un grande successo, soprattutto con i giochi di carte, un po' meno l'Italia, ma anche i paesi dell'est come la Repubblica Ceca e la Polonia, che hanno grandissimi autori. Con il fatto che le fiere poi sono ormai diventate mondiali, penso alla fiera di Essen in Germania, ecco che allora abbiamo anche questa ventata di giochi molto più asciutti, molto più essenziali, che arriva dall'estremo oriente. E quindi oggi potremmo parlare di una terza categoria, che è appunto quella legata ai giochi, non so, giapponesi, coreani, eccetera.
5: Allora,
4: eccetera.
5: Stasera c'è Luxor di Rudiger Dorn, che è un autore che ci piace tanto. È un gioco nel quale bisogna esplorare una piramide cercando di addentrarsi più verso il centro possibile, in cambio ovviamente di punti vittoria, che sono quelli per cui che bramiamo. Mentre Ra è un gioco, sempre parlando di autori, perché poi a noi appassionati ci piace anche guardare il regista, no, del film, a volte seguiamo più quel nome. È un gioco di Rainer Knizia, The Doctor, che ha sfornato migliaia e migliaia di giochi nella sua carriera, molti di aste, e questo è un giochino di aste un po' atipico, quindi si può rilanciare solo una volta, avendo delle puntate fisse, cercando di collezionare delle tesserine che danno punti in vari modi. Il tema ovviamente dell'Egitto è solo sulla scatola.
3: Mi interessava capire qualcosa di più rispetto al fatto se esistano o meno delle tendenze che hanno a che fare anche con l'età. I più giovani magari che sono più sensibili ai temi del bullismo, ai temi della violenza, al tema dell'abuso, e sono più sensibili anche a quello che subiscono, perché noi spesso lo subivamo senza neanche rendercene conto, vanno più verso la direzione del gioco collaborativo piuttosto che competitivo. In base a quello che vedi, che osservi giocando ogni venerdì, ti sembra di intravedere delle tendenze che hanno a che fare anche con l'età?
4: Ma direi che più che con l'età dipende molto dalle tendenze anche legate alle richieste del mercato. Cioè, da un lato il mercato impone e da un altro lato il mercato deve stare attento a quali sono le sensibilità. Per esempio, negli ultimi anni sono usciti tanti giochi legati all'ecologia. Alcuni hanno vinto anche dei premi importanti. Quindi è più una questione, secondo me, non tanto legata all'età delle persone che giocano, perché veramente il gioco da questo punto di vista è molto trasversale. Cioè, io posso fare un gioco con un ragazzino di 15 anni, per esempio, e essere al tavolo alla pari dal punto di vista del gioco stesso, e quindi questo è da un certo punto di vista democratico. Quindi più che per l'età vedo che ci sono delle tendenze che sono più legate invece al trend storico che stiamo vivendo e a quali, diciamo così, sono le richieste che fa il mercato.
9: Come potete ben immaginare, siamo dei ranger che dovranno controllare che nel parco nazionale gli animali siano ancora vivi soprattutto, sì, e protetti. Quindi l'obiettivo nostro fondamentalmente è quello di camminare attraverso anche modi diversi, muoversi attraverso modi diversi.
4: Quando uno veramente ha, adesso uso una parola molto grossa, ma il fuoco sacro del gioco da tavolo, ed è così, ed è proprio così, cioè quando qualcuno ci scopre, io ricordo sempre un aneddoto di un amico che adesso gioca con noi da tanti anni, che un giorno mi fermò e mi disse: ma voi dove eravate prima che io vi conoscessi? Cioè, perché quando uno poi trova una compagnia bella e soprattutto anche un interesse comune, questo fa veramente scoppiare una passione molto grande, e quindi non c'è neanche una differenza di genere, si può dire. Anche perché, per esempio, noi che abbiamo tante ragazze, tante donne che giocano, abbiamo donne anche molto forti. Infatti forse la persona che è qui da noi gioca con più successi, se si può parlare di questo, anche perché poi la vittoria e la sconfitta sono molto relative nel gioco da tavolo, cioè bisogna imparare anche a perdere, è comunque una donna. è la giocatrice che è riconosciuta più forte in assoluto. Tutti temono evidentemente di poter finire al tavolo con lei, ecco, insomma.
16: È un mazzo che è composto da varie carte, quindi da personaggi, da eventi, da aggiunte, e giochi contro il mazzo del nemico, che ogni missione ti propone degli scenari con dei requisiti abbastanza diversi. In questo caso stiamo facendo una saga dell'Hobbit, che è una campagna in 6 missioni diverse che riproduce tutti gli eventi dell'Hobbit.
9: Siamo anche molto fan di Magic comunque.
16: Questo gioco condivide alcune cose. Diciamo, la differenza con Magic è che questo è un living card game, quindi al contrario di Magic, tu compri un mazzetto e qui tutte le carte sono assolutamente casuali. Tu qui sai esattamente quando compri il pacchetto della missione successiva, la missione e le carte giocatore che sono presenti. Mi piace perché è estremamente tematico e quindi lo trovo molto molto molto ben ambientato.
3: Gioco collaborativo o competitivo per te personalmente?
4: Io sono onnivoro, mi dicono che sono assolutamente uno che non è capace a giudicare perché dico che è sempre tutto bello. Quindi ci sono le serate in cui preferisco il gioco competitivo e ci sono le serate in cui preferisco il collaborativo. Infatti stasera ho portato sia 2 competitivi sia 2 collaborativi con me per provarli.
16: Adesso andiamo a provarli allora.

0: Rete 2.
1: Ed era la replica della puntata di Laser curata e condotta da Marco Pagani e intitolata Darsi il permesso di giocare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed è il momento di passare la linea alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, dove Don Emanuele Di Marco celebrerà la Santa Messa con la partecipazione del coro Note di Dono, Movimento dei Focolari di

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: No, non ne ho voglia. Carissimi, questa frase sarà la protagonista del Vangelo di oggi. Per capire come essa entri nel rapporto tra noi e Gesù, abbiamo però bisogno di guardare al nostro cuore e riconoscere che c'è ancora molto da convertire. È proprio questo ciò che piace al Signore, il desiderio sincero di cambiare, non da soli, ma con Lui. All'inizio di questa celebrazione chiediamo quindi perdono per le nostre mancanze, specialmente per quelle contro di Lui, quelle contro gli altri e quelle contro noi stessi.

0: Donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il Tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di

0: sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore». Ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità, io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

0: Cari amici del Signore, il rapporto con Dio non è mai stato facile. Dobbiamo ammetterlo con grande serenità. Ci sono stati momenti e situazioni nella storia umana in cui si è tentato di sopprimere questo legame, vietando di pregare o di parlare di Lui. Purtroppo accade ancora oggi, come ha ricordato anche Papa Leone XIV nel viaggio in Francia che sta compiendo. Ma non è solo nelle istituzioni che si cerca di escludere il Signore. Ci sono troppe bestemmie sui nostri mezzi pubblici, troppe imprecazioni nei posti di lavoro, e c'è anche molta perplessità nel cuore di noi cristiani. Questo ci fa male sentircelo dire, sì, perché in fondo al cuore ci diciamo: se Dio è davvero potente, deve occuparsi del male che c'è nel mondo. Altrimenti è sadico, gli piace il dolore altrui. Non può rimanere indifferente alle guerre, alle ingiustizie, alle malattie dei bambini o alla povertà di intere nazioni. Dio, dove sei? Verrebbe da gridare. La prima lettura non ha paura di affrontare queste domande, quelle che a volte non osiamo porci per timore di essere irriverenti. Spesso, infatti, pensiamo che con Dio non si possa parlare sul serio, che non si possa ragionare con Lui o spiegargli le cose. Pensiamo di dovercelo tenere buono, con formule, orazioni, correndo il rischio, alla fine, di non parlarci mai veramente. Il profeta Ezechiele, invece, presta la sua voce a Dio e ci pone una domanda provocatoria: non è retta la mia condotta o non è piuttosto la vostra? E questa domanda ci zittisce. Invece di rimproverare a Dio di non saper fare l'onnipotente, dobbiamo chiederci se noi sappiamo davvero essere umani, se sappiamo essere sue creature. Sì, perché non è Dio che ha smesso di fare Dio, è l'uomo che smette di fare l'uomo ogni volta che calpesta la vita nel grembo materno, quando abbandona una persona anziana o malata, quando getta il cibo avanzato voltando le spalle a chi ha fame. Quando l'uomo non è più uomo, smette di vedere Dio. Perché per vedere Dio bisogna solo essere autenticamente umani. La seconda lettura ci ha ricordato che per essere pienamente umani è necessario imparare a svuotarsi, a togliere quell'io orgoglioso che ci ingombra. Ci è stato chiesto di avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. E quali sono? Egli svuotò se stesso. Questo è lo stile di Gesù: svuotare per riempire. Da quando veniamo al mondo siamo portati a riempirci di noi stessi, delle nostre idee, delle nostre opinioni, delle nostre sole esperienze. Oggi la parola ci dice chiaramente che per ritrovare noi stessi dobbiamo svuotarci del nostro egoismo. Questo passaggio è fondamentale. Il Vangelo ci presenta la parabola di un uomo con due figli. Al primo chiede di andare a lavorare nella vigna e quello risponde: non ne ho voglia, ma poi ci va. Al secondo chiede la stessa cosa e lui risponde subito di sì, ma poi non ci va. Gesù chiede ai farisei, un po' ironicamente, chi dei due abbia compiuto la volontà del Padre. La risposta è facile: quello del no che è diventato sì. Anche a noi sembra una risposta scontata, eppure nel Vangelo di oggi si nasconde un mistero grande che tocca da vicino la nostra vita. E per fare questo dobbiamo entrare nei dettagli di questa parabola che Gesù dice. Dobbiamo guardare le caratteristiche delle risposte alla sollecitazione del padre. Cerchiamo allora di guardare al primo figlio. Il primo figlio risponde: non ne ho voglia. E cosa si nasconde dietro questo rifiuto? La libertà. Il figlio esprime la sua fatica, la mancanza di forze o di disponibilità. Mostra al padre la sua reale condizione, senza maschere. Il Vangelo prosegue: ma poi si pentì e vi andò. Questa è la parola chiave che trasforma il no in un sì: si pentì. Il secondo figlio riceve la stessa chiamata e risponde: sì, signore. In questa risposta così formale si percepisce la distanza. Risponde come a un ordine militare, non come a un padre. È molto più familiare nella sua ruvidezza la risposta del primo figlio: non ne ho voglia. Nel secondo invece non c'è spazio per il ripensamento e quel sì superficiale diventa rapidamente un no. Oggi Gesù un po' ci provoca e ci chiama a meditare sui tanti sì che gli abbiamo detto. Pensate all'eccomi che abbiamo pronunciato il giorno della cresima, oppure a tutti gli amen che diciamo durante le nostre celebrazioni, o ancora perfino quando mettiamo la crocetta all'anagrafe per dire che siamo cattolici. Quante volte diciamo il nostro sì in fondo? E allora oggi ci viene chiesto se il nostro rapporto con Dio è quello di un subordinato o di un figlio. Siamo dalla parte dei signor sì di facciata o dalla parte del figlio che parla con verità, mostrandogli anche le proprie fragilità, non ne ho voglia. Carissimi, Papa Benedetto XVI ricordava che in questa parabola esiste anche un terzo figlio, ed è Gesù stesso, colui che dice sì al Padre e mantiene il sì fino in fondo. Oggi siamo qui perché Dio, quel Dio a cui rimproveriamo molto, quel Dio desidera solo che arriviamo al nostro sì, anche se partiamo da un fragile, da un faticoso no. Questo Dio Padre non ci giudica per i nostri blocchi iniziali, ma si preoccupa quando vede che i nostri sì formali rischiano di trasformarsi in un no del cuore. Il superbo, forte del suo sì iniziale, scivola facilmente nella disobbedienza. L'umile invece, che tiene i piedi per terra, capisce che il suo passato può cambiare. Per questo si affretta ad andare nel campo. Dopotutto è un figlio, sa che la vigna darà buoni frutti, sarà una gioia anche per lui, essendo figlio. È affascinante notare, carissimi, come la stessa conversione, quel passaggio dal no al sì, non sia solo un concetto spirituale, ma permettetemi, trova anche, pensate, un parallelo biologico preciso nella nostra capacità di strutturare la mente. Il nostro cervello si modifica continuamente in base a quello che viviamo, alle nostre esperienze, ai traumi, ai pensieri e persino alle abitudini quotidiane. Questo fenomeno straordinario si chiama neuroplasticità. Il cervello non è un organo rigido e immutabile, come si pensava nel passato. Al contrario, si comporta più come una rete dinamica in continua ristrutturazione. Questa è la nostra mente. E la scienza ci mostra che la conversione spirituale, il Vangelo la chiama metanoia, che non è una decisione astratta, ma è un vero e proprio processo di ristrutturazione del nostro cervello. Pensate che quello che noi traduciamo conversione, metanoia in greco, significa cambiamento di mente, oppure oltre la mente. Vuol dire che quando nel Vangelo il figlio dice non ne ho voglia, ma poi si pente e va, accade qualcosa che trasforma la sua interiorità. E nel cervello non basta un'illuminazione momentanea per cambiare la nostra struttura, serve un'azione ripetuta. Ogni volta che facciamo seguire a un proposito spirituale un'azione concreta di carità, di accoglienza, di perdono, stiamo cementando il sentiero del nostro cervello. Con il tempo, grazie alla ripetizione, quel sì faticoso diventa il nostro nuovo modo di essere. Non è quello di una volta, ma il nostro modo di agire. È affascinante pensare che l'invito della seconda lettura ad avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù sia di fatto l'invito a lasciarsi rimodellare sulla sua forma, rimodellare la nostra mente, il nostro modo di pensare da Lui, creando nuove connessioni, nuove strutture guidate dall'amore e non dall'istinto di sopravvivenza o di orgoglio. Carissimi, quante volte il nostro sì è diventato un no? Lasciamoci invece guidare da questa parola che oggi ci fa capire che Dio interviene affinché possa trasformare ogni nostro no in un sì di amore. E abituarci a questo sì richiede tempo, non basta una volta sola. E allora, carissimi, come facciamo a rimproverare a Dio che non si occupi di noi, sapendo invece che è così attento ad una relazione filiale con noi? Dio non ci lascia, non ha bisogno di risposte formali, preferisce un no iniziale che può diventare un sì, piuttosto che un sì orgoglioso, ma che scivola rapidamente nel no. Chiediamo al Signore allora di abituarci al sì, affinché il nostro modo di agire, il nostro modo di pensare, tutta la nostra vita si trasformi sempre di più in quel sì che ci guida a Lui. Amen. Rispondiamo alla parola del Signore proclamando la nostra fede con il credo detto degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama oggi a vivere non di promesse formali, ma di scelte concrete che nascono dal cuore. Al Padre che accoglie le nostre fragilità e attende con pazienza i nostri sì, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa e il nostro Papa Leone XIV.
2: Sostieni i pastori e tutti i credenti affinché non si scoraggino di fronte all'indifferenza del mondo, ma sappiano essere voce di speranza. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni.
2: Il Signore illumini i cuori di chi detiene il potere, affinché ogni scelta sia guidata dal rispetto per la dignità umana, dalla tutela dei malati e degli anziani e dal soccorso verso chi ha fame. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità e per chi ci segue da casa attraverso la radio.
2: Liberaci dall'orgoglio delle nostre sole opinioni e donaci la forza di trasformare i nostri no quotidiani, le nostre pigrizie e le nostre fatiche in sì sinceri e operosi nella tua vigna. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le persone migranti e rifugiate.
2: Nella giornata delle persone migranti affidiamo al Signore quanti sono costretti a lasciare la propria terra a causa di guerre, persecuzioni e miseria. Ti preghiamo in particolare per i minori e i bambini coinvolti in questi drammatici viaggi. Secondo l'appello di Papa Leone XIV, la Chiesa e le nostre comunità sappiano custodire e proteggere la loro dignità indifesa, superando ogni indifferenza e barriera. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cristiani.
2: Perché il nostro definirci cattolici non sia un abito di facciata o un ordine, ma il segno di una relazione viva e filiale con te. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che non ti stanchi mai di scommettere sulla nostra libertà e attendi con amore il nostro pentimento, accogli le preghiere della tua famiglia, concedici il tuo spirito affinché la nostra vita diventi risposta autentica alla tua chiamata, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la

veramente santo. Sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Vincenzo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo.

Guidati dalle parole del Vangelo, con fiducia nel Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco quel che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

Domenica prossima, 4 di ottobre, ricorre 800 anni dalla nascita al cielo di San Francesco di Assisi e quindi potrete seguire la celebrazione non solamente alla radio, che è garantita, ma anche in diretta TV dalla Basilica di Assisi. E la nostra televisione, la RSI, permetterà di seguire la celebrazione alle ore 10. Carissimi, abbiamo bisogno di svuotarci per riconoscere che la nostra vita può essere riempita da Dio. Lasciamo che Dio prenda spazio in noi, in questa relazione filiale, così libera da accettare perfino il non ne ho voglia. È meglio un no sincero, che poi può trasformarsi in un sì, che un formale sì signore, che poi facilmente scivola nel no. Chiediamo quindi al Signore che questa parola ci accompagni nella conversione di tutti i giorni, perché la nostra mente e il nostro cuore si possano sempre più avvicinare a Lui con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ora invochiamo la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi i suoi occhi e fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le parole di verità, vi illumini col Vangelo di salvezza e vi faccia lieti nel

Le 10, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend, la mattinata del fine settimana di Rete 2. Quello che abbiamo ascoltato era lo scherzo allegretto dal quartetto per archi mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn-Hensel, eseguito dal Nash Ensemble.

Di Franz Schubert dal quartetto per archi numero 1 in Sol minore e abbiamo ascoltato Presto con il Die Eugenes Quartett.

Vanitas Vanitatum, Robert Schumann, eseguita questa composizione da Yo-Yo Ma al violoncello e da Katrin Stott al pianoforte.

Di Georg Philipp Telemann, dalla suite per orchestra in sol maggiore Burlesque de Quixote, abbiamo ascoltato Ouverture con l'Orchestre de Chambre de Toulouse, diretta da Gilles Coyard.

Pietro Antonio Locatelli, il concerto per violino, archi e basso continuo numero 2 in do minore, da cui abbiamo ascoltato l'andante, eseguito dal giardino armonico diretto da Giovanni Antonini con il violino di Isabelle Fauss.

Dalla Giuditta, l'oratorium di Benedetto Marcello, abbiamo ascoltato l'aria Tuona il ciel di Artaserse. Era il controtenore Philippe Jaroussky a proporla.

0: Di Johann Sebastian Bach, dal concerto per violino in re minore, 1052R, Adagio, Akademie für Alte Musik Berlin, Bernard Fork, Isabel Voss al violino. E siamo arrivati così al momento dell'informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4.500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
1: Ho perso il contatto radio! Sono al limite dell'ossigeno! Continuo a salire!
2: Dentro la tempesta, di Claudio Di Manao. Regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Federico Talarico. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, partendo da quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi anche a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Tra gli altri numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi, riducendo le manifestazioni non autorizzate, e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legati agli eventi sportivi. Nel Canton Zurigo una delle due votazioni riguarda l'aiuto al suicidio. Il controprogetto, un'iniziativa poi ritirata dai promotori, prevede che l'accompagnamento sia esteso a tutte le case di cura, agli ospedali e alle cliniche di riabilitazione. Dall'estero, notte di sangue in Sudafrica, dove nella notte appunto si sono verificate due sparatorie a Città del Capo e a Johannesburg. 8 uomini armati di fucili d'assalto hanno ucciso 17 persone in un bar nella zona ovest di Johannesburg, ferendone altre 15. La polizia riporta che gli assalitori hanno apparentemente perquisito alcuni clienti, sottraendo loro i cellulari prima di scappare. In un'altra township vicino a Città del Capo, 10 persone sono state uccise e 11 ferite. Anche qui, stando alla polizia sudafricana, uomini armati sono entrati in un locale e hanno sparato sui clienti. Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove i forti venti e le piogge stanno causando blackout elettrici e hanno provocato la cancellazione di centinaia di voli. Molte aree costiere sono state inondate e, secondo le autorità, il peggio non è ancora arrivato. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Invece nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e dei continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: Sono le 10.35, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 27 settembre. E siamo arrivati all'appuntamento con le arti visive. Oggi la puntata di Voci Dipinte, curata e condotta da Emanuela Borgazzoli, si intitola Il perturbante domestico, Cari Upson e le altre.
6: Voci Dipinte, magazine settimanale di arte,

Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Se esiste un'arte del perturbante e dell'uncanny in grado di trasformare oggetti della quotidianità e spazi intimi e familiari in oggetti sottilmente inquietanti, l'opera di Carrie Upson ne fa parte. Importante esponente dell'arte americana degli ultimi anni e della scena artistica californiana, che ha saputo raccontare anche i lati oscuri e le contraddizioni del sogno americano e trasformare i traumi personali in traumi collettivi. Carrie Upson si è diplomata alla Cal Arts come tanti altri nomi importanti, da Susan Lacy a John Baldessari, da Mike Kelly a Mark Bradford. Apriremo la puntata portandovi direttamente nelle sale dell'ampia retrospettiva dedicata a Upson, scomparsa nel 2021 a 51 anni, allestita al piano ipogeo dell'HAC, in compagnia di Michael Benevento, uno stretto collaboratore e amico dell'artista americana. Una mostra che presenta anche il suo ultimo lavoro inedito, una serie di sorprendenti ritratti, e che documenta tutte le tappe di una breve ma intensa carriera. Nella seconda parte della puntata saremo in compagnia di Francesca Benini, co-curatrice dell'esposizione, per approfondire alcuni aspetti dell'opera di quest'artista, che si iscrive anche in una tradizione che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dell'arte, superando le tradizionali barriere tra le discipline artistiche.

0: Carrie Hobson è una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a 51 anni, lascia un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche e materiali, in cui si incrociano video installazioni, scultura, pittura e disegno. Un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare, perturbante, come per esempio nel grande progetto Casa di Bambola, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Hobson. Un progetto espositivo ideato in collaborazione con il Louisiana Museum of Modern Art di Umbleck in Danimarca, in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme all'amico e stretto collaboratore di Carrie Hobson, Michael Benevento.
1: Being a young girl until 38, she was a painter, but she didn't exhibit or she wasn't in the art world. She was basically on her own.
0: Da ragazzina fino ai 38 anni Carrie è stata una pittrice, ma non esponeva e non faceva parte del mondo dell'arte. Praticamente se la cavava da sola, sviluppando le proprie idee. È stata la scuola d'arte che ha frequentato a cambiare la sua visione e il suo modo di fare arte. Era la Cal Arts, la California Arts, un istituto molto importante. A guidarci in mostra, di cui si sta ultimando l'allestimento in questi giorni, è Michael Benevento, che è stato uno stretto collaboratore e amico dell'artista americana. Carrie Hobson ha bruciato le tappe, ottenendo un diploma e una laurea nel giro di pochi anni. In lei si percepiva già l'urgenza di fare. Il percorso inizia con uno dei più articolati progetti di Carrie Hobson, che ha segnato i primi anni della sua produzione artistica, il Larry's Project, in particolare con la grande installazione Recollection Hysteria, che riproduce una stanza della casa di Larry, il vicino di casa di famiglia San Bernardino, un sobborgo di Los Angeles. Carrie aveva una missione, aveva davvero una missione, era davvero determinata, molto determinata. Ne è un esempio questo progetto, durato alcuni anni, che si intitola It's People ed è noto anche come Larry's Project. Lo aveva cominciato prima della scuola perché era interessata al suo vicino di casa, che era un playboy e viveva in una casa che sembrava una villa dove venivano organizzate feste in continuazione, a cui partecipavano molte donne. Larry era un amico di Hugh Hefner della rivista Playboy. A un certo punto ci fu un incendio che distrusse i dintorni della casa. La casa invece restò in piedi e Carrie a quel punto decise di entrarci. Cominciò a portare via del materiale e gli oggetti che trovava e a metterli da parte. Era una casa ormai abbandonata, dove vivevano abusivamente degli squatter, dei vagabondi. Ecco, quest'opera in realtà è una replica di ciò che lei ha visto in quella casa, di tutti quegli spazi. C'è persino una porta, vede qui? E poi anche un graffito che dice «Odio la vita». Queste che vede qui, per esempio, erano le vere scatole di Larry, che contenevano documenti come i suoi estratti bancari, il suo certificato di nascita, fotografie, c'erano anche degli album e anche il suo diario. Quindi Carrie ha portato queste cose a casa, ma tutto il resto era soltanto spazzatura lasciata dalle persone che ci vivevano abusivamente. La replica degli spazi della casa è stata ottenuta attraverso una complessa procedura messa a punto dall'artista, che utilizzava appunto lattice liquido, una tecnica che permette la replica quasi perfetta dei dettagli, ma che è disorientante nelle prospettive, nella collocazione di pareti e soffitti, tutti ribaltati. Quello di Hobson, del resto, è tutto un universo fatto di sdoppiamenti e di giochi di ruolo.
1: So she never really opened the boxes. And she returned to these boxes when she was in school.
0: Su questo progetto in realtà ci è tornata dopo la scuola d'arte. La CalArts infatti è molto concettuale, molto aperta quando si tratta di sperimentazione, e lei ha pensato di rielaborarlo e lavorarci per il suo lavoro di tesi. Questo che vediamo qui per esempio è un materasso, e visto che prima di tutto Cari era una pittrice, aveva iniziato a dipingere i materassi, ma non le piacevano, pensava così non funziona. E così per la prima volta ha trattato questi materiali come delle sculture. Quindi questo materasso che vediamo qui esposto si può considerare una delle prime sculture che abbia mai realizzato, un'opera davvero importante, e in mostra se ne trovano molti altri. È veramente bellissimo, sembra che si stia sgretolando, sembra pelle e sembra che ci sia stato appoggiato un corpo. Cari ha in seguito sviluppato una sua particolare tecnica per realizzare uno stampo del materasso, utilizzando anche il lattice di cui sono fatti. Se guardiamo il resto di questa sala troviamo altri elementi di quella casa, per esempio la porta e poi persino un cancello, un'inferriata che è esposto là in alto, capovolto e contorto.
1: Everything else in this room, this is the door obviously from the house.
0: Il titolo dell'opera è «Ci sono cose che si possono fare a se stessi», che si riferisce ai traumi che le persone subiscono quando, per esempio, si strappano i capelli o si tagliano. In quest'opera sembra esserci intrappolata una grande tensione emotiva. È una tipica opera di Cari. Mia madre, che sa molto poco di arte, adora questo pezzo. È bellissimo, davvero. Trasmette molte emozioni. E poi in alto, se si osserva bene, si possono vedere dei cuori capovolti che rappresentano un po' la tristezza della fine di una relazione affettiva. Qui troviamo un'altra opera molto bella di Cari. Si tratta di due sculture, di due figure. Quella a sinistra è Larry e quella a destra è Cari. E rappresenta fondamentalmente la fine della loro relazione, perché in pratica stanno per diventare polvere. Quindi questo è l'ultimo pezzo che lei ha realizzato per il progetto Larry, fatto soltanto di cera e carbone. È un'opera molto fragile. Sono inquietanti, vero?
1: This is the actual doll. So basically it's the same body. It's actually Larry's body and she put her face on top of his head.
0: Il progetto cresceva su se stesso. Larry in fondo alla fine rappresentava il padre, il suo amante, ma anche sua madre, e lei diventava anche l'amante della madre. Cari ha creato una relazione con lui per farne un'opera d'arte concettuale. Ecco perché si è immersa in questo progetto totalmente, realizzando tutti questi pezzi che si riferiscono alla sua casa o alla relazione tra loro. Ci sono molti oggetti, come le fotografie di Larry, utilizzate poi per realizzare altre opere d'arte.
1: There's a lot of pieces to the Larry project which are obviously not here today, but most of it had to do with the house or Larry or photographs from Larry. These are beautiful portraits of Larry and Cari. And what she did is she simply painted herself.
0: Questi sono bellissimi ritratti dipinti di Larry e Cari. Quello che ha fatto è stato semplicemente dipingere se stessa da un lato, dipingere Larry dall'altro, e dopo averli ultimati univa questi ritratti facendoli combaciare in questo modo e poi li separava. Ecco perché si chiamano dipinti che si baciano. Facendo così alcuni pezzi di Cari si sono trasferiti sul volto di Larry e viceversa. C'è una sorta di intreccio di identità, uno scambio di ruoli. Uno di questi dipinti è proprietà della figlia di Cari. Credo che siano davvero straordinari e molto insoliti.
1: They're ugly pretty, but I think they're exceptional. I think they're so unusual. After the Larry project, she continued making sculpture.
0: Dopo il progetto Larry, Cari continua con questo approccio della scultura e lo vediamo soprattutto con il lavoro sui materassi che ha recuperato a casa di Larry. Quello che vedete qui sono ancora calchi di materassi che Cari trovava per strada a Los Angeles, erano in condizioni pietose, sporchi, rovinati. E qui si vedono le tracce dei corpi che si sono coricati su questi materassi. Qui ce n'è uno in formato matrimoniale, l'altro invece è piccolo, appartenente al lettino di un bambino. Cari era molto attenta a evidenziare e a riprodurre gli effetti sulla superficie dei materassi che produceva la luce che entrava nel suo studio. Ne amava la forma, gli effetti estetici. Qui li ha ridipinti con colori fluorescenti.
1: created in a way that the mattresses were on the ground and there was light coming through her studio, and the light reflected from the mattresses. She went on and she developed a series of couch sculptures, couches again that she found on the street in Los Angeles. The first one she made is this one.
0: E successivamente ha cominciato a realizzare una serie di divani, di sculture a forma di divano che trovava per le strade di Los Angeles. Questo è il primo, diviso in quattro parti. Si tratta di quattro pezzi assemblati, grazie alla creazione di uno stampo in lattice che è molto flessibile. Quello che voleva mostrare Carey è la forza di gravità che lo tira verso il basso. E l'effetto è davvero bellissimo. Questo si intitola Chi ha paura del rosso, giallo e blu. Questo è il pezzo più ambizioso che abbia mai realizzato, che consiste in due divani a forma di L ed è stato creato per l'inaugurazione della Galleria Hauser & Wirth di Los Angeles. Dietro c'è davvero del talento da ingegnere. È stato molto difficile riuscire a ricreare la sensazione e l'effetto che siano sollevati in aria. Si vede che in parte è stata realizzata con materiali di recupero.
1: Was incredibly, incredibly difficult. You could see that it was.
0: Le sculture di Carey Upson sembrano le tracce di un'apocalisse che ha cancellato l'umanità. Tracce della presenza dei corpi che resta nelle pieghe, nelle imperfezioni, nelle incongruenze. Al centro del percorso troviamo il nucleo della mostra, una casa delle bambole monumentale.
1: This is the dollhouse that she created for the Venice Biennial.
0: Questa è l'installazione che ha creato per la Biennale di Venezia. La casa delle bambole originale era della nonna ed era stata regalata alla figlia, la madre di Carey, che ne ha realizzato una versione a grandezza naturale. Sullo sfondo potete intravedere quella originale. Si vede come questa sia stata scansionata da Carey per poi ricrearne un modello grazie a una macchina che esegue la scansione tridimensionale. Persino i piccoli oggetti che si trovavano all'interno della casa delle bambole, come le torte, le scopine, le crostate, lo scaldaletto, facevano parte della casa e sono stati tutti scansionati e ricreati, il che è davvero incredibile. Ci sono alcune cose in questa casa delle bambole che non c'entrano nulla però con la casa, ma in realtà sono state messe lì da Carey, ad esempio i dentini da latte della figlia. Carey li ha conservati, li ha scansionati, li ha ingranditi e li ha messi nella casa delle bambole. Un gesto davvero dolce, davvero commovente.
1: This is Mother's Legs, which originated at the Kunsthalle in Basel.
0: Quest'opera invece si intitola Le gambe della madre, The Mother's Legs. In origine era un'opera creata per la mostra alla Kunsthalle di Basilea. Un progetto che si ispirava alla sua casa d'infanzia, San Bernardino, una cittadina che si trova in una regione desertica, soggetta a incendi frequenti. Quindi avere alberi attorno alla casa era molto pericoloso. E così a un certo momento hanno dovuto abbattere quelli attorno a casa sua. Quindi questo che vede qui è un calco del vero tronco dell'albero che era stato tagliato sul retro della casa, in cui ha incluso anche il calco del suo ginocchio, che ha ingrandito di 13 volte. Sono stati realizzati in poliuretano. Si riferiscono sia alle gambe della madre, sia a quelle di lei bambina. Si può percepire la sovrapposizione di queste due dimensioni, il sentimento di conforto che cerchiamo quando da bambini ci aggrappiamo alle gambe della madre. E questo è il rapporto con l'opera che qui si vuole evocare e suggerire. Di solito in una mostra le opere non si toccano, ma spesso accade che molti si facciano fotografare abbracciati a queste gambe, in particolare le donne.
1: People look through the exhibition, they usually, you shouldn't touch them, but like people like photograph themselves with the leg.
2: Yeah.
1: Especially women. And this is the last thing she was working on up until she passed away. Her mother died.
0: Questa serie di opere si chiama Foot Face Paintings ed è l'ultimo lavoro di Carey, una sorta di diario in immagini ispirato a sua madre che è morta poco prima che Carey morisse di cancro. Anche alla madre era stato diagnosticato un cancro, un melanoma su un dito del piede. Amputare il dito però non era servito a nulla. Quindi questo lavoro era stato pensato per sua madre. Sono disegni che realizzava ogni giorno. La madre di Carey era tedesca, di Hannover, e si era trasferita molto giovane negli Stati Uniti, dove aveva sposato un americano. Questi sono ritratti dei piedi della madre, un piede sempre sovrapposto a un volto sullo sfondo. Carrie era molto colpita dal fatto che sua madre fosse originaria della Germania, senza aver mai avuto spiegazioni su quella storia. Ma era evidente a lei e a sua madre che cosa fosse davvero successo in quegli anni.
1: And so this is Carrie kind of documenting after her mother's passing in a diaristic way. This is the month of.
0: Carrie avrebbe voluto completare un anno solare, ma non è un calendario completo perché comincia ad aprile. I colori sono incredibili e potenti, sembra di vedere opere dei Fauve. Ecco, vede, più o meno qui è il periodo in cui Carrie è tornata a New York, dove le hanno diagnosticato un tumore al cervello, uno al fegato e un tumore spinale, quello più difficile da debellare. È stata sottoposta a varie terapie, alla fine anche la radioterapia al cervello, che l'ha distrutta fisicamente. Come vede, si nota una progressiva astrazione nella raffigurazione dei volti, fino agli ultimissimi ritratti. Questo, per esempio, risale a 3 giorni prima che lei entrasse in coma. Si distinguono soltanto gli occhi, sono abbastanza terrificanti. Sì, è un lavoro inquietante e allo stesso tempo molto commovente e bellissimo.

0: Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi prendiamo spunto, come detto, dalla mostra in corso al MASI dedicata a Carrie Hobson, un'artista californiana che, nonostante diciamo una carriera breve, è diventata una delle protagoniste dell'arte americana degli ultimi anni. È scomparsa a 51 anni nel 2021. Era nata a San Bernardino in California, lo stato americano che forse più incarna il sogno americano, l'American Dream, e che artisti e artiste come Hobson hanno saputo raccontare, svelandone anche le contraddizioni, i lati oscuri, tanto che la critica ha coniato a un certo punto l'espressione Sunshine Noir, che è stato anche il titolo di una grande mostra ideata dal Louisiana Museum in Danimarca alla fine degli anni 90, se non sbaglio. Per parlarne oggi abbiamo invitato Francesca Benini, che è co-curatrice della mostra, autrice di un saggio in catalogo che parte proprio, prende spunto dall'opera centrale anche nel percorso espositivo che noi chiamiamo insomma la casa di bambole. Buongiorno e benvenuta Francesca Benini.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: In apertura, nella prima parte della puntata, abbiamo sentito la voce di Michael Benevento, uno stretto collaboratore e amico di Carrie Hobson. Allora volevo chiederle anche cosa significa, ecco, per chi allestisce e cura una mostra, leggere le opere insieme a una persona che ha collaborato praticamente fino agli ultimi giorni insieme all'artista.
1: Beh, sicuramente la presenza di Michael Benevento è stata preziosa e è stato un grande aiuto per entrare un po' nella vita privata e nella personalità dell'artista. Come sicuramente avevamo accennato, è un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con il Louisiana, anche in questo caso, e con la Kunsthalle di Mannheim, e i curatori di queste mostre precedenti alla nostra avevano conosciuto l'artista, mentre noi, Thais Grandi Venturi, che ha curato con me il progetto, ed io, non abbiamo avuto questo piacere. Quindi Michael Benevento per noi è stato davvero una finestra sull'intimità anche di Carrie Hobson, sempre con una certa attenzione. Non era l'artista, ecco, comunque bisognava sempre cercare anche di rimanere fedeli alle opere, perché comunque un artista quando realizza un'opera poi la lascia, la fa andare nel pubblico e deve vivere da sola, non sempre cercando un'interpretazione biografica, però allo stesso tempo ci ha dato tantissime informazioni che sono state un grande aiuto e un piacere, direi anche.
0: Sì, una fonte diretta, un po' l'interprete magari della sua visione anche artistica, quindi oltre che essere un amico, quindi probabilmente ha trasmesso anche delle emozioni e vi ha fatto entrare nel mondo emotivo anche di Carrie Hobson.
1: Assolutamente, sì, e comunque appunto ci ha raccontato tantissimi aneddoti e conosceva l'opera in modo straordinario, perché appunto erano molto amici, ma Michael ci ha raccontato tante volte che lui stesso ha collaborato a realizzare le opere
0: proprio.
1: Sì. Quindi aveva
0: anche
1: proprio
0: retroscena, insomma, più
1: ogni tanto ci diceva: quell'opera l'ho fatta io praticamente. Poi chiaro, sono sempre un po' delle dinamiche stratificate, però è stato utile anche proprio da un punto di vista tecnico.
0: Testimone diretto, insomma. Allora, nell'introduzione parlavo di arte del perturbante, dell'uncanny, si potrebbe dire in inglese, come nel caso di molti altri artisti, in particolare anche proprio provenienti dalla California meridionale. Carrie Hobson nasce a San Bernardino, che in catalogo Elena Filipovic definisce una città fantasma, un wasteland, no? Una città abbandonata da Dio, insomma, potremmo immaginarci questo sobborgo di Los Angeles in questo territorio desertico dove appunto ci sono centri commerciali abbandonati. E per esempio Carrie Hobson ha realizzato proprio un video ispirato a un centro commerciale.
1: Sì, assolutamente. San Bernardino è una presenza che c'è proprio sotto la sua pelle, torna e torna anche nei suoi disegni, nei suoi appunti. Elena Filipovic, direttrice del Kunstmuseum di Basilea oggi, È originaria anche lei di San Bernardino, lo scrive nel testo, è una cosa risaputa ed è una coincidenza particolare. Loro si conoscevano, Carrie Upson ha fatto l'ultima sua mostra monografica quando ancora era in vita, proprio alla Kunsthalle di Basilea, dove prima era direttrice Elena. E quindi hanno questa origine in comune e San Bernardino è davvero desolata, è diciamo l'esempio più emblematico del lato oscuro. Prima parlavamo di Sunshine Noir della California e anche gli artisti che possiamo dire sì. appartenere un po' a questa sì. linea, se così la possiamo chiamare, appunto da un lato vanno un po' a scoperchiare questi aspetti, perché Los Angeles è sempre stata, Los Angeles e la California in generale, è sempre stata un luogo di opposti. Da un lato appunto c'è il sole, c'è l'American Dream, la spiaggia, il salutismo, tutta una serie di immagini, e poi però c'è anche il risvolto più violento, l'inquinamento, San Bernardino in particolare, e nel saggio appunto Elena racconta che è come un cul-de-sac dove tutto l'inquinamento della California va a finire lì, ed è pure sulla linea delle falde più pericolosa dei terremoti, poi c'è un problema di incendi molto forte, appena c'era un po' di vento tutti entravano in panico perché potevi tornare a casa e non trovavi più la casa. Queste sono tutte cose che racconta anche Carrie Upson, sia nelle sue interviste che nelle opere, è molto presente.
0: Sì, quindi è un luogo che diciamo in qualche modo l'ha plasmata, da cui poi lei che ha lasciato abbastanza presto, no? Perché mi pare che si sia trasferita giovanissima, prima a Los Angeles, poi a New York, prima di tornare a
1: Los Angeles ancora, sì. No, assolutamente, lei a 18 anni va via, era un posto proprio che bisognava abbandonare, però insomma, la sua famiglia rimane lì e lei anche torna comunque sempre e torna anche nei suoi pensieri, ecco, sì. Non soltanto fisicamente.
0: Ecco, lei appunto torna, frequenta la Cal Arts e ci sono molti altri artisti che sono diplomati a questo celebre istituto d'arte visiva, sì, anche sì. Registi cinematografici, sì, sì. Come Tim Burton, per
1: assolutamente
0: esempio.
1: Sì, è una scuola abbastanza famosa per anche essere una scuola che spinge alla sperimentazione ed è la scuola concettuale per eccellenza, diciamo. E lei inizialmente si forma come pittrice figurativa, lei realizzava i dipinti per le scenografie cinematografiche o televisive, sì. Quindi dopo poco però torna a Los Angeles, frequenta la Cal Arts, che è il California Institute for the Arts, e la inizia anche un pochino tardi, perché comunque si laureerà poi a metà dei suoi anni 30, e questa Cal Arts è effettivamente famosa, vi hanno insegnato anche degli artisti come John Baldessari, che spingevano proprio appunto a lasciare le tecniche tradizionali e anche il fatto di averne una sola, di ancorarsi nella tecnica, piuttosto per avere un concetto, un pensiero e poi riinterpretarlo con vari linguaggi. E questo cambia completamente anche la visione di Carrie Upson, la scuola.
0: Beh, emblematico allora è questo progetto dedicato a Larry. Larry, che è il vicino di casa, diciamo così, della casa di famiglia, no? Dei genitori. Quindi è molto emblematico di questo nuovo modo di pensare l'arte, anche andando oltre tutte le barriere tra le discipline e i medium.
1: Assolutamente, anche così che volevamo iniziare la mostra, perché infatti il visitatore la prima cosa che vede è proprio questo progetto.
0: Entra in una stanza quasi, no?
1: Entra letteralmente in una stanza, perché la prima opera è proprio un calco, uno stampo diciamo, di una stanza della casa di Larry, e il progetto gira tutto intorno alla casa, alla villa abbandonata del vicino di casa dei suoi genitori, che aveva subito un incendio come al solito, perché appunto lì succedeva spesso, era stata abbandonata, e Carrie Upson entra, viola lo spazio privato, entra dentro e raccoglie alcuni oggetti personali di Larry, che non si chiamava Larry, era un nome fittizio, e da lì parte tutto un progetto, immaginato per la maggior parte, perché aveva degli oggetti personali come dei diari, delle fotografie, però poi le lacune chiaramente erano tantissime, lei non aveva mai incontrato Larry, ne aveva solo sentito parlare dai genitori.
0: Quasi tra realtà e finzione.
1: Assolutamente tra realtà e finzione, cioè è importante che parte da un dato reale, perché questo lei lo fa praticamente sempre, però poi chiaramente crea tutto un universo che ha poco a che fare con Larry e ha tanto a che fare con se stessa e traumi, psicologie che poi sono collettive, non soltanto legate a lei o a Larry.
0: È la propria identità, insomma. Ecco, qua appunto c'è già l'indagine sullo spazio domestico, che poi si ritrova anche con questa grande installazione, la casa di bambole e gli oggetti del quotidiano, no? Quindi quando diciamo casa di bambola si pensa, almeno in parte, molti penseranno anche alla pièce di Ibsen, insomma questa casa che diventa una gabbia dorata per Nora, la protagonista femminile che in fondo cerca di capire alla fine chi è davvero, no? Come persona. Ecco, lo spazio domestico, se veniamo a tempi più recenti, Novecento e nell'arte del Novecento, con l'avvento proprio del capitalismo, anche potremmo dire col consumismo, diventa proprio un soggetto della pittura, no? E quindi metafora anche del corpo stesso dell'artista. Così avviene anche in Carrie Upson.
1: Sì, diciamo che quando la casa comincia a diventare il luogo dell'intimità e non c'era più questa coincidenza tra casa e lavoro, perché appunto con l'evoluzione del lavoro stesso, anche se poi col Covid c'è stata un'interessante interruzione,
0: c'è
1: di
0: una
1: questo
0: parentesi, sì, che
1: però
0: ha cambiato un po' i parametri,
1: questa è un'altra storia, sì. Ma in ogni caso la casa diventa emblematica per l'intimità della persona ed è per quello anche che diventa più spesso un soggetto. E in Carrie Upson torniamo a quel termine del perturbante, che in realtà vuol dire che quando qualcosa di familiare è un po' strano e ti perturba, però deve essere familiare per essere perturbante anche, no? E in questo senso lei prende lo spazio domestico e le interessa perché, impregnata dell'intimità delle persone, le interessa perché è il luogo in cui una grande parte della propria identità si costruisce lì, i rapporti con la famiglia, i ruoli di genere, i traumi, i valori anche, le cose anche positive, e lo va a indagare. E parte sicuramente dalla sua esperienza, però poi acquista valore anche in senso collettivo perché ci riguarda tutti.
0: Lei cita anche nel testo in catalogo artiste come Louise Bourgeois e poi anche Judy Chicago, Miriam Shapiro. Diventa un tema legato alle tematiche di genere, al femminismo anche militante. Forse in Carrie Upson questa componente è meno presente o indirettamente presente?
1: No, è presente, cioè allora assolutamente anche lei aveva una visione molto femminile e ci sono delle opere che vanno a toccare proprio queste tematiche. Nel caso di Judy Chicago, Miriam Shapiro, mi riferisco soprattutto all'esperienza del Women House, che era questa mostra che avevano fatto inizio anni 70, loro insegnavano alla Cal Arts, tornando a questa scuola, e nel programma femminista che avevano sviluppato, poi è sfociato in questa mostra incredibile che avevano fatto in una villa hollywoodiana, dove c'era all'inizio, i primi giorni potevano andare a visitarla solo le donne, abbastanza diciamo un messaggio forte, e lo spazio domestico era diventato proprio il tema, cioè lavoravano a stanze in questa villa e quindi lo spazio domestico diventa un soggetto soprattutto in quegli anni, negli anni 70, per parlare di queste rivendicazioni o comunque di queste tematiche della sensibilità femminista. Diventa proprio un veicolo attraverso cui discutere queste tematiche, mentre in Carrie Upson, secondo me, le tematiche ci sono, ma non sono sempre unicamente legate alla casa. La casa per me è più legata appunto a questa psicologia interiore, all'interiorità, non per forza delle tematiche di genere, ci sono, ma va anche oltre. E infatti anche le altre opere con gli oggetti domestici, sì, i materassi, i divani, sì, sicuramente vedo più appunto quel legame tra casa e corpo, che c'è anche appunto Bourgeois ha fatto una serie bellissima di corpi femminili che finivano in una testa che era una casa, e da lei sì che c'era tutta la tematica del ruolo della donna, ma li aveva anche realizzati quando era appena madre di tre figli, cioè insomma, sì, c'è tutto un discorso sicuramente legato a quello, mentre secondo me in Carrie Upson è un po' più generale anche sul mobile domestico che diventa corpo, perché in mostra, se andrete a visitarla, si vede proprio come questi divani di cui lei fa uno stampo e poi realizza un calco.
0: Sì, perché è complessa comunque, è la tecnica che
1: è abbastanza complessa, sì. Però lo stampo lo fa in silicone, quindi è un materiale morbido, sì. E poi il calco invece in poliuretano, che è un materiale rigido, però può lavorare con le forme, deformarle con la forza di gravità. E dopo queste sculture, chiaramente si riconosce il mobile, quasi sempre, poi non proprio in tutte, ma poi si riconosce anche un riferimento al corpo umano.
0: Sì, un corpo umano assente, cioè che ha lasciato delle tracce, delle impronte. Adesso, pensando al rapporto tra spazio interiore e spazio esteriore, non a caso lei richiama il lavoro di

0: in qualche modo da
1: Sì.
0: qualcosa.
1: E anche lei comunque parlava di come gli spazi esprimessero dei ruoli, appunto di genere, assolutamente nel suo caso. Poi Heidi Buchner ha fatto comunque un percorso diverso, andrà anche a imbalsamare delle case oppure degli alberghi, delle cose pubbliche anche, mentre Carrie Upson rimane molto invece nella sua di casa e nell'intimità appunto dello spazio
0: Familiare.
1: domestico di ogni persona.
0: Sì.
1: E poi appunto si evolve in modo diverso. Michael mi diceva che loro non si conoscevano, questo innanzitutto, e neanche che Carrie Upson conoscesse il lavoro di Heidi Bucher, anche se poi lì era un po' incerto, perché è talmente evidente come riferimento che, ma può anche assolutamente darsi, perché comunque in California c'era una sperimentazione di materiali, era comunque già, anche Los Angeles era una città industrializzata sin dagli anni 50, c'è cioè questa sperimentazione di materiali anche
0: Industriale.
1: industriali. C'era,
0: Sì,
1: quindi può darsi che sia una coincidenza. E poi comunque Carrie Upson inizia la prima stanza, quella di Larry, è effettivamente un lavoro molto simile a quello di Heidi Bucher, perché lei strappa lo stampo di silicone e quella è l'opera. Però poi in realtà si evolve nella tecnica, lo stampo diventa uno stampo che crea un calco, non è più l'opera, ma è un momento dell'opera ed è pure uno stampo a perdersi, quindi ogni opera lo stampo si distrugge. Quindi
0: è anche un lavoro su quello che è lo scarto proprio, no? Tutto quello che poi viene perso, sulla perdita si diceva anche, non solo la decomposizione dei materiali, ma anche dei corpi.
1: sì.
0: E forse questo tentativo di registrare ogni cosa è mantenere una memoria. Lei lo dice, no?
1: Assolutamente.
0: Patologicamente registro
1: Sì.
0: ogni
1: Sì,
0: cosa.
1: per lei questo era centrale. Il tentativo di registrare ogni cosa, però con la consapevolezza che non è possibile, perché anche questo poi era importante, perché l'idea non era quella di fare una registrazione perfetta. Lei lo sapeva che non poteva fermare la vita in una registrazione e quindi era proprio poi negli scarti e negli errori che trovava il significato delle sue opere. E infatti le deforma, oppure quando comincia a lavorare con il digitale, perché poi a un certo punto comincia a scansionare gli oggetti o a stamparli 3D oppure a farli intagliare a una fresatrice computerizzata. E lì di nuovo è l'errore digitale che le interessa, non la copia perfetta, ma appunto che un granello di polvere può disturbare la lettura digitale.
0: Quindi l'incongruenza, lo scarto, l'imperfezione appunto che rivela lì la vita,
1: Sì,
0: forse, no? Che
1: assolutamente.
0: come vediamo anche nel questo lavoro delle gambe della madre, poi dei ritratti, insomma, quello l'ultimissimo che viene presentato a Lugano,
1: Sì.
0: anche questa evoluzione della pittura, no? Ci sono questi volti che perdono i dettagli mano a mano che lei avanza in questa sorta di diario visivo. Ecco, alla fine forse quello di Upson è quello di indagare veramente i propri sentimenti, la propria identità. Cosa le è rimasto di quest'opera, lei personalmente?
1: Ma io penso che più che altro quando si è curatori e si incontrano degli artisti che sono capaci di dare corpo a delle emozioni o a un subconscio addirittura, è sempre straordinario, cioè è sempre un piacere, diciamo, legato anche alla nostra professione e che dimostra anche come è fondamentale l'arte. Ogni tanto si dice: ah, queste sono le cose superflue, però in realtà sono cose importantissime, secondo me, perché appunto innanzitutto ci riguardano tutti e poi ci dimentichiamo ogni tanto di quanto è importante anche fare i conti con la propria interiorità. E quando c'è un artista che non solo riesce ad esprimerlo, magari in una parola, ma con degli oggetti, con qualcosa di concreto, e a fermarti, magari a riconnetterti anche con alcuni aspetti della tua di vita.
0: Eh sì, riesce anche a conciliare, come dire, aspetti molto violenti, emotivamente violenti e allo stesso tempo delicati, no? Mi ha colpito molto questo lavoro spesso.
1: Sì, assolutamente, magari questo non è tanto uscito adesso nella nostra conversazione, ma c'è un lato anche molto grottesco dell'opera di Carrie Upson che appunto si ricollega anche ad altri artisti, sempre californiani, come appunto Paul McCartney o Mike Kelly, questi artisti che anche loro, magari anche ancora più famosi, hanno guardato il lato oscuro appunto del sogno californiano e vedo un legame forte con loro, anche con altri.

0: altre artiste, ma questa idea di andare a parlare di cose un po' scomode e fare vedere appunto i lati più anche scandalosi alle volte, o comunque appunto schifosi quasi anche, però sempre con quella sottile ironia, perché c'è sempre anche un po' questa giocosità, cioè non è mai solo drammatico, è anche comunque si percepisce un certo divertimento anche.
1: Come imprimere il calco del volto di Angelina Jolie in una delle sue sculture, diciamo.
0: Si trovano comunque degli, ma anche le sculture stesse, questo gioco che richiama alla caducità del corpo, i colori, cioè lei comunque rimane pittrice anche quando crea installazioni e sculture. C'è sempre anche un lato appunto un pochino spiritoso,
1: giocoso.
0: nonostante la drammaticità dei temi che magari sono affrontati.
1: Bene, allora grazie per questa riflessione, Francesca Benini, sull'opera di Cary Hapson e sull'opera anche di altri artisti californiani diplomati alla CalArts, quindi anche un contesto particolare, no? Ne abbiamo parlato oggi a Voci Dipinte, invitiamo il pubblico quindi ad andare a visitare la mostra, che rimane aperta adesso
0: Fino
1: fino.
0: al 10 gennaio.
1: Benissimo, quindi allora abbiamo tutto il tempo di scoprire il lavoro di Cary Hapson. Grazie ancora Francesca Benini per essere stata Voci Dipinte.
0: Grazie a voi.

E concludiamo questa puntata con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. Al Museo d'Arte Moderna di Ascona è in corso la mostra Dorothy Baum, fotografie, il rivelarsi della luce. Una retrospettiva che ripercorre in 90 immagini la carriera della fotografa britannica di origine tedesca, dai ritratti in studio alle foto in bianco e nero neorealiste en plein air a quelle artistiche a colori, sia in formato analogico che polaroid, con un'ampia sezione dedicata alla sua produzione in bianco e nero realizzata durante i suoi soggiorni ad Ascona dal 1947 fino alla fine degli anni 50, in gran parte inedita. Lo spazio Officina di Chiasso presenta una mostra dedicata a due artisti svizzeri contemporanei, Olivier Mosset e John Armleder, intitolata Esplorazioni artistiche, Toblerones e Te, un progetto ispirato a due pubblicazioni, due libri d'artista pubblicati nel 2026 da Mosset e Armleder, in una mostra che mette a confronto le rispettive visioni artistiche di questi due maestri della scena contemporanea. Infine andiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus inaugura il 2 ottobre una mostra che per la prima volta accosta l'opera di Edvard Munch a quella di Maria Lasnich, un confronto inedito tra il maestro norvegese, di cui il museo zurighese possiede la più importante collezione al di fuori della Norvegia, e la pittrice austriaca. Attraverso un percorso di 150 opere si presenta un dialogo sui temi del corpo, della percezione e del ciclo della vita. Concludiamo con una segnalazione nel nostro palinsesto, perché Neo, il 3 ottobre, il magazine culturale televisivo in onda ogni sabato sulla 1 alle 19:20, racconterà la mostra di Bertille Bach in corso al Museo Vela di Ligornetto, l'artista francese che racconta le condizioni sociali di lavoro in molte realtà geografiche, dalla Francia all'Asia, con un approccio originale che va ben oltre la documentaristica, approdando a un racconto poetico e sottilmente ironico. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Io ringrazio Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica, Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10:35 su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto e una buona settimana d'arte.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Giornata di votazioni in Svizzera con le iniziative su neutralità e alimentazione in programma per tutti gli aventi diritto di voto. A livello cantonale e federale si apre un ventaglio più ampio di temi. In Ticino, per cittadini e cittadine di Bellinzona, si voterà sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli, mentre nei Grigioni si deciderà sul voto ai sedicenni. A Poschiavo ci si può anche esprimere su un ampio piano di riordino territoriale e verrà eletto il Consiglio Comunale, così come il Podestà. Unico candidato Davide Vassella del Movimento Poschiavo Viva. Tra gli altri e numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi, riducendo le manifestazioni non autorizzate, e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legati agli eventi sportivi. Buco finanziario di 5 milioni di franchi nel 2027 per Swiss Olimpici. Il dato riportato dal Sonntagsblick è una previsione, ma secondo il portavoce la federazione dovrà risparmiare 1,7 milioni di franchi. Un taglio che corrisponde a 6,6 posti di lavoro a tempo pieno e comporterebbe 3 licenziamenti effettivi all'interno del Comitato Nazionale Olimpico Svizzero. Non è ancora possibile prevedere le ripercussioni sulla candidatura ai Giochi Olimpici Invernali del 2038, né sui contributi di sostegno alle federazioni sportive. Dall'estero, la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev la scorsa notte, segnando, secondo le autorità, il quarto giorno consecutivo di attacchi contro la capitale. Una persona è rimasta uccisa. Secondo quanto riferisce il quotidiano Kyiv Independent, le difese aeree in azione in città hanno operato tutta la notte. Al momento si registrano almeno 4 feriti in condizioni gravi, tra cui una donna e i suoi 2 gemelli di 16 anni. Nel quartiere di Shevchenkovskij, stando a quanto riferito dalle autorità locali, un drone russo ha colpito un edificio residenziale. L'incendio divampato è stato domato. Le autorità venezuelane hanno rilasciato altri prigionieri politici nei giorni scorsi, al termine del secondo ciclo di dialogo tra il governo e l'opposizione, secondo quanto annunciano alcune ONG per la difesa dei diritti umani. Circa 40 detenuti sono usciti da diversi carceri, tra cui 8 donne accusate di narcoterrorismo nel 2021. Patrocinato dagli Stati Uniti dopo la cattura del leader Nicolas Maduro, questo secondo ciclo di colloqui ha permesso di compiere progressi nella riforma giudiziaria. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Sono le 11.34 e siamo arrivati al momento del nostro concerto della domenica.

Il concerto della domenica di quest'oggi, che come sempre si avvale di preziosi reperti delle teche della RSI e dell'Orchestra della Svizzera Italiana, è come sempre curato da Lara Bergliaffa, che ha scelto come spunto l'anno di festeggiamenti per Manuel de Falla, perché nacque 150 anni fa, esattamente il 3 di novembre, e il 14 di novembre di 80 anni fa scomparve. Quindi il celebre compositore è l'ispirazione per i tre ascolti che compongono il nostro concerto della domenica di quest'oggi. Il primo è Danzas Gitanas, opera 55 di Joaquín Turina. Zambra, danza della seduzione, danza ritual, general life, Sacromonte. Questa composizione di Turina è eseguita dalla radioorchestra diretta da Marc Andrae, con un appuntamento che si è tenuto il 21 gennaio 1971, questa è la data del concerto, nell'ambito della rassegna Concerti Pubblici.

Questi sono gli applausi che nel 1971, esattamente il 21 di gennaio, hanno salutato l'esecuzione di Danzas Gitanas di Joaquín Turina, Zambra, Danza della Seduzione, Danza Ritual, General Life, Sacromonte, da parte della Radio Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Marc-André. Era il primo brano del nostro concerto della domenica, che ve lo ricordo è ispirato ai festeggiamenti per il 150° anniversario della nascita di Manuel de Falla e anche l'80° della sua morte. Il nostro prossimo ascolto invece riguarda un altro compositore che possiamo ricollegare idealmente a Manuel de Falla e che Lara Bergliaffa, che cura il concerto della domenica, ha scelto per noi. Si tratta di Joaquín Rodrigo, il concierto andalus per quattro chitarre e orchestra, che consta di tre movimenti, tempo de bolero, adagio e allegretto. In questo caso lo ascoltiamo in una esecuzione e registrazione del 1988, sempre dai concerti pubblici della RSI. In questo caso l'orchestra della Radio Televisione Svizzera Italiana, a quel punto si chiamava così, era diretta da Bruno Amaducci, con il quartetto Torres, composto da Vladimir Caracano, Gabriele Cavadini, Aldo Martinoni e Franco Trentin. Ascoltiamo.

Ed era il concerto andalus per quattro chitarre e orchestra di Joaquín Rodrigo, Tiempo de Bolero, Adagio Allegretto, eseguito dall'orchestra della Radiotelevisione Svizzera Italiana diretta da Bruno Amaducci nel 1988 nell'ambito dei concerti pubblici RSI, insieme al quartetto Torres, composto da Vladimir Caracano, Gabriele Cavadini, Aldo Martinoni e Franco Trentin. Siamo all'ultima pagina del nostro concerto della domenica, dedicato, ispirato ai festeggiamenti per il 150° anniversario della nascita di Manuel de Falla. Ed è proprio di Manuel de Falla questa nostra ultima pagina. È la suite numero 1 da El Sombrero de Tres Picos. Introduzione, allegro ma non troppo. La tarde, allegretto. Danza della molinera, fandango, allegro ma non troppo. E il corregidor, las uvas. Al pianoforte Benjamin Grosvenor e l'orchestra della Svizzera Italiana è diretta da Pablo González nel concerto tenutosi il 12 febbraio 2026.

0: Di Manuel de Falla, la suite numero 1 da El Sombrero de Tres Picos, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Pablo González, con i pianoforti di Benjamin Grosvenor, in un concerto che si è tenuto lo scorso 12 febbraio. E questo era l'ultimo ascolto del nostro concerto della domenica, curato da Lara Berliaffa, che ha scelto come spunto i festeggiamenti per l'anniversario della nascita, il 150esimo di Manuel de Falla. Ed è il momento dei titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi, apriremo il radiogiornale delle 12.30 parlando evidentemente della giornata di votazioni a livello federale. La popolazione era chiamata a decidere su due iniziative, quella sulla neutralità e quella sull'alimentazione. Quali le prime tendenze? Ce lo dice in diretta Alan Crameri.
2: Si prospettano due chiari no, sia all'iniziativa sulla neutralità lanciata da Christoph Blocher e sostenuta dall'UDC, sia all'iniziativa sull'alimentazione nata dal basso e che non veniva appoggiata da nessuno dei partiti principali. Queste sono le tendenze elaborate dall'Istituto GFS di Berna e pubblicate in questi secondi. Tra mezz'ora ci darà questo istituto anche una prima proiezione con delle percentuali, ma già ora possiamo dire: la Svizzera potrà continuare ad adottare sanzioni economiche dell'Unione Europea anche in futuro e, secondo, la Confederazione non dovrà cambiare radicalmente la sua politica agricola.
1: Ma oggi si è votato anche a livello cantonale, ad esempio nei Grigioni ci si è espressi sul voto ai 16 anni e i risultati provvisori mostrano una chiara bocciatura. A livello comunale invece a Bellinzona c'è attesa per il progetto di valorizzazione dei castelli, della fortezza, insomma. Per gli altri temi, un colosso della logistica cinese sbarca in Svizzera, si chiama Speedhuff ed è destinato a diventare il terzo corriere per volume di pacchi consegnati e all'inizio consegnerà i prodotti delle grandi piattaforme cinesi. Due anni fa moriva il leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso da un raid israeliano. Cosa resta oggi del movimento? Come si è rinnovato? Ne parleremo come un ospite. E poi in Rete Uno Sport, il derby di ieri sera che ha confermato che l'Ambrì è già sulla buona strada mentre il Lugano deve ancora crescere. Sentiremo i due allenatori. Per il calcio la nazionale lancia buoni segnali con la netta vittoria sulla Macedonia. Yakin, anche lui lo sentiremo, è molto soddisfatto degli innesti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 12:34 e questa è l'ultima parte di Verde Aurora Weekend di questa mattina e quella che abbiamo appena ascoltato era Betty Carter, una voce storica della musica americana che tra l'altro appunto ha regalato alla discografia tanti successi. Era il 56 quando incideva con Ray Bryant questo Frenzy da un album che si intitolava Meet Betty Carter and Ray Bryant.
1: L'agenda.
0: E con Betty Bryant siamo arrivati all'appuntamento con i nostri eventi culturali, la nostra agenda culturale. E vi ricordiamo che quest'oggi, per esempio, ci sono numerosi concerti, tra cui un recital di violino e tiorba alla chiesa di San Quirico di Minusio alle ore 17. Con Chiara e Joshua Stauffer, rispettivamente appunto al violino e la tiorba. Sonorità incrociate invece il titolo dell'appuntamento musicale alla Chiesa Evangelica di San Nazzaro alle 16 con Silvia Longherova e Nicola Raffaello Tallone ai violoncelli, che eseguiranno pagine di Rubanis, Jackson, Adler e altri compositori. Riccardo Morini per i Vesperi d'Organo sarà alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle 16:30 con pagine di Scarlatti, mentre l'Orchestra Vivace della Riviera e l'Orchestra da Camera del Locarnese eseguiranno pagine di Rodrigo e di Dvorak alle scuole di Lodrino alle 17. Alla Chiesa di San Francesco a Locarno alle ore 18:30 di Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Aurel Davidiuk con Sol Gabetta, solista al violoncello, eseguiranno pagine di Schubert, Elgar e Brahms, precedute alla Supsi da un'introduzione con Davide Fersini, sempre nell'ambito di Classica Scona di cui fa parte il concerto, alle 17:45 e poi appunto alla Chiesa di San Francesco di Locarno alle 18:30. Alla Chiesa di San Vigilio a Gandria alle 19, violino e chitarra con Matteo Calosci e Giulio Tampalini, in programma pagine di Giuliani e Paganini per Ceresio Estate. E Cantar di Pietre è giunto alla sua 39esima edizione alla Chiesa di San Pietro di Biasca alle 17:30, ospita l'ensemble More Antiquo che eseguirà l'antifonario di Chiavenna. Ad Ascona, la Chiesa di San Michele, alle ore 17 per Osa, organico scena artistica, prevede un concerto dal titolo Cavalieri, Dame e Sparvieri, musica antica con Claudia Caffagna al liuto, Livia Caffagna ai flauti, Elisabetta De Mirkovic alla viella e alla sinfonia. L'Air Inconnu, un concerto folk con Fabienne Bucher alla chitarra, mandolino e al mandolino, Sylvian Poole alla fisarmonica e alla chitarra, Dani Velasco al violino alle 15, allo Spazio L di Locarno alle 17:30. A Biasca al Teatro Tana alle 17, Che roba e Il fiato delle Alpi, leggende del Ticino in musica, saranno in concerto. E poi a Banco al teatro alle 17:30 prosegue l'incontro con Olmo Cerri parlando di libri, incontri e dibattiti. Ci sono altri appuntamenti da segnalarvi, tra cui le letture domenicali al Museo Hesse di Montagnola alle ore 16 con Lucilla Janssen e Morgan Powell e poi il tunnel del Gottardo fra realtà e finzione con Zora del Buono, Rolf Bechtiger, Alan Claude Sulzer e la musica con i solisti del Conservatorio della Svizzera Italiana che eseguiranno dei brani di Ligeti e Hindemith sempre per Classica Scona che prosegue anche oggi al Castello di Locarno alle ore 15. Ed è tutto per la nostra agenda, qui aggiungiamo soltanto un'ultima segnalazione che riguarda ancora una volta il Museo Hermann Hesse di Montagnola che ospita come artista in residenza Giulia Sant'Ambrogio con la sua mostra San Francesco al femminile che si tiene all'ex panetteria Arte Bianca di via Berenice 2 a Gentilino ed è aperta ancora per quest'oggi fino alle 17:30. Ed è tutto per la nostra agenda di quest'oggi.

Questa era The Water Rises da Landfall, progetto discografico della compositrice, musicista e regista cinematografica statunitense Laurie Anderson, con il noto quartetto d'archi statunitense Kronos Quartet.

0: yeah.
1: E questa era un'altra traccia interessante perché è un celebre standard dei Chic Webb nella versione di Etienne Charles che appunto l'ha incisa nell'album The Creole Orchestra di questo trombettista americano che ha reso omaggio a Stomping at the Savoy. Brano che è stato riproposto da moltissimi musicisti. Questa era la sua versione. Siamo arrivati così al meglio dei consigli di K, la trasmissione che va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì a Rete 2. In questo caso si parla del fenomeno Felicia Kingsley. Sandra Sain ne parla con la giornalista, scrittrice ed editor Chiara Codecà. È un fenomeno editoriale, milioni di libri venduti e un grande seguito sui social. Felicia Kingsley piace molto al pubblico e forse meno alla critica, ma resta un caso da prendere in considerazione senza snobismi.
2: Kappa. Adesso parliamo di un fenomeno editoriale da 19 libri pubblicati dal 2017 e oltre 4,5 milioni di copie vendute, generalmente si arrotonda a 5 in molti articoli. Sono questi i numeri di Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, autrice di romanzi romance, romanzi rosa, romanzi sentimentali, insomma siamo in quell'ambiente, in quel genere che da 3 anni guida le classifiche degli scrittori più letti in Italia. È un'architetta di professione, scrittrice nel tempo libero, ma insomma ne ha scritti 19 dal 2017, credo che di tempo libero ne abbia un po' pochino. Felicia Kingsley ha costruito negli anni una comunità di lettori molto fedele, anche grazie a una presenza particolarmente efficace sui social quali Instagram e TikTok. Ultimamente è arrivata anche la consacrazione, diciamo così, che è un po' insolita per un'autrice di questo genere, come si suol dire, amata dal pubblico meno dalla critica, da parte del Festival di Letteratura di Mantova, uno dei più importanti appuntamenti del panorama letterario italiano, un incontro al quale hanno partecipato tantissimi lettori, centinaia di fan. Di questo fenomeno editoriale e culturale, quindi vogliamo parlare con Chiara Codecà, giornalista e divulgatrice, che a Mantova ha avuto proprio il compito di moderare l'incontro con Felicia Kingsley. Allora, buon pomeriggio e benvenuta a K, Chiara Codecà.
3: Grazie, grazie per avermi invitato, un piacere.
2: Allora, senta, Felicia Kingsley viene spesso descritta come un'autrice che ha rinnovato il romance italiano, no? Quali sono, a suo avviso, le caratteristiche di questa scrittrice che rendono poi davvero riconoscibili i suoi romanzi?
3: Ma ce ne sono tante. Vale sicuramente la pena partire dal fatto che sono storie scritte con grande e evoluta leggerezza. È molto più difficile, io sono di quelli perlomeno della scuola di pensiero secondo cui è molto più difficile far ridere che far piangere.
2: Certo, è una scuola
3: Kingsley
2: molto ben frequentata, eh?
3: Davvero. E i libri della Kingsley sono così, sono intrattenimento vero, sono pensati per accompagnare, per dare sollievo, per divertire, per essere disincantati. Non sono tutti uguali, che non è una cosa irrilevante da considerare, perché è vero che sono tutti romance, ma hanno declinazioni, caratteri, direzioni in qualche modo leggermente diversi. In alcuni c'è un'anima un po' mystery, si mischiano generi diversi, in altri no, alcuni sono in costume, ambientati in altre epoche, altri sono molto contemporanei e vanno a toccare anche temi molto concreti dell'oggi. Alcuni sono ambientati in Italia, altri all'estero. Insomma, su questi 19 titoli c'è veramente dove spaziare, di dove spaziare, ecco, volendo.
2: Allora, senta, per molto tempo il romance è stato considerato un genere minore dalla critica, no? Come si spiega il fatto che un festival come Mantova abbia dedicato spazio a Felicia Kingsley? Allora, potremmo chiederci se è cambiato il modo di guardare a questo tipo di narrativa, se magari è da parte degli organizzatori del festival un modo per cercare di dare soddisfazione a un ampio pubblico, magari i più cinici direbbero un po' un'operazione commerciale, ma insomma, lei come se la spiega questa presenza?
3: Guarda, io faccio la premessa che non sono parte dell'organizzazione del festival.
2: No,
3: conosco,
2: certo,
3: il festival,
2: certo.
3: No, giusto per rispondere
2: a un suo parere, diciamo.
3: Sì, assolutamente. Conosco il festival da tanti anni, sono già stata loro ospite in passato, sia come ospite di incontri, sia come moderatrice, come in questo caso, e lo stimo. Più lo frequento, più mi piace, perché mi piace la sua indipendenza. Con questo intendo dire che non credo, partendo dalla fine della sua domanda, che sia stata un'operazione commerciale. Poi, per carità, non sono all'interno delle stanze dove vengono prese queste decisioni, ma sarei stupita se fosse stato solo questo, perché il Festival Letteratura, nei suoi 30 anni, quest'anno festeggiava il 30° anniversario, ha sempre saputo, da una parte, registrare ciò che sta accadendo oggi in diretta, in contemporanea, ciò che vive presente nel mondo della letteratura, dell'editoria, che non sono la stessa cosa, e anche in generale della cultura italiana, no? Ciò che noi viviamo, che respiriamo, e nella cultura sa spaziare, nelle centinaia di eventi del festival si va da quelli più alti, mi passi il termine per
2: certo,
3: mancanza di un termine diverso, a quelli che vanno a incontrare proprio i fenomeni più pop, più popolari, come in questo caso Felicia Kingsley, grazie al fatto, appunto, come citava prima anche lei, insomma, i numeri parlano da soli, no? C'è un pubblico che è interessato a leggerla e anche a sentirla raccontare e raccontarsi.
2: Devo dire
3: che per me è stato un piacere avere l'occasione di darle spazio, di sentire e anche magari di fare delle domande che non erano state fatte prima, tiro l'acqua al mio mulino, però insomma c'era un pubblico interessato a sentirla, ecco, questo sicuramente.
2: Beh, allora qual è una domanda che le ha rivolto e che non era mai stata fatta prima?
3: Allora, l'ho sentita perché ovviamente sa benissimo com'è, no? Ci si prepara per gli incontri,
2: certo,
3: quindi
2: che
3: ero andata a curiosare, a sentire le sue interviste, a vedere online. E una delle cose, due cose piccole. Una delle cose che mi interessano per lavoro, perché mi occupo, io sono editor di narrativa per ragazzi e mi occupo anche di fan studies, di fan fiction. Le ho chiesto del suo legame con la fan fiction, cioè di cosa scriveva, di come scriveva prima di pubblicare e del suo legame con quella comunità che nasce attorno, spontaneamente, attorno alle storie che sono le fanfiction, che vengono condivise online liberamente, gratuitamente, dagli appassionati che le scrivono. Ed è stato bello sentirla raccontare, appunto, di come lì abbia incontrato la sua prima comunità di lettrici affini e da quello poi siano nate altre cose, insomma, la sua storia. È la sua storia e oggi, appunto, come dicevo all'inizio di questo intervento, ha un seguito sui social estremamente vivace, estremamente creativo, con cui lei riesce davvero a tessere delle conversazioni, cioè è davvero presente, non sta semplicemente a ricevere, no, gli elogi da lontano, è un impegno non da poco, devo dire, io non sarei assolutamente in grado, quindi è una cosa che ammiro personalmente.
2: Chiara Codecà, senta, quando si parla dei libri di Felicia Kingsley spesso si fa riferimento alla tradizione anglosassone dei romanzi rosa, no? Sophie Kinsella con i diari di Bridget Jones, di Ellen Fielding, eccetera. Però allo stesso tempo Felicia Kingsley pare funzioni bene specialmente in Italia, anche qui da noi non va male, ma insomma diciamo nel mondo italofono, no? Quindi nonostante questo dialogo con la tradizione anglosassone, uno si chiede un po' che cosa la renda un fenomeno profondamente italiano.
3: Ma non saprei, se devo essere sincera, perché la prima considerazione che mi è venuta in mente è che si sta affacciando sempre di più al mercato estero grazie agli adattamenti in questo momento. Cioè, da uno dei suoi libri è stato tratto un film da Amazon, una produzione internazionale che ha avuto un buon successo ancora sulla piattaforma di Amazon. E insomma è stato accolto anche all'estero ed è in lavorazione una serie TV che uscirà nel 2027, se non mi sbaglio, tratto da un altro libro che è Due cuori in affitto, in questo caso appunto sviluppato come serie. Il successo italiano, secondo me, si deve in parte al senso dell'umorismo, perché quello è molto, mi verrebbe da dire, molto riconoscibile come italiano, in qualche modo ci si ritrova, almeno alcune delle sue lettrici, poi dipende forse anche dalla fascia d'età delle sue lettrici, perché spaziano molto, no? Il parterre al Festival Letteratura era estremamente variegato, ma la maggior parte erano donne, ma erano donne di ogni età, letteralmente.
2: Che cosa interessante, insomma, riuscire a unire le generazioni con un libro è cosa rara di questi tempi. Chiara Kodeka, io la ringrazio per averci introdotto un po' al mondo di Felicia Kingsley. So che i suoi fan addirittura parlano di Felicia Verso.
3: In realtà c'è una ragione tecnica, se
2: Sì,
3: vuole gliela dico velocissimamente. Il Felicia Verse è un omaggio, un divertissement, una citazione, insomma, un po' sgamba del multiuniverso della Marvel, nel senso che sono storie all'interno di storie. Ci sono tre libri scritti da Felicia Kingsley che hanno come protagonista un personaggio che in realtà è il personaggio protagonista dei libri scritti da un altro personaggio della Kingsley che è uno scrittore, da lui, il Felice Versa, a scatole cinesi, a bambole, così, a scatole cinesi, sì, credo che sia il
2: o
3: termine
2: la
3: giusto.
2: famosa Misanabim anche, no? Si potrebbe definire anche così. Allora, Chiara Kodeka, grazie. Noi abbiamo parlato di Felicia Kingsley e ne abbiamo parlato con lei, che è giornalista, divulgatrice, editor, come ci raccontava, e che proprio ha avuto modo di incontrare davanti a un nutrito pubblico alla scorsa e ultima edizione di Mantova Letteratura, questa scrittrice da quasi 5 milioni di copie vendute. Grazie ancora, Chiara Kodeka, alla prossima occasione.
3: Grazie a lei, grazie a voi tutti, a presto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E siamo arrivati alla fine di questa mattinata con Verde Aurora su Rete 2, la George Gee Swing Orchestra, il nostro ultimo brano prima del radiogiornale delle 13 e delle trasmissioni del pomeriggio, per le quali vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con Rete 2. Un saluto e ancora buona domenica da parte mia, Ira Rubini, al microfono di Verde Aurora Weekend. A risentirci presto.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Due chiari no alle iniziative al voto oggi, quella sulla neutralità e quella sull'alimentazione. Le proiezioni confermano quanto previsto dai sondaggi, in particolare la proposta sulla neutralità sarebbe respinta dal 71% dei votanti. A livello cantonale, nei Grigioni si prospetta una netta bocciatura per il voto ai 16 anni, a livello comunale a Bellinzona c'è attesa per il progetto di valorizzazione dei castelli. Un colosso della logistica cinese sbarca in Svizzera, si chiama Speed Up ed è destinato a diventare il terzo corriere per volumi di pacchi. All'inizio consegnerà prodotti delle grandi piattaforme cinesi. Due anni fa moriva il leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso da un raid israeliano. Cosa resta oggi del movimento? Come si è rinnovato? Ne parleremo con un ospite. E per lo sport, il derby di ieri sera ha confermato che l'Ambrì è già sulla buona strada, mentre il Lugano deve ancora crescere. Sentiremo i due allenatori e per il calcio la nazionale lancia buoni segnali con la netta vittoria sulla Macedonia. Yakin molto soddisfatto degli innesti. Allora, si prospettano due no alle iniziative in votazione oggi a livello federale. Con le proiezioni dell'Istituto GFS siamo già in grado di dare un ordine di grandezza a questi risultati, a queste bocciature. Alan Crameri, cominciamo dall'iniziativa più attesa, dall'iniziativa sulla neutralità.
4: Sì, la proiezione ci dice che verrà respinta con il 71% dei voti. La Svizzera quindi non fisserà in maniera più esplicita nella Costituzione la sua neutralità, che resta comunque un principio cardine della sua politica estera e di sicurezza. Tuttavia, con il no di oggi, continuano a rimanere possibili le sanzioni adottate da partner commerciali importanti, quindi l'adozione anche della Svizzera di queste sanzioni, come ad esempio quelle dell'Unione Europea nei confronti della Russia. L'iniziativa voleva invece limitare queste sanzioni economiche permettendo esclusivamente l'adozione di quelle decise dalle Nazioni Unite, ma una grande, va detto alla luce di questi risultati, una grande maggioranza ha seguito la linea argomentativa del Consiglio federale, anche di Ignazio Cassis, che puntava su una neutralità flessibile.
3: Allora, citavi Ignazio Cassis, responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri. Allora, per lui è chiaramente una vittoria netta, ma possiamo definirla anche una vittoria particolare.
4: Sì, perché è la prima volta in fondo che difende in prima linea un dossier di sua competenza, nonostante sia oramai in governo da 9 anni ed è il secondo consigliere federale per anzianità di servizio, ma per come sono andate le cose negli scorsi anni per le tematiche in votazioni, era la prima volta che lui era al fronte, diciamo così, l'uomo, il consigliere federale simbolo della votazione. Può dire a questo punto di aver vinto tutte le votazioni popolari di sua responsabilità, anche se probabilmente lui risponderebbe che anche gli altri colleghi di governo hanno difeso il no di oggi, come lui in passato ha difeso la posizione del governo su altri temi, un po' come quando dopo le partite chi ha fatto gol dice che alla fine ha vinto la squadra.
3: Tornando alle votazioni di oggi, netto il no anche per la seconda iniziativa popolare, quella sull'alimentazione. Anche in questo caso, diciamo, a bocciatura attesa anche con queste cifre.
4: Sì, in questo caso la proiezione dell'Istituto GFS annuncia un no al 72%, quindi molto simile, va detto, al 71% di cui parlavamo prima sulla neutralità. L'iniziativa sull'alimentazione avrebbe voluto cambiare radicalmente la politica agricola svizzera, aumentando di molto la produzione interna di prodotti alimentari, e per questo molti contadini avrebbero dovuto convertire la propria attività passando dall'allevamento di animali alla produzione agricola vegetale. A lanciare l'iniziativa è stata Franziska Herren, una cittadina attivista in fondo già nota, perché in passato aveva lanciato un'iniziativa chiamata Per l'acqua potabile, che abbiamo bocciato in votazione popolare qualche anno fa. Già allora un testo senza troppi compromessi, va detto. Questa volta Franziska Herren non aveva alleato con sé nessuno dei grandi partiti, solo i Giovani Verdi consigliavano di votare sì. In questo senso il risultato di oggi è significativo, anche se, va detto, è poco verosimile che sia sufficiente per influenzare per davvero il futuro della politica. politica agricola federale.
3: Queste dunque le proiezioni, le abbiamo detto, due no chiari, entrambi i no sopra, secondo le proiezioni, al 70%. Forse sorprende un po' la dimensione di quello dell'iniziativa sulla neutralità, che era l'oggetto più atteso comunque di questa domenica elettorale. Allora, noi andiamo a Berna, dove Anna Valenti sta seguendo lo spoglio con il fronte favorevole al testo, l'UDC in sostanza. Allora Anna, qual è l'atmosfera, quali sono le prime reazioni?
5: Buongiorno dal Casino di Berna, dove è riunita ProSchweiz, associazione che formalmente ha lanciato l'iniziativa.
3: Anna, permetti, scusami, ti interrompo perché dovresti stare più vicina al microfono, sentiamo tantissimo il rumore di sottofondo, vai pure.
5: Allora, provo a eliminarlo. Dicevo appunto che qui è riunita ProSchweiz, che è l'associazione che formalmente ha lasciato l'iniziativa, e se fino a mezzogiorno aleggiava ancora una piccola speranza che i sondaggi venissero smentiti, le prime proiezioni hanno affossato questa ambizione. La delusione è palpabile, nella sala regna il silenzio, diciamo, tra i vari personaggi. Insomma, scommessa persa per Christoph Blocher, vero padre dell'iniziativa, e il suo partito DC, che affiancati da alcuni settori della destra l'hanno promossa e sostenuta. Si allontana dunque quello che consideravano un obiettivo strategico, ancorare nella Costituzione una concezione più rigida della neutralità svizzera, neutralità permanente armata, ricordiamo, ma che vietasse tutte le sanzioni non decise dall'ONU e vietasse l'avvicinamento della Svizzera ad alleanze militari, ad esempio la NATO, a meno di un attacco diretto. E questo per mantenere una neutralità davvero credibile. Ricordiamo che tra i sostenitori dell'iniziativa però c'erano anche alcune nicchie della sinistra radicale, non a caso tra i presenti qui Samuel Sommaruga di Ginevra Internazionale, figlio tra l'altro del consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga, che è contrario. Nessuno dei vertici UDC invece è arrivato qui al momento, c'è qui solo Walter Bohmann, che è ex consigliere nazionale UDC ma è presidente del comitato sia all'iniziativa. Ecco, anche questo è un dato politico significativo, segno che appunto questa scommessa politica è stata persa e anche in maniera netta.
3: Allora, ora ci spostiamo nei grigioni dopo queste prime valutazioni sugli oggetti in voto a livello federale, nei grigioni dove i cittadini sono stati chiamati alle urne per decidere se abbassare a 16 anni l'età per votare ed eleggere. Gli aggiornamenti ce li dà Stefano Barbusca in diretta da Coira.
6: Buongiorno a tutti, si prospetta una netta vittoria del no. Secondo i risultati di 95 comuni su 100, i contrari sfiorano il 69%, mentre solo poco più del 31% dei votanti ha sostenuto la revisione parziale della Costituzione cantonale. Percentuali che a questo punto spengono le speranze di coloro che avrebbero invece voluto introdurre il diritto di voto e di elezione attivo a partire dai 16 anni di età, permettendo quindi anche a circa 3.000 sedicenni e 17enni grigionesi di recarsi alle urne.
3: Risultati sono ancora parziali, abbiamo detto attorno al 70% di no, però ce li si poteva aspettare, Stefano.
6: Sì, è proprio così. Dobbiamo ricordare che il Gran Consiglio aveva dato nella sessione di aprile il via libera alla riforma a larga maggioranza e anche la maggior parte dei partiti, sinistra, verdi, liberali e centro, ha continuato a sostenerla. Ma dobbiamo anche dire che negli ultimi mesi non c'è stata una campagna particolarmente vivace in vista di questa votazione e soprattutto a sostegno del diritto di voto a 16 anni. Basti pensare che nelle scorse settimane, ancora oggi insomma, lungo le strade del cantone, non si è visto praticamente alcun manifesto dedicato a questo tema e soprattutto a sostegno della riforma, un segnale che lasciava quindi presagire la vittoria del no, anche se forse non con percentuali come quelle che stiamo leggendo in questi minuti.
3: Stefano Barbusca in diretta da Coira, sempre dai grigioni a livello comunale. Io segnalo che è ufficiale la nomina a sindaco di Poschiavo del socialista Davide Vassella, che era peraltro candidato unico, però alla fine si è votato e dalle urne il risultato che è uscito è questo. Si vota a livello comunale anche a Bellinzona, dove si decide sul futuro dei tre castelli medievali che sono, lo ricordiamo, patrimonio dell'UNESCO. Allora, Alessandro Brugini, abbiamo già qualche indicazione sul risultato? Molto molto atteso.
7: È atteso, ma i risultati non li abbiamo ancora, neanche le indicazioni, qualche voce c'è, posso dirvi che è tirata. In ogni caso siamo in contatto con la cancelleria della città, che deve raccogliere le informazioni dai quartieri, un'operazione che non dovrebbe tardare troppo. purtroppo la votazione riguarda il credito, quello complessivo di poco superiore a 19 milioni di franchi per la valorizzazione della cosiddetta fortezza, un progetto che è stato approvato dalla maggior parte dei partiti in consiglio comunale all'inizio di marzo e contro il quale è stato lanciato il referendum. A guidare i contrari c'è il movimento Il Noce dell'ex sindaco Breno Martignoni, a cui si sono affiancati Avanti con Ticino Lavoro, il Partito Comunista, ma anche una parte consistente della società civile, tanto che insieme sono riusciti a superare con facilità la soglia delle 3.000 firme utili. In gioco c'è il rilancio del complesso medievale, cioè i Tre Castelli, la Murata e la Cinta del Borgo, che è già patrimonio UNESCO ormai da più di 25 anni. Gli aspetti contestati da chi ha lanciato il referendum sono diversi, i più discussi sono la prevista introduzione di un biglietto per accedere alla corte interna di Castelgrande, la denominazione La Fortezza, tra l'altro già in uso da qualche anno ma non ufficialmente da UNESCO, che dobbiamo dirlo poco c'entra direttamente con il progetto, ma anche la futura governance che sarebbe affidata a una fondazione, sottraendola cioè, in ultima analisi, e questo lo dicono i contrari, al controllo dei cittadini.
3: Allora, abbiamo detto, non abbiamo ancora nessuna indicazione, i risultati non arriveranno verosimilmente all'interno di questa edizione del Radiogiornale, ma io ricordo ad ascoltatori e ad ascoltatrici che al termine del Radiogiornale, dopo Rete 1 Sport, noi avremo uno speciale di circa un'ora in cui analizzeremo i risultati a livello federale, i risultati dal Canton Grigioni, e daremo anche, Alessandro, il risultato dalla città di Bellinzona. Corretto?
7: Corretto.
3: Bene, siamo alla rassegna stampa domenicale, uno sguardo appunto alla stampa con Elisa Fraccaroli, che è in studio qui con noi. Su praticamente tutti i giornali, Elisa, si parla del voto della settimana a Berna, le Camere federali, si parla del voto del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati sulla Lex UBS.
8: Infatti questa settimana la Camera dei Cantoni si è detta favorevole a una copertura del 90% delle partecipazioni della banca UBS nelle sue filiali estere tramite un aumento di capitale proprio. La NZZ am Sonntag parla di una sconfitta per la banca e dà la parola ai consiglieri nazionali che dovranno discuterne a breve. Alcuni deputati trovano la soluzione votata dal Consiglio degli Stati eccessiva e il Domenicale titola il suo articolo Operazione 75%, perché a destra si propone un compromesso, una copertura del 75% anziché del 90%. Sempre sulla stampa domenicale si parla anche di alcune speculazioni su un'eventuale partenza di UBS dalla Svizzera o su una fusione con una banca straniera. Il Sonntagsblick scrive che almeno 8 banche estere hanno manifestato un interesse, circolano i nomi di Morgan Stanley o ancora di Deutsche Bank. Finora la banca ha pubblicamente smentito la possibilità di un trasferimento, ma fonti sentite dalla NZZ am Sonntag indicano che non è impensabile considerare un trasferimento.
3: Allora, restiamo sul Sonntagsblick perché tu mi hai segnalato questo articolo in cui si parla delle difficoltà finanziarie di Swiss Olympic e sulle possibili conseguenze per una candidatura ai giochi invernali del 2038.
8: Allora, non è ancora sicuro se la candidatura della Svizzera è a rischio, questo lo afferma il portavoce di Swiss Olympic, ma adesso Swiss Olympic, l'associazione Mantello, prevede un deficit di 5 milioni di franchi per il 2027. Sono previste riduzioni di costi nella sede centrale e tagli al personale. Il nuovo modello di finanziamento sta preoccupando alcune federazioni e l'ex consigliera federale Ruth Metzler-Arnold è presidente di Swiss Olympic da quasi 2 anni e sembra che la sua gestione abbia suscitato malcontento.
3: Allora, per chiudere, sfogliamo le pagine in francese, andiamo in Svizzera romanda. Sulle Matin Dimanche ci si chiede, ce lo chiediamo anche noi cittadini in sostanza, cosa può fare la politica per abbassare i prezzi della benzina. Qual è la risposta?
8: Allora, la risposta arriva tra poco, ma partiamo dal titolo del giornale, che è: gli svizzeri pagano caro il prezzo della benzina e Berna in tasca milioni. Ricordiamo che circa il 44% del prezzo della benzina è composto da tasse statali. Visto l'aumento del prezzo della benzina di queste ultime settimane, a Berna vari parlamentari chiedono di ridurre queste imposte, citando gli esempi di paesi europei come la Francia o la Spagna. Per alcuni consiglieri nazionali, alleggerire temporaneamente queste imposte va a sostenere le famiglie e anche l'economia. La sinistra reagisce in modo tiepido a questa proposta. Per alcuni esponenti, non è lo Stato a guadagnarci in questa situazione, ma le raffinerie, i distributori o ancora gli importatori che aumentano i propri margini.
3: Elisa Fraccaroli ha letto per noi La Stampa domenicale. Un nuovo corriere bussa alle porte della Svizzera. Si chiama Speedup ed è un colosso cinese della logistica. Sta costruendo una propria rete di distribuzione dei pacchi con l'obiettivo di smistare fino a 50.000 invii al giorno. Nel suo mirino ci sono i pacchi di Temu, Shein e AliExpress, che sono le grandi piattaforme cinesi, ma non solo. È una sfida diretta alla Posta e agli altri corrieri, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
9: I pacchi di Speedup sono già davanti ad alcune porte di casa. Il gruppo logistico cinese, fondato nel 2019 e attivo in oltre 30 paesi, ha aperto una filiale anche in Svizzera. La sede a Friburgo è operativa dallo scorso aprile. L'espansione del gruppo cinese sul mercato svizzero potrebbe avere una conseguenza sui prezzi, come spiega ai microfoni SRF Stefan Wagner, professore di logistica del Politecnico di Zurigo.
10: Può darsi che diventi più conveniente.

0: Secondo Wagner, il gruppo non parte da zero.
1: Grazie alle piattaforme cinesi come AliExpress, l'azienda può portare subito grandi volumi. Non partirebbe da zero, avrebbe fin dall'inizio un volume consistente. Così anche gli investimenti nel centro di distribuzione, nei depositi, diventerebbero redditizi.
0: A pieno regime, SpeedUp potrà gestire circa 15 milioni di pacchi all'anno.
1: 15 milioni di pacchi rispetto ai 180-190 milioni della posta o ai 25 milioni di DPD sono comunque una cifra sostanziale. Il rischio per la posta non è solo quello di perdere il traffico internazionale. Se la rete è stabile e le consegne affidabili, anche i venditori online e le piccole e medie imprese svizzere potrebbero passare a questo operatore.
0: La posta osserva e si dice sicura di sé, chiede però regole uguali per tutti, salari equi e rispetto del diritto del lavoro. Spera inoltre in un contratto collettivo di settore al più presto.
2: L'attualità estera ci porta in Inghilterra, dove si segnala un allarme bomba vicino a una base dell'aeronautica militare britannica nel Gloucestershire. La base è al centro delle polemiche perché è utilizzata anche dagli Stati Uniti, che hanno schierato lì i loro bombardieri nell'ambito del conflitto con l'Iran. Ci sono stati degli arresti, gli abitanti sono stati fatti sfollare. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare la situazione, mentre gli agenti della polizia antiterrorismo stanno indagando. Sono trascorsi 2 anni da quando in un attacco mirato israeliano fu ucciso a Beirut Hassan Nasrallah, il leader carismatico e cofondatore del movimento sciita libanese degli Hezbollah. Nel servizio del nostro collaboratore Lorenzo Trambetta sentiamo quanto e in che modo la sua morte ha inciso sulla regione e sul movimento gli Hezbollah, appunto.
3: Quel 27 settembre di 2 anni fa erano da poco passate le 6 di sera, quando una serie di potenti esplosioni scosse Beirut, facendo tremare la terra quasi come nell'agosto del 2020, quando era esploso il porto. Era un raid israeliano tra i più devastanti e precisi della guerra aperta dopo il 7 ottobre tra lo Stato ebraico e Hezbollah, il partito di Dio sostenuto dall'Iran. Solo il giorno dopo, il 28 settembre, arrivò la conferma. Nell'attacco preparato per anni nei minimi dettagli era stato ucciso Hassan Nasrallah, leader carismatico e tra i fondatori del movimento. Da allora Hezbollah non è più la forza politico-militare di un tempo, sopravvive a se stesso, arroccato nella comunità sciita libanese, in parte sfollata da un sud del Libano occupato e stravolto dalla certosina opera di distruzione israeliana. L'uccisione di Nasrallah è stata una svolta storica per l'intera regione e fa il paio con la caduta, poco più di 2 mesi dopo, del potere degli Assad nella vicina Siria, altro pilastro dell'asse filo-iraniano. Pochi giorni dopo Nasrallah, Israele uccise anche il suo successore designato Hashem Safieddin. Il partito di Dio ha così affidato la guida all'eterno numero 2, Naim Qasem, non un Sayed, discendente del profeta, ma un semplice sheikh, senza il carisma né il peso politico di Nasrallah. Oggi Hezbollah prende tempo di fronte alle pressioni per il disarmo, possibile solo con un accordo politico tra libanesi, mentre Israele e Stati Uniti insistono sull'uso della forza. Orfano del suo leader, il Partito di Dio non può che resistere, sperando in ciò che oggi sembra impossibile, che Iran e Houthi in Yemen riequilibrino una partita tutta a favore di Israele e Stati Uniti.
2: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La tappa odierna è Lourdes, la città delle apparizioni di Maria, in cui alle 11 ha tenuto una messa davanti a migliaia di pellegrini. Si stima che a Lourdes in queste ore arrivino fino a 200.000 persone. Nel pomeriggio è previsto un incontro con dei malati e con disabili e in serata uno dei momenti più attesi di tutto il viaggio pastorale in Francia è l'incontro privato tra il pontefice e un piccolo gruppo di persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Allora, noi ci fermiamo qui, vi ricordo tra pochi minuti il nostro speciale in cui in un'oretta analizzeremo i risultati delle votazioni odierne. A dopo.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli, hockey e calcio in primo piano per ricordare i risultati di ieri. 5-3 il punteggio con il quale l'Ambripiotta ha fatto suo il primo derby con il Lugano, mentre la nazionale svizzera ha messo in cassaforte i primi 3 punti in Nations League battendo 3-0 a Skopje la Macedonia del Nord. Oggi nel campionato di hockey c'è una sola partita da giocare, quella delle 14 tra Vienna e Ginevra. La Svizzera invece domani

0: lascerà la Macedonia direzione Scozia, dove martedì nello stadio dei Rangers proverà a replicare quanto fatto ieri. Questa sera ci sono 4 partite della Lega A: Norvegia contro Portogallo, Germania Grecia, Serbia Olanda e Danimarca Galles. Infine 2 appuntamenti del pomeriggio: con la gara in linea maschile delle 15 si concludono i mondiali di ciclismo di Montreal, dalle 16 invece debuttano i Lugano Tigers nel campionato di pallacanestro, all'Elvetico arriva il Monté.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio sempre soleggiato in tutto il paese, con le temperature massime attorno ai 24 gradi al sud e fino ai 28 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 28 settembre. Sull'altopiano ci sarà qualche banco di nebbia mattutino, ma per il resto vi confermo un inizio di settimana in prevalenza soleggiato su tutto il territorio. Le temperature massime al sud risaliranno attorno ai 24 gradi, al nord 27. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Babilonia. Magnifiche suite vacanze annate a Laura la Fonseca su sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ecco, il concetto di Babilonia è espresso dalla nostra siglista.
2: Esatto, sì sì, gli si sono intricate le parole, anche quello...
1: Cosa voleva dire tipo. Però? Magnifiche promiscuità sonore.
2: Esattamente.
1: Certamente.
2: Sì, sì,
1: buongiorno sì. Valerio.
2: Buongiorno Sergio, eccoci di nuovo qua, un palinsesto, un pacchetto pieno di robe bellissime da ascoltare. Come possiamo fare per alzare ancora di più l'attesa dei nostri ascoltatori?
1: Beh, ricordare che anche oggi non siamo soli.
2: Non siamo
1: soprattutto
2: solo.
1: Io parlo per me, naturalmente non sono triste, però sono un po' Tristan e questo così per spoilerare, ma il nostro
2: attenzione.
1: Ospite di oggi è un violoncellista,
2: sì.
1: Andiamo ad introdurlo in musica come sempre.
2: Sentiamo.
3: Scusa Francesco se ti ho rubato rubini puri dalle tue tasche. Scusa Francesco se ti ho rubato la cioccolata dalla tua bocca. Scusa Francesco.

0: Dunque, Antonello Venditti, che ha fatto al nostro ospite? No, niente.
1: No, infatti, no. Forse ma non avremmo un po' esagerato stavolta.
0: Non so, è un altro Francesco, probabilmente.
1: Sì, forse sì.
0: Comunque, volevamo salutare così Francesco Guerri.
1: Che è con noi.
0: A noi piace
1: sì.
0: farlo così in musica.
1: Ben trovato.
2: No? Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno,
2: buongiorno,
0: grazie di essere con noi. Violoncellista, confermi?
2: Confermo, confermo, sì.
1: Diplomato a Cesena.
2: Diplomato a Cesena.
1: Che è anche la tua città.
2: Sì, dove fra l'altro vivo attualmente, dopo un po' di anni sono tornato a casa.
0: Ora scusami Valerio, aiutami perché qualcuno in ascolto penserà che sono pazzo, che ho detto sono Tristan.
1: Sì.
0: Perché ho detto sono Tristan?
1: Onsinger?
0: Certo.
1: Ah, ok, certo. Sì, sì, no, sai, tu sei veramente pazzo, per cui capito, anch'io ogni tanto non ti seguo.
0: No, perché credo sia un nome che non lascia indifferente il nostro ospite.
2: No, assolutamente no, no, no, è stato per me dopo gli anni, diciamo, del conservatorio, quegli anni in cui a un certo punto non sai proprio che pesci pigliare, è stato un faro nella nebbia, ecco, ecco, quindi Tristan.
1: Ecco, a proposito di pazzi, Tristan Onsinger era un folle creativo.
2: Sì,
1: molto,
2: direi
1: no?
2: di sì.
1: Cosa ti piaceva della sua follia?
2: Soprattutto come cucinava. Cioè,
1: ecco,
2: che era una
1: vedi,
2: parte fondamentale di tutti i momenti in cui si faceva musica, perché fare musica con Tristan non era solo ci si incontra, ci suona, poi a un certo punto ci si saluta, ma era molto più totalizzante. Quindi quando lui per molti anni è venuto qua a Bologna, nelle colline sopra Bologna, Montombraro, faceva la parte estiva, svernava in Olanda e poi per il resto stava d'estate, quando poteva veniva qua, e quella era una grande occasione per andarlo a trovare. Andavamo in tanti, di solito lui ospitava tutti, aveva una casa molto grande, molto insomma così un po' diroccata, ma dove si passava il tempo a cucinare e mangiare e suonare, chiaramente.
1: Certo. Beh, non è stato solo questo tassello a caratterizzare il percorso di Francesco Guerri, ce ne hai portati tre di ascolti, vedremo da quali mondi arrivano, ma noi intanto vogliamo attraversare una sorta di blues babilonico.
3: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
1: Sì,
0: questo poi era Carosone, in realtà poco blues, esatto, e poco da piangere, ma la citazione da dove arriva?
1: Da un album dei Perigeo,
0: ah,
1: bellissimo peraltro, e quindi un saluto anche a Giovanni Tommaso, ma noi stiamo andando in Brasile.
0: Sì, in questo caso sì, il blues incontra la saudade, potremmo dire, ma intanto chiederei a Francesco Guerri cosa significa per lui nella sua musica il blues, se ha un ruolo.
2: Non ha un ruolo diretto, non ho mai suonato blues, non sono neanche un musicista, per esempio, anche se ho suonato sempre con musicisti nel mondo del jazz, però il jazz, cioè il mainstream, non è qualcosa che mi appartiene nel profondo, ecco.
0: Quindi ti definiresti più un battitore libero in qualche modo?
2: Assolutamente sì, sì. Il blues però, come dire, in tanti momenti emerge, non so perché, però me lo sono chiesto tante volte, però non mi sono dato una risposta, però sicuramente spesso emerge.
1: Beh, con Carla Bosoli non lo frequentavate mai o ci andavate vicini di lato?
2: Sì, di lato, molto di lato. Con Carla diciamo che per me è stato un po' un battesimo, ero molto giovane rispetto alla musica che suonavo, e quindi per me anche lei, come Tristan, è stato un grande è stata una grande insegnante, diciamo così, per capire le dinamiche dell'improvvisazione, molto diversa da Tristan, completamente diversa. Però comunque anche lei è un'anima sofferente, forse come lo era Tristan, e allo stesso tempo molto selvaggia, ecco. Quindi la parte più roots, no, che trovavo in lei era proprio questa, la parte viscerale che era... I concerti erano una cosa...
1: Un sabba.
2: Sì.
0: Beh, in realtà il blues arriva di lato anche nell'universo creativo di Chico Buarque de Holanda. Dicevamo, il blues incontra la saudade in questo Blues Prabia, da un disco del 2017, Caravanas, ed è una declinazione del blues davvero interessante, secondo me.
4: fiz este blues pra Bia.

0: Chico Buarque è un gigante anche quando sceglie di abbracciare il blues a suo modo, naturalmente.
1: Con un bellissimo finale, questo forse la cosa più bella, questo reiterato finale coi fiati. Perché i nostri ospiti devono sapere cosa succede se ci fanno innervosire.
0: Certo.
1: Questa, ad esempio, era una fisarmonica che abbiamo tirato via quando ci è venuto a trovare Antonello Salis.
0: In che tonalità era questa cosa?
1: No, in realtà il gingolino della nostra rubrica dedicata all'ascolto al buio, cioè il salto nel buio che noi facciamo fare al nostro ospite è quello di presentargli una canzone, un brano musicale, ma senza introdurlo, senza dirgli da dove arriva, semplicemente perché si tratta di un regalo nostro. In questo caso vogliamo proprio che sia un ascolto vergine, che tu ci dica se ti è piaciuto, cosa ti ha colpito.

0: C'era un invasato dietro che era il batterista.
1: Ma forse si è gasato. Sì.
0: Così gli scappavano dei versi.
1: Che dici, Francesco?
2: Beh, devo dire che la cosa che mi ha colpito di più dall'inizio è la prospettiva della ripresa.
1: Sì, nel senso che era bizzarra.
2: Bizzarra. Sembravano che suonassero in fila uno dietro l'altro a distanze siderali.
0: Non è squarti,
2: sì, potrebbe essere. Quando ascolto questa musica, personalmente mi riporta indietro di un po' di anni anche miei, di un po' quando ho incominciato a improvvisare, no? E quindi il mondo dei musicisti che frequentavo, e c'erano tanti sassofonisti, tanti batteristi, tanti bassisti, e quello che si faceva era questo molto spesso. Sicuramente anche tutto il percorso, diciamo, di conoscenza di Tristan, la sua musica, no? Sicuramente quello era
1: la matrice simile.
2: Quindi, come dire, va a scavare nella mia storia, ecco. Ma chi era?
1: In realtà era Albert Adler.
2: Era Albert Adler,
1: quindi
2: Adler,
1: diciamo, è una delle matrici principi. Sì. E non so molto di più di questo brano, sinceramente. Sì. ho ricercato, non ho trovato molte informazioni, quindi non so nemmeno chi è il bassista e il batterista, perché in realtà quello che mi ha incuriosito e mi ha alla fine veicolato verso questa posizione nel salto nel buio è stato il fatto che era stato inserito questo pezzo in un triplo CD che si intitolava The Roots of Punk Rock Music, dal 1926 al 1962, e con esempi da Jerry Roll Morton a Chuck Berry Ray Charles, Jerry Lee Lewis,
0: quindi punk ante litteram,
1: esattamente,
0: diciamo.
1: E ci hanno messo anche come ultima traccia, c'era questo No Mo di Albert Tyler, che comunque ci stava. In effetti lui, tra l'altro, sorprende meno, ecco, che sia finito in una collana discografica di questo tipo. Devo dire, al di là dell'ideuzza, che non so se ha fatto vendere o no, però è interessante andare a trovare appunto queste radici che, come dicevi tu, poi hanno smosso tante cose. Ci vuole anche del coraggio, no, ad affrontare un'improvvisazione. Lui ha fatto il temino forse all'inizio, anche se anche lì era un po' sbeccato.
2: Cioè, il fraseggio di Eiler si sente, cioè, era uno di quelli che avevo immaginato che potesse essere, ecco. Chiaramente non conoscevo nello specifico.
1: No, anche perché poi ha avuto decine di imitatori, quindi uno non sa se è il figlioccio di Eiler o se è Eiler stesso.
2: Esatto. Però capisco invece il senso del punk, o comunque perché comunque quell'approccio è un approccio fisico, un approccio
1: cattivo.
2: Sì, cattivo, comunque molto di pancia,
1: sì,
2: ecco.
1: Che non ha paura anche di unire il suono al rumore.
2: No, esatto.
1: Anche nel suono del proprio strumento.
2: Esatto.
1: Beh, adesso vogliamo ascoltare qualcosa di tuo invece.
2: Allora, il brano che vi porto in questo momento è un brano di un quartetto che si chiama Tel Kujira, con cui suono da un po' di anni, diciamo dal periodo della pandemia. E si chiama Pièce Sombre ed è un brano, l'ultimo brano del nostro primo disco. Che
1: chi siete?
2: Siamo io al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli alla viola, e poi Francesco Diodati alla chitarra elettrica e Stefano Calderano alla chitarra elettrica.
1: Come si intitola il brano?
2: Pièce Sombre.

0: Beh, un bellissimo mantra che credo vada avanti ancora a lungo in realtà, no?
1: Sì, in realtà proprio in questo momento si sta
0: sbriciolando un po',
1: e poi va verso altri destinazioni.
0: L'avete fatto per noi apposta, arrangiato
1: esatto.
0: Così
1: esatto.
0: Se potessimo
1: era
0: inserirci
1: pensato, già.
0: Grazie,
1: dai,
0: grazie.
2: Questa è la nostra illusione, diciamo, però molto bello.
0: Questo è un gruppo che è, diciamo, è una tappa importante, no? Perché so che lo considerate non un quartetto così tout court momentaneo, ma insomma un pezzo di strada.
1: Sì, è un pezzo di strada fatta insieme, fra l'altro nata in un momento particolare che è quello del lockdown, in cui eravamo tutti molto liberi ma non ci si poteva vedere, e quindi diciamo che abbiamo fatto un po' carte false, ma nel senso vero, lo posso dire, tanto ormai non mi arresta più nessuno. E quindi, cioè,
2: quindi siamo, vi siete incontrati clandestinamente?
1: Sì, diciamo che abbiamo fatto carte false, quindi in qualche modo non eravamo proprio clandestini, però avevamo dei contratti fittizi.
2: Beh, ormai è tutto in prescrizione, credo.
1: Sì, è tutto in prescrizione. Abbiamo fatto delle residenze in quel periodo ed è nato questo gruppo come gruppo, quindi da lunghe sessioni di improvvisazione, registravamo, tagliavamo, fino poi a arrivare in studio dopo un annetto e mezzo, è nato questo disco.

0: È bello perché uno si chiede, ma il ragtime nasce dal nulla? Infatti. Ebbene no, assolutamente no, e tra le altre cose nasce anche dalla radice cubana, la radice della musica da salotto cosiddetta, che poi risale a Chopin, insomma la storia è lunga. Questo era Ignacio Cervantes, una delle sue danze cubane, qui con Davide Cabassi al pianoforte.
1: Musica per sport.
0: La linea passa ora a Tonino Carino da Ascoli.
2: Eccomi qua. Si sente che sono ascolano, no?
0: No, non si sente. Però mi si è sbloccato questo ricordo.
2: Hai ragione, sì, 90° minuto e soprattutto diciamo un ambiente sonoro che si prepara a parlare di sport.
0: Di quale sport modo. Però? Ce ne sono molti.
2: Qui parliamo di calcio, controcalcio, secondo gli Statuto, che sono uno dei gruppi storici dello ska italiano. Arrivano da Torino e non a caso che la prima parola del testo di questo pezzo è Meroni, che era un giocatore.
0: Gigi Meroni, grande.
2: Meroni, Vendrame, Beccalossi e Best. Questa è la prima strofa, diciamo così, e poi è una lunga lista, tra l'altro, di grandi, soprattutto Ayala, Rivelino, Mazzola.
0: Scommetto
2: eccetera,
0: che a questo
2: eccetera.
0: Punto juventini non ci saranno.
2: Pochissimi, non ce n'è, no? In effetti forse non valeva.
0: Sono già rassegnato.
2: C'è perfino Taribo West.
0: Certo,
2: e
0: pur
2: non,
0: di non mettere.
2: Non ci sono i giuventini. No, non lo so se ci sono, ma non credo. Comunque, vabbè, ascoltiamoci questi 3 minuti di sciocchezzerie in tempo di ska.

0: sbaglio o nel ritornello qui c'è un richiamo al Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato?
1: Potrebbe, sì, sì, sentivo... potrebbe. Tra l'altro il testo è stato scritto da Enrico Ruggeri, penso un po'. C'è voluto Enrico Ruggeri per scrivere questo testo, che comunque vabbè, era, come dicevo, sciocchezzuola, ma ci permetteva di stare centrati sul tema sport.
0: Contro calcio.
1: Attenzione, si sono aperte le finestre e le stalle anche.
0: Scusa,
1: sempre.
0: Francesco, ma purtroppo succedono queste cose
1: noi...
0: a Babilonia. Chiudiamo magari i telefoni.
1: Chiudiamo i telefoni.
0: Evitiamo che qualcuno ci chiami. Che
1: esatto.
0: Dici?
1: Eccolo fatti.
0: Non ce la facciamo mai proprio. Pronto?
2: La curiosità è una forma patologica, quindi ti spinge anche a esplorare senza sosta. Quindi la curiosità è un organismo, è qualcosa che è sempre movimento, incessante, per cui non credo vada bloccata né da me né dagli eventi che mi portano a scoprire le cose, e né dagli altri, penso.
0: No, non la blocchiamo nemmeno noi, ma perché entra così a gamba
1: tesa? È Giovanni Solli, ma
0: è lui?
1: Sì, sì, sì,
0: maestro,
1: forse ha sentito odor di violoncello.
0: Probabile, probabile, ma noi inviteremo
1: sentiamo
0: volentieri
1: ancora
0: anche lui,
1: lì, allora.
0: Ma Giovanni,
1: maestro.
0: Pronto? Non c'è più.
2: Come al tempo stesso la ricerca di un repertorio sepolto, nascosto, soprattutto del barocco, che faccio, che continuo a fare, è una cosa che mi affascina molto. Quindi è un po' stare in bilico tra futuro, presente e passato, no? È un mandare,
1: però
2: un viaggiare avanti e indietro nel tempo, nella storia, nella memoria, nelle informazioni e nella fantasia anche, credo.
0: Sì, va bene.
1: E se ne va.
0: Non ci saluta. Non so, forse Francesco Guerri era nei 100 violoncelli di Solli.
3: No.
0: C'erano tutti tranne.
3: No, sì, esatto. Sì, sono molto orgoglioso di fare parte di queste manifestazioni.
1: Nemmeno nelle mille chitarre. Vabbè, raccogliamo il testimone tematico legato alla curiosità. Quella è comunque una cosa buona e giusta.
3: Assolutamente.
1: No? Concordi? Tu come la tieni viva?
3: La curiosità, ma in generale io sono una persona estremamente curiosa e faccio anche un sacco di danni per questa curiosità e mi metto anche in situazioni spesso, a volte anche rischiose, no? Sia quando vado in giro per il mondo oppure quando incontro altri musicisti, quando decido di calpestare terreni musicali o lavorativi di generi strani, ecco. Quindi mi piace molto anche la curiosità, ecco, io la declino anche in questo termine.
1: Ecco, a proposito di ambienti lavorativi, c'è una parte della tua vita lavorativa che riguarda un aspetto peraltro non segreto, perché c'è sul tuo sito.
3: Sì.
1: Dal 2001 lavori presso il Day Hospital di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna, occupandoti di disagio in età evolutiva, e aggiungi nel sito: vita vera, mostri veri.
3: Sì, esatto, i mostri sono quelli che si portano dentro, chiaramente.
1: Certo.
3: È curioso che tu ne parli proprio legato al tema della curiosità, perché io faccio l'educatore e è proprio la curiosità che spesso salva questi ragazzi, cioè ecco. Aver di nuovo voglia di scoprire delle cose,
1: accendere una miccia,
3: accendere qualcosa, sì, e quindi il far venire di nuovo la voglia di scoprire o di essere curiosi di qualcosa è quello proprio che spesso fa scattare il meccanismo di cura, di un passo avanti, di no?
1: Ci è piaciuto così tanto questo riferimento che, anziché salutare Sollima con un pezzo di Sollima, salutiamo Sollima con un pezzo di Ernest Reisiger, che comunque in qualche modo evoca anche l'Olanda di Tristan Onsinger e comunque territori diversi.

0: Beh, a proposito di curiosità, non è facile davvero riconoscere Ernst Riesegger da questa Volcano Symphony, scritta, pensa, per orchestra barocca, pubblicata nel 2016, c'era anche il suo violoncello, naturalmente.
1: E fare molto con poco, anche dal punto di vista della durata, perché erano 48 secondi.
0: In questo caso sì, è la nona parte, in realtà sono molte.
2: Sì, viaggiare, ma viaggiare.
0: Viaggiare in musica, beh, lo facciamo da inizio puntata.
1: Sì, esattamente, ma qui proprio ci concentriamo anche sul tema del viaggio che sta dentro un titolo o comunque diciamo la missione che si è dato un compositore.
0: No, dentro un titolo proprio, e il viaggio è felice perché Meere Stille und glückliche Fahrt, l'opera 112 di Ludwig van Beethoven, significa proprio questo, mare quieto e viaggio felice. Una cantata per coro e orchestra scritta tra il 1814 e l'anno seguente su due poesie di Johann Wolfgang von Goethe, al quale tra l'altro fu dedicata. Noi ascoltiamo la seconda parte, naturalmente la partenza felice con indicazioni di movimento allegro vivace. Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsopernchor, tutti diretti da Claudio Abbado, fantastico.

0: Hai capito, Valerio, qual è la sorgente primigenia del punk? In realtà è Ludwig van Beethoven.
1: Beh, sì, sentito... da certi punti di vista si potrebbe anche pensarla così.
0: Viaggio felice, beh, la sua opera sì. 112 era un piccolo estratto, naturalmente.
1: Noi siamo quasi in fondo al nostro viaggio babilonico, abbiamo ancora un ascolto però, e io ho una curiosità per il nostro ospite Francesco Guerri che riguarda proprio il suo strumento e l'uso che ne fa, perché abbiamo accennato prima alla tendinite, ma che era ancora legata, come dicevi, alla tua curiosità, cioè alla voglia di esplorare anche approcci diversi a quelli usuali. È una cosa che comunque non ti sei tolto, nel senso che questa fa parte del tuo stile anche, no?
2: Sì, diciamo che il mio approccio alla composizione quando creo la mia musica parte da due presupposti sempre: la ricerca tecnica sullo strumento e dall'altra parte momenti di improvvisazione, quindi entrambe le cose diciamo che sono su due binari che
1: scorrono sempre. È uno strumento
2: sempre.
1: Che ti può tradire, cioè che ti tende tra bocchetti?
2: No, io non me lo vivo così, a parte la questione della tendinite, ma quella è stata una stupidaggine mia, nel senso che ero andato,
0: me la sono cercata.
2: Ma no, il violoncello io ho iniziato a suonarlo che ero un bambino e diciamo mi ha accompagnato tutta la vita e penso che sia l'amico più fedele che ho e non mi ha, devo dire, non mi ha mai tradito. Forse io ho tradito lui a un certo punto, perché ho smesso dopo il diploma per un periodo di suonare, perché appunto erano in quei momenti di nebbia.
1: Ma ti ha perdonato.
2: Mi ha perdonato.
1: Beh, cosa ascoltiamo come ultima proposta?
2: Come ultima proposta ascoltiamo un mio brano in solo di un disco uscito nel 19 che si chiama Su Mimi non si spara, il disco e anche il brano.
1: Grazie mille Francesco di essere venuto fino qua.
2: Grazie davvero. Grazie a voi.
0: È stato un piacere e noi ci ritroviamo presto.
1: Qua. Abbiamo pigne di dischi da ascoltare questa settimana.
0: Pigne di pigne, direi, al
1: e
0: quadrato.
1: La prossima saremo ancora qui. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Dopo la chiusura delle urne sono cominciati ad arrivare da mezzogiorno i risultati di questa domenica di votazioni. Lo spoglio è ancora in corso, ma si profilano due forti no, secondo le proiezioni diffuse dall'Istituto Demoscopico GFS Bern. Nessuna delle due ha ottenuto la maggioranza dei cantoni, perciò sono affossate nonostante lo spoglio sia ancora in corso. Contate ormai tutte le schede in Ticino e nei Grigioni. Due no da entrambi i cantoni, più decisi retici con circa il 66% di scettici nei confronti della neutralità portata avanti da pro-svizzere da alcuni esponenti dell'UDC. E un ancora più chiaro 75% di votanti contrari al testo dell'iniziativa per un'alimentazione sicura. Anche ticinesi decise e decisi su quest'ultima iniziativa, con quasi il 69% dei contrari, un po' più titubanti sull'iniziativa sulla neutralità, rifiutata con un 51% abbondante. Ma torniamo a Coira, perché è stata bocciata da quasi il 68% dei votanti la proposta di abbassare l'età di voto a 16 anni. Un'accettazione avrebbe permesso a circa 3.000 giovani di partecipare alle votazioni e alle elezioni cantonali a partire dal 2027. Il numero degli aventi diritto di voto sarebbe salito a 146.000 persone. A Poschiavo segnaliamo anche che Davide Vassella è stato eletto podestà del comune, carica che assumerà dal primo gennaio. Vassella non è un volto nuovo per la politica locale, ricopre già il ruolo di luogotenente del comune, ovvero di sostituto del podestà uscente, in carica dal 2018, Giovanni Iochum. Segnaliamo che per la prima volta l'esecutivo di Poschiavo sarà nelle mani di un socialista. E via libera sempre a Poschiavo alla nuova pianificazione locale. Il popolo ha approvato la revisione con il 56% dei voti. I lotti edificabili si ridurranno ora da 100 a 82 unità, salvo eventuali ricorsi entro 30 giorni. Infine, da Bellinzona in Ticino, cittadini e cittadine hanno rifiutato col 54% dei voti il progetto di valorizzazione della fortezza di Bellinzona sostenuto dal municipio. Un migliaio di voti di differenza con una partecipazione del 47,5%. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno e ben ritrovati con il nostro magazine settimanale sulle arti performative. Io sono Monica Bonetti e per la prossima ora sarò in vostra compagnia in una puntata tutta di argomento teatrale. Dopo la buffata di festival e spettacoli estivi, ci avviamo al debutto dei nuovi cartelloni, un po' in tutte le sale, nella Svizzera italiana, nel resto della Svizzera e anche nella piazza milanese. Le stagioni sono state presentate, in molti casi ne abbiamo riferito anche nelle pagine di attualità di Rete 2 e in questa puntata di Charlot vogliamo riflettere con i nostri ospiti su cosa si celi dietro il compito di un direttore artistico quando compone un palinsesto teatrale. Semplicisticamente si potrebbe pensare che il suo lavoro consista nel cercare o nel produrre una serie di spettacoli che possano soddisfare i gusti del pubblico del teatro che dirige, magari alternando qualche classico e qualche spettacolo di repertorio a delle novità drammaturgiche o anche a qualche sperimentazione. Ma esattamente come accade al curatore di un'esposizione d'arte che non si limita ad appendere dei quadri alle pareti, anche curare una stagione teatrale presuppone, oltre al lavoro di selezione, la creazione di un racconto che si dipana spettacolo dopo spettacolo, che mette in relazione, a confronto, visioni e contenuti, a volte affini, altri opposti. Visioni che, affiancate, finiscono nei casi migliori con il suggerire qualcosa in più rispetto alla somma delle parti. È un po' alla ricerca di quel quid e di come dargli significato ancorandolo nella realtà in cui si manifesta che affrontiamo oggi un viaggio con i nostri ospiti. Ospiti che vi presento tra poco, subito dopo il primo brano della nostra colonna sonora, curata oggi da Barbara Tartari. Su il sipario e cominciamo.

0: La voce della compositrice, cantante e fisarmonicista pianista di origini greche Magda Giannikou, a capo del suo ensemble multietnico vocale strumentale Banda Magda. Il titolo del brano era Vem Morena. Andrea Amarante, direttore generale dell'AC, afferma che la scommessa del Centro Culturale Luganese, facendo coesistere al suo interno teatro, musica, danza, cinema, arte, corpo, tecnologia, è quella di mettere in relazione questi diversi ambiti, di farli, una volta messi in tensione, modificare reciprocamente. In questo incontro, in cui le forme artistiche che si incontrano, appunto, senza restare identiche a prima, risiederebbe la vera qualità dell'offerta, secondo Amarante. Un discorso questo che si può applicare, si può traslare anche a un altro incontro, quello tra le diverse proposte artistiche e il pubblico. Come si costruisce allora un cartellone? Come si alternano linguaggi e testi, soprattutto quando a sedersi in platea è un pubblico vario per età, per gusti, magari addirittura per lingua? Da questa domanda, che volutamente per il momento vogliamo lasciare così aperta in tutta la sua ampiezza, siamo partiti questa settimana per affrontare una riflessione sul costruire un cartellone. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti, che sono tutti direttori artistici di teatro e a vario titolo hanno legami con il nostro territorio. Vi presento prima di tutto i due che sono con me in collegamento telefonico. Benvenuti a Tindaro Granata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Tindaro Granata è attore, regista che il pubblico della Svizzera italiana ben conosce per averlo potuto applaudire più volte sulle scene a Lugano e non solo a Lugano. E dallo scorso anno è direttore artistico del Teatro degli Animosi di Carrara, che è gestito da Fondazione Toscana Spettacolo e di cui ha appena presentato la sua prima stagione. Insieme a lui c'è con noi anche Andrea Cerri. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Andrea Cerri è direttore dallo scorso anno, direttore artistico del Teatro Stabile di Bolzano, con cui anche il LAC collabora molto in tante produzioni e coproduzioni. E non nasce, diciamo così, sulla scena, ma è un direttore artistico e un manager culturale che ha accumulato un'esperienza davvero straordinaria nella produzione teatrale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni, soprattutto attraverso Scarti, di cui è stato uno dei fondatori nel 2006, e che forse la cosa più semplice è sia proprio lui a spiegarci che cosa ha rappresentato nella scena teatrale italiana.
2: Sì, è stata un po' appunto un'anomalia felice del sistema teatrale italiano, nel senso che è una realtà che è nata veramente dal basso in un territorio di provincia come quello della Spezia, tra l'altro vicino a Carrara, dove lavora ora Tindaro, e ha creato in un luogo dove appunto non passavano i grandi circuiti culturali nazionali, è riuscita a creare dal basso, da un gruppo di persone, una realtà che nel giro di 15 anni è diventata centro di produzione teatrale di innovazione, che nel sistema italiano è subito sotto i teatri stabili. Quindi in poco tempo, grazie alle produzioni, all'attività e alla programmazione all'interno dei teatri che ha gestito, si è affermata a livello nazionale come una delle realtà più dinamiche e significative, proprio partendo poi dalla promozione di giovani artisti emergenti.
0: Insieme a loro si unisce quantomeno idealmente Carmelo Rifici, direttore artistico dell'AC di Lugano, che in questo momento è impegnato nelle prove di Orestea, di cui è stata data pochi giorni fa una prima lettura scenica al Teatro Olimpico di Vicenza e che a metà gennaio debutterà all'AC. Proprio perché Carmelo Rifici in questi giorni era impegnato, non riuscivamo ad averlo per questo nostro incontro facendolo diventare a quattro, lo abbiamo raggiunto nei giorni scorsi e gli abbiamo sottoposto alcune domande che ci serviranno un po' da spunto per avviare la nostra riflessione qui in studio. Come prima cosa siamo partiti proprio da Orestea, che è, direi, l'asse portante in qualche modo del cartellone di quest'anno dell'AC, con i suoi interrogativi sul valore della democrazia, anzi sul valore della civiltà. In civiltà è, con una possibilità di doppia lettura ambigua assolutamente voluta, il titolo della stagione dell'AC di quest'anno. A Rifici abbiamo chiesto come si rapportino i temi su cui lavora come regista con quelli che guidano la sua costruzione dell'intero cartellone.
3: Il tema della stagione sicuramente è fondante per la costruzione di tutta la stagione teatrale, però chiaramente non può essere esaustivo di una stagione che poi si deve confrontare con molteplici pubblici, con molteplici discipline, dal teatro, la danza, la performance, la musica. Però sicuramente quello che comporta un direttore artistico è di darsi una linea guida. Il tema ti permette di organizzare tutte le proposte che si faranno al proprio pubblico all'interno di fuochi di attenzione, dove poi la produzione in qualche maniera diventa la parte più virtuosa di questa catena, perché è proprio nella produzione degli spettacoli, non nell'ospitalità di spettacoli, che il tema può diventare centrale e dare anche appunto una visione complessiva e complessa anche del lavoro che deve fare un direttore prima della costruzione di una stagione. Ovvio che la scelta di un tema non è mai una cosa semplice, perché bisogna scegliere un tema un anno prima, anche un anno e mezzo prima, e quindi il direttore deve avere quella capacità di intuire quali saranno le tematiche, quali saranno le problematicità, quali saranno i desideri e le necessità che un pubblico avrà fra un anno e mezzo. Però ecco, diciamo che forse è proprio quella la chiave d'accesso della capacità di una direzione, quella di poter scorgere per un anno e mezzo in anticipo le problematiche. Ecco, non le chiamo le tendenze perché noi non facciamo moda, però sono delle problematiche, sono dei discorsi di complessità che l'uomo, che l'essere umano si porrà, perché ciò che facciamo è quello di osservare il presente, osservare la realtà, e attraverso la realtà porci delle domande alle quali non rispondiamo, ma diamo accesso a quelle problematiche, a quelle domande attraverso gli spettacoli di produzione. Poi invece un palinsesto intero si compie anche di altre necessità, quelle di avere degli spettacoli multiformi da presentare al pubblico, e quello della sostenibilità economica, che è il terzo paletto di cui un direttore, al di là di qualunque tema portante, non può fare a meno di ragionarci: che budget avrò quell'anno e quindi con quel budget come posso muovermi.
0: Ci sono già state messe sul tavolo tutta una serie di grosse questioni, a partire da quella del budget, che immagino essere per ciascun manager culturale, ciascuna persona chiamata a gestire anche da questo punto di vista un teatro, un'associazione, qualsiasi cosa, uno dei temi grossi evidentemente. Però vorrei partire dal filone tematico. Per voi il filone tematico funziona allo stesso modo? Nelle vostre stagioni ci sono spettacoli che si richiamano, che tornano, che affrontano in maniera diversa? Non mi pare di aver visto un titolo così esplicitamente dettato al pubblico, ma questa narrazione, questa forma di proposta è comunque tra le vostre preoccupazioni? Inizierei da Andrea Cerri.
2: Sì, diciamo che nella mia esperienza anche precedente non sono mai partito a priori da un tema. Mi faccio ovviamente guidare da alcune linee guida, delle urgenze che sento e che credo che un teatro pubblico debba intercettare, quindi appunto desiderio di parlare del presente, di quello che ci sta succedendo attorno, questioni politiche, sociali, ma senza mai la pretesa di imporre una tesi a priori, indicare una posizione. Credo che invece il teatro debba creare le condizioni per esercitare il senso critico dello spettatore e degli artisti, e di generare domande, no? Più che proporre delle tesi. Tuttavia, poi è ovvio che quando si iniziano a scegliere gli spettacoli, gli artisti, i loro percorsi, nel mio caso poi emerge a un certo punto, è la stagione stessa, diciamo, il progetto che si mette insieme, che rivela un tema conduttore e una tematica che è più presente e che ricorre nei vari spettacoli scelti. Quindi è una sorta di metodologia un po' più maieutica, no? Quindi parlano gli spettacoli e gli artisti che vengono scelti, che tra l'altro vengono scelti da me come ultima responsabilità di scelta, ma che cerco di condividere queste scelte sempre con il mio staff, ma anche con gli spettatori, produttori, con anche coi tecnici, perché spesso hanno un occhio molto, molto acuto sugli spettacoli. E da lì viene fuori poi la tematica, viene fuori poi il titolo, l'immagine e il racconto complessivo poi di una stagione. Quindi diciamo che nella mia esperienza è sempre stato questo l'ordine, diciamo, per come viene fuori e si crea un titolo e una tematica che lega poi una stagione, che ovviamente deve avere una sua coerenza sia in termini di contenuti ma soprattutto anche in termini di linguaggi, perché parlare del presente non significa solo parlare di ciò che accade, ma trovare anche delle forme, delle estetiche e dei linguaggi che siano capaci di essere contemporanei, di parlare a tutti.
0: Bello questo richiamo al sapere delle maestranze, no? Che possono dare uno sguardo particolare a quello che accade sul palco. Si richiama per alcuni versi a quello che scrive Tindaro Granata nella presentazione della sua stagione, in cui dice di usare il suo istinto da contadino, che aspetta il tempo giusto per ogni cosa mentre lavora con le mani fatte di terra, e in questo modo propone azioni culturali mirate per far arrivare una primavera del teatro a Carrara da proporre al suo pubblico. Tindaro, quanto importa in questa bella metafora agricola la logica nella narrazione per questi spettacoli da presentare al pubblico? Cioè, c'è anche una fiaba da raccontare mentre crescono i semi.
1: Sì, anche infatti. Diciamo che anche la modalità di Cherry corrisponde un po' alla mia, nel senso che io nella scelta che ho fatto, intanto sono partito dagli spettacoli che ho visto nelle varie stagioni teatrali e che mi hanno colpito, mi hanno creato qualche cosa di importante dentro, cioè sono quegli spettacoli che io, dopo averli visti, per giorni e giorni ci ho pensato ancora. Quindi è come se avessi detto a me stesso, ecco, quello come dire, è giusto che sia condiviso con altre persone con le quali il direttore artistico fa un percorso di dialogo, di crescita. Ovvio che io, per esempio, non sono di Carrara e sto imparando con i carrarini e con le carrarine a capire qual è la modalità culturale che loro cercano di abitare in quel luogo. E quindi la cosa che ho fatto è quella di cercare intanto di portare tutti gli spettacoli che per me hanno rappresentato cosa importante, ma dico per me non in senso piccolo, in senso personalistico, ma per me inteso come operatore culturale del teatro, cioè gli spettacoli che hanno lasciato il segno o che stanno lasciando il segno nella stagione teatrale del presente. E quindi ho cercato di considerare Carrara, e quindi la mia comunità, come se fosse una città di primo ordine, non un paese di provincia, una città di provincia. La stessa cosa che diceva Cherry quando si occupava di La Spezia, per cui era appunto un circuito non battuto dai grandi artisti e dalle grandi artiste. L'idea invece è quella, invece no, che tutti hanno diritto ad avere la possibilità di poter incontrare grandi personalità del teatro, quindi grandi storie. Quindi questa è stata l'anima che mi ha mosso per questa direzione artistica. In più, l'ultima cosa, se posso aggiungere, prego. Essendo io siciliano e sono arrivato a fare il mio spettacolo nel mio teatro, a casa mia, nel Teatro Greco di Tindari, a 45 anni, perché mi avevo le porte chiuse da parte del mio teatro e della mia città. E io, quando sono arrivato a Carrara, ho detto la prima cosa: aprire il teatro ai cittadini, agli artisti e alle artiste di Carrara. E quindi dedicheremo una settimana a tutti gli artisti di Carrara di teatro di prosa, dove daremo il teatro gratis, dei tecnici al loro servizio, e potranno sperimentare e professionalizzare la loro arte.
0: Stavo giusto chiosando, perché alcune delle parole dette da Tindaro mi richiamavano a cose invece scritte da Andrea Cherry, in come si vogliano, e come entrambi, insomma, vogliano radicare da una parte nel territorio in cui operano culturalmente, portando protagonisti nazionali da una parte, quindi quella possibilità di vedere quello che sta accadendo di importante, ma nello stesso tempo ancorandolo a una realtà presente e facendo crescere quella realtà proprio da questo confronto, un po' in fondo quello che con altre parole diceva Amarante rispetto a questo modificarsi nell'incontro, non essere più uguale l'uno all'altro. Rifici lo dice in un altro modo, dice: ogni stagione teatrale è in fondo una presa di posizione, e con questo afferma una visione direi estremamente politica, no, del teatro, della sua funzione, una funzione in cui il direttore artistico, oltre a prendere posizione, invita il pubblico a porsi domande, interrogativi, a coltivare dubbi sulla nostra contemporaneità. Una proposta multiforme, tenuta insieme appunto da quella forte presa di posizione, che chiamata poi a garantire, no, una coerenza di programmazione che molti critici, molti osservatori riconoscono appunto all'ACC. La mia seconda domanda per lui è stata appunto allora: come è riuscito il teatro luganese a guadagnarsi questo privilegio, come tra i vincoli e i paletti di cui ci parlava nella sua prima risposta, anche di carattere economico contingente, è riuscito, ha potuto ottenere questa libertà e questo privilegio?
3: La coerenza, che chiamerei di più un'onestà intellettuale, che io cerco di avere nella costruzione della stagione insieme ai miei colleghi, data da una prerogativa, secondo me imprescindibile, che il LAC è diretto da una persona che è stata e sta sui palcoscenici. Nel senso che il suo rapporto con il palcoscenico è un rapporto privilegiato, perché non solo perché faccio il regista, non è solo una questione di essere regista, è una questione proprio di essere nato dal palcoscenico, aver avuto un rapporto sempre stretto con gli artisti e sapere che un teatro esiste perché ci sono degli artisti che andranno sul palcoscenico e un pubblico che entra in teatro per guardare quegli artisti. Questo, che sembra una cosa semplicissima, in realtà è una cosa complicatissima, perché oggi siamo comunque di fronte a una politica culturale che invece guarda alla direzione manageriale come a una direzione virtuosa, e gli artisti sono sempre di più estromessi da ruoli manageriali. Secondo me questo è un errore grossolano, è un errore soprattutto fatto da quella politica culturale che non è mai entrata in un teatro e quindi non ha idea di che cosa significa costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Quindi quello che io ho chiesto immediatamente quando 12 anni fa sono venuto a Lugano era proprio di avere questa libertà di muovermi attraverso la mia sensibilità e il mio artigianato costruito sul palcoscenico. Poi le competenze artistiche devono andare di pari passo con una responsabilità economica, gestionale, ma è molto più facile che sia un uomo di teatro a sapere come gestire economicamente un teatro che un manager a sapere come si gestisce un palcoscenico, perché fondamentalmente noi siamo sempre stati abituati a lavorare con pochi soldi e utilizzare il denaro pubblico nel migliore dei modi, perché lo ricordo più volte io in tante interviste, il LAC, nonostante sia un ente autonomo, ha il coefficiente di autofinanziamento che supera il 50%, in Italia sarebbe considerato un teatro privato, anzi un teatro privato virtuoso, e in Svizzera invece noi siamo un ente pubblico, e già qua c'è un'anomalia. Questa anomalia però significa che il denaro pubblico è stato speso bene, è stato speso per fare cultura, non è stato speso per compiere quel suicidio culturale che è l'intrattenimento. L'intrattenimento si deve gestire con denaro privato e si deve sostenere con un autofinanziamento da biglietteria. Questa è stata la mia politica all'inizio, da quando sono arrivato qui, politica ascoltata immediatamente dal consiglio di amministrazione, e ha funzionato e ha fatto sì che questo potesse diventare un modello, ma devo dire un modello di gestione anche guardato con grande interesse all'estero, in Italia, ma non soltanto in Italia, si guarda all'ACC, che dall'ACC anche di, come dire, un po' di insegnare il segreto del suo successo, perché per il momento in 12 anni i nostri bilanci sono sempre stati in pareggio se non positivi, e abbiamo sempre poi però in questo offerto a un pubblico una stagione di assoluto livello culturale, semplicemente con i pochi soldi che ho a disposizione, perché non ho molti soldi per produrre. Il mio obiettivo è stato quello di far emergere le nuove leve della regia e della recitazione e della danza, piuttosto che fare come altri teatri di creare una politica di mainstream dove servono tanti soldi, ma poi tanto lo fanno tanti teatri, e quindi io mi sono occupato di fare qualcos'altro.
0: Questi benedetti soldi, no? Verrebbe da chiosare, e anche questo rapporto con le nuove leve, con i giovani e soprattutto con la nuova drammaturgia, che un po' per entrambi gli ospiti di oggi, Andrea Cerri e Tindaro Granata, sono nel loro DNA, nella loro sfera di interessi. Andrea Cerri con Scarti, come diceva prima, ma non solo, anche con la produzione proprio attenta a Bolzano, a nuove proposte di drammaturgia. Tindaro Granata curando, tra l'altro, per Istrio Festival, che si è appena concluso, le letture sceniche, le mise en espace di nuovi testi da presentare appunto al pubblico. Ecco, il rapporto con la nuova drammaturgia, con quelle cose che non fanno parte del repertorio e che a volte al pubblico, soprattutto quando è un pubblico più lontano dai grandi centri di produzione culturale, risultano forse più ostici. Come vi ponete? Quali sono le vostre linee?
2: Sì, sicuramente diciamo è sempre stata una delle linee che mi sono sempre più interessate, quelle delle nuove drammaturgie, dei nuovi artisti, dei nuovi linguaggi, che non è solo una questione anagrafica, ma anche proprio una questione di approccio alla creazione artistica. E diciamo la linea che sto cercando di portare avanti sia qua a Bolzano, ma anche in passato, è quella del fatto di non creare un recinto autoreferenziale per i nuovi artisti, per i giovani, ma cercare di far incontrare al grande pubblico i giovani talenti. È un percorso difficile, è un percorso molto ambizioso, anche perché soprattutto gli artisti emergenti devono anche avere la possibilità di sperimentare il fallimento e di poter sperimentare appunto nuovi linguaggi, e quindi una volta che ci si rivolge al grande pubblico i fallimenti sono sempre meno diciamo concessi, ma
0: soprattutto è difficile avere il secondo, avere la seconda, esatto, chance molto spesso.
2: Esattamente, ma credo che vadano che i teatri, che gli enti che fanno produzione debbano investire su percorsi di lungo periodo di artisti verso i quali si riconosce un talento, una potenzialità, e poi crederci fino a portarli anche ad aprirsi al grande pubblico e convincere anche gli stessi artisti che hanno una funzione importante e che possono arrivare a un pubblico più ampio. Io anche sul ragionamento rispetto alla figura e al ruolo del direttore artistico a cui accennava Rifici, che appunto è un esempio, come dice, e lo confermo, che è un esempio per tutto il sistema sia italiano che internazionale. Io mi sento un po' con un ruolo come direttore artistico molto di grande responsabilità, ma anche un po' di garanzia tra il pubblico e gli artisti. Quindi da un lato si tratta di stimolare il pubblico e non farlo impigrire su qualcosa che conoscono già, sull'andare sul sicuro, sul grande nome, il titolo classico, eccetera. Quindi da una parte bacchettare un po' il pubblico, cercare di stimolarlo, dall'altra però anche spingere gli artisti a fare un teatro che riesca a parlare a più persone possibili, che non presupponga nello spettatore una laurea al DAMS, diciamo, ma che allo stesso tempo, nell'essere popolare e accessibile, riesca anche allo stesso tempo a sfidarlo, a sfidare il senso comune, a sfidare ciò che lo spettatore già si aspetta dall'esperienza teatrale.
0: A farlo quindi sentire un po' più scomodo sulla sua poltroncina, no? Ogni tanto. Bene.
2: Esattamente.
0: Tindaro Granata invece, che appunto anche questa prossimità, questa vicinanza con quelli che abbiamo definito talenti emergenti, per non definirli anagraficamente.
1: Beh sì, ma condivido quello che ha detto Cerri. Ma io penso che la possibilità di sbagliare debbano avercela tutti gli artisti, tutte le artiste, a dipendenza dell'età, perché i giovani ovviamente che sono giovani e poi non gli si dà più la seconda occasione, ma anche a chi è già una persona, come dire, un artista affermato, fa fatica a dover rincorrere l'ombra di se stesso o di se stessa, perché sennò il circuito è quello. Per cui anche io sono d'accordissimo che bisogna avere un dialogo costante con il pubblico per educare noi stessi oltre al pubblico, quindi noi stessi insieme al pubblico, ai vari pubblici, al fatto che gli spettacoli sono frutto di un'evoluzione umana, di un momento delle persone. Quindi, così come si evolve tutto, anche l'arte degli artisti può essere passibile di cadute o di difficoltà o di fatica. Per questo, per esempio, io mi sono trovato spesso in questo anno e mezzo qui a Carrara a portare diverse volte gli stessi artisti per creare una sorta di collegamento affettivo tra il pubblico e gli artisti, in modo che lo riconoscano, la riconoscano, si fidino del fatto che quella persona nei suoi vari progetti artistici racconta un'umanità e non racconta soltanto, come dire, una cosa assoluta. E questo è importantissimo. I giovani, mi viene da dire una cosa, la bellezza che hanno i giovani drammaturghi, di cui mi occupo io, e che non si preoccupano molto di dover affrontare delle tematiche drammaturgiche complesse, lo fanno, e quindi loro non hanno tutte le nostre sovrastrutture o pensieri, e quindi questa è una cosa bella. Contro, invece, non hanno la possibilità di fare esperienza di palcoscenico, e quello è un grande limite, perché loro ad oggi non hanno, come dire, se non si trovano con alcuni amici da soli, senza essere pagati, così, e buttarsi allo sbaraglio per cercare di fare delle prove di un progetto che hanno inventato, difficilmente uno spazio o un ente gli darà credito. Questa è l'unica cosa che manca, quindi forse ci dobbiamo anche noi, come dire, forzare a far sì che abbiano più spazi in senso fisico, sia in termini economici, ma proprio dei luoghi dove possano sperimentare il rapporto col pubblico.
0: Affinare la scrittura, insomma, alla prova del palco. Forse anche per questo sono così tanti poi i casi invece di scrittori, di autori che sono anche attori, perché quella loro scrittura si esplicita già direttamente. Ce ne siamo proprio occupati in occasione del Festival di Arzo, con cui ci congratuliamo, perché è proprio di questa settimana la notizia della vincita del premio svizzero per lo spettacolo alla manifestazione di Arzo, e in quel caso appunto avevamo questi tre casi. Parlando però di tre giovani talenti e di premi, sempre di questa settimana c'è la comunicazione di importanti riconoscimenti attribuiti a Leda Kreider, Marta Malvestiti e Edoardo Sabato, tre giovani talenti appunto legati tutti a vario titolo all'AC e alla sua programmazione. Nel commentare questi premi ai microfoni di Rete2, mercoledì Rifici ha parlato dell'importanza che per lui riveste curare, coltivare, promuovere i nuovi talenti come forma di costruzione di una comunità, ma di comunità parla anche quando racconta come immagina il pubblico del suo teatro. Abbiamo allora voluto chiedergli, come ultimo punto, quali siano ruolo e funzione e importanza di queste due comunità che si incontrano e si sovrappongono fondendosi.
3: La parola comunità è una parola perfetta, perché quando spesso appunto io dico che essere un direttore artistico e creare una stagione è sicuramente una presa di posizione sul mondo, ha a che fare con la costruzione di una comunità. Una presa di posizione significa una presa di posizione sociale, politica, anche economica, antropologica, e la costruzione di una comunità fa sì che la necessità di un teatro all'interno di una polis sia un discorso principale. Perché? Perché spesso si confonde il teatro con un contenitore di eventi a cui partecipa un pubblico pagante, e questo per me ha una visione, come posso dire, globalizzata, capitalistica dell'uso del teatro, di cui io non riesco in qualche maniera neanche a seguirne proprio, come dire, il processo. Invece un'altra cosa è quella di costruire un dialogo fra comunità, cioè la comunità degli artisti e la comunità del pubblico, e questo dialogo deve essere un dialogo principale, deve essere il motivo per cui noi facciamo teatro, per cui noi apriamo delle sale, per cui noi ci mettiamo in campo tutta una serie di energie, di economie, perché questa cosa possa succedere, perché soltanto nella costruzione di una comunità che il pensiero può muoversi in maniera profonda e complessa. E in questo entra il mio ideale di comunità, perché quando io penso a una comunità io non penso semplicemente a un pubblico, un audience, che mi sembra sempre di più un'accezione di un mercato. penso proprio a vedere in quei pubblici che entrano che in quel momento si costruisca una polis, un gruppo di persone pensanti e che chiedono che lo spettacolo sia il più onesto possibile. Quando dico il più onesto significa che possa dare a loro più strumenti possibili per arrivare attraverso la fantasia, attraverso la loro libertà immaginativa, attraverso la loro libertà di pensiero, a essere loro a completare ciò che lo spettacolo non può completare attraverso le parole, attraverso le immagini, perché si completa attraverso un proprio discorso interiore. E questo discorso interiore è importante e si può costruire soltanto se hai una comunità di artisti consapevoli che stanno lavorando a quel discorso interiore. E per lavorare con una comunità di artisti consapevoli, la cosa migliore è lavorarci dal principio e allevarli e prendersene cura quando sono, come dire, ancora degli artisti in formazione, quando devono ancora decidere che tipo di artisti diventare, ovviamente senza obbligare loro a diventare quello che tu vuoi che essi diventino, però è ovvio che un lavoro neanche tanto sotterraneo è quello di fargli pensare che la cosa migliore è stare fuori dal mercato, è stare fuori da un mainstream, è stare fuori dalle mode del momento, perché poi in realtà c'è un mestiere molto più delicato, molto più sensibile, che è quello di dare allo spettatore attraverso il testo, attraverso la performance, attraverso lo spettacolo di danza o musicale, le maggiori chiavi possibili e chiare, nitide di accesso a un mondo immaginifico, interiore, fatto di inquietudini e fatto di desideri. E questo è quello che costruisce una comunità. Fondamentalmente la comunità si costruisce su quello, su un desiderio comune di avere uno spazio benefico, che possa essere uno spazio di cura per tutti. E invece la massificazione ovviamente crea un'altra cosa, crea le leggi del mercato, e non sono le leggi del mercato quelle con cui io ho voluto pensare a questo teatro.
0: Costruire una comunità, sì, che sia una comunità di artisti oppure che sia la comunità appunto con il pubblico, sono entrambi compiti importanti e problematici, soprattutto quando lo vogliamo pensare in una realtà come quella di Bolzano, che è una realtà bilingue assolutamente molto molto particolare. Ecco, e Andrea Cerri, lei nel suo editoriale parla anche all'ambizione di creare un teatro stabile di comunità, che quindi oltre a rapportarsi con Bolzano si rapporta con le città vicine, con Merano, con Bressanone, cioè si occupa di un territorio assolutamente vasto.
2: Sì, intanto le parole di Rifici sono veramente molto belle e dicono quasi tutto, diciamo tutto, direi. E il tema della comunità, che sento molto forte, come ho scritto nell'editoriale, è legato proprio anche alla questione di avere una funzione pubblica, del teatro come funzione pubblica, come servizio pubblico, che è molto importante, che lo distingue da tutte le altre forme di intrattenimento, di mercato, come diceva Rifici. Per noi qui a Bolzano il tema delle comunità linguistiche, etniche, è molto importante, molto impattante ed è qualcosa con cui doversi confrontare, ma è anche il teatro, è anche quello spazio dove poter sperimentare anche nuove forme di creazione di comunità, anche tra appunto comunità diverse, così diverse. E quindi l'idea nella nuova direzione dello Stabile di Bolzano è quello di cercare di mischiare sempre di più le comunità, i pubblici degli enti, dei teatri tedeschi, italiani, perché qui abbiamo anche tutta una serie di una presenza di teatri, compagnie in lingua tedesca, e cercare di creare dei ponti tra le due culture e non limitarsi solo alla comunità tedesca, che è quella maggioritaria, ma a oggi le città anche in Alto Adige sono abitate da tantissime altre comunità che vengono da tutte le parti del mondo. C'è una grandissima comunità albanese, una vastissima comunità pakistana, oltre a quella poi ladina, che è la terza comunità che è presente sul territorio. E quindi cercare di appunto creare un dialogo e dei ponti tra i vari enti, tra le varie istituzioni e soprattutto tra il pubblico. Cioè il teatro deve essere quel luogo dove non dobbiamo cancellare le differenze che ci sono, ma creare uno spazio nel quale queste differenze possano incontrarsi. E il linguaggio teatrale, il linguaggio artistico è per definizione un linguaggio che deve essere universale, quindi questo ci facilita molto di più il compito, basta averne la volontà.
0: Abbiamo ancora pochissimi istanti, però vorrei dare la parola ancora un'ultima volta brevemente a Tindaro Granata, perché rispetto al pubblico, alla comunità, eccetera, qualche giorno fa, poco prima di presentare la sua stagione, ha presentato i protagonisti della sua stagione via Instagram, protagonisti che si chiamano Mario, Lucia, Marta e che stanno nel palchetto della seconda fila al posto 16B, eccetera. Che cos'erano, Tindaro?
1: Fondamentalmente il mettere al centro non il gusto del pubblico, ma le persone. E la cosa più importante, secondo me, è la missione che in fondo hanno tutti i bravi e le brave direttrici e direttori di teatro, oltre che artisti. Cioè, l'unica cosa, io dico sempre, nessun artista ha senso di essere chiamato artista se non c'è un pubblico che gli proclama quel titolo. Quindi noi dipendiamo da loro in quanto... Noi inteso noi operatori culturali, non noi attori, attrici, noi tutti dipendiamo dal pubblico, perché nel senso più genuino del termine, cioè deve essere rivolto attraverso il nostro rapporto, attraverso uno scambio. Loro ci possono dare una grandissima emotività, ci possono dare insegnamento rispetto a qual è la strada che possiamo percorrere, e noi operatori culturali possiamo fare in modo che le differenze di cui parlava poco fa il direttore Cerri siano elemento, come dire, di privilegio, di virtù, e non elemento di stacco e di separazione.
0: E Tindaro Granata, animale da palcoscenico, prima ancora che direttore, si sarebbe già guadagnato l'applauso a scena aperta a questo punto. E quindi io vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione in questo modo. A presto.
2: Grazie.

0: Lasciamo la voce della cantante Rani Lee, che ha duettato con il piano di Oliver Jones in Just You, Just Me, per proseguire con la perla della settimana. Difficile dire se appartenga di più al cinema o all'ambito musicale. Charlotte si è occupata nella scorsa stagione della diffusione dei cineconcerto, la proiezione di un film con la colonna sonora eseguita dal vivo. Una puntata che trovate, come tutte le altre, sul web alla pagina rsi.ch/charlotte oppure nel play RSI. E proprio a uno di questi eventi è dedicata la perla di oggi.
1: La perla.
0: Quando realizzò Ascensore per il patibolo, Louis Malle aveva solo 25 anni. Era il 1958 ed era il primo lungometraggio che dirigeva interamente solo, dopo aver brevemente collaborato con Robert Bresson sul set di Un condannato a morte è fuggito. La storia è tratta dal romanzo noir omonimo scritto da Noël Calef, che racconta il piano perfetto di una coppia di amanti per liberarsi del marito di lei e la parallela vicenda di due giovani sbandati che casualmente intervengono a sabotarlo. Lunghissimi piani sequenza su una Jeanne Moreau, la moglie, che vaga per le strade di Parigi e che riempie lo schermo di una sensualità e di una disperazione struggenti, si alternano a riprese di dettaglio che restituiscono tutta la claustrofobia

una notte, registrando direttamente davanti allo schermo mentre il film veniva proiettato per i musicisti. Esiste un video, facilmente recuperabile in rete, cercatelo, ne vale davvero la pena, di quella registrazione che, anche nelle espressioni di Miles Davis mentre soffia nella sua tromba variazioni jazz seguendo i passi di Jean Moreau, ci restituiscono il flusso dei pensieri del personaggio, l'atmosfera e la malinconia delle immagini di Mal. Un piccolo miracolo che Mal stesso commentava così: ciò che Miles Davis riuscì a fare fu eccezionale. Il film si trasformò. Ricordo benissimo com'era senza la musica, ma quando attaccammo il missaggio finale e aggiungemmo la musica, sembrò subito decollare. Quella partitura non è mai stata trascritta e, per il quintetto di Paolo Fresu dunque, suonare un cineconcerto per ascensore per il patibolo nel centenario della nascita di Miles Davis non poteva che tradursi in un recitale in bilico tra fedeltà all'originale e libertà creativa. Personalmente ho sempre un po' faticato a riconoscere il fascino di queste operazioni. A volte mi sono parse più una trovata per creare un evento che una vera esperienza immersiva. Ma non è stato il caso nella serata del LAC. Precisione musicale, rigore e rispetto filologico per quella grandissima prova di Miles Davis e, nello stesso tempo, sensibilità improvvisativa, con il risultato di tenere legate oltre 700 persone a una suspense pronta a sciogliersi in un sospiro all'unisono, nonostante molto probabilmente la maggior parte del pubblico già conoscesse il film. Peter Greenaway sostiene che una buona colonna sonora riesce ad aggiustare qualsiasi film mediocre. Figuriamoci cosa può fare una colonna sonora straordinaria eseguita impeccabilmente in abbinamento a un capolavoro.

0: E questa era proprio la tromba di Paolo Fresu che duettava con il pianista cubano Omar Sosa in Cha-Cha-Chai. Di colonne sonore, ma in versione animazione giapponese, torna a occuparsi Charlot la prossima settimana, prendendo spunto da un appuntamento al Teatro Sociale di Bellinzona, dove il 3 ottobre saranno celebrate le melodie magiche dei film del regista Hayao Miyazaki. Guardando agli appuntamenti che ci aspettano nelle prossime settimane, spicca quello del FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che ha già martedì e mercoledì prossimi una sorta di anteprima. Ce ne parla Elisabeth Sassi.
1: Nella rete. 10 giorni, oltre 30 repliche, artisti da 13 paesi. Teatro, danza, performance, musica, cinema e incontri. Stiamo parlando del FIT Festival che torna a Lugano per la sua 35esima edizione con un'anteprima il 29 e 30 settembre e poi dal 2 all'11 ottobre. Tra le novità di questa edizione c'è Laterale, un nuovo progetto editoriale video realizzato in collaborazione con il LAC. Vedremo dunque la sala 4 del Centro Culturale in Riva al Lago trasformarsi in una sala cinematografica per accogliere tre conversazioni con protagonisti della scena contemporanea internazionale, da Lukasz Tarkowski a Caroline Guyelan-Guyen e Trajal Harel.

0: Laterale si pone come un progetto che affianca agli spettacoli un altro modo di entrare nel lavoro degli artisti attraverso l'approfondimento e l'intervista. E del resto è proprio il rapporto stretto con la realtà contemporanea a fare da filo conduttore a questa edizione. Il FIT parte da una semplice constatazione, ovvero un presente attraversato da conflitti, polarizzazioni e trasformazioni sempre più rapide, e affida alle arti performative il compito di osservare questa realtà, di raccogliere le sue contraddizioni e provare a metterle in discussione. Ad aprire il programma è la ticinese di origine messicana Raissa Aviles con Maybe a Concert, in scena il 29 e il 30 settembre al Teatro Studio LAC. Un concerto performativo che utilizza un immaginario apparentemente pop fra mariachi, tacchi a spillo e un cowboy scintillante, per interrogare però l'autonomia artistica e personale e dall'altra parte anche i compromessi e le contraddizioni che un artista deve affrontare. Il 2 ottobre ci spostiamo al Foce, dove arriva Kids di Boris Nikitin, una video performance live realizzata con l'artista sudafricano Seliso Monaeng. La sala di Lugano per l'occasione sarà collegata in diretta con altre sale a Basilea e Johannesburg. Insieme assisteremo sul grande schermo all'avventura live di un gruppo di giovani nati dopo la fine dell'apartheid che nella notte di Johannesburg sono alle prese con la vulnerabilità, la rabbia e la ricerca di senso. E proprio sul rapporto fra generazioni si concentra anche Checkpoint Utopia di Alan Alpenfeld, progetto nato all'interno della formazione dedicata agli adolescenti Sentieri Selvaggi. Il 9 ottobre torna invece al FIT lo spagnolo Sergi Casero Nieto, molto apprezzato la scorsa edizione con il suo spettacolo El Pacto dell'Olvido, recentemente riproposto durante il Festival di Narrazione di Arzo. Questa volta Sergi Casero Nieto presenta No Pares, Sigue, Sigue, una riflessione critica sulla produttività neoliberale e sull'impatto del tecnocapitalismo sui corpi e sulle nostre vite. Il 10 ottobre il programma si apre al cinema Iride con un film del regista palestinese Kamal Al-Jafari. Il regista parte dal saccheggio degli archivi palestinesi avvenuto nel 1982 con lo scopo di costruire una contronarrazione sulla memoria e sulla resistenza, interrogando il ruolo degli archivi coloniali. La proiezione anticipa il Film Festival Diritti Umani Lugano. Chiude il festival l'11 ottobre Los Inescalables Alpes Buscando a Currito, della coreografa andalusa La Chachi, che combina flamenco, cramp, ovvero uno stile di danza energico nato nei quartieri afroamericani di Los Angeles a inizio anni 2000, e il punk, in una ricerca fisica e musicale sorprendente. Tra le novità c'è poi Watch and Talk, sostenuto da Pro Elvezia, che invita a Lugano un gruppo di artisti emergenti a seguire l'intero festival. Infine, per i post-spettacolo, torna Zona Franca, con DJ set e una lunga notte di musica elettronica il 10 ottobre allo Studio Foce, dalle 22 alle 4 del mattino con il collettivo Ivreatronic. 10 giorni per osservare il contemporaneo attraverso il teatro, la danza, la performance, la musica e da quest'anno anche attraverso il cinema.
1: Charlotte.
2: Grazie a Elisabeth Sassi per questo sguardo su quanto ci attende al FIT, dove Charlotte sarà presente in diretta a Zona Franca, e questo è già un invito a raggiungerci, sabato 10 ottobre alle 10.35 davanti al Teatro Foce. Con questa puntata siamo arrivati al termine, grazie ancora agli ospiti che l'hanno animata e grazie a Tiziano Trotto e a Fabio Bosia che hanno curato la regia tecnica. A Rete 2 si continua a parlare di spettacolo tra poco a Indovina chi viene al cinema, che oggi ospita Federico Buffa. In sottofondo il quartetto del sassofonista Sam Crockett sta attaccando le prime note di The Masterplan dall'album del 2016 Mel's Bells. Da Monica Bonetti buon proseguimento d'ascolto e buon fine settimana.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: fa riderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino, che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. La vedo distratto, Fazioli.
3: Sì, mi scusi, stavo cercando...
4: Sempre là, nascosto dietro quella muraglia di libri. Che cosa sta scartabellando?
3: Bellissimo verbo, eh? È scartabellare.
4: Sì, è vero, ha ragione. Però non divaghi, che libro è?
3: L'ho trovato l'altro giorno a un mercato dell'usato, di Augusta Forconi, e si intitola La mala lingua, dizionario dello slang italiano, i termini e le espressioni gergali popolari colloquiali, edizioni Sugarco.
4: La mala lingua.
3: Sì.
4: Sai che mi piace il titolo?
3: E ci avrei scommesso, sì.
4: Quindi Fazioli vorrà dire che lei abbandonerà la sua proverbiale eleganza linguistica per mettersi a parlare come un membro della mala?
3: Potrei sorprenderla, Pagani. Il dizionario comunque risale al 1988, quindi ha quella deliziosa patina di lingua un po' datata.
4: E quale parola sta cercando ora?
3: E mi sono detto, come si dice che gli eschimesi abbiano tante parole per dire la neve, i malfattori devono averne per le loro faccende.
4: I soldi, il malloppo.
3: La grana, sì. Oppure le vittime, i polli da spennare.
4: I gonzi.
3: Vede, senza consultare il dizionario ne sappiamo già qualcuna. E in effetti vedo che i sostantivi non mancano. Non sono tutti legati al gergo della mala, ma anche al linguaggio giovanile dell'epoca. Per dire l'ingenuo, il tonto, per esempio.
4: Un allocco.
3: Sì, questa è un po' ricercata. Piuttosto un babbione, un bambascione.
4: Bambascione è bellissimo. Anche bamba è un po' più mala milanese, però sì. Bambascione rende proprio l'idea.
3: Ma c'è anche farlocco, gnocco, micco, pingone, soggettone e Vincenzo.
4: Come Vincenzo?
3: È di origine toscana, a quanto pare.
4: Devo dire che alcuni mi suonano nuovi, altri li conoscevo. Pingone, per esempio, lo sentivo quando ero piccolo.
3: Sì.
4: Da dove viene? Che origine ha?
3: Vi faccio cercare, pingone, eccolo. È un termine di ambito lombardo. Augusta Forconi ipotizza che possa trattarsi di una crasi, ovvero di, leggo, un incrocio di pinguino e coglione.
4: Fazioli. Pingone.
3: Pingone, sì.
4: Non ci credo.
3: Sì, sì, pingone.
4: Fazioni, non c'è dubbio. Alle dizionari fanno un po' male.
3: Incipit. Accogliamo un autore che è già stato nostro ospite per la parola cara e che oggi si mette in gioco per la rubrica nella quale facciamo risuonare le prime parole dei romanzi o delle poesie.
4: Ed è un'occasione per entrare nel laboratorio degli autori. Oggi è il turno di Gianni Biondillo ed è un piacere accoglierlo un attimino, riaccoglierlo perché era già stato nostro ospite in passato. Buongiorno e benvenuto Biondillo.
5: Buongiorno a tutti voi e non sono un pingone.
3: Precisiamolo.
4: Ecco il caso, sì.
3: Fra pochi giorni uscirà per Guanda il nuovo atteso romanzo della serie con protagonista l'ispettore Ferraro, si intitola La condizione del dolore e in anteprima, qui a un attimino, sentiamo dalla voce stessa dell'autore come comincia.
5: Amava regalarsi colazioni generose tutte le volte che soggiornava a Venezia. Non certo per ingordigia pantagruelica, semmai per l'opportunità di godere della tavola imbandita sulla spaziosa terrazza dell'albergo adagiata esattamente di fronte a Santa Maria della Salute, così vicina che sembrava quasi si potesse toccare con la mano. Era una questione estetica, insomma, se la giornata era assolata, come quella mattina, poteva perderci anche un paio d'ore su quella terrazza, sfogliando il giornale, consultando il tablet, assaggiando le prelibatezze che i camerieri gli consigliavano, digitando messaggini, bighellonando. Era il suo modo di perdersi tutto il tempo, di prenderselo per sé, di sprecarlo. Era il suo regalo, il più intimo.
4: Posso dire, Biondillo, che mi porto via e mi permetto di riutilizzare e copiare l'espressione ingordigia pantagruelica? La trovo stupenda.
5: Bene, è regalata, prendetela e fatene quello che volete.
4: Ci vuole dare un po' di contesto? Dove siamo in questo attacco?
5: Beh, appunto, come dico fin dalla prima riga, siamo proprio a Venezia, di fronte a Canal Grande, in una situazione di grande riccanza, qualcuno direbbe, utilizzando appunto
4: la mala
5: da slang, insomma. Tra l'altro il personaggio di cui vado parlando muore fra due pagine, quindi lo posso dire senza problemi.
6: e niente, ho voluto iniziare il romanzo. Io erano 4 anni che non pubblicavo un noir, perché in mezzo ho fatto tante altre cose di tutt'altra natura, partendo non come al solito, come faccio io da Milano, ma da un punto inaspettato, insomma, appunto in un grande albergo nel cuore della Venezia storica, per poi in realtà mi ripiomberò inevitabilmente, come faccio sempre, nella mia città, che viene raccontata e rigirata come un guanto di volta in volta, insomma. Però l'idea era questa qui: partire da una prospettiva molto lunga, molto lontana, per scoprire come poi tutte le cose si tengano insieme e tornano inevitabilmente nella complicata città dove vivo, che è Milano.
3: E anche la scelta di partire con un ritmo disteso, con una pacatezza, esatto, una lentezza. Qui si parla proprio, a parte l'ingordigia pantagruelica, cioè godere la tavola imbandita, c'è il verbo molto biondigliano, direi bighellonare, quindi c'è volutamente proprio un prendersi il tempo all'inizio.
6: Assolutamente sì, c'è l'idea appunto di un uomo che è soddisfatto della sua vita, ha raggiunto tutto quello che voleva, sta bene, è, come dire, al top. Poi piano piano leggendolo lo scoprirete, ma già proprio dalle righe che arrivano dopo c'è una piccola crepa in tutto questo che si sta sempre più aprendo e che poi durante tutto il romanzo diventerà una voragine sostanzialmente, perché come vi ho detto questo personaggio, che sarà poi in qualche modo protagonista inevitabile del libro, muore in realtà subito, e la storia sarà quella dell'ispettore Ferrario, dove va a cercare di capire le ragioni per la quale, insomma, questo uomo è morto, insomma, chi l'ha ucciso e perché, sostanzialmente, che sono i grandi temi, insomma, di ogni buon romanzo giallo. Parto così nella totale pacatezza delle prime pagine, per arrivare nel giro di 20 pagine dopo nella confusione di un paio addirittura, non una ma ben due manifestazioni nel cuore della città, che saranno anche foriere di situazioni di tensione molto molto molto forti, molto importanti, e devo dire alcune di queste le ho assistito con i miei stessi occhi, sono passate sotto casa mia, una manifestazione pro PAL che ha creato una vera momento, non dico di guerriglia, però di grande tensione urbana, anche per raccontare, insomma, una città che in questo momento sta soffrendo molto i cambiamenti urbanistici. Sono un architetto, come sapete, quindi ho questa piccola ossessione, insomma, che portano anche cambiamenti sociali molto forti. Questo credo che sia il romanzo più politico che io abbia mai scritto. Normalmente si dice che il noir è un romanzo sociale, ecco, questo non solo è sociale ma anche molto politico.
4: La condizione del dolore, ne abbiamo appena letto l'inizio con il suo autore Gianni Biondil, uscirà per Guanda
3: fra pochissimi giorni, e quindi non manchiamolo. No. Grazie a Gianni Biondillo.
6: Grazie a voi, buona giornata.
1: Sima di Canda Paie.
4: Fazioli, ormai quanti anni sono che ci conosciamo?
3: Ahi, quando la prende da lontano non è un buon segno.
4: Sono quasi 20 anni.
3: Ah, però.
4: Ormai possiamo dire che ci conosciamo abbastanza bene, non crede?
3: Sì, direi di sì, ma devo preoccuparmi?
4: Lei sa qual è il mio cantautore preferito?
3: Questa è facile, Lucio Dalla. Lo ha ripetuto diverse volte anche in questo programma.
4: Bravo, ottima memoria.
3: Grazie.
4: Si ricorderà che gli abbiamo anche dedicato un ciclo di questa rubrica in cui analizziamo i testi dei grandi autori di musica italiana.
3: Ma certo, 5 puntate sul mare nelle canzoni di Lucio Dalla. Inizio 2025, mi pare.
4: Beh, la sua è una memoria prodigiosa.
3: Pagani, più mi fa dei complimenti, più io mi inquieto.
4: Non abbiamo finito.
3: La nostra amicizia, intende?
4: Fazioli, la prego.
3: Lei mi è ancora amico, Pagani, mio caro Pagani. Lei non mi abbandona.
4: Fazioli, non sia tragico. Intendevo con Lucio Dalla. Non abbiamo finito. C'è ancora troppo da dire sulla sua opera.
3: Capisco, sì, c'è molto da dire sulla nostra amicizia, ma anche su Lucio Dalla.
4: C'è troppo da dire ed è una cosa che mi fa dormire male.
3: Immagino, sarà una delle sue numerose ossessioni compulsive.
4: Quindi le vorrei chiedere un favore.
3: In nome della nostra amicizia?
4: In nome della nostra pluriennale, quasi ventennale amicizia.
3: Spari, cioè spari nel senso dica, non si sa mai, amicizia,
4: sì.
3: No.
4: Io vorrei dedicare un secondo ciclo a Lucio Dalla.
3: E lo faccia, benedetto Pagani, ma le pare che debba appellarsi addirittura alla nostra amicizia per chiedere una cosa del genere? Ma poi, da quando le serve il mio permesso per fare quello che le pare?
4: Ecco, lo sapevo, si è arrabbiato.
3: Pagani.
4: Pagani, si vede?
3: Non sono arrabbiato. Sarò lieto di accompagnarla in un secondo viaggio alla scoperta di Lucio Dalla.
4: Grazie, lei mi rende un uomo felice.
3: Prego.
4: Non sa che peso avevo sulla coscienza, quale fardello.
3: Certo, adesso si calmi, proviamo a proseguire.
4: Vorrei che scoprissimo il Lucio Dalla futurista, per così dire, sì. Quello innamorato dei motori, delle macchine, della velocità.
3: È interessante.
4: Grazie, Non sa quanto significhi per me il suo apprezzamento.
3: Oggi la trovo insolitamente emotivo.
4: È lei che ha cominciato a fare il tragico con la storia dell'amicizia.
3: Vero.
4: Poi lo sai, io mi commuovo.
3: Sì, vedo. Dunque, da dove cominciamo?
4: Seguirei l'ordine cronologico delle canzoni, se no ci perdiamo. E partirei quindi dal 1976, anno in cui esce il 33 giri Automobili, che contiene alcuni dei pezzi più interessanti di questo filone.
3: Un 33 giri, non un long playing o no. LP.
4: No, niente anglismi. Un 33 giri, il primo brano dell'album, termine di origine latina e non inglese,
3: of course,
4: non ci provi, si intitola Intervista con l'avvocato. Chi ha qualche anno sa perfettamente di quale avvocato si parlasse in quegli anni quando si diceva semplicemente l'avvocato.
3: Certo, l'avvocato Agnelli, il padrone della Fiat.
4: Bravo, sentiamo allora un pezzo del brano.
7: Buongiorno.

0: Lucio Dalla, intervista con l'avvocato, un pezzo sfacciatamente futurista, non trova, Fazio?
1: Vero, vero, dal punto di vista musicale sì, poi sappiamo che il pensiero di Dalla andava in una direzione diversa rispetto ai futuristi di inizio secolo.
0: Beh sì, Dalla era uomo di sinistra, pensatore libero soprattutto. Segnalo poi che qui siamo ancora nel pieno del sodalizio col poeta Roberto Roversi. Dalla si occupa solo della musica, litigheranno furiosamente proprio a causa di questo album e Dalla diventerà autore anche dei testi. Dal successivo.
1: Non lo sapevo. E quale fu il motivo della lite?
0: La RCA pretese di tagliare diversi brani dell'album giudicati troppo antisistema, diremmo oggi, e intervenne anche sui testi delle canzoni non tagliate. E Roversi ovviamente rifiutò.
1: E Dalla?
0: Beh, Dalla inizialmente provò a lottare insieme a Roversi contro la RCA, però poi si arrese alla casa discografica, da qui il litigio e l'allontanamento definitivo tra i due.
1: Capisco. E perché lei ha scelto proprio questo brano?
0: Perché intanto trovo geniale come hanno messo in musica tutta la scena. Il giornalista si presenta, e la musica qui è normale, pone una domanda molto politica, la risposta dell'avvocato è del tutto inintelligibile, è uno scat, la tecnica in cui Dalla diventerà poi maestro assoluto.
1: E la musica fa anche l'occhiolino alla contemporanea, che in quegli anni andava molto di moda.
0: Bravo, e proprio nel momento in cui risponde l'avvocato diventa musica atonale. Quello che è fortissimo però è il significato dietro le righe. Il potere non risponde davvero, non spiega, non ne ha bisogno. Si può permettere di biascicare sillabe a caso, tanto l'informazione chinerà il capo, come sentiamo alla fine del frammento, annuendo servilmente.
1: E sono temi, direi, ancora attuali. È strano che la RCA non abbia cassato pure questo brano.
0: Ma secondo me non lo hanno capito, e alla fine è meglio così.
1: E con questo nuovo ciclo su Dalla, che sigilla una ventennale amicizia...
0: Bello, ma non ricominciamo.
1: La faccio breve. Con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.
2: Ci congediamo da Radio Svizzera Classica. Un buongiorno con la Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenuti alla nostra serie di incontri sulla musica di John Coltrane. La puntata di oggi segna un punto di svolta, il punto di svolta fondamentale nella musica di Coltrane. Coltrane sta suonando con il quintetto di Miles Davis, ma nel frattempo, a casa sua, autonomamente, senza poter verificare quello che sta studiando con dei propri gruppi o nel lavoro quotidiano nei club, sta elaborando un'idea rivoluzionaria. Qualche anno prima un amico gli ha girato un libro, un volumone di un teorico di origine russa, Nicholas Slonimsky, che si chiama Thesaurus of Melodic Scales and Pattern, cioè un dizionario di scale melodiche e di modelli melodici. È una specie di, se lo sfogliate, una specie di elenco del telefono aridissimo, con una lista di centinaia e centinaia di scale melodiche create secondo determinati criteri. Coltrane, che era potremmo dirlo così affettuosamente, un secchione, uno che si metteva lì e studiava in modo sistematico, vi trova delle idee che lo affascinano molto, in particolare il fatto che si possa modulare in un modo diverso da quello che si usa abitualmente nel jazz. In genere il cambio di tonalità, e qui scendo un po' nel dettaglio ma vale la pena di approfondire con cura, il cambio di tonalità avviene secondo un criterio che viene visualizzato con un cerchio. Le tonalità vengono affiancate in questo cerchio ogni 5 note: do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, eccetera. Se contate le note della scala maggiore e ogni 5 avrete queste tonalità una affianca all'altra. Sono vicine perché sono molto affini, hanno molte note in comune e quindi è facile passare da una tonalità all'altra. Se io passo per esempio da do a fa, ho su 7 note 6 in comune e una diversa, quindi quando improvviso è molto facile passare da una tonalità all'altra, e questo è quello che accade abitualmente nel jazz. Coltrane invece nel libro di Slonimsky trovò un modo di saltare tra tonalità lontane, per esempio da do a mi, che vuol dire che ci sono solamente 3 note in comune e 4 diverse, una pratica rara, rarissima nel jazz e neanche troppo frequente nella musica classica. Questo voleva dire poter improvvisare utilizzando delle frasi che non dovevano appoggiarsi ai soliti cliché, che non dovevano appoggiarsi alle solite formule. Non solo Coltrane cominciò a esplorare queste modulazioni, ma lo fece con una sfida ulteriore, cioè suonare questi salti così impervi a una velocità assurda, una velocità estrema. Quindi si esercitò per mesi e mesi da solo a casa, finché non mise a punto un brano che si chiama Giant Steps, che consiste nell'improvvisare a una velocità irraggiungibile per l'epoca su questo circolo di tonalità distanti fra di loro. La cosa interessante è che se visualizziamo dentro il cerchio le tonalità che Coltrane tocca, qui adesso siamo alla radio, ma provate a immaginarlo, un cerchio con tutte le 12 le tonalità, se visualizziamo e colleghiamo fra di loro quelle che Coltrane tocca, le 3 che Coltrane tocca, viene fuori un triangolo inscritto in un cerchio, e questo ha una risonanza chiaramente mistica, spirituale, e Coltrane è attratto anche da questo. In sostanza, Giant Steps, che stiamo per ascoltare nella celebre registrazione Atlantic del 5 maggio del 59 con Tommy Flanagan, Paul Chambers e Art Taylor, in altre parole, Giant Steps è geometria che diventa musica.

Questo era Giant Steps, John Coltrane. Quello che avete sentito è come percorrere un triangolo all'interno di un cerchio a una velocità vertiginosa. Questo assolo è stato per decenni una sfida per i musicisti, riuscire a suonare sugli accordi inventati da Coltrane, sulle modulazioni inventate da Coltrane, alla velocità con cui Coltrane le percorre. Oggi è una cosa che si studia anche nelle scuole di jazz, ma ci sono voluti quasi 60 anni per arrivare a questo esito. Coltrane provò ad applicare questo metodo geometrico anche alle ballad, quindi a un brano lento, e lo fece con sommo lirismo in Central Park West, registrato il 24 ottobre del 60, questa volta con il nuovo quartetto, quello con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones. La melodia tarara che sentite è la stessa della seconda parte di Giant Steps, ma suonata lentamente diventa un tema molto lirico. Central Park West.

Questo era Central Park West, il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones, una versione morbida della geometria in musica, e noi ci sentiamo per la prossima puntata in cui parleremo di questi accordi e degli standard. Un saluto da Stefano Zenni.

Costantina, Costantina, la mattina ti guardavo che dormivi, mi sembravi ancora.

0: La lingua che si alimenta soltanto su se stessa è come una pianta senza acqua, destinata ad atrofizzarsi. Eraldo Affinati è scrittore e insegnante. Nel 2008 ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Nei suoi testi e nei suoi progetti evidenzia l'importanza del rapporto tra maestro e allievo e ha da poco pubblicato il romanzo autobiografico Nella palude del padre. Eraldo Affinati commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Domenica di votazioni in Svizzera, due chiari no alle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione. Manca ancora il risultato definitivo da Zurigo, ma in nessun cantone dovrebbero essere passate e le percentuali dei contrari si attestano per entrambe oltre il 70%. Uno sguardo ora alle votazioni cantonali. Nei Grigioni il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. Ginevra diventa il primo cantone ad accettare il principio della gratuità universale per la contraccezione. L'iniziativa cantonale è stata accolta da quasi il 60% dei votanti. Il principio dovrà ora essere attuato attraverso una legge. La gratuità si estende a tutti i mezzi contraccettivi di comprovata efficacia e si applica senza distinzioni di reddito e di età. Il canton Sciaffusa non escluderà le zone 30 dalle sue strade principali, respinte alle urne con circa il 53%, sia un'iniziativa molto restrittiva, sia un controprogetto delle autorità. In base a entrambi i testi, solo rare eccezioni in futuro avrebbero consentito di limitare la velocità a 30 km orari sui grandi assi stradali. Nel canton Vaud i contribuenti avranno diritto ad un alleggerimento fiscale in più. È stata accolta dal 53% dei votanti l'iniziativa cantonale che chiede un taglio del 12% per le imposte sul reddito e sulla sostanza. A Lucerna è stata approvata l'iniziativa popolare del centro contro la violenza dei tifosi che chiedeva misure più severe e il controprogetto del Gran Consiglio. Il 60% dei voti privilegia la controproposta che mette l'accento su prevenzione, dialogo, responsabilità dei club e videosorveglianza, ma rinuncia ai controlli d'identità. A Berna il diritto a un'istruzione di qualità non figurerà nella Costituzione cantonale. Con il 59,9% è stata respinta un'iniziativa popolare che chiedeva a cantoni e comuni un insegnamento di alto livello, fornendo i mezzi necessari su tutto il territorio. Restiamo in Svizzera, ma non in tema votazioni, dove si è conclusa la valutazione per un secondo sistema di difesa terra-aria destinato all'esercito svizzero. La decisione sulla scelta del modello spetta ora al Consiglio federale, ha comunicato Arma Suisse a Keystone ATS. L'acquisto di un secondo sistema dovrebbe colmare la lacuna che si è creata a causa del noto problema legato alla consegna del sistema statunitense Patriot, che sarà infatti ritardata di 5-7 anni. Chiudiamo dall'estero con il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, che ha chiesto di annettere il sud del Libano e parte della striscia di Gaza, dicendosi favorevole a una guerra in Cisgiordania per cacciare l'autorità palestinese. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Gran Bazar, sguardi sonori,

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, siamo a Gran Bazar e stiamo trattando la canzone dialettale. In queste puntate abbiamo esplorato il patrimonio musicale che lunghi secoli si è affidato alle lingue appunto popolari. Franco Brevini, dove ci condurrai oggi?
1: Dopo il viaggio nelle grandi isole italiane, la Sicilia e la Sardegna che abbiamo fatto nella scorsa puntata, oggi ci trasferiremo al nord. Abbiamo intitolato il nostro appuntamento Il Nord che non ti aspetti, perché spero il pubblico potrà convenire con noi. È davvero imprevedibile lo straordinario patrimonio di canti popolari e di nuove sonorità che le nostre ricerche ci hanno rivelato dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto alla Romagna. Il sud ci ha stupito, le isole hanno rivelato voci e suoni diversi, ma vedrete che anche il nord ha in serbo molte scoperte musicali in dialetto.
0: Ecco, cosa ci riserva questa area di antica tradizione?
1: Beh, una grande ricchezza di voci, un nord plurale, un nord che è un laboratorio sonoro, parla dialetto e proprio grazie al dialetto trova un modo diverso di dire il presente. Le lingue locali sono l'occitano, quelle di cui parleremo, il genovese, il veneto, il friulano, il ladino, il piemontese, il romagnolo. In nessuna di queste lingue il dialetto diventa folklore, ma è uno strumento di sperimentazione. Con il dialetto si possono fare tre cose, e in questa puntata le vedremo tutte e tre. Primo, conservare la memoria. Secondo, trasformare le tradizioni. Ho in mente l'incontro con chitarre elettriche, fiati in levare, percussioni mediterranee. Terzo, ibridare i paesaggi sonori con la piazza che dialoga con lo studio di registrazione, la falesia con il club, il ballo da festa con la ricerca.
0: Quindi il dialetto possiamo dire che non è mai un recinto.
1: No, se dovessi cercare di dirlo in una parola direi che è una metrica del mondo, perché cambia l'accento, il ritmo, il modo di appoggiare le parole sulla musica. E cambiano anche gli strumenti che immaginiamo vicini a quelle sillabe. Da qui nasce il nord che non ti aspetti, la ghironda che pulsa come un basso, il buzuki che incontra il genovese, le armonie pop da camera per il ladino, i cori sociali in Veneto che prendono la strada del rocksteady, il friulano che si fa scabro e poetico, il piemontese che si impasta con pulsazioni mediterranee, il liscio romagnolo che cambia pelle senza perdere la grammatica del ballo. Non sarà un viaggio nostalgico, ma un inventario del possibile. E allora mettiamoci in ascolto. Ogni brano è una piccola prova generale di convivenza tra memoria e futuro. Cominciamo con uno splendido brano della canzone occitana piemontese.
0: Franco Brevini, dici qualcosa del mondo occitano? Di che cosa si tratta? E qual è la sua area di diffusione?
1: Giusto, infatti per occitano si intende la lingua doc, così chiamata dal suo modo di dire sì. Oc, appunto, è distinta, secondo l'idioma trifarium di cui parla Dante, e dalla lingua d'oil, la lingua del sì, oui, del nord della Francia, e la lingua del sì dell'Italia. Diciamo, Dante in queste tre lingue riassumeva l'area romanza meridionale. Tra il XII e il XIII secolo l'occitano diventa la lingua della grande poesia dei trovatori di Provenza e la grande esperienza che sta all'origine della poesia moderna, certamente di quella italiana ma anche di quella francese e spagnola. Lingua d'oca e guasconia e anche altre regioni con un prestigio letterario europeo danno vita a una fioritura incredibile. E è dai trovatori che si trovano in quest'area che il testimone poi passerà ai poeti siciliani e a quelli toscani. Al declino della lingua doc, ritiratasi nelle valli alpine per sottrarsi alle pressioni del francese di Stato, contribuì la sanguinosa crociata contro gli albigesi, promossa dal Papa Innocenzo III con la scusa di estirpare l'eresia catala, e durata 20 anni. Oggi noi per un'operazione militare come quella impiegheremmo senza dubbio la parola genocidio, perché di questo si trattò. A queste tragiche vicende è legato il ricordo di una frase divenuta tristemente celebre e pronunciata durante il massacro dell'intera popolazione della cittadina di Béziers: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
0: E oggi invece l'occitano che estensione ha?
1: È un'estensione transnazionale, nel senso che copre il sud della Francia con molte varietà locali. È parlato però anche in Spagna e in Italia, nelle valli occitane del Piemonte e di parte della Liguria, oltre all'enclave storica di Guardia Piemontese in Calabria, una di quelle cose strane che succedono nelle lingue. In Italia l'occitano è riconosciuto come una minoranza storica dalla legge 482 nel 99, ma diverse sue varietà sono classificate a rischio dall'UNESCO. In breve, si tratta di una grande lingua romanza nata nel cuore dell'Europa meridionale, che oggi è distribuita tra Francia, Spagna e Italia con tutele giuridiche differenziate, ma con una vitalità che dipende sempre più dalla scuola, dai media locali, dalle politiche di sostegno, insomma dalla gente, dall'amore della gente per la sua lingua.
0: Bene, in apertura di puntata abbiamo ascoltato questo brano Se canta dei Ludalfin. Parliamo appunto di questo testo e di questo brano.
1: Sì, come avrete sentito, è una splendida canzone, una canzone d'amore rivolta a una donna lontana. Il gruppo dei Ludalfin hanno preso un antichissimo strumento come la ghironda, ne hanno fatto un motore ritmico, cucendoci intorno chitarre, fiati, tamburi. Ma il loro merito è l'aver capito che il dialetto e la danza tradizionale possono reggere la scena contemporanea senza travestirsi. In questa serenata medievale, che ha attraversato secoli e montagne, la voce appoggia sulle sillabe occitane con naturalezza. Le cornamuse chiamano la ronda, la ghironda costruisce un bordone che oggi percepiamo quasi elettronico per la sua insistenza. È un manifesto. La tradizione, quando un corpo danzante è una lingua viva, non ha bisogno di chiedere permessi.

0: Il Ludalfin, qui appunto interpreti di Secianta, sono proprio le minoranze linguistiche che riescono a darci, come dire, un inno identitario, possiamo dire così.
1: Direi che forse in termini di inno identitario gli occitani hanno messo a punto un prodotto esemplare. Si intitola De Cap Talimortela, conosciuta semplicemente come l'Immortela. È la canzone che più di ogni altra ha trasformato la nuova musica occitana in un coro collettivo. Nasce nel 1978, dà il titolo all'album appunto l'Immortela e da allora è stata adottata come l'inno ufficiale dell'Occitania. La firma è di Juan Danadau e il brano si colloca all'incrocio tra ballata popolare e canto partecipativo, pensato per essere cantato da tutti, sentiremo, non solo ascoltato. Il testo è in béarnais, è una variante gascona dell'occitano e ruota intorno a un'immagine limpida, l'edelweiss, che in occitano si chiama proprio immortela, da non confondere con l'immortelle in francese, che è l'elicrisio, ma su questo esiste una discussione tuttora aperta. Il ritornello invita a salire, ecco perché l'edelweiss, e a salire insieme verso un fiore luce e per metafora verso un paese ritrovato e una libertà che si esplicita oggi attraverso il cammino verso la libertà. E questa semplicità simbolica renderla memorabile a spiegare perché molti la sentano come un canto di tradizione, pur essendo una composizione contemporanea.
0: Ascoltiamo.

0: L'Immortela, questo inno, possiamo dirlo appunto, non ufficiale dell'Occitania. Però se ci spostiamo un po' sul territorio arriviamo alla vicina Liguria. Diciamo che dopo Crusa de Ma di Fabrizio De André, come dire, è difficile trovare degli esempi altrettanto alti e significativi, no? In genovese, cosa ne pensi?
1: Beh, sì, diciamo, succede sempre dopo che un maestro si afferma, succede anche in poesia, no? La poesia milanese dopo Carlo Porta o quella romanesca dopo Belli faceva fatica, no? E anche in questo caso De André ha fatto scuola. Eppure, diciamo, il capolavoro di De André è all'origine di Aia che tia di Brescia, pseudonimo di André Emanuele Brass, un cantautore rapper di Lavagna, in Liguria. Dopo aver omaggiato De André alla serata dei duetti di Sanremo del 2025 con Creusa de Ma, Brescia ha dichiarato di volere da tempo fare un pezzo in genovese. È così che è nata Aia che tia. Si trova nel suo album Mediterraneo, uscito nel 2025, proprio recentissimo, e porta il dialetto nel cuore del pop rap mainstream senza farne un vezzo folclorico. Il titolo significa letteralmente l'aria che tira ed è la chiave del pezzo, un flusso di immagini rapide, i caruggi all'ora di pranzo, il sole che spunta dietro i monti, la spiaggia vuota, il bar di quartiere, che restituiscono l'atmosfera di Genova, un'atmosfera non certo turistica e balneare, e la lingua oscilla fra il zenese, il genovese scritto con grafia d'autore e inserti italiani. Vedremo nelle canzoni più recenti, soprattutto quelle dei giovani, il mistilinguo è un'esperienza molto frequente. E su questa cadenza Brescia impasta un canto parlato elastico a metà tra cantato e rap. È un rientro a casa. Il dialetto torna lingua d'uso del pop. La città diventa ritmo e lessico. E l'identità non è un museo, ma una pratica viva.

0: ottimo esempio Franco Brevini, appunto, come il dialetto vive ancora oggi e sa essere, come dire, trasmettitore di messaggi, appunto, anche con generi che si sono affacciati di recente, appunto, all'interno della musica. Abbiamo sentito Aya Ketia di Brescia. Questa apertura mediterranea, appunto, della canzone dialettale mi pare un tratto ricorrente in molte esperienze che abbiamo passato in rassegna. In fondo è una delle strategie del meticciato, no? Che proprio in lingue del particolare, del locale, come i dialetti, costituiscono una novità.
1: Beh, certo, evitano il rischio di chiusura, che è un po' il campanilismo, no? E lo ritroviamo anche nel caso di cui ci occupiamo ora, cioè i Mau Mau, un ensemble nato nei primi anni 90, che sono... non il vecchio Piemonte, no? L'oleografia, Gianduia, ma la Torino meticcia, che suona, è più la Torino del Balun, secondo il nome locale della piazza del mercato,
0: del mercato,
1: no?
0: Certo.
1: Forse non c'è un torinese, insomma, sì. Una Torino di colore. Propongono un impasto sonoro che unisce Mediterraneo, Africa, mondo arabo e latino, impugnando però il piemontese come lingua di casa. Ecco, questa è la cosa interessante. Dentro questo percorso si colloca Basura, è uno dei testi chiave del repertorio. Fu pubblicata nell'album Safari Beach del 2000 e è il disco di viaggio in cui i Mau Mau intrecciano calipso, Brasile ed elettronica. La canzone è un manifesto eco-urbano dicono a un certo punto, perché Basura, spazzatura rumenta, pien d'energia, materia che trasforma, cioè la spazzatura come risorsa, la protezione della natura, il consumo come necessità, come responsabilità e come necessità di riciclare. Il testo mescola piemontese e inserti in Baza, la lingua bantu del Camerun, specchio della miscela culturale del gruppo. Il piemontese non è più una bandiera identitaria, magari un po' angustamente sventolata, ma è una lingua franca dentro una città che è una città mondo.

0: interessante il lavoro che i Mau Mau hanno fatto appunto in questo sincretismo musicale, così possiamo definirlo. Franco Brevini, eravamo in Piemonte appunto con i Mau Mau, il Veneto anche però ha espresso dei gruppi che cantano appunto in dialetto. Mi vengono in mente i Pitura Fresca, che è forse uno dei più conosciuti anche al di fuori appunto della regione del Veneto.
1: Sì, un caso particolare, abbiamo ascoltato in Pittura Fresca in una delle precedenti puntate. Oggi vorrei proporvi il caso di Gualtiero Bertelli, un veneziano di Mestre, che sceglie una dimensione di piazza e di officina, Nina Tite Ricordi. La canzone che ascoltiamo non è solo memoria privata, ma è una topografia sociale. I cambiamenti del lavoro, la città che cresce, i corpi che faticano e si innamorano anche. L'andamento è quello di canto sociale, ma non c'è la retorica del proclama o il trionfalismo del proclama. Il dialetto porta con sé una prossimità che rende la storia credibile semplicemente perché è detta con le parole in cui questa storia è accaduta, le parole di casa. Musicalmente siamo nella tradizione che incontra la canzone d'autore, chitarra e fisarmonica, una pulsazione morbida che lascia alla voce il peso del racconto.

0: Nina, ti te ricordi, è sicuramente il brano più conosciuto di Gualtiero Bertelli. Ricordo che Gran Bazar lo ha ospitato per due puntate con una lunga intervista appunto esplorativa di tutto il suo mondo musicale, che appunto è partito nella Venezia degli anni 60 ma arriva anche ai giorni d'oggi. Cos'ha invece da proporci il Friuli, e che può vantare una delle più ricche tradizioni poetiche dialettali del Novecento, tra l'altro culminata con i canzonieri di Pierpaolo Pasolini?
1: La figura di maggiore spicco nella canzone friulana odierna mi pare Lino Straulino, un autore originario della Carnia, cioè della parte montuosa del Friuli. L'Isaganis, la canzone che ascolteremo, rimanda subito alle Agane, le ninfe d'acqua del mito friulano. Sono creature ambivalenti che abitano torrenti e forre, a volte sono benevole protettrici di pescatori e contadini, a volte sono seducenti e inquietanti. È un immaginario che Lino Straulino maneggia con naturalezza: lingua friulana in primo piano, chitarra, timbri scabri e un canto narrativo che sembra venire da un focolare di montagna ma che vuole parlare al presente. Dentro questo orizzonte l'Isaganis funziona come canto racconto: l'acqua che scorre diventa un tempo che leviga, il bosco un coro di presenze e la voce conduce per immagini più che per trama, come accade nelle sue villotte. Le villotte friulane sono le forme più antiche della canzone dialettale in Friuli, che nel villotte che Lino Straulino riarmonizza. L'effetto è quello di un piccolo rito laico, pochi strumenti, dinamiche che respirano, un ritornello che torna come un'onda e la parola friulana che ancora una volta non è ornamento ma è sostanza poetica. Collocare il brano dentro la storia artistica di Straulino vuol dire riconoscere la sua centralità nelle nuove musiche furlane che dagli anni 90 ha spinto il friulano fuori dall'angolo del folklore, intrecciandolo con folk blues, ballate d'autore e un gusto melodico particolare. La chitarra asciutta e i richiami alla tradizione di Carnia e basso Friuli sono la firma più riconoscibile di questo grande autore contemporaneo, Lino Straulino.

0: Liz Aganis, la voce è quella di Lino Straolino. Siamo nel Friuli. Come già l'occitano, anche il friulano non è considerato dal punto di vista della legge italiana un dialetto, ma una lingua di minoranza.
1: Sì, la legge italiana riflette le persuasioni della linguistica. Il friulano si distacca dal concerto dei dialetti italiani. Appartiene al gruppo delle lingue retoromanze, che includono anche il ladino dolomitico e il romancio grigionese. Proprio il ladino, parlato in alcune valli ai piedi delle Dolomiti, ci offre l'esperienza delle Ganes, un trio musicale della Val Badia. Chi sono? Sono tre giovani donne che portano la loro lingua minoritaria, il ladino, dentro un pop elegante, capace di farsi ascoltare fuori dalle Dolomiti anche, soprattutto, ed è lì che hanno avuto il maggiore successo, in Germania e in Austria. Ma i guai del 2022 è il loro secondo album ed è il punto in cui il progetto trova una forma riconoscibile. Il titolo significa letteralmente mai problemi e dichiara il tono lieve e luminoso del disco. Ci sono dentro armonie pulite, pianoforte, chitarre e archi, ma anche la carezza di un'elettronica discreta che porta il folk pop delle Ganes in una notte urbana. Tradizione e modernità si incontrano qui senza attrito, come a dire che il ladino può abitare il presente senza travestimenti. È la prova che i piccoli idiomi sanno fare grandi cose quando trovano una cornice estetica adeguata.

0: La Romagna è la casa del liscio, grande fatto popolare del Novecento, appunto con i suoi valzer, le polche, le mazurche. Con Secondo Casadei questa musica ha trovato una grammatica che ancora oggi fa ballare le piazze e naturalmente le balere, ma troviamo qualcosa in dialetto anche in Romagna e anche nel liscio.
1: Sì, se cerchiamo delle voci nel romagnolo contemporaneo, direi che Moreno il Biondo è un ponte tra la tradizione del liscio e una ricerca d'autore più personale. La sua L'Automne à mer, l'autunno al mare, del 2025 mette in musica il paesaggio emotivo della costa e delle stagioni con un romagnolo limpido. È un brano che fa dialogare poesia dialettale e suono moderno, un carattere che abbiamo ritrovato in molti di questi autori, testimonianza di come il dialetto sappia ancora dire il presente. Il testo ruota intorno a una malinconica passeggiata in riva al mare. Siamo non nei mesi della grande folla dei bagnanti, ma in autunno, una stagione che induce all'introspezione e alla nostalgia.
0: Moreno il Biondo, questo appunto un esempio di come il dialetto, in questo caso in Romagna, ha ancora un senso e appunto ritrova un senso musicale. Esistono anche altri autori di canzoni dialettali in una regione dove la poesia tra l'altro ha prodotto autori della levatura di Tonino Guerra e Raffaello Baldini.
1: Sì, direi che accanto a Moreno il Biondo non possiamo dimenticare anche Alberto Pazzaglia, che incarna la vena popolare e corale della Romagna. La canzone più popolare, una specie di tormentone estivo, è Ciapa la Galeina, e nata nei primi anni 2000 è diventata una sorta di inno parallelo delle feste, delle balere, grazie a un ritornello irresistibile e a un romagnolo immediato da cantare in coro. E due traiettorie, una più autoriale, l'altra popolare e comunitaria, ci mostrano come il dialetto romagnolo non sia un cimeglio, ma una lingua scenica e contemporanea, capace di fare ballare, fare pensare e riconoscersi. È evidente.

0: E con la voce di Alberto Pazzaglia, Ciapa la Galeina, abbiamo appena ascoltato. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Gran Bazar. Era dedicata al Nord, che non ti aspetti. Lo abbiamo cercato negli autori, nei brani in cui un accento antico incontra un suono nuovo e almeno per qualche minuto il futuro sembra meno minaccioso, no? È lontano da noi e smette di fare paura. Ma Franco Brevini, la puntata che segue questa, appunto, di Gran Bazar, dedicata alle canzoni in dialetto, cosa in serbo per noi?
1: Beh, sarà una puntata tutto al femminile. Ascolteremo le voci delle donne che hanno segnato la storia della canzone in dialetto e sarà un viaggio per aree geografiche ma anche per generazioni.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: hacer que el animal entienda que levante la baraja. Va a hacer hablar este naipe.
1: In studio Federico Talarico. È una Svizzera tutta rossa quella mostrata sulle infografiche dei vari media che hanno coperto le votazioni delle due iniziative che hanno chiamato alle urne le cittadine e i cittadini. Entrambe bocciate da oltre il 70% dei voti e da tutti i cantoni. La partecipazione si è attestata attorno al 47%. Segnaliamo anche il no all'estensione del diritto di voto a partire dai 16 anni nei Grigioni e il rifiuto da parte dei bellinzonesi e delle bellinzonesi del progetto da 19 milioni di franchi Fortezza per il rilancio del sito UNESCO. Nel frattempo sono arrivati i risultati di altre due votazioni cantonali a Basilea Città, l'iniziativa UDC Anticaos, che chiedeva ai partecipanti a manifestazioni non autorizzate, di farsi carico dei costi di polizia e di eventuali danni, è stata respinta dal 64% dei votanti. L'iniziativa chiedeva inoltre al Consiglio di Stato di elaborare un piano efficace per ridurre il numero di manifestazioni non autorizzate. Le autorità ne avevano raccomandato il rifiuto, poiché è problematica per la libertà di riunione e di espressione, oltre ad essere difficilmente applicabile. Un'iniziativa simile era stata già lanciata a Zurigo, poi respinta in votazione a favore di un controprogetto la cui attuazione è attualmente bloccata da un ricorso. E proprio a Zurigo le case per anziani, le strutture di cura, gli ospedali e le cliniche di riabilitazione dovranno consentire il suicidio assistito all'interno delle loro mura, anche se private. Lo prevede la legge adottata oggi con il 68% dei voti. La riforma legislativa elaborata dal Gran Consiglio fungeva da controprogetto a un'iniziativa popolare nel frattempo ritirata. Dall'estero la polizia britannica ha dichiarato che si è verificato un incidente grave nei pressi di una base militare nell'Inghilterra occidentale usata dagli aerei militari statunitensi, dopo aver arrestato vari uomini sospettati di violazioni della normativa sugli esplosivi. Evacuate alcune abitazioni vicine, esperti militari in sminamento hanno esaminato diversi veicoli. La Procura Generale israeliana ha ordinato una sospensione di un mese del controverso progetto di espansione dell'insediamento E1 in Cisgiordania per timore di strumentalizzazione in vista delle elezioni legislative previste per fine ottobre. Lo riferiscono i media israeliani aggiungendo che il ministro delle finanze Smotrich, sostenitore del progetto, chiede il ritiro della direttiva accusandola di interferire nelle elezioni. Il progetto è oggetto di forti critiche internazionali perché l'E1 è una striscia di terra tra Gerusalemme Est e Ramallah e l'espansione dell'insediamento dividerebbe in due il territorio in cui i palestinesi sperano di stabilire uno stato indipendente. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Bonzi. È una puntata speciale questa di Domenica in Scena, e perché sono qui io a parlarvene, beh, lo capirete fra poco. Racconteremo la storia di Egon Bold, un miliardario che opera nel campo dell'innovazione e che decide di affrontare una supercella temporalesca con uno speciale parapendio e una tuta spaziale costruiti grazie alla tecnologia avanzata delle sue industrie. Per i media si tratta di un'avventata mossa pubblicitaria per mettere al centro dell'attenzione il suo regno economico, probabilmente sull'orlo di una catastrofe finanziaria. Per lui è invece un tentativo scientifico, quasi un atto artistico. Fra poco ascolteremo Dentro la tempesta, un'esperienza acustica immersiva scritta da Claudio Di Manao, diretta da Flavio Struppini e interpretata da Igor Horvat. Ma prima di immergerci nella supercella di Egon Bold, abbiamo raggiunto al telefono Marco Gaia, meteorologo e responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Ben ritrovato, Marco Gaia.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Marco Gaia, cos'è una supercella?
2: Una supercella è il temporale più grosso, potente ed intenso che possiamo avere. Per il profano probabilmente i temporali sono tutti più o meno la stessa cosa, per l'occhio del tecnico, appunto del meteorologo, non è proprio la stessa cosa. Ci sono diverse categorie di temporali, da quelli più semplici, diciamo, meno intensi, meno complessi al loro interno, fino appunto alla supercella, che è un tipo di temporale estremamente ben strutturato al suo interno, con delle dimensioni che possono raggiungere magari anche 50 km di diametro e che può perdurare per diverse ore, con dei casi che hanno superato anche le 12 ore di fila di esistenza di una supercella.
1: Marco Gaia, le supercelle sono tipi di temporali meno frequenti, ma sono anche quelli più pericolosi in termini di potenza sprigionata e potenziali danni. Perché?
2: Dobbiamo immaginarci un po' quello che succede all'interno di una nuvola temporalesca. Sostanzialmente dal basso entra molta aria umida che, salendo, poi va a incontrare dell'aria più fredda presente in quota. Ed è proprio dalla differenza fra queste due masse d'aria, dalle loro caratteristiche, che si scatena il meccanismo che tiene in vita il temporale e si sprigiona l'energia che appunto viene liberata all'interno del temporale. Adesso, nelle celle temporalesche più semplici, l'aria che sale dal basso verso l'alto, caldo e umida, e l'aria che dall'alto è presente e poi inizia a scendere con le precipitazioni, sono quasi sulla stessa verticale. Di conseguenza si danno fastidio una con l'altro e il temporale non si sviluppa più di quel tanto. Di solito sono dei temporali di breve durata, non molto intensi. Nella supercella i venti in quota, mano a mano che si sale, hanno la proprietà di iniziare a far ruotare la cella su se stessa, proprio perché salendo il vento non ha tutta la medesima direzione, non ha sempre la medesima velocità. Di conseguenza la supercella inizia pian pianino a ruotare su se stessa e questo fa sì che la corrente d'aria caldo-umida che dal basso sale verso l'alto non sale nello stesso posto dove c'è l'aria fredda che tende a scendere verso il basso. Questi due flussi si organizzano in modo un po' separato e questo fa sì che, non dandosi fastidio, possono continuare ad interagire per molto tempo. Più passa il tempo, più energia si libera, più grandine si può formare, e la grandine poi può diventare anche di diversi centimetri di diametro, e questo spiega perché poi le supercelle durano così tanto e diventano poi anche così tanto potenti.
1: Beh, un po' ce l'ha già detto, ma come si forma una supercella? E con il cambiamento climatico sono in aumento?
2: Allora, per avere dei temporali sostanzialmente ci vogliono tre ingredienti. Bisogna avere sufficiente umidità, quindi sufficiente aria caldo-umida. Bisogna avere una differenza sufficientemente grande di temperatura fra le basse quote e le alte quote, quelle che noi chiamiamo tecnicamente l'instabilità. E poi bisogna avere un meccanismo d'innesco che spesso sono le nostre montagne qui da noi, perché l'aria avvicinandosi alle montagne poi è costretta a salire per superarle. Questi sono i tre ingredienti di base per avere un temporale praticamente ovunque nel mondo. Adesso, in certe situazioni, i venti che circondano la zona dei temporali seguono, salendo con la quota, delle direzioni differenti, e quando questo quasi quarto criterio è presente, la supercella può iniziare a svilupparsi, perché in alcuni casi, sufficientemente per fortuna rari, però ci sono, pian pianino iniziano questi venti in quota a far ruotare la cella temporalesca su se stessa. Riguardo alla questione dei cambiamenti climatici, il tutto è ancora un oggetto di studio. Si sa che in un'atmosfera più calda, e con il riscaldamento globale stiamo entrando e stiamo muovendoci in un'atmosfera sempre più calda, abbiamo maggior potenziale di precipitazioni. Le precipitazioni diventano più intense. Se adesso questo sfocia in un numero maggiore di temporali, oppure in un numero minore ma di temporali più intensi, ancora non abbiamo veramente sufficientemente dati per confermare l'una o l'altra variante. L'effetto pratico è che comunque le precipitazioni intense stanno aumentando.
1: Marco Gaia, in Dentro la tempesta, che ascolteremo fra poco, il protagonista, Bold, decide di compiere un'impresa, affrontare una supercella temporalesca con uno speciale parapendio. Nella realtà, si può entrare in una supercella e studiarla da dentro come si fa coi cicloni? E si possono prevedere le supercelle?
2: Allora, iniziamo magari con la seconda domanda. Prevedere le supercelle sì, si può, nel senso che i meteorologi possono prevedere se magari nella giornata di domani o di dopodomani ci saranno questi ingredienti generali che favoriscono lo sviluppo di un temporale e magari anche il suo sviluppo in una supercella. Non si è ancora in grado di andare a dire: guarda, la supercella si svilupperà sopra Lugano piuttosto che sopra Locarno, sopra Bellinzona. Si riesce a definire un'area che spesso è un po' il versante sudalpino, oppure il sottoceneri, oppure il sopraceneri, ecco, però di più in dettaglio non si riesce ad andare, però si possono prevedere questi ingredienti generali. Mentre per quanto riguarda lo studio, le supercelle, tutto sommato, è meglio starsene alla lontana. Ci sono stati dei casi, purtroppo, di persone che volavano con degli aerei o anche con dei parapendii che per svariate ragioni non sono riusciti a evitare la supercella, sono entrati in una di queste e purtroppo l'esito è stato sempre tragico. Adesso, dal punto di vista dello scienziato, studiarlo si può, viene fatto di solito però con dei sistemi a distanza, quindi si guarda all'interno di una supercella con dei radar, si guarda dal di sopra della supercella con i satelliti meteorologici, si sganciano a volte in casi particolari delle sonde che dall'alto cadono all'interno della zona temporalesca, e in alcuni casi, mi sembra di ricordare, ma con beneficio di inventario, sono stati fatti anche degli studi con degli aerei speciali adeguatamente rinforzati per poter entrare e sopravvivere a queste condizioni che ci sono nella supercella, perché le velocità delle correnti ascensionali e discendenti sono tali che le sollecitazioni e le turbolenze sono estremamente forti.
1: Marco Gaia, lei ha ascoltato in anteprima Dentro la tempesta. Che esperienza acustica è stata?
2: È stato qualcosa di molto immersivo, avvolgente, decisamente una bella esperienza.
1: Grazie Marco Gaia.
2: Prego.
1: La registrazione che state per ascoltare è stata realizzata con l'ausilio del sistema binaurale, che permette al suono stereofonico, che ha solo due dimensioni, di aprirsi alla spazialità. Per godere appieno di questi effetti, consigliamo l'ascolto attraverso l'utilizzo di normali cuffie stereofoniche. Buona immersione!
3: Eccolo.
4: Eccolo.
3: Lo vedo.
4: Il cumulo
3: si sta alzando. Sembra lo sbuffo lentissimo, inesorabile, di un gigantesco capodoglio.
5: Sta formando, Egon. Sei pronto?
6: Sono pronto. Vado.
7: Ho La radiotelevisione svizzera presenta Dentro la tempesta di Claudio Di Manao. Regia Flavio Stroppini.
8: Eccomi in aria, come tante altre volte. Mi allontano dal pendio e sento la spinta dell'aria che lo percorre in salita. Staccare i piedi dal mondo. Case, capannoni, campi lontani sono sotto i miei piedi che penzolano nel vuoto. No, no, non è il vuoto. L'aria mi sostiene. Viro a destra, vado a prendere l'ascensore sulla cresta. Dovrebbe portarmi oltre 2000 metri. Da quella quota entrerò dritto nella tempesta.
5: Abbiamo visto la virata, Egon. Confrontiamo i nostri dati. Quota?
2: 1722.
5: 1722 corrisponde.
8: Mi sto avvicinando al torrione bianco. Sembra immenso già così com'è e sta crescendo ancora. È il calore che alimenta una massa del genere. È un meccanismo quasi perverso. Più l'aria si scalda, più trattiene umidità e più si sale verso l'alto. Un meccanismo esponenziale. Temporali furiosi, uragani, piogge torrenziali. Un tempo erano una caratteristica dei tropici, non delle regioni temperate. Eccolo. Si avvicina. Gli sto andando incontro. La sommità ha già iniziato ad espandersi. Quasi non vedo più la vallata. È coperta da uno strato di nuvolaglia. Inizia la turbolenza.
2: Si balla. Gli strumenti segnano 2200 metri, confermate?
5: Egon, confermiamo. Continua così. Secondo il nostro radar stai avanzando sul lato della corrente ascensionale.
8: È sopra di me. Si sta allargando come un disco enorme. La torre di vapore ha toccato quel confine invisibile che è la tropopausa al margine inferiore della stratosfera ed ora espande i suoi tentacoli nel cielo. Qualcuno in queste gigantesche formazioni ci vede un fungo, altri ci vedono un'incudine. Io ci vedo un motore. Sì, un motore termico. Smisurato, che si alimenta di calore e si espande in tutta libertà. Ah, è uno spettacolo indescrivibile da questa prospettiva. Spero che i ragazzi da terra stiano prendendo delle foto. Non so come verranno le mie con questa microcamera frontale. Ci siamo. Sto entrando in un mondo sempre più opaco. Anche per quanto riguarda le nostre cognizioni scientifiche. Ho navigato, ho volato, sono stato nello spazio e negli abissi. Ma quello che succede in quel motore che infligge vento, pioggia, grandine e tempesta, io voglio vederlo da dentro con i miei occhi. Mi sono basato sulle simulazioni al computer, ma entrarci è tutta un'altra cosa. Gli scienziati dicono che il vapore acqueo sia meno denso e quindi più leggero dell'aria. Io voglio entrare lì dentro.
5: Egon, mi senti?
2: Forte e chiaro.
5: Sta avanzando più veloce del previsto, è una supercella. Tra un po' ti verrà addosso, continua sulla tua rotta.
2: Roger!
8: È una tempesta magnifica. Gonfia di energia. Sto entrando in uno dei motori più potenti del pianeta. Alcuni misurano l'energia di questo tipo di eventi atmosferici in kilotoni. L'unità di misura che si usa per le bombe atomiche.

0: cuore della tempesta una palla di luce intermittente. Vedo i lampi accendere il suo ventre opalino. Si illumina come... sì, di luce propria. Essere qui, godere di questa prospettiva, è un privilegio. Sembra di essere al Burning Man. Ma sì, il Burning Man. Il festival dei festival nel deserto del Nevada. È stato proprio al Burning Man che mi è venuta l'idea. Ero lì con Larry e Richard quando all'improvviso scoppiò il temporale, uno di quei magnifici temporali del deserto. E allora annunciai a tutti che un giorno sarei entrato in una cosa del genere con un parapendio. Loro non mi hanno preso per pazzo. Gente così, capace di cambiare il mondo, ma non come sperano di riuscirci i politici, ma come riusciamo noi, introducendo nuove tecnologie che cambiano la vita, le prospettive. Gente così non si chiede se, si chiede come è possibile farlo. Facciamo parte della stessa specie, noi. Siamo quelli che sanno raccogliere sfide, sappiamo interrogarci, sappiamo interrogare le discipline e le scoperte disponibili per oltrepassare quello che la gente comune vede, percepisce come un limite. Questo era vicinissimo. Per evitare i fulmini ho usato materiali che trasformano la mia attrezzatura, dalla vela alle funicelle, in una gabbia di Faraday. Materiali compositi, metallo, carbonio, grafite. Nulla di nuovo, una tecnologia domestica. Aerei civili, forni a microonde, già la utilizzano da anni. E io l'ho addomesticata alle mie esigenze,
1: Sono le 4 di un pomeriggio di luglio e in questo punto della tempesta sembra il crepuscolo. Non posso crederci! La vela, le funicelle si stanno illuminando! Gli antichi marinai lo chiamavano fuoco di Sant'Elmo. La gabbia di Faraday mi sta proteggendo. Sì, il Burning Man. Psichedelia pura. Look creativi, installazione, innovazioni, suggestioni.
0: Certo, a volte con l'aiuto di sostanze psicotrope stimolano associazioni che normalmente non faremmo. A quell'evento qualcuno mi disse che in una piana desertica qualsiasi cosa vada storta, con certe sostanze non puoi farti del male, perché la cosa più pericolosa che potresti fare è mangiare della sabbia. Non è vero. Alla fine del festival accendono una pira altissima, incendiano una catasta alta forse 30 metri, sormontata da una statua, un fantoccio di legno. Ho visto un ragazzo lanciarsi lì dentro.
2: Eagle, sei dentro. Secondo i nostri radar stai salendo a 10 metri al secondo. Puoi confermare?
3: Affermativo. L'aspirapolvere mi sta risucchiando.
4: Si balla!
0: Essere qui è un privilegio. Un privilegio che mi sono costruito in 5 anni. So bene che nessuno con un parapendio o un piccolo aereo ne è mai uscito vivo. La corrente ascensionale può portarti fino a 11.000 metri, dove la temperatura scende oltre i 50 gradi sotto lo zero. Ma io ho una tuta spaziale, fatta costruire dai miei laboratori sul disegno di quella indossata da Felix Baumgartner. È stato Larry a suggerirmelo. Mi ha detto di andare in Svizzera, in un museo dei trasporti a Lucerna, dove è esposta. Felix si è lanciato dalla quota di 39.000 metri giù da un pallone aerostatico. Ha superato il muro del suono in caduta libera. Un altro record. Felix voleva scendere. Io voglio salire. Più potente ascensore del pianeta. Davanti alla tuta di Baumgartner mi è venuto in mente che il record precedente era di un colonnello americano, un certo Joseph Kittinger. Per rompere quel record l'umanità ci ha messo 52 anni.
1: solo perché nessuno ci aveva mai pensato. Perché l'umanità è lenta. I miei strumenti mi confermano che sto salendo a 20 metri al secondo. Il variometro e il radioaltimetro sembrano funzionare. L'altimetro barometrico e la bussola, invece, sembrano impazziti. L'avevamo previsto.
5: Ground control, mi sentite? Ground control! Confrontiamo i dati. Ground control, mi sentite? Ground control!
1: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
5: Ho perso il contatto radio! Sono al limite dell'ossigeno! Continuo a salire!
1: Ho azionato il comando. Inizio a volteggiare lentamente. Non voglio uscire da qui. Voglio restarci qui dentro. Voglio continuare a salire girando intorno a quest'asse verticale, salire nella nebbia più strana che abbia mai visto. Questa nebbia è come un essere vivo, luminoso, pulsante. Ora vedo oggetti distinti, come dei puntini luccicanti. Eccomi nel luogo dove si forma la pioggia. Le gocce non cadono, restano tutte intorno a me. Stiamo salendo insieme. Qui l'umidità condensa e mentre condensa cede calore all'aria e l'aria si scalda. E sempre più su, salgo, insieme all'aria, alla pioggia, a 35 metri al secondo, sono 90 chilometri orari, verso l'alto. Le gocciarelle d'acqua salgono con me. Sto ballando, come un fantoccio, sotto la mano di un burattinaio, impazzito. Non vedo più la vela, non ho riferimenti, ma sento che sto girando dalla parte opposta. Devo contrastare. Sono entrato in un vortice. Non riesco a contrastare. La vela sta cercando di accartocciarsi. Devo mollare i comandi o la vela collasserà. Ecco. Sono nel vortice. Come i dannati di quel girone. Chi erano? Sì, i lussuriosi. Ma io sono sempre stato monogamo. Fedele. No, non è vero. Io le ho tradite tutte. Con la mia vera passione sfrenata, incontenibile per la tecnologia.

0: Sto girando troppo velocemente, come in certe vecchie giostre. La forza centrifuga spingerà il sangue giù dal mio cervello, il cuore non riuscirà a irrorarlo. Rischio un blackout, ma... Bene, la tuta anti-G si è attivata, si sta gonfiando intorno alle mie gambe e le strizza. Strizzerà il sangue verso la testa. Tecnologia militare. La usano nei jet da combattimento. Non è per niente piacevole, ma almeno la mia mente... quella almeno continua a funzionare. La nostra mente è... il tono più grande... Non so di chi...
1: Non so di chi!
0: Libel, si chiama questa tuta anti-G.
2: Libel.
0: L'hanno inventata in Svizzera. Prende il nome della libellula che può resistere ad accelerazioni di 30G, 30 volte l'accelerazione gravitazionale. L'hanno sviluppata osservando la muscolatura e il sistema sanguigno di quell'insetto leggiadro. Io ora ci sono. Sono presente a me stesso e alla tempesta.
3: Ti ricevo! Sono in un vortice! La tuta anti-G sta funzionando! Mi ricevi, ground control? Mi ricevi?
0: Ho smesso di girare. La tuta si sta sgonfiando. Be the one for all these expectations, got me off course. In my head, you're the star force, got me running right back to the drugstore. Che luce intorno a me. Le goccioline hanno preso a brillare. Sono come circondato da milioni di schegge di diamante. Sto volando in un firmamento di diamanti. Sono nel luogo dove le tempeste fabbricano la grandine. Si forma con dei cristalli di ghiaccio intorno al pulviscolo. Come la neve, ora lo scintillio. Pulsano, sembrano pulsare. Luccica, intermittenza, lentamente. Alcuni cristalli diventano meno brillanti e poi opachi. Stanno raccogliendo altre gocce d'acqua, poi l'acqua gela e il ghiaccio opacizza e poi ancora altre gocce. Gocce che formano cristalli e tornano a brillare. Potrei aspettarmi di vedere spuntare unicorni, Pegasi alati. Un fulmine mi è appena scivolato intorno. Sono a 9000 metri. Sto entrando in un altro vortice. Sto riprendendo a girare. La tuta si è già attivata. Sento la sua morsa.
3: Ground control, mi sentite? Anche se non mi ricevete, sappiate che sta funzionando tutto! La tuta anti-G, la gabbia di Faraday, tutto funziona! Sto procedendo sparato verso la stratosfera, mi sentite? Ground control, mi sentite? Ground control, mi ricevi? Mi ricevi?
0: Non sapete che cosa vi state perdendo là sotto. Diventa sempre più grosse e inizia a cadere. O forse sono io che continuo a salire. Ripristinate le comunicazioni, accidenti! Siete lo staff meglio pagato sul pianeta Terra. Vi ho dato una tecnologia che neanche i governi, neanche i militari. Possibile che non riusciate a ripristinare un contatto radio?
3: Rischio cardiaco? Ma che cosa vuol dire rischio cardiaco? Ground control, potete spiegarmi cosa significa questa buffonata? Rischio cardiaco! Ground control! La tuta si sta sgonfiando! Perderò sicuramente i sensi! Io sono sanissimo! Ho superato tutti i test medici per i viaggi spaziali! Perché la mia tuta anti-G si sta sgonfiando? Devo contrastare! Contrastare la rotazione non posso! Questa libertà!

0: Volare. Cosa potevamo desiderare di più nella nostra evoluzione come specie intelligente? Passeggiare tra le nuvole, sfidando la gravità che ci opprime. Non c'è un'idea di libertà che funzioni meglio del volo, dello staccare i piedi da terra. Noi, come specie, abbiamo sempre sognato di volare, anche di notte. Dicono sia il retaggio dei nostri antenati che cadevano dagli alberi nel sonno. Un tempo solo gli sciamani riuscivano a volare. Chissà, lo facevano nella loro mente o in un universo parallelo. Dubito che la psilocibina riesca a forzare le porte della matematica e della fisica astronomica. È poco più di un secolo che riusciamo a volare fisicamente. Ci siamo riusciti fabbricando utensili sempre più perfetti. Non avevamo voglia di aspettare i tempi di una mutazione nei nostri geni. Eliche, ali, turbine, paracadute. Con le nostre mani. Noi fabbrichiamo cose. Le progettiamo, le concepiamo e le visualizziamo prima di fabbricarle. Le altre specie hanno impiegato milioni di anni a volare. Chissà se intenzionalmente. Chissà se i dinosauri volevano diventare uccelli. Io non vedo alcun disegno, alcun intento. Vedo al massimo sogni. Nei sogni ad occhi aperti dell'umanità c'è il sogno di Icaro. Volare, innalzarsi, sfidare gli dèi così gravi, così pesanti nelle loro statue di pietra. La chiamano Ibris, tracotanza. Ho letto qualcosa. Ho letto. Ora vedo una gran luce. Dove sono? Sono nel cuore di una luce bianca. No, no, non sono morto. Non sto neanche sognando. Ho perso i sensi. Il radioaltimetro segna 9500 metri. Vedo la vela sopra di me, collassata. Sembra un sacchetto di plastica impigliato in una rete a strascico. C'è uno squarcio, un sentore d'ozono. È stato un fulmine.
1: Dove sono? Dove sono? Luce.
0: Bianca.
1: Luce.
0: No. Bianca.
1: Non sono morto. Non sono morto.
0: Sto ancora salendo. Sto scendendo. Che cosa dicono gli strumenti?
1: Salendo, salendo. Scendendo,
0: scendendo. Devo abbandonare la vela. Se non lo faccio, sarò in balia della tempesta più di quanto lo sia stato finora. Un paracadute d'emergenza.
2: Ground Control, mi ricevete? Sto abbandonando la vela. Ground Control, mi ricevete? Ground Control, mi ricevete?
0: Non so dove sono. Non so dove andare. So che devo uscire di qui e che devo farlo dal lato giusto. Da qualche parte in questa maledetta supercella c'è un fiume d'aria fredda che precipita verso il basso con la forza di una cascata. Non voglio trovarmi lì dentro. Paracadute d'emergenza sarebbe inutile. Questo inferno senza riferimenti, una direzione vale l'altra. Senza strumenti, senza radio. So solo che devo andarmene di qui. Peggio di una decisione sbagliata c'è non decidere. Stendo le gambe e allungo le braccia lungo i fianchi. Così. I paracadutisti chiamano questa posizione deriva. Ti consente di allontanarti dalla verticale di caduta orizzontalmente. Non so se la mia direzione sia giusta o sbagliata. Non vedo nulla. Prima o poi il computer aprirà il paracadute d'emergenza e lo farà in base ai suoi dati. Io non posso più decidere nulla. Non posso crederci. Sono caduto nella cascata che si sta battendo al suolo.
3: Apertura del paracadute. 5 secondi.
0: Devo aprire le braccia e lasciare morbide le gambe per frenare la caduta. La vela aprendosi mi spezzerà la schiena.
3: Apertura.
0: Vedo la vela sopra di me. Si è aperta regolarmente. una superficie scura. Sono sul lago. Sembra un mare in tempesta. La montagna. La montagna si avvicina. Sono troppo veloce. Devo

0: Sono gravissime le condizioni del miliardario Egon Bold dopo l'incidente subito durante il tentativo di esplorare una supercella con un parapendio per documentare la pericolosità di certi eventi atmosferici sempre più frequenti e per raccogliere dati scientifici. Bold, per garantire la riuscita della sperimentazione, ha usato una tuta speciale e un parapendio costruito come una gabbia di Faraday contro i fulmini e altre soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Ma la sua soluzione non sembra aver funzionato, dando così adito alle voci dei suoi detrattori, che hanno visto l'intervento come l'ancora di salvezza per fermare il precipitare delle azioni delle sue aziende. Bold, l'uomo forte che attraverso le sue azioni garantisce la verità, in realtà ha messo in pericolo la sua vita. Vale la vita per raggiungere la verità? Vale la vita per raggiungere il futuro? Volare è il sogno dell'uomo? Nel caso qualcosa fosse andato male, Egon Bold ci ha lasciato un messaggio e pochi minuti fa i suoi legali hanno autorizzato la sua diffusione. Eccolo, in esclusiva per voi.
1: Bene, ed eccoci qui, cari amici miei, followers, azionisti, se state guardando questo video, state ascoltando questo messaggio, qualcosa è andato storto. Pazienza, il pianeta e l'innovazione andranno avanti anche senza di me. La scatola nera vi racconterà che cosa è successo, anche nel mio cervello. Beh, certo, sono stato io ad inventare quei chip. Qualcuno ha insinuato che la mia impresa sia stata dettata da un mio tentativo di gonfiare le azioni della Turing Machine Company con un gesto eclatante. Niente di più falso. Sapete, quando Wilbur, uno dei fratelli Wright, salì a bordo del Flyer nel lontano 1903, non aveva alcuna certezza. E infatti, al primo tentativo si schiantò al suolo, fortunatamente senza nessuna conseguenza per lui. Sappiamo però che cosa successe dopo. L'umanità entrò in una nuova era. Oggi l'enorme potenza di calcolo di cui disponiamo può eliminare rischi, fornire simulazioni affidabili, ma mai certezze assolute, soprattutto quando non esistono dati statistici, quando il primo dato statistico corrisponde al primo tentativo. Nell'esplorazione di qualsiasi campo esiste sempre una zona costellata di punti interrogativi, anche se mi è andata male. Ho attirato l'attenzione sulla violenza di certe tempeste. Una violenza che aumenterà in intensità e frequenza con l'aumento delle temperature atmosferiche. Ho semplicemente fatto la mia parte, perché il progresso non avanza stando fermi, avanza compiendo salti nel buio, avanza grazie alle teste di cazzo come me che si assumono grandi rischi sulla propria pelle. Ma qualcuno lo deve pur fare. Ciao, gente.
2: La radio televisione svizzera ha presentato Dentro la tempesta di Claudio Di Manao con Igor Horvat. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Regia Flavio Stroppini. Produzione Francesca Giorzi.

que el león es un sanguinario en toda generación, sí.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto da Stefano Zenni, siamo al nostro quinto appuntamento in questo lungo percorso intorno alla musica di John Coltrane. Nella scorsa puntata abbiamo provato a spiegare, e mi rendo conto che si tratta di questioni un po' tecniche, non facilissime da spiegare soprattutto alla radio, abbiamo provato a spiegare questa nuova concezione armonica di John Coltrane che si concretizzò in Giant Steps, cioè quella di saltare tra tonalità lontane in modo da rendere più ardua la costruzione delle frasi, perché le tonalità lontane hanno poche note in comune fra di loro e quindi dare coerenza melodica alle frasi è più difficile. Per giunta Coltrane faceva tutto questo a una velocità inaccessibile ai comuni mortali e pensò bene di provare ad applicare questo principio non solo a un brano nuovo come Giant Steps o Central Park West che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, ma anche agli standard, cioè a brani preesistenti che Coltrane arricchisce di ulteriori accordi mettendoci dentro proprio quelle modulazioni alla Giant Steps, che poi sono diventate talmente comuni che vengono ancora oggi chiamate Coltrane Changes, i cambi di Coltrane, perché changes nel gergo dei jazzisti sta per i cambi di accordi. In questo modo Coltrane rendeva ancora più complicato un principio che è alla base del bebop, cioè costruisco delle frasi facendo uno slalom tra gli accordi, spesso a velocità elevate, e in questo caso l'idea di Coltrane è di rendere gli accordi ancora più fitti e ancora più complicati. Oltre a questo, che già di per sé dovrebbe bastare, Coltrane con il nuovo quartetto che forma nella primavera del 1960, quando finalmente si libera dal contratto con Miles Davis, oltre a questo c'è anche la struttura dell'arrangiamento dei brani, come sentirete tra poco nel brano che stiamo per ascoltare. E cioè Coltrane, e questo è un aspetto del tutto trascurato di solito dagli appassionati, dai musicologi, dagli storici, Coltrane si rivela uno straordinario arrangiatore per piccolo gruppo. C'è una persona che sa gestire tutti i cambiamenti della sezione ritmica, introducendo per esempio delle note fisse al basso che creano un effetto di staticità, poi passando invece a delle parti più dinamiche, introducendo dei break, cioè delle interruzioni improvvise, e cambiando anche il cosiddetto groove, cioè passando da un ritmo, che so, afro-latino a un ritmo swing, spesso nel giro di poche battute. Il tutto per ogni ritornello del brano. Lo sentirete in questo The Night Has a Thousand Eyes, una canzone degli anni 40 che Coltrane aveva scoperto ascoltandola da un disco di uno dei suoi musicisti preferiti, Horace Silver, che viene rielaborata per il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones in questa registrazione del 26 ottobre del 60, rielaborata come una specie di saliscendi, di percorso a ostacoli che non è solo armonico ma è ritmico, di carattere, cosa che rende il pezzo eccezionale. Personalmente interessante, è una novità assoluta nei quartetti per sax, piano, basso e batteria ed è una cosa di cui dobbiamo dar credito a Coltrane. Coltrane non solo grande sassofonista, ma Coltrane grande arrangiatore.

The Night is a Thousand Eyes, John Coltrane 1960, il quartetto con McCoy Tyner, Steve Davis e Elvin Jones, musicisti che seguono alla perfezione il concetto nuovo di Coltrane, di cui poi torneremo naturalmente a parlare. Poi non tutti gli standard vengono sottoposti a questo processo di infittimento armonico. Prendiamo Summertime, che nasce come una ballad, e invece Coltrane, sentirete, la trasforma in una specie di invocazione africaneggiante. Questo è un tratto tipico della sua musica di quel periodo. Prendere un brano e rovesciarne completamente il lato espressivo, il significato. Qui sentiamo appunto un'invocazione, Elvin Jones suona dei ritmi africani, l'armonia diventa un'armonia esatonale, cioè con una scala usata anche da Debussy, e il Summertime che conosciamo di Gershwin, la ninna nanna, si trasforma invece in un potente brano rituale di origine africana. È una registrazione del 24 ottobre del 60, sempre per l'etichetta Atlantic.

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale sovrabbondante è tutt'altro che di scarto, anzi è prezioso quanto quello che va in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti e originali. Ospiti di questa settimana, il chitarrista Paolo Tofani e il batterista Zeno De Rossi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata con oltre il 70% di no. La proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto e da tutti i cantoni. Tra poco le analisi e le reazioni. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Io sono John Robbiani. Ed è stata bocciata in modo netto anche l'iniziativa sull'alimentazione, che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. No, hanno raggiunto il 72%. Ma oggi ci sono state importanti votazioni anche nei Grigioni e in Ticino. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai sedicenni il diritto di voto. In Ticino, a Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Per la cronaca internazionale andremo in Gran Bretagna, dove oggi 5 persone sono state arrestate per aver pianificato un attentato contro una base della Royal Air Force, l'aviazione a Fairford. In questa base sono presenti tra l'altro anche dei bombardieri statunitensi attivi nella guerra contro l'Iran. Molte case nelle vicinanze sono state fatte evacuare. Infine vi proporremo un reportage da New York, dove ci sono state proteste di piazza contro l'intelligenza artificiale.
4: I think it's very likely that the government could take control of AI and institute a mass surveillance state.
5: Going to take away our jobs, our privacy,
6: autonomous weapons.
7: Stop the race! Stop the race!
3: Gli attivisti, li sentiremo, hanno paura di perdere il posto di lavoro, hanno paura dell'uso che il governo farà di questa tecnologia e temono anche lo sviluppo di armi guidate appunto dall'intelligenza artificiale. Questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, allora possiamo iniziare. E allora iniziamo questa edizione appunto parlando del dossier più atteso di questa domenica di votazioni, l'iniziativa sulla neutralità, che contrapponeva una visione più rigida da scrivere nella Costituzione, una più flessibile del ruolo della Svizzera. Il popolo ha bocciato in maniera netta l'iniziativa sostenuta dall'UDC con il 70,2% di no. Lo ha fatto anche il Ticino, seppur di pochissimo, con solo il 51% di contrari. Allora sentiamo le reazioni a questo voto tra delusione e critiche alla politica estera della Confederazione e grande soddisfazione. Sentiamo il contributo di Anna Valenti.
8: Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
9: Una domenica nera. La delusione evidente è scritta sul volto di Walter Wortmann, ex consigliere nazionale UDC e presidente del comitato del Sì, che non si aspettava una bocciatura tanto chiara del popolo svizzero dell'iniziativa promossa formalmente da ProSvizzera, ma ideata e finanziata da Christoph Blocher, sostenuta con forza dall'UDC.
8: È un schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung.
9: È una domenica nera per la sicurezza del nostro paese, è un cattivo segnale per la credibilità della nostra neutralità, afferma Wortmann.
8: In unser neutrales Land.
9: Cocente la delusione anche tra i membri di quella minoranza di sinistra che ha sostenuto l'iniziativa.
10: David contro Goliath.
9: Era Davide contro Golia, afferma Samuel Sommaruga dell'Associazione Ginevra Internazionale, sottolineando il ruolo che hanno giocato i grandi partiti compatti contro l'iniziativa. ma il risultato di oggi, secondo lui, è un duro colpo per la Svizzera dei buoni uffici.
10: Beh, écoutez, je trouve très dommage. Je pense que on va perdre beaucoup en termes de négociation et de médiation de la paix.
9: Credo che il ruolo di mediatore della Svizzera avrà dei problemi nei prossimi anni. La stessa cosa vale per la Ginevra internazionale, che perde di credibilità. Trovo questa decisione molto spiacevole. Rischiamo di perdere terreno nella negoziazione e nella mediazione dei conflitti. E sarà il Vaticano, al posto della Svizzera, a svolgere il ruolo di mediatore e a siglare gli accordi di pace.
10: E sarà il Vaticano chi farà gli accordi di pace e chi farà la neutralità a nostra place.
9: Grande invece la soddisfazione tra il fronte interpartitico, che ha avversato con forza l'idea di ancorare nella Costituzione un'idea rigida della neutralità. Il socialista Jon Pult.
2: Credo che è un risultato molto netto. La stragrande maggioranza delle svizzere e degli svizzeri vogliono una politica di neutralità, sì, che rispetti la nostra neutralità militare, quindi non parteciperemo mai a delle guerre, ma non vuol dire che siamo neutrali o indifferenti davanti a delle violazioni terribili del diritto internazionale, come l'aggressione russa contro l'Ucraina.
9: Ma qual è stato l'elemento decisivo che ha fatto d'ago della bilancia? Su questo punto entrambi i fronti convergono.
8: Die Sanktionen waren ein wichtiger Punkt, ja.
9: Le sanzioni sono state un punto determinante, sottolinea Wortmann, ma quando si adottano sanzioni contro una parte in guerra si diventa parte in causa e non si è più neutrali, avverte, e aggiunge: sono convinto che non sia finita qui, ma che la discussione sulla sicurezza e sulla neutralità del nostro paese continuerà. Sanzioni punto chiave anche per Jon Pult.
2: Per me è chiarissimo che questa iniziativa voleva proibire di fare sanzioni contro degli aggressori, contro chi viola il diritto internazionale, i diritti umani, proprio per quello che la gente ha detto con stragrande maggioranza di no a questa iniziativa.
3: Ed è stata una vittoria anche per il consigliere federale Ignazio Cassis, che per la prima volta ha difeso in prima persona un dossier di sua competenza davanti al popolo. Ma una bocciatura di così ampie proporzioni era attesa, oppure è stata una sorpresa anche per il responsabile del Dipartimento degli Esteri? Questo e altro nell'intervista da Berna, sempre di Anna Valenti.
11: Essendo il tema così sensibile, naturalmente era insidioso, e il fatto che il Consiglio degli Stati durante mezz'anno, sei mesi, ha cercato di creare dei controprogetti proprio perché aveva una certa preoccupazione sul significato, devo dire che il chiaro risultato mi rallegra, perché conferma anche la fiducia nel Consiglio federale e nel Parlamento.
9: Secondo lei cosa ha fatto la vera differenza? Le sanzioni?
11: No, io credo che la vera differenza la fa il mondo in cui viviamo. In un mondo instabile, volatile, non leggibile immediatamente, la popolazione ha avuto un certo rispetto nel mettere regole troppo rigide nella Costituzione e lasciare invece la responsabilità agli eletti. C'è un governo, c'è un Parlamento, a questo servono, assumere la loro responsabilità in situazioni difficili.
9: Ecco, sa che questa battaglia non è ancora totalmente vinta. In che senso? Perché ovviamente l'UDC ha già annunciato di voler continuare la battaglia su questo fronte. Le chiedo innanzitutto come si armerà e quali saranno i limiti, ma anche le potenzialità della collaborazione che avremo con i nostri amici vicini, in senso militare anche.
11: Ma sulla prima domanda direi che viviamo in una democrazia vivace, dove i temi vanno e vengono di continuo, ed è giusto così, perché c'è chi muore, c'è chi nasce, e quindi tutti devono in qualche modo entrare in questo dialogo democratico. Per quanto riguarda la cooperazione con i paesi vicini, con l'Unione Europea a livello di sicurezza e militare, è già in pieno corso da ormai 5 anni, da quando purtroppo abbiamo dovuto assistere al ritorno della guerra in Europa, e non cambierà. Continueremo con le decisioni fin qui prese e a prenderne delle nuove a dipendenza della situazione e del caso, assumendo responsabilità.
9: Ecco, questa votazione secondo lei è anche un buon viatico per quello che saranno i bilaterali 3, la cui discussione inizia domani?
11: Credo che questo legame sia difficile da fare. Oggi il popolo si è espresso su un tema molto preciso, un articolo costituzionale che tocca la neutralità. Io non ci farei troppe altre interpretazioni. Vedremo domani, e sarà il primo passo di questo lungo dibattito pubblico. pubblico che sarà fatto attorno al tema dei bilaterali 3. Domani inizia il Consiglio degli Stati per 3 giorni di fila e mi rallegro di finalmente vivere questo dibattito in modo ordinato in Parlamento. Come detto, io non vorrei interpretare, il Consiglio federale interpreta questa decisione come una chiara decisione di non cambiare la neutralità che ci è stata molto utile, che ci è servita bene per 180 anni e quindi perché cambiarla.
9: È la prima volta che lei difendeva in prima linea un dossier di sua competenza. È questa anche una vittoria sua personale della sua politica estera? È una sorta di avallo alla sua politica estera?
11: Beh, in un certo senso chiaramente un popolo che segue delle decisioni che il Consiglio federale ha preso su mia proposta e che il Parlamento ha preso su proposta del Consiglio federale conferma che abbiamo sentito in che direzione anche la popolazione vuole andare e in questo senso conferma una linea politica, sì.
3: Le riflessioni del consigliere federale Ignazio Cassis, dunque un secco no all'iniziativa, peraltro ampiamente anticipato dai sondaggi. Ne parliamo ora con Anna Riva. Anna, insomma, tante discussioni su concetti altisonanti come identità e tradizione e allora appunto tante discussioni, dicevo, ma tutto per niente.
12: Nel paese della democrazia diretta pochissime discussioni sono davvero per niente e questa sulla neutralità non fa parte di questa categoria. Per la prima volta in 180 anni di storia si è presentata l'occasione di votare sulla neutralità. La popolazione ha avuto la possibilità di riflettere molto concretamente su che cosa significhi essere neutrali oggi in un mondo in rapida evoluzione e con le minacce militari in forte aumento. E il responso oggi non è un semplice va bene così, non è un agevole assegno in bianco per Ignazio Cassis e il Consiglio federale, ma è piuttosto da interpretare come una decisa luce verde all'impostazione, a come viene concepito attualmente questo strumento di politica estera che è la neutralità svizzera.
3: Ecco, quindi il governo può in ogni caso tirare un sospiro di sollievo.
12: Sì, anche se continuerà comunque a essere chiamato a valutare e a decidere come applicare nella pratica il concetto di neutralità, conflitto per conflitto. Il no all'iniziativa gli evita semplicemente di avere le mani legate sul fronte sanzioni europee. Potrà così continuare a riprenderle senza automatismi o tabù di sorta. Ma il lavoro di valutazione e analisi dei vari momenti geopolitici, quello rimane.
3: Ecco, ma si può dire in sostanza che oggi hanno vinto decenni di storia o è fuorviante e tendenzioso?
12: Direi piuttosto che ha vinto la decisa reazione a una paura molto concreta, quella dell'isolamento. I cittadini hanno confermato di voler continuare a far parte del blocco occidentale, con il quale la Svizzera condivide valori e orientamento. Il rischio che il popolo ha voluto scongiurare era quello di prestare il fianco a una maggiore vulnerabilità. Dicendo sì, i cittadini avrebbero accettato la possibilità di correre il rischio di allontanarsi da quelli che nella storia sono diventati i nostri alleati.
3: E oggi invece nel campo dei perdenti c'è soprattutto l'area politica vicino all'UDC e l'UDC stessa.
12: Sì, direi che i riflettori sono puntati soprattutto sui democentristi. Va però anche detto che lo stesso Christoph Blocher non si era mai mostrato ottimista. Il suo intento con questa iniziativa era forse più che altro lanciare un segnale politico, una sorta di «Ehi governo, ti osserviamo da vicino, ciò che fai con l'estero, con gli altri paesi, ci riguarda tanto quanto la politica interna». Sottolineo però come, lo abbiamo visto più volte nei parlamenti cantonali e federale, l'UDC non abbia realmente bisogno di vincere le votazioni per avere successo. L'ultimo caso, in giugno, con la bocciatura dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questo per dire, oggi a uscirne sconfitta è una certa destra, ma probabilmente il prezzo politico di questa votazione non sarà poi così devastante.
3: Questa è l'analisi di Anna Riva. Ora passiamo all'altra iniziativa in votazione, quella per un'alimentazione sicura. Anche questa è respinta con un'ampia maggioranza, 72,5% infatti i no per il mondo agricolo, ma anche per quello economico, per il governo e il Parlamento che l'avevano osteggiata una bella vittoria. Per i promotori però l'iniziativa ha comunque rilanciato importanti discussioni. Allora da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
13: Dai sondaggi non si trattava di attendere se, ma di quanto questa iniziativa sarebbe stata bocciata. Sotto il 30% di sì, ci hanno confidato oggi, andava più che bene all'Unione Svizzera dei Contadini, fra i principali oppositori, anche perché direttamente chiamati in causa. Siamo molto soddisfatti del risultato, ci dice Markus Ritter, consigliere nazionale del centro e presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini. Indipendentemente dall'iniziativa, sappiamo che c'è del lavoro da fare, soprattutto dopo un'estate come quella appena vissuta, per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Il Consiglio federale sta lavorando a una strategia idrica e anche il mondo agricolo è chiamato a contribuire. Iniziativa respinta nettamente in tutti i cantoni, leggermente più forte il no nella Svizzera centrale orientale, nell'Alto Vallese e nell'Oberland Bernese. Tre soli comuni in tutta la Confederazione a dire sì, due in Ticino, Campo Vallemaggia e Verzasca, e Schelten nel Canton Berna. Senza appoggi da parte di organizzazioni e associazioni agricole o economiche principali e praticamente soli a livello politico, solo i Verdi lasciavano libertà di scelta contro un muro di no. Per i sostenitori c'è comunque del positivo.
14: Es geht hier nicht um verlieren, sondern es geht darum Fehlanreize zu korrigieren, die aufrechterhalten.
13: Non è una questione di vincere o perdere, dichiara la promotrice dell'iniziativa Franziska Herren, ma di correggere degli incentivi che hanno creato negli ultimi 30 anni una politica agricola impreparata ai cambiamenti climatici. L'iniziativa è stata inoltre importante perché ha rilanciato la discussione sulla situazione tutt'altro che positiva della gestione delle risorse idriche in Svizzera. Partita forte, come spesso accade per questo tipo di proposte, l'iniziativa ha poi gradualmente perso sostegno, stando ai sondaggi, soprattutto per l'obiettivo ritenuto irrealizzabile di aumentare l'autoapprovvigionamento alimentare della Svizzera al 70% e per il timore di un aumento verticale dei prezzi per i consumatori.
3: E oggi si votava anche nel Canton Grigioni, due elettori su tre, il 67,4% per essere precisi, hanno respinto l'introduzione del diritto di voto a 16 anni. La partecipazione era del 45% e il no ha vinto nettamente in tutti i 100 comuni del cantone. Ce ne parla da Coira Stefano Barbusca.
15: Solo il 32,58% di chi è andato alle urne ha sostenuto l'abbassamento a 16 anni dell'età per votare ed eleggere. Tra i promotori della proposta la delusione è cocente, come ammette il vicepresidente dei giovani del centro Grigioni, Luca Fanconi.
16: Abbiamo perso un'occasione di essere all'avanguardia come cantone per dare una voce maggiore ai giovani, per integrarli maggiormente alla politica comunale e cantonale.
15: Eppure la riforma era sostenuta dal Gran Consiglio, che aveva dato il via libera in aprile, e dalla maggioranza dei partiti. Al fianco del centro si erano schierati socialisti, verdi e verdi liberali. Sul fronte opposto i liberali e l'UDC. Il capogruppo di quest'ultimo partito, Stefan Metzger, evidenzia con soddisfazione che l'elettorato ha deciso diversamente dal Parlamento. Questa, aggiunge, è la democrazia diretta.
17: Damit hat die Stimmbevölkerung eben anders entschieden als das Parlament.
15: I motivi della vittoria del no per Metzger sono evidenti. La popolazione, afferma il gran consigliere dell'UDC, ha riconosciuto chiaramente che non si può fare distinzione tra la maggiore età civile e giuridica e quella politica, oltre al fatto che si sarebbe creata una differenza tra l'età del diritto di voto attivo e passivo.
17: Dass man auch noch trennte zwischen einem aktiven und passiven Wahlrecht.
15: Sostenere la

0: del 6 maggio 2007. Una decisione, conclude Metzger, maturata quasi 20 anni fa in una dinamica completamente diversa da quella dei Grigioni. Alle urne, ne è convinto il gran consigliere engadinese, oggi anche i glaronesi avrebbero detto no al diritto di voto a 16 anni.
1: An der Urne hätten heute auch die Glarner Nein gesagt zu Stimmrechtsalter 16, da bin ich überzeugt.
0: Proprio come hanno fatto negli ultimi 17 anni altri 9 cantoni svizzeri.
2: Era un contributo di Stefano Barbusca sulla votazione grigionese, ma le urne hanno parlato, diciamo così, anche in diversi altri cantoni. A Ginevra, per esempio, è stata accettata col 58% dei voti l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è il primo cantone ad offrire gratuitamente i contraccettivi. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligan, i tifosi di calcio saranno videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nel Canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte sul reddito e sulla sostanza, proposta approvata con il 53% dei voti. E poi c'è stata in Ticino una votazione comunale molto attesa, stiamo parlando di Bellinzona, del referendum sulla fortezza, sui castelli, ecco. Un progetto da 19 milioni di franchi voluto dal municipio, sostenuto dal consiglio comunale, la popolazione l'ha però affossato con il 54% di no, seguendo quindi i contrari rappresentati dal movimento Il Noce, Avanti, Ticino e Lavoro, Partito Comunista e anche da altri schieramenti. Sentiamo le reazioni nel servizio di Cristian Gilardoni.
3: I contrari avevano raccolto oltre 3.700 firme per portare i cittadini di Bellinzona a esprimersi su un tema tanto importante per la città, il futuro che si vuole dare ai tre castelli, simbolo della capitale ticinese. Non si votava sul nome, ma la fortezza è stata demolita dalla cittadinanza, per la soddisfazione dell'ex sindaco Brenno Martignoni, esponente del movimento Il Noce. Come deve essere quindi il futuro della città all'insegna della tradizione?
4: Abbiamo tastato il polso della gente e adesso sappiamo anche, perché il messaggio referendario era chiaro, cioè i punti erano chiari. Allora, si chiamano castelli, non sono una fortezza, e questo è un importante punto di partenza perché riguarda non soltanto la comunicazione ma anche la promozione. Poi, secondo punto fondamentale, entrata gratuita in tutti gli spazi, non ci sono dubbi che questa è l'indicazione. La terza indicazione, nessuna fondazione, quindi gestione distaccata dall'ente pubblico. E poi ci si siede ad un tavolo e si riorganizza quella che è la promozione dei castelli.
3: Tra gli sconfitti di giornata, il sindaco Mario Branda.
5: È difficile adesso dire qual è il motivo preponderante per cui si è arrivati a questa decisione. Andrà sicuramente anche fatta una riflessione e poi andrà capito che cosa comunque fare, perché Bellinzona ha bisogno di progetti importanti che mirano a rilanciare la sua economia, la sua attività anche turistica certamente, ed è sicuramente un tema. Adesso non sappiamo naturalmente se avrà ancora a che fare con i castelli o se con altro, ma comunque è un tema che rimane lì e che comunque deve essere affrontato.
2: Il sindaco Mario Branda sottolinea quindi l'importanza di continuare a ragionare sulla promozione turistica di Bellinzona. Sentiamo a questo punto, a proposito, l'intervista sempre di Cristian Gilardoni al direttore dell'organizzazione turistica del Bellinzonese e dell'Alto Ticino, Iuri Clericetti.
6: Innanzitutto confermo che il progetto era sicuramente interessante, purtroppo c'è delusione nel mondo turistico perché è un'opportunità sciupata e sprecata. In ogni caso quello che bisognerà valorizzare in futuro dal punto di vista turistico è proprio questa unicità, questa fortezza con i suoi castelli, la murata e la cinta muraria, perché si distingue da tutti gli altri monumenti, di tanti altri castelli, ed è questo il grande valore che bisognava implementare e far crescere. Purtroppo la popolazione probabilmente non ha ben capito il messaggio del municipio e ha frainteso, una metà l'ha capito, l'altra metà no, e quindi ecco, probabilmente bisognerà ripartire da capo.
3: Ecco, lei ha appena detto di questa fortezza con i suoi castelli, dei termini che hanno pesato molto nella discussione, nonostante non si votasse sul nome. Ora anche voi turisticamente rifletterete se tornare a promuovere il patrimonio come castelli, si continuerà come fortezza,

0: Farete dei ragionamenti in questo senso?
1: No, su questo, come dicevo, la bontà del progetto è chiarissima, è proprio il tema della fortezza, il tema centrale. Qui non stiamo parlando di castelli perché non sono mai stati residenziali, i castelli sono i singoli elementi che fanno parte di un sistema difensivo unico, più unico in Europa, dove c'è appunto questa fortezza con i suoi castelli, che sono tre degli elementi, ma c'è la murata e anche la cinta muraria, quindi dobbiamo continuare a investire e valorizzare questa particolarità di questa fortezza.
0: Prima ha anche detto, ecco, una metà della popolazione ha capito il progetto, l'altra metà no. È un problema di comunicazione o si può pensare che proprio nel progetto ci fossero delle criticità che non hanno convinto?
1: Il messaggio era chiaro, parlava di una malorizzazione di un intero sistema difensivo. I contrari hanno utilizzato delle tematiche che esulavano da quello che era il messaggio. Poi tutto sarà probabilmente da rivedere e determinati contenuti probabilmente bisognerà rivederli. La popolazione speravamo che potesse capire comunque, al di là delle terminologie, l'importanza di tutto il progetto complessivo che avrebbe un attimino fatto cambiare marcia alla Bellinzona turistica.
2: E noi chiudiamo questa lunga pagina in cui abbiamo parlato di votazioni federali, cantonali e comunali. Voltiamo pagina, appunto andiamo in Inghilterra, dove 5 persone sono state arrestate oggi con l'accusa di pianificare un attentato terroristico a seguito di un allarme bomba. L'allerta è scattata nelle vicinanze della base aerea militare della RAF, la Royal Air Force a Fairford, una base utilizzata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Le persone che abitano nelle vicinanze sono state tra l'altro fatte sfollare. Allora, ci dice di più Sofia Stroppini.
3: Un grave incidente di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli e 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo. Ma andiamo con ordine. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte, come riferito da un agente in conferenza stampa, e riguardava 3 furgoncini bianchi considerati sospetti nei pressi della base aerea della RAF. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli agenti della polizia antiterrorismo sono stati incaricati di indagare. Le persone che abitano nella zona circostante sono state fatte sfollare nel cuore della notte. La base aerea della RAF è da tempo oggetto di critiche perché lì gli Stati Uniti schierano i bombardieri nell'ambito della guerra contro l'Iran. In attesa di ulteriori resoconti ufficiali da parte della polizia, questo, secondo gli analisti, è un elemento da considerare. D'altro canto, l'episodio potrebbe anche iscriversi all'interno della serie di minacce ibride da parte della Russia che recentemente hanno colpito l'Europa. Gli agenti della polizia antiterrorismo in ogni caso sottolineano di essere ancora in una fase iniziale delle indagini e ancora troppo presto per avere tutte le risposte.
2: Questa dunque è la cronaca di quanto accaduto in Gran Bretagna con Sofia Stroppini. Ora andiamo negli Stati Uniti perché si conclude oggi a New York la settimana del clima e dell'ambiente, l'occasione per migliaia di attivisti di ritrovarsi in piazza contro l'intelligenza artificiale. Sul piatto questioni ambientali soprattutto, ma nel presidio sono confluite tutte le sfumature di un movimento di protesta sempre più ampio. Il reportage è di Cristiano Valli.
4: There's a new AI critical group springing up, it feels like every week, and they're all very specialized and niche, and it's conservatives against data centers, it's liberals against the surveillance state, socialists against the environmental damage.
5: In questo momento ci sono conservatori contro i data center, liberali contro la sorveglianza di massa, socialisti contro i rischi ambientali. Abbiamo bisogno di incontrarci, riunirci e protestare tutti assieme.
4: This moment is everybody to come together under one umbrella.
5: Jason ha 19 anni. Viene dal nord dello stato di New York. È la prima manifestazione della sua vita. È un'espressione delle mille facce di una protesta che questa settimana ha attraversato l'intera nazione. Da San Francisco lo scorso weekend, attraverso il Nevada, il New Mexico, il Texas, dove nelle comunità rurali si protesta contro i data center. Fin qui, a New York, un caleidoscopio di preoccupazioni, paure, rabbia, in cui nessuno sembra davvero preoccupato da distopie teoriche a togliere il sonno. Sono questioni estremamente concrete.
6: It's gonna take away our jobs.
5: Ci porteranno via il lavoro, ci porteranno via la privacy.
6: I think it's very likely that the government could take control of AI and institute a mass surveillance state.
5: Il governo potrebbe prendere il controllo e usarle per costruire un regime di sorveglianza di massa. Sono preoccupato dal potenziale bellico. La decisione di sparare va presa da persone, non da armi che agiscono autonomamente.
7: That they are probably the worst environmental disaster that we've inflicted on ourselves and the planet.
5: È la più grande catastrofe ambientale che abbiamo mai inflitto al pianeta. Sono migliaia di ogni età, attivisti e alla prima protesta, tantissimi anche gli studenti, come Cora, 15 anni.
8: It's helped me connect with students outside of my high school and then also interact with students in a more like social environment after school rather than just like going.
5: Non vogliamo intelligenze artificiali a scuola, ci sono movimenti di centinaia di licei, ci stiamo coordinando, è anche un modo di interagire fuori dalla scuola con i miei coetanei invece che marcire come gli adulti davanti a un telefono o a un computer.
8: Like rotting away on my phone or laptop.
5: E poi i sindacati, in un anticipo di una manifestazione che dovrebbe essere nazionale, giovedì prossimo. Tantissimi dagli ospedali protestano contro l'uso di sorveglianza e intelligenze artificiali nelle corsie, ma anche dipendenti comunali che hanno paura delle conseguenze del lasciare incombenze vitali a delle macchine.
9: If something should happen, and the AI, whatever it is, doesn't pick it up, we could come in and you could violate.
5: Che sia un'intelligenza artificiale o altro, e se gli sfugge qualcosa, Oscar lavora all'acquedotto di New York, che si vuole ora automatizzare. È qui con i colleghi a lanciare un allarme. Serviamo 8 milioni di persone, senza umani che controllano tutto 2, 3, 4 volte con l'esperienza che abbiamo. Ogni errore potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.
2: E su questo contributo da New York si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Lippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà del libro di Franco Lurà intitolato Il pane di casa, testi parlati. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
10: Lo sport.
11: Buonasera dalla redazione sportiva, è in corso la prova in linea uomini elite mondiali di ciclismo in Canada, gara aperta a diversi scenari vista l'assenza del bicampione in carica Tadej Pogacar. Dopo 112 km pianeggianti i corridori devono percorrere il circuito conclusivo di Montréal per 12 volte, arrivo previsto attorno alle 21. Passiamo al calcio per segnalare che nella Nations League A della CONCACAF, la Confederazione Nord, Centroamerica e Caraibi, è arrivato alla quinta presenza il primo gol con la maglia della propria nazionale, l'Honduras, dell'attaccante del Lugano, Derek Moncada. Un gol e un assist per il giovane attaccante, che però non è riuscito a evitare la sconfitta per 3-2 contro il Suriname. Avvio col botto per i Lugano Tigers di basket che hanno debuttato in campionato dominando e surclassando Monté 94-72. Per l'hockey infine è il Servette, la nuova terza forza del campionato. I ginevrini in trasferta hanno sconfitto nel pomeriggio il Bien 2-0.
12: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani lunedì 28 settembre. Sull'altopiano ci sarà qualche locale banco di nebbia mattutino, ma per il resto vi confermo un inizio di settimana in prevalenza soleggiato su tutto il territorio. Le temperature massime al sud risaliranno attorno ai 24 gradi, al nord 27. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
10: Sei di sera magazine.
13: Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo l'autore Franco Lurà, non solo autore, ma in questo caso sì, perché parliamo del suo testo Il pane di casa, testi parlati, edito da Pagine d'Arte. Franco Lurà ha fondato e diretto aperto il centro di dialettologia della Svizzera italiana, al quale si è aggiunto anche l'ufficio dei musei etnografici, dando vita al centro di dialettologia e di etnografia. Ha pubblicato contributi di carattere scientifico e divulgativo e dal 2018 è presidente della condotta ticinese di Slow Food. Un volume che racconta e parla dell'importanza delle ricerche linguistiche e dell'importanza della cultura, della qualità, diciamo, dell'aria del suo Mendrisiotto e di molti altri argomenti, tra cui la sfida di incitare qualcuno al dialetto ticinese. Non voglio anticipare di più, io do il benvenuto a Franco Lura.
14: Grazie mille, buonasera a tutti voi, grazie.
13: Allora, Franco Lura, è un interessante volume che è accompagnato anche da immagini.
14: Sì, e direi che queste immagini sono particolarmente felici e rappresentative e sono una scelta, mi si permette di dire, di gran classe degli editori, Matteo Bianchi e Carolina Leite di Pagine d'Arte, che hanno scelto come filo conduttore delle silografie di Aldo Patocchi, che è un illustratore molto bravo che negli anni 30 del Novecento ha creato questa serie di 12 silografie che raffigurano il ciclo dei mesi, ma lo raffigurano in un modo molto, potrei dire, terraneo, molto vicino alla gente, quindi esprimendo delle attività che sono della quotidianità delle nostre terre e quindi sono particolarmente adatte a arricchire questo volumetto che parla delle tradizioni, delle parlate, della vita della nostra gente. E all'inizio, anche qui una piccola chicca, gli editori hanno voluto mettere un ritratto dal titolo Ragazza con il pane di Albert Anker, questa ragazza contadina che porta sotto il braccio una grande pagnotta che diventa poi il simbolo che ha dato il nome anche al libro.
13: E senta, allora, il dialetto come custode della storia, nel senso che al centro del suo pensiero c'è l'idea che appunto il dialetto non sia una reliquia del passato, ma uno strumento vivo.
14: No. Ma io credo di sì, è vero che per certi aspetti il dialetto è un po' portavoce del passato e in parte è strettamente legato e anche direi quasi confinato in questo modo, ma in realtà il dialetto come ogni lingua, ma in particolare per la nostra che risplette le nostre esistenze, la nostra realtà, è un ottimo strumento per capire come viveva la nostra gente e per capire anche come pensava. Attraverso la lingua si arriva a capire una mentalità di un popolo e io uso spesso questa immagine, questa metafora che il dialetto è una carta sorbente che trattiene l'inchiostro di una storia che di giorno in giorno si è andata scrivendo e quindi credo che sia un ottimo grimaldello per entrare nei tesori della nostra realtà e delle nostre parlate.
13: E da qui testi parlati, dunque risuona l'eco del tempo.
14: Sì, il sottotitolo Testi parlati è opera degli editori e si rifà al fatto che questo volumetto contiene 4 testi di altrettante conferenze, chiacchierate, che dir si voglia, che nel corso degli anni avevo tenuto in vari punti, ho scelto alcuni punti strategici della Svizzera italiana, quindi un volume che riassume un po' alcuni dei temi che mi hanno accompagnato in tutta la mia, diciamo così, esperienza di appassionato, di ricercatore dei nostri dialetti e delle nostre tradizioni.
13: Arrivando, diciamo, al titolo e la cultura popolare.
14: Ma il titolo è Il pane di casa e ho voluto scegliere questo titolo perché quando mi immaginavo come che etichetta mettere a questo libro, cercavo qualcosa che fosse il simbolo di una società, che fosse l'essenza, un po' che cogliesse lo spirito vero della vita vita della nostra gente. E mi è sembrato, e devo dire che lo spunto me l'aveva dato una poesia di un nostro grande bravo poeta, Giovanni Bianconi, locarnese, che ha saputo cogliere spesso l'anima della nostra gente, che in una poesia auspicava che i suoi testi lasciassero ai futuri lettori come un gusto di pane di segale. E quell'immagine ha suscitato in me questo, fatto scattare una scintilla, questo fatto che il pane poteva essere il simbolo che rappresentava tutta una società, tutto un modo di vivere, l'idea del pane fatto in casa che con tutta la sua lavorazione coinvolge pienamente la manualità ma anche le competenze, e poi con la cottura spande in tutta la casa un profumo che è il profumo della nostra gente, delle nostre realtà. E quindi mi è sembrato un titolo che potesse essere così emblematico. Poi magari qualcuno si immagina che il pane di casa sia un libro di ricette e qui resterà deluso, ma spero che i testi poi lo risollevino da questa delusione iniziale.
13: E il linguaggio locale trattiene e custodisce i saperi, le emozioni e anche l'identità delle comunità rurali e pre-industriali.
14: Sì, al momento di scegliere quali testi mettere in questo volumetto ho anzitutto privilegiato il criterio che fossero inediti, ovviamente, perché non aveva senso ripubblicare cose già fatte. Ecco, e poi ho scelto dei temi che fossero in qualche modo rappresentativi di questi sguardi. Il primo è un testo che parla delle tracce che le storie, la storia, anche con la S maiuscola ma anche con la S minuscola, i suoi protagonisti e le varie vicende hanno lasciato nei nostri dialetti. Il secondo invece va a indagare gli angoli nascosti della medicina popolare, che spesso si contrappone alla medicina ufficiale, e quindi c'è tutta una serie di modi di dire, di espressioni e anche di usanze che si rifanno a delle credenze, anche a delle superstizioni, ma anche a delle pratiche, in realtà con qualche effetto, che contraddistinguevano questo approccio dei nostri antenati alla malattia. Il terzo invece guarda in alto perché vuole essere una piccola rassegna di diciamo così astronomia popolare, come la nostra gente si è posta di fronte ai grandi misteri del firmamento con le interpretazioni a volte ingenue, a volte significative dei tentativi appunto di capire, di interpretare, di spiegare i vari fenomeni e la varia realtà del cielo. E poi c'è l'ultimo, che è un testo che avevo presentato a Chiasso in occasione di un premio che mi era stato assegnato, e volevo essere un po' una specie di compendio dei principali argomenti che ho affrontato con maggior frequenza nel corso delle mie esperienze, insomma.
13: E dunque il volume, diciamo, esplora un universo contadino in cui la vita ruotava attorno al consumo e alla produzione dei beni, diciamo, strettamente necessari.
14: Ma in fondo non so se rappresenta proprio solo il mondo contadino, perché le sfaccettature che ci sono nelle testimonianze che compaiono nel libro toccano un po' tutto l'arco della quotidianità attraverso le varie classi sociali, quindi c'è indubbiamente un aggancio al mondo contadino, perché quella era la realtà dominante delle nostre terre, quindi da lì non si scappa, ecco. Però c'è anche un tentativo di interpretare una quotidianità che non necessariamente aveva a che fare con la pratica dell'agricoltura, quindi diventa un po' diciamo così, che il mondo contadino è lo sfondo generale, non poteva essere diversamente trattandosi delle nostre terre, ma poi qua e là ci sono delle risorgenze, chiamiamo così, dei momenti in cui ci si distacca da quel mondo per affrontare altre problematiche, altre tematiche.
13: Ecco appunto, Lura, secondo lei quali aspetti aspetti della vita e della mentalità delle comunità del passato emergono attraverso il linguaggio dialettale. E oggi che senso ha ancora?
14: Allora, anzitutto, per rispondere alla prima parte della sua domanda, emerge un caleidoscopio di interpretazioni, di saperi, di credenze, anche valori, e quindi questo è talmente ampio che si potrebbe passeggiare attraverso questi temi a lungo. Ecco, per quello che riguarda invece l'attualità, io credo che il dialetto stia da decenni dimostrando una sua ragione d'essere e una buona resistenza, anche se viene sempre più eroso il suo uso, ma viene a essere comunque conservata la sua funzione, che è, al di là di quella comunicativa, è anche quella di essere un documento storico. Attraverso lo studio del dialetto si arriva a capire una realtà di un popolo, una mentalità delle genti, e anche si arriva a capire gli strumenti con cui queste persone cercavano di capire il mondo che li circondava. Quindi direi che c'è ancora questa funzione molto forte, a cui si abbina anche, e ne accenno rapidamente nell'ultimo testo del libro, questa funzione letteraria. Ci sono ancora oggi delle manifestazioni di letteratura dialettale che riescono a raggiungere delle vette non da poco. Ecco, la letteratura dialettale è tuttora molto ricca, non solo nei nostri paesi, e addirittura, secondo certi critici, è la fonte di maggior vividezza che arricchisce, che impreziosisce la letteratura in lingua italiana. Quindi spesso la poesia dialettale diventa uno stimolo di creatività che produce ottimi risultati.
13: Senta, ma esiste il rischio che, perdendo il dialetto, si perda anche una parte della memoria?
14: Ma esiste per ogni lingua che muore o che regredisce. Ogni frammento di lingua che si perde è un frammento di cultura, è un frammento di testimonianza, è un frammento di storia che va perduto. Quindi abbandonare una lingua vuol sempre dire abbandonare una lettura del mondo, una lettura che può essere più o meno ampia, a dipendenza anche della forza e dell'estensione di questa lingua, ma perderla in ogni caso è una perdita culturale, storica, umana.
13: Abbiamo detto che questo volume, Il pane di casa, testi parlati, appunto, è una raccolta di suoi testi. Ma che differenza c'è tra la parola pronunciata durante una conferenza e quella poi fissata sulla pagina scritta?
14: E questa è una bella domanda, nel senso che effettivamente la differenza c'è, perché la parola parlata porta con sé la vividezza dell'espressione, il cambio di tonalità, l'ammiccamento anche mimico che si fa nel momento in cui si presenta, le pause, è molto più viva la presentazione orale della rappresentazione scritta. Perde queste cose, ma ha in sé il valore non da poco che le permette di conservarle, quindi in qualche modo fissa sulla carta quello che la memoria a un certo punto smette di trattenere. Quindi ci sono vantaggi che sono notevoli nella presentazione dal vivo, e ci sono però vantaggi, soprattutto in una prospettiva di documentazione e di mantenimento nel futuro, nella realizzazione scritta.
13: I testi parlano con le immagini e opere artistiche del territorio. In che modo arte e linguaggio possono aiutarsi nel raccontare una comunità?
14: E anche questa è una bella domanda. Io credo che l'abilità degli editori nello scegliere queste immagini, queste particolari immagini, e distribuirle sapientemente nel testo, dimostra che questo dialogo è vivo, perché l'immagine è un complemento allo scritto, si intrecciano questi due linguaggi e soprattutto poi la scelta che è caduta su Aldo Patocchi con queste xilografie è particolarmente felice, perché da una parte c'è la descrizione a parole di una realtà e l'immagine istantaneamente riproduce un fotogramma di questa realtà, la fissa sulla carta, un momento ben preciso che però trova poi nel testo parlato la sua collocazione. Quindi è stata una scelta veramente felice e dimostra che le due, se si possono dire, le due arti si aiutano vicendevolmente, si compenetrano e si complementano.
13: Franco, allora c'è un'immagine del libro che considera particolarmente, diciamo, rappresentativa nel suo messaggio, del suo messaggio?
14: Ma, sì, c'è in effetti, c'è. Ed è il mese di marzo. Il mese di marzo che è spesso ormai rappresentato con il vento, con Eolo, che di solito soffia in uno strumento per produrre il vento, mentre Patocchi è di solito rappresentato appunto da una figura maschile. Patocchi sceglie una figura femminile, una donna che dopo aver fatto il bucato lo stende sui fili all'aperto e questo bucato ondeggia sotto le onde del vento, che sono rappresentate anche da un cielo nuvoloso che si muove sotto la spinta del soffio del vento, e accanto a questa donna c'è accovacciato sul prato un bambino, probabilmente o sicuramente suo figlio, che si intrattiene giocherellando, e sullo sfondo ci sono le case del paesino con anche dei buoi che tirano un carro. Quindi ha inserito tutto questo questa simbologia del mese di marzo in una quotidianità vissuta, valorizzando poi anche la scelta di una donna invece di un uomo, valorizzando anche il grande lavoro e il grande contributo che la donna ha dato alla nostra società. E trovo che di tutte, ce ne sono diverse che mi piacciono, ma di tutte e 12 questa è quella che sceglierei come particolarmente emblematica e in fondo anche come simbolo di una concezione della nostra realtà che è particolarmente rappresentativo.
13: Per concludere, Franco Lura, senta, quale ruolo possono avere i giovani oggi nella, diciamo, salvaguardia di questo patrimonio?
14: Il ruolo maggiore l'avrebbero, o meglio ancora, avrebbero dovuto averlo i genitori, perché la grande cesura nella trasmissione del dialetto alle generazioni future è avvenuta negli anni 60, quando sotto la spinta di un progresso che si andava dimostrando sempre più rutilante e invasivo, ecco, si è deciso che il dialetto avrebbe nuociuto allo sviluppo culturale dei propri figli e delle nuove generazioni. Ecco, il ruolo dei giovani diventa difficile oggi, perché non avendo nella maggior parte dei casi ricevuto dai genitori, per fortuna ci sono i nonni che qualche pezza la mettono, questo piacere, questo uso del dialetto, si trovano oggi, se lo vogliono, a doverlo ripescare sotto forma di Gaetano Berruto, un linguista molto bravo e famoso, ha chiamato appunto delle risorgenze dialettali che da un sostrato riemergono e compaiono soprattutto in spunti d'occasione, nelle chat, nei blog, in alcune espressioni che vanno a impreziosire i gerghi giovanili e così via. Quindi c'è un uso diverso rispetto all'uso tradizionale, il dialetto ha perso un po' questo ruolo di lingua di comunicazione, ma diventa momento espressivo che va a sottolineare un senso di appartenenza, un senso di confidenza e di socialità, un senso di complicità. Ecco, se questo porterà poi a un incremento dell'uso attivo del dialetto, saranno solo gli anni a venire che ce lo potranno dire.
13: Franco Lura, autore de Il pane di casa, testi parlati, edito da Pagine d'Arte. Grazie Franco Lura per essere stato con noi. Grazie.
14: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.
13: Grazie anche a voi per averci seguiti anche questa domenica. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che state all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate, ben ritrovati a Concerto Jazz. Sono Lorenzo De Finti e quest'oggi ci spostiamo al 16 ottobre 2024, la stagione tra jazz, nuove musiche e luogo, il nostro storico Studio 2 di Lugano Besson. Un doppio concerto quella sera. L'ensemble del chitarrista e compositore ticinese Roberto Pianca, con un nome suggestivo, Sub Rosa, e a seguire due fuoriclasse del jazz mondiale, Rudy Linka, chitarrista proveniente dalla Repubblica Ceca, e Gil Goldstein, pianista che non ha bisogno di presentazione. Cominciamo con il gruppo di apertura, Roberto Pianca con l'ensemble Sub Rosa, lui naturalmente alla chitarra e alla composizione, Raphael Schildt al sax tenore, il pianista italiano Simone Daclon al meraviglioso Steinway dello Studio 2, Raphael Walser al contrabbasso e Samir Böhringer alla batteria. Roberto Pianca riunisce alcuni dei più interessanti e talentuosi musicisti sulla scena svizzera ed europea. Il risultato è un jazz contemporaneo che tinge alla modernità. È il terzo album dell'ensemble Sub Rosa, infatti si intitola semplicemente Third. La complessità in termini di composizione, la libertà dell'improvvisazione, la musica, affrontando questi due aspetti, la musica ha un forte impatto sul pubblico, un pubblico che ama ascoltare il contrasto creato tra attimi di virtuosismo e atmosfere liriche, con una marcata interazione fra tutti i membri della band. È questo che nel disco si sente, è questo che abbiamo riconosciuto anche dal vivo. Musicisti che hanno suonato insieme per tanto tempo, in diverse combinazioni, si conoscono molto bene, ma nonostante ciò costantemente ricercano percorsi nuovi, paesaggi sconosciuti, luoghi segreti per far nascere la musica. Non per niente l'espressione latina Sub Rosa, meravigliosa secondo me, è stata scelta come titolo del gruppo, prendendo spunto dal titolo del primo album, come nome per la band, perché tradotto significa sotto la rosa, una locuzione che nella lingua inglese veniva utilizzata per descrivere la segretezza e la riservatezza. Ecco, ti do questo documento, naturalmente tienilo sub rosa. Meraviglioso, bello questo titolo per un ensemble che come impatto musicale non è da meno. Lo Studio 2 è rimasto davvero stupito quella sera dalla bellezza di questa performance. Ascoltiamo due brani della performance di quella sera dell'ensemble di Roberto Pianca, Modern Form e Perpetual.

0: mille. Simone Daclon, pianoforte. Rafael Shields, sassofono. Rafael Walzer, contrabbasso. Samir Böhringer, batteria. Il mio nome è Roberto Pianca, grazie mille.
1: Davvero di alto livello la performance di Sub Rosa, l'ensemble di Roberto Pianca. Abbiamo ascoltato due brani, Modern Form e Perpetual. Roberto Pianca si è esibito naturalmente alla chitarra, insieme a Rafael Schilt al sax tenore, Rafael Walzer al contrabbasso, Samir Böhringer alla batteria, il bravo pianista italiano Simone Daclon. Segue sul palco il duo Rudy Linka, chitarrista praghese, e Gil Goldstein, pianista, tastierista e compositore, che davvero ha scritto pagine memorabili nella storia del jazz contemporaneo. Entrambi, per la verità, perché anche Rudy Linka, che poi è una storia molto particolare, sono due musicisti che stanno tracciando, hanno tracciato e continuano a tracciare all'interno del jazz mondiale delle traiettorie mirabolanti. Rudy nasce a Praga, classe 1960, fugge dalla Cecoslovacchia comunista verso la Svezia nel 1980, dove trova anche l'amore della sua vita, sua moglie Anna. E lui, scherzando prima del concerto in un breve scambio di parole tra me e lui, ha detto: sì, sono scappato da una feroce dittatura per finire in un'altra, quella del suo matrimonio, naturalmente scherza. Lì in Svezia continua i suoi studi di chitarra classici e di jazz, di composizione, assegnategli la prestigiosa borsa di studio Jim Hall, accede alla Berklee School di Boston e dopo un anno alla New School di New York City incontra il suo vero maestro ispiratore John Abercrombie, con cui si esibisce anche spesso e volentieri in duo. Grazie all'ambiente newyorkese stabilisce contatti e collaborazioni di grande spessore e di importanza con musicisti come John Scofield, Paul Motion, Bob Minzer, John Batiste, entrando spesso nelle posizioni di vertice delle classifiche dei migliori chitarristi jazz redatte dal pubblico della rivista Downbeat, un pubblico che non va certo per il sottile quando è il momento di cercare e di premiare, di creare queste classifiche. Gil Goldstein, che dire di Gil Goldstein, ha raggiunto una notevole, che si può dire anche Gil Goldstein a secondo se lo si pronuncia alla tedesca o all'americana, lui preferisce Goldstein. Raggiunge una notevole fama sia come strumentista, alternandosi tra pianoforte e fisarmonica, che come compositore e arrangiatore. Impressionante il suo curriculum di collaborazioni e progetti, da Bobby McFerrin a Pat Metheny, Michael Brecken, Manhattan Transfer, Al Jarreau, Pat Martino, G. Volt, Billy Cobham, Michel Petrucciani e Richard Gagliano. Ma naturalmente la grande rilevanza è stata la sua opera di ricostruzione del lavoro orchestrale di Miles Davis e Gil Evans. Con Gil Evans ha passato anni sul palco come aiuto arrangiatore, come tastierista, in occasione del celeberrimo concerto di Montreux tenutosi nel 1991 al Festival di Montreux poco prima della morte di Miles Davis. Miles ritorna sul palco in un tentativo di riproporre il repertorio con cui si esibì anni prima con l'orchestra di Gil Evans. Gli arrangiamenti non c'erano, erano scomparsi, e l'erede, moglie di Gil Evans, chiede a Gil Goldstein di ricostruire tutto, e lui ricostruisce gli arrangiamenti e quel concerto memorabile, l'ultimo grande concerto di Miles, finisce su un disco leggendario, un disco dal vivo leggendario. Placido Domingo, Julien Greco, Marianne Faithfull, Abby Lincoln, Regina Carty, Roy Hargrove, è un musicista che spazia in tanti generi musicali. Porta sul palco la sua grande esperienza di musicista internazionale, ma porta anche un amore per il Ticino. Infatti Gil Goldstein ha abitato in Ticino all'inizio degli anni Ottanta per vicende sue personali, precisamente a Cavigliano, e si esibisce spesso in quel periodo al locale, al Jazz Club, che era più un nightclub ma che divenne Jazz Club in quell'epoca, La Bussola, dove a Muralto, dove si esibiva spesso anche Giulio Granati, dove anche molti musicisti americani di transito in Ticino si esibivano. Naturalmente con la presenza di Goldstein diventa un carosello di musicisti jazz di livello mondiale che lo vengono a trovare. Anche lui trova l'amore della sua vita in Ticino, si sposa, tuttora è sposato ed è molto felice. Il concerto che esce allo Studio 2 sul palco è un concerto memorabile, commovente, e ve lo proponiamo interamente, cominciando con How Spiritual Are You, meraviglioso brano di Rudy Linka, che è un compositore davvero bravo, riesce a cogliere melodie prese dalla tradizione jazzistica, dalla sua anima rock e anche soprattutto dalla grandissima tradizione melodica del suo paese, la Repubblica Ceca. Baia invece è un brano non tra i più eseguiti, davvero complicato, di Thelonious Monk. Poi So Weary, satirico, un altro brano originale. City Lights, altro brano originale. Folks Close to Our Farm, forse il brano che preferisco di questo repertorio, dove La chitarra ricorda un po' quella di Pat Metheny, ma sempre in forma molto personale, perché questi due musicisti non stanno imitando altri campioni del jazz mondiale, hanno un'anima davvero originale. Farfalle, un brano di Gil Goldstein. Across, un altro brano davvero davanti al quale bisogna solo rimanere stupefatti, di Rudy Linka. Per concludere con Czech Folk Song, cioè una canzone popolare, un tema popolare della Repubblica Ceca, anche questo meraviglioso, ma soprattutto fatto rivivere con un arrangiamento che pesca nel repertorio jazzistico. Ascoltiamoci insieme questo meraviglioso concerto che ha stupito lo Studio 2 il 16 ottobre del 2024.

0: Rudy Linka e Gil Goldstein. How spiritual are you? By Ya. So weary, satiricon, city lights, folk close to our farm, farfalle across Czech folk song. Un certo meraviglioso, siamo stati contenti di portare Gil Goldstein, che tanto ha avuto a che fare con il Ticino, per motivi personali e anche artistici, sul palco dello Studio 2. Insieme a lui Rudy Linka, chitarrista della Repubblica Ceca che vive tra New York e una fattoria nelle campagne praghesi, un duo delicato, anche energico, melodico, anche complesso in alcuni momenti, ciò che ci piace della musica jazz. Concerto Jazz torna domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: 40 anni di vita, poco più di 20 anni di carriera e, fino ad oggi, un secolo di leggenda. John Coltrane nasceva il 23 settembre del 1926. In questa puntata di Bourbon Street vogliamo tracciare una roadmap cronologica della musica di John Coltrane, una cartina per orientarsi senza inevitabilmente riuscire a toccare altro che la superficie del cosmo musicale di John Coltrane. Io sono Martino Dont, iniziamo subito il nostro

Un treno in corsa potrebbe venire definita la carriera di John Coltrane. Non a caso rimarca l'assonanza tra il suo nome abbreviato Train e il treno scritto T-R-A-I-N. I giochi di parole dei nomi sono sempre piaciuti ai jazzisti. Pensiamo a Blue Train dello stesso John Coltrane, un album che usciva nel 1958, un treno blu, dove blu richiama naturalmente l'emozione tipica del blues, Feeling Blue, che sarebbe riduttivo definire unicamente come tristezza. Essere blu si traduce in musica con le blue note, note dissonanti, che nella musica afroamericana si risolvono creando tensione, suggeriscono anche ambiguità tra tonalità minore e maggiore. Dall'altro lato, di Blue Train, troviamo la frenesia del treno in corsa, dunque un treno blu che viaggia spedito, indubbiamente, ma che rimane allo stesso tempo enigmatico e ambiguo, una perfetta metafora per la musica di John Coltrane.

Stiamo ascoltando Locomotion, la locomozione musicale, se vogliamo, di John Coltrane, che trascina anche i suoi compagni di viaggio. Lee Morgan alla tromba, Curtis Fuller al trombone, Kenny Drew al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. L'album Blue Train viene inciso il 15 settembre del 1957 nello studio del leggendario ingegnere del suono Rudy Van Gelder, dunque una settimana prima del 31esimo compleanno di John Coltrane. Questo disco viene annoverato tra le prime pietre miliari nella carriera di Coltrane, ma nel cosmo musicale di Train sono già accadute moltissime cose. La rivoluzione jazzistica del bebop, iniziata con Dizzy Gillespie e Charlie Parker, ha ormai praticamente una decina d'anni alle spalle, e di sviluppi ce ne sono stati assai. Al momento della registrazione di Blue Train, John Coltrane sta suonando nel quartetto di Thelonious Monk. Da alcuni anni Train gravita anche nell'orbita di una delle più grandi figure del jazz, Miles Davis. E fu proprio Philly Joe Jones, il batterista, a suggerire il nome di Coltrane a Miles. E in questo disco troviamo proprio la sezione ritmica di quello che è noto come il primo grande quintetto di Miles Davis, dunque con Jones alla batteria appunto e Paul Chambers al contrabbasso. Blue Train si colloca nella tradizione hard bop, con un forte rimando alla musica blues e gospel, con tutta la frenesia e il linguaggio sofisticato del bebop. Nel disco accanto a Locomotion troviamo la celebre Blue Train, che dà il nome anche all'album, uno standard I'm Old Fashioned, e altre composizioni originali di Train, come ad esempio Lazy Bird, che rimanda da un lato ad una composizione jazz di Tad Dameron, Lady Bird, ma richiama allo stesso tempo anche il grande Bird, il soprannome di Charlie Parker. Insomma, Blue Train è un grande disco di Train, perfettamente collocato nel suo tempo, ma presto la gittata musicale di John Coltrane prenderà direzioni diverse, potremmo dire a passi da gigante.

Sheets of sound, coperte di suoni, così è stato definito il modo di suonare di John Coltrane, un fraseggio di sassofono intenso con pochissimi respiri che attraversano i registri dello strumento, sottolineando l'armonia degli accordi e le scale con innumerevoli cromatismi. Il termine Sheets of Sound viene coniato nel 1958 per descrivere proprio questo stile improvvisativo di Train, a partire dal disco Soul Train, ma sicuramente questo approccio è sempre predominante, addirittura con una rinnovata complessità armonica, in Giant Steps, album uscito per l'etichetta Atlantic nel febbraio del 1960. I passi da gigante qui si riferiscono ai repentini cambiamenti del centro tonale, il centro di gravità sonoro, se vogliamo, salti che alternano tonalità non adiacenti, ma separate da un intervallo di terza. In altre parole, si passa attraverso tre centri tonali molto lontani tra di loro, facendo dei passi da gigante, appunto. Più facile a sentirsi forse che a spiegarsi, come in questo brano Countdown che stiamo ascoltando. Sembra di essere sempre in movimento su di un pavimento mutevole, di perdere costantemente l'equilibrio o forse ancora di stare rotolando in caduta libera, perdendo o meglio cambiando sempre il punto di riferimento. Se facciamo attenzione però riusciamo a capire che i passaggi sono sempre gli stessi, ma lontani e un po' alieni tra di loro. Quello che lega assieme il tutto è proprio il flusso sonoro continuo di Coltrane e dei suoi musicisti, che qui sono Tommy Flanagan al pianoforte, Paul Chambers sempre al contrabbasso e Art Taylor alla batteria.

0: Tante altre cose sono poi successe nel frattempo. Train ha pubblicato diversi album e ha preso parte alla registrazione di uno dei dischi più celebri di Miles Davis, Kind of Blue. Sessione di registrazione conclusasi solo poche settimane prima della registrazione di Giant Steps. Mondi musicali che sembrano stare in galassie differenti. Da un lato il minimalismo modale di Kind of Blue, dall'altra parte le furibonde esplorazioni sonore di Giant Steps. Ancora oggi quest'ultimo album, in particolare il brano omonimo Giant Steps, viene usato nei conservatori jazz come test di abilità nell'improvvisazione, proprio per questa sua complessità, ma John Coltrane con questo lavoro non aveva ancora certamente finito di dire quello che voleva dire. E questo suono di sassofono che sembra un flusso di coscienza non era che un antipasto di quello che sarebbe arrivato dopo.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
0: Terza parte, My Favorite Things. Questa canzone la conosciamo, firmata dalla coppia Oscar Hammerstein e Richard Rodgers. Scritta nel 1959 per il musical The Sound of Music, poi divenuto un celebre film di Robert Wise con Julie Andrews. Gocce di pioggia sulle rose, baffetti di gattini, bollitori di rame luccicanti, caldi guanti di lana, pacchetti di carta legati sullo spago, queste sono alcune delle mie cose preferite. Così recita la prima strofa della canzone, evocando l'ambientazione alpina invernale del musical. Due anni dopo l'uscita di The Sound of Music, John Coltrane ci proporrà una versione assai diversa di My Favorite Things. Nulla di più normale per il jazz dell'epoca prendere una canzone resa famosa dai musical o dal cinema con una melodia fortemente riconoscibile e trasformarla in qualche cosa di nuovo, tanto più se la sequenza armonica originale era interessante di suo, come era spesso il caso nelle composizioni per il teatro musicale dell'epoca. Moltissimi standard hanno proprio questa origine, ma quello che fa John Coltrane va ben oltre la consuetudine. Innanzitutto sono cambiate alcune cose. Train qui non suona il suo fidato sassofono tenore, ma un sassofono soprano, uno strumento che allora era praticamente in disuso nel jazz. Pare che Miles Davis lo avesse comprato e regalato a Coltrane, suscitando così il suo interesse. Nasce così una nuova tessitura sonora, più acuta, che taglia l'aria in maniera netta con un suono chiaro e misterioso allo stesso tempo. Ma anche il resto della formazione è cambiata, con McCoy Tyner al pianoforte, Elvin Jones alla batteria e per il momento Steve Davis al contrabbasso. I quattro non si limitano a spogliare il brano delle parole e della melodia durante l'improvvisazione per creare così fraseggi sopra la struttura armonica, un po' come si faceva nel jazz dell'epoca. Decidono invece di azzerare in gran parte anche la struttura armonica, tenendo invece solo la melodia riconoscibile del brano che spunta fuori qua e là ripetutamente, durante l'esposizione naturalmente e poi nel corso di una lunga improvvisazione apparentemente molto libera che si estende per gran parte dei ben 13 minuti del brano. Un ritmo tribale in tre quarti e un ostinato di pochi accordi su cui Train e McCoy Tyner intrecciano le loro improvvisazioni. Inaspettatamente questa rilettura radicale e sperimentale si rivelò uno dei più grandi successi commerciali di John Coltrane.

Quarta parte, un amore supremo. Passiamo avanti ancora di qualche anno. John Coltrane, affiancato ormai stabilmente dal suo quartetto classico, sempre McCoy Tyner al pianoforte e Elvin Jones alla batteria e ora Jimmy Garrison al contrabbasso, pubblicano quello che viene ricordato ancora oggi come il capolavoro più grande di Train, A Love Supreme, un amore supremo. Registrato sul finire del 1964, in un'unica sessione di registrazione e pubblicato per l'etichetta Impulse nel gennaio del 65, A Love Supreme sfonda ogni confine di quello che si credeva allora una composizione jazz potesse essere. Una suite in quattro tempi, Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm. In Acknowledgement compare il celebre motivo di quattro note associato proprio alle parole A Love Supreme, mentre in Psalm Coltrane trasforma una sua preghiera scritta in una sorta di recitazione senza parole, affidata in questo caso al sassofono. Era infatti la spiritualità il punto cardine attorno al quale ruotava la musica e la vita di John Coltrane, soprattutto durante gli ultimi anni di vita. Nato e cresciuto in una famiglia cristiana, Train era sempre stato interessato alla spiritualità. A più riprese esperienze religiose e spirituali hanno plasmato la sua vita e la sua arte. Una particolare esperienza spirituale arrivò nel 1957 e si dice lo aiutò a superare la dipendenza dall'eroina e dall'alcol. Sulle note di A Love Supreme leggiamo, traducendo, «Caro ascoltatore, sia resa gloria a Dio, a cui spetta ogni lode». Cerchiamo di seguirlo sulla via della giustizia. Sì, è vero. Cercate e troverete. Solo attraverso di lui possiamo conoscere il dono più meraviglioso. Nel corso dell'anno 1957, per grazia di Dio, ho vissuto un risveglio spirituale che mi avrebbe condotto a una vita più ricca, più piena e più produttiva. In quel momento, in segno di gratitudine, ho chiesto umilmente che mi fossero concessi i mezzi e il privilegio di rendere felici gli altri attraverso la musica. Sento che ciò mi è stato concesso per sua grazia. Questo album è un'umile offerta a lui, un tentativo di dire grazie Dio.

La spiritualità di John Coltrane non apparteneva ad una sola confessione. Train arrivò ad affermare di credere in tutte le religioni e approfondì tradizioni e pensieri molto diversi tra di loro. Studiò la Bibbia, il Corano, l'induismo e il buddismo zen alla ricerca di una verità spirituale che fosse universale. Anche dopo il capolavoro di A Love Supreme, Coltrane continuò la sua ricerca spirituale in musica negli ultimi lavori discografici. Prima della sua prematura scomparsa avvenuta nel 1967, né a causa di un cancro al fegato. Nel 1963 Train conobbe la pianista e arpista Alice MacLeod, che sarebbe diventata sua seconda moglie. Condividevano una visione spirituale e avevano entrambi un interesse particolare per la filosofia indiana. Oltre a essere compagni di vita, intrapresero anche un forte sodalizio artistico negli ultimi lavori di Train, ad esempio nell'album Expression del 1967. Uno degli ultimi lavori di Train, pubblicato postumo a pochi mesi dalla sua scomparsa. Alcuni critici sostengono addirittura che si possa sentire una certa consapevolezza da parte di Coltrane riguardante la sua imminente morte. John Coltrane ci ha lasciato nella sua breve vita un incredibile lascito musicale. La sua figura e la sua musica portano con sé un'aura di leggenda, diventando addirittura oggetto di culto. Il suono del suo sassofono sembra dire cose e trasmettere significati profondi, non articolabili a parole. Questo 23 settembre 2026 Coltrane avrebbe compiuto 100 anni. Buon compleanno Train, questa puntata di Bourbon Street ha voluto omaggiare almeno alcune delle innumerevoli sfaccettature della sua ricca carriera. Un caro saluto dunque da Martino Dont. Ci salutiamo con Offering dal disco Expression di John Coltrane, sassofono tenore e flauto, Alice Coltrane al pianoforte, Jimmy Garrison contrabbasso e Rashid Ali alla batteria.

0: Osi Allac, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro del Lac di Lugano. Osi Allac, giovedì alle 20.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, domenica di votazioni Svizzera 2, chiari no alle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione. Manca ancora il risultato definitivo da Zurigo, non manca più nessun risultato, ma in nessun cantone sono passate, e quindi è una Svizzera praticamente, per così dire, rossa, quella che è uscita dalle urne oggi. Nei grigioni il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. Ginevra diventa il primo cantone ad accettare il principio della gratuità universale per la contraccezione. L'iniziativa cantonale è stata accolta con quasi il 60% dei votanti. Il canton Schaffhausen non escluderà le zone 30 dalle sue strade principali. Nel canton Vaud i contribuenti avranno diritto a un alleggerimento fiscale in più. È stata accolta poi dal 53% dei votanti iniziativa che chiede un taglio del 12% per le imposte sul reddito e sulla sostanza. A Lucerna è stata approvata l'iniziativa del centro contro la violenza dei tifosi, che chiedeva misure più severe e il controprogetto del Gran Consiglio. È stata privilegiata la controproposta che mette l'accento su prevenzione, dialogo, responsabilità dei club, videosorveglianza, ma rinuncia ai controlli di identità. Averne diritto a un'istruzione di qualità non figurerà nella Costituzione cantonale. L'iniziativa chiedeva a Cantone Comune un insegnamento di alto livello fornendo i mezzi necessari su tutto il territorio. Dall'estero, attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato 8 morti. Sabato Mosca ha promesso di portare a termine la guerra e prescindere dalle circostanze. Oggi pomeriggio 3 bombe aeree russe sono esplose nel centro di Sumy, nel nord del paese, colpendo tra l'altro un centro dove si trovavano dei bambini e uccidendo 2 persone. Attaccata anche la capitale Kiev e la sua periferia. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti avanzati a causa di incidenti in cui agenti IA hanno agito in via autonoma e in modo non autorizzato. L'azienda ha riferito che riprenderà l'addestramento solo quando saranno implementate ulteriori misure di sicurezza. Sia OpenAI che Anthropic stanno indagando su migliaia di incidenti di sicurezza, inclusi tentativi di hackeraggio e diffusione di informazioni riservate. Infine la nostra a Lugano, la ventesima edizione, ha segnato un traguardo speciale, nuovo record di podisti venuti a correre sulle rive del Ceresio, 9.477 iscritti. L'evento rappresenta per il Ticino la maggior manifestazione per numero di partecipanti a livello sportivo. In tutto il paese, nottata serena, domani il primo giorno della settimana sarà soleggiato, solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutina.

Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Se esiste un'arte del perturbante, dell'uncanny, in grado di trasformare oggetti della quotidianità e spazi intimi e familiari in oggetti sottilmente inquietanti, l'opera di Carrie Upson ne fa parte. Importante esponente dell'arte americana degli ultimi anni e della scena artistica californiana, che ha saputo raccontare anche i lati oscuri e le contraddizioni del sogno americano e trasformare i traumi personali in traumi collettivi. Carrie Upson si è diplomata alla Cal Arts come tanti altri nomi importanti, da Susan Lacy a John Baldessari, da Mike Kelly a Mark Bradford. Apriremo la puntata portandovi direttamente nelle sale dell'ampia retrospettiva dedicata a Upson, scomparsa nel 2021 a 51 anni, allestita al piano ipogeo dell'HAC, in compagnia di Michael Benevento, uno stretto collaboratore e amico dell'artista americana. Una mostra che presenta anche il suo ultimo lavoro inedito, una serie di sorprendenti ritratti, e che documenta tutte le tappe di una breve ma intensa carriera. Nella seconda parte della puntata saremo in compagnia di Francesca Benini, co-curatrice dell'esposizione, per approfondire alcuni aspetti dell'opera di quest'artista, che si iscrive anche in una tradizione che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dell'arte, superando le tradizionali barriere tra le discipline artistiche.

0: Carrie Hobson è una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a 51 anni, lascia un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche e materiali, in cui si incrociano videoinstallazioni, scultura, pittura e disegno. Un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare, perturbante, come per esempio nel grande progetto Casa di Bambola, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Hobson. Un progetto espositivo ideato in collaborazione con il Louisiana Museum of Modern Art di Umbleck in Danimarca, in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme all'amico e stretto collaboratore di Carrie Hobson, Michael Benevento.
1: Being a young girl until 38, she was a painter, but she didn't exhibit or she wasn't in the art world. She was basically on her own.
0: Da ragazzina fino ai 38 anni Carrie è stata una pittrice, ma non esponeva e non faceva parte del mondo dell'arte. Praticamente se la cavava da sola, sviluppando le proprie idee. È stata la scuola d'arte che ha frequentato a cambiare la sua visione e il suo modo di fare arte. Era la Cal Arts, la California Arts, un istituto molto importante. A guidarci in mostra, di cui si sta ultimando l'allestimento in questi giorni, è Michael Benevento, che è stato uno stretto collaboratore e amico dell'artista americana. Carrie Hobson ha bruciato le tappe, ottenendo un diploma e una laurea nel giro di pochi anni. In lei si percepiva già l'urgenza di fare. Il percorso inizia con uno dei più articolati progetti di Carrie Hobson, che ha segnato i primi anni della sua produzione artistica, il Larry's Project, in particolare con la grande installazione Recollection Hysteria, che riproduce una stanza della casa di Larry, il vicino di casa di famiglia San Bernardino, un sobborgo di Los Angeles. Carrie aveva una missione, aveva davvero una missione, era davvero determinata, molto determinata. Ne è un esempio questo progetto, durato alcuni anni, che si intitola It's People ed è noto anche come Larry's Project. Lo aveva cominciato prima della scuola perché era interessata al suo vicino di casa, che era un playboy e viveva in una casa che sembrava una villa dove venivano organizzate feste in continuazione, a cui partecipavano molte donne. Larry era un amico di Hugh Hefner della rivista Playboy. A un certo punto ci fu un incendio che distrusse i dintorni della casa. La casa invece restò in piedi e Carrie a quel punto decise di entrarci. Cominciò a portare via del materiale e gli oggetti che trovava e a metterli da parte. Era una casa ormai abbandonata, dove vivevano abusivamente degli squatter, dei vagabondi. Ecco, quest'opera in realtà è una replica di ciò che lei ha visto in quella casa, di tutti quegli spazi. C'è persino una porta, vede qui? E poi anche un graffito che dice «Odio la vita». Queste che vede qui, per esempio, erano le vere scatole di Larry, che contenevano documenti come i suoi estratti bancari, il suo certificato di nascita, fotografie, c'erano anche degli album e anche il suo diario. Quindi Carrie ha portato queste cose a casa, ma tutto il resto era soltanto spazzatura lasciata dalle persone che ci vivevano abusivamente. La replica degli spazi della casa è stata ottenuta attraverso una complessa procedura messa a punto dall'artista, che utilizzava appunto lattice liquido, una tecnica che permette la replica quasi perfetta dei dettagli, ma che è disorientante nelle prospettive, nella collocazione di pareti e soffitti, tutti ribaltati. Quello di Hobson, del resto, è tutto un universo fatto di sdoppiamenti e di giochi di ruolo.
1: So she never really opened the boxes. And she returned to these boxes when she was in school.
0: Su questo progetto in realtà ci è tornata dopo la scuola d'arte. La CalArts infatti è molto concettuale, molto aperta quando si tratta di sperimentazione, e lei ha pensato di rielaborarlo e lavorarci per il suo lavoro di tesi. Questo che vediamo qui per esempio è un materasso, e visto che prima di tutto Cari era una pittrice, aveva iniziato a dipingere i materassi, ma non le piacevano, pensava così non funziona. E così per la prima volta ha trattato questi materiali come delle sculture. Quindi questo materasso che vediamo qui esposto si può considerare una delle prime sculture che abbia mai realizzato, un'opera davvero importante, e in mostra se ne trovano molti altri. È veramente bellissimo, sembra che si stia sgretolando, sembra pelle e sembra che ci sia stato appoggiato un corpo. Cari ha in seguito sviluppato una sua particolare tecnica per realizzare uno stampo del materasso, utilizzando anche il lattice di cui sono fatti. Se guardiamo il resto di questa sala, troviamo altri elementi di quella casa, per esempio la porta e poi persino un cancello, un'inferriata che è esposto là in alto, capovolto e contorto.
1: Everything else in this room, this is the door, obviously, from the house.
0: Il titolo dell'opera è «Ci sono cose che si possono fare a se stessi», che si riferisce ai traumi che le persone subiscono quando, per esempio, si strappano i capelli o si tagliano. In quest'opera sembra esserci intrappolata una grande tensione emotiva. È una tipica opera di Cari. Mia madre, che sa molto poco di arte, adora questo pezzo. È bellissimo, davvero. Trasmette molte emozioni. E poi in alto, se si osserva bene, si possono vedere dei cuori capovolti che rappresentano un po' la tristezza della fine di una relazione affettiva. Qui troviamo un'altra opera molto bella di Cari. Si tratta di due sculture, di due figure. Quella a sinistra è Larry e quella a destra è Cari. E rappresenta fondamentalmente la fine della loro relazione, perché in pratica stanno per diventare polvere. Quindi questo è l'ultimo pezzo che lei ha realizzato per il progetto Larry, fatto soltanto di cera e carbone. È un'opera molto fragile. Sono inquietanti, vero?
1: This is the actual doll. So basically it's the same body. It's actually Larry's body and she put her face on top of his head.
0: Il progetto cresceva su se stesso. Larry in fondo alla fine rappresentava il padre, il suo amante, ma anche sua madre, e lei diventava anche l'amante della madre. Cari ha creato una relazione con lui per farne un'opera d'arte concettuale. Ecco perché si è immersa in questo progetto totalmente, realizzando tutti questi pezzi che si riferiscono alla sua casa o alla relazione tra loro. Ci sono molti oggetti, come le fotografie di Larry, utilizzate poi per realizzare altre opere d'arte.
1: There's a lot of pieces to the Larry project which are obviously not here today, but most of it had to do with the house or Larry or photographs from Larry. These are beautiful portraits of Larry and Cari. And what she did is she simply painted herself.
0: Questi sono bellissimi ritratti dipinti di Larry e Cari. Quello che ha fatto è stato semplicemente dipingere se stessa da un lato, dipingere Larry dall'altro, e dopo averli ultimati univa questi ritratti facendoli combaciare in questo modo e poi li separava. Ecco perché si chiamano dipinti che si baciano. Facendo così, alcuni pezzi di Cari si sono trasferiti sul volto di Larry e viceversa. C'è una sorta di intreccio di identità, uno scambio di ruoli. Uno di questi dipinti è proprietà della figlia di Cari. Credo che siano davvero straordinari e molto insoliti.
1: They're ugly pretty, but I think they're exceptional. I think they're so unusual. After the Larry project, she continued making sculpture.
0: Dopo il progetto Larry, Cari continua con questo approccio della scultura e lo vediamo soprattutto con il lavoro sui materassi che ha recuperato a casa di Larry. Quello che vedete qui sono ancora calchi di materassi che Cari trovava per strada a Los Angeles, erano in condizioni pietose, sporchi, rovinati. E qui si vedono le tracce dei corpi che si sono coricati su questi materassi. Qui ce n'è uno in formato matrimoniale, l'altro invece è piccolo, appartenente al lettino di un bambino. Cari era molto attenta a evidenziare e a riprodurre gli effetti sulla superficie dei materassi che produceva la luce che entrava nel suo studio. Ne amava la forma, gli effetti estetici. Qui li ha ridipinti con colori fluorescenti.
1: created in a way that the mattresses were on the ground and there was light coming through her studio, and the light reflected from the mattresses. She went on and she developed a series of couch sculptures, couches again that she found on the street in Los Angeles. The first one she made is this one.
0: E successivamente ha cominciato a realizzare una serie di divani, di sculture a forma di divano che trovava per le strade di Los Angeles. Questo è il primo, diviso in quattro parti. Si tratta di quattro pezzi assemblati, grazie alla creazione di uno stampo in lattice che è molto flessibile. Quello che voleva mostrare Carey è la forza di gravità che lo tira verso il basso. E l'effetto è davvero bellissimo. Questo si intitola Chi ha paura del rosso, giallo e blu. Questo è il pezzo più ambizioso che abbia mai realizzato, che consiste in due divani a forma di L ed è stato creato per l'inaugurazione della Galleria Hauser & Wirth di Los Angeles. Dietro c'è davvero del talento da ingegnere. È stato molto difficile riuscire a ricreare la sensazione e l'effetto che siano sollevati in aria. Si vede che in parte è stata realizzata con materiali di recupero.
1: Was incredibly difficult. You could see that it was.
0: Le sculture di Carey Upson sembrano le tracce di un'apocalisse che ha cancellato l'umanità. Tracce della presenza dei corpi che resta nelle pieghe, nelle imperfezioni, nelle incongruenze. Al centro del percorso troviamo il nucleo della mostra, una casa delle bambole monumentale.
1: This is the dollhouse that she created for the Venice Biennial.
0: Questa è l'installazione che ha creato per la Biennale di Venezia. La casa delle bambole originale era della nonna ed era stata regalata alla figlia, la madre di Carey, che ne ha realizzato una versione a grandezza naturale. Sullo sfondo potete intravedere quella originale. Si vede come questa sia stata scansionata da Carey per poi ricrearne un modello grazie a una macchina che esegue la scansione tridimensionale. Persino i piccoli oggetti che si trovavano all'interno della casa delle bambole, come le torte, le scopine, le crostate, lo scaldaletto, facevano parte della casa e sono stati tutti scansionati e ricreati, il che è davvero incredibile. Ci sono alcune cose in questa casa delle bambole che non c'entrano nulla però con la casa, ma in realtà sono state messe lì da Carey, ad esempio i dentini da latte della figlia. Carey li ha conservati, li ha scansionati, li ha ingranditi e li ha messi nella casa delle bambole. Un gesto davvero dolce, davvero commovente.
1: This is Mother's Legs, which originated at the Kunsthalle in Basel.
0: Quest'opera invece si intitola Le gambe della madre, The Mother's Legs. In origine era un'opera creata per la mostra alla Kunsthalle di Basilea, un progetto che si ispirava alla sua casa d'infanzia, San Bernardino, una cittadina che si trova in una regione desertica, soggetta a incendi frequenti. Quindi avere alberi attorno alla casa era molto pericoloso. E così a un certo momento hanno dovuto abbattere quelli attorno a casa sua. Quindi questo che vede qui è un calco del vero tronco dell'albero che era stato tagliato sul retro della casa, in cui ha incluso anche il calco del suo ginocchio, che ha ingrandito di 13 volte. Sono stati realizzati in poliuretano. Si riferiscono sia alle gambe della madre, sia a quelle di lei bambina. Si può percepire la sovrapposizione di queste due dimensioni, il sentimento di conforto che cerchiamo quando da bambini ci aggrappiamo alle gambe della madre. E questo è il rapporto con l'opera che qui si vuole evocare e suggerire. Di solito in una mostra le opere non si toccano, ma spesso accade che molti si facciano fotografare abbracciati a queste gambe, in particolare le donne.
1: People look through the exhibition, they usually, you shouldn't touch them, but like people like photograph themselves with the leg.
2: Yeah.
1: Especially women. And this is the last thing she was working on up until she passed away. Her mother died.
0: Questa serie di opere si chiama Foot Face Paintings ed è l'ultimo lavoro di Carey, una sorta di diario in immagini ispirato a sua madre che è morta poco prima che Carey morisse di cancro. Anche alla madre era stato diagnosticato un cancro, un melanoma su un dito del piede. Amputare il dito però non era servito a nulla. Quindi questo lavoro era stato pensato per sua madre. Sono disegni che realizzava ogni giorno. La madre di Carey era tedesca, di Hannover, e si era trasferita molto giovane negli Stati Uniti, dove aveva sposato un americano. Questi sono ritratti dei piedi della madre, un piede sempre sovrapposto a un volto sullo sfondo. Carrie era molto colpita dal fatto che sua madre fosse originaria della Germania, senza aver mai avuto spiegazioni su quella storia. Ma era evidente a lei e a sua madre che cosa fosse davvero successo in quegli anni.
1: And so this is Carrie kind of documenting after her mother's passing in a diaristic way. This is the month of.
0: Carrie avrebbe voluto completare un anno solare, ma non è un calendario completo perché comincia ad aprile. I colori sono incredibili e potenti, sembra di vedere opere dei Fauve. Ecco, vede, più o meno qui è il periodo in cui Carrie è tornata a New York, dove le hanno diagnosticato un tumore al cervello, uno al fegato e un tumore spinale, quello più difficile da debellare. È stata sottoposta a varie terapie, alla fine anche la radioterapia al cervello, che l'ha distrutta fisicamente. Come vede, si nota una progressiva astrazione nella raffigurazione dei volti, fino agli ultimissimi ritratti. Questo, per esempio, risale a 3 giorni prima che lei entrasse in coma. Si distinguono soltanto gli occhi, sono abbastanza terrificanti. Sì, è un lavoro inquietante e allo stesso tempo molto commovente e bellissimo.

0: Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi prendiamo spunto, come detto, dalla mostra in corso al MASI dedicata a Kari Upson, un'artista californiana che, nonostante diciamo una carriera breve, è diventata una delle protagoniste dell'arte americana degli ultimi anni. È scomparsa a 51 anni nel 2021. Era nata a San Bernardino in California, lo stato americano che forse più incarna il sogno americano, l'American Dream, e che artisti e artiste come Upson hanno saputo raccontare, svelandone anche le contraddizioni, i lati oscuri, tanto che la critica ha coniato a un certo punto l'espressione Sunshine Noir, che è stato anche il titolo di una grande mostra ideata dal Louisiana Museum in Danimarca alla fine degli anni 90, se non sbaglio. Per parlarne oggi abbiamo invitato Francesca Benini, che è co-curatrice della mostra, autrice di un saggio in catalogo che prende spunto dall'opera centrale anche nel percorso espositivo che noi chiamiamo insomma la casa di bambole. Buongiorno e benvenuta Francesca Benini.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: In apertura, nella prima parte della puntata, abbiamo sentito la voce di Michael Benevento, uno stretto collaboratore e amico di Kari Upson. Allora volevo chiederle anche cosa significa, ecco, per chi allestisce e cura una mostra, leggere le opere insieme a una persona che ha collaborato praticamente fino agli ultimi giorni insieme all'artista.
1: Beh, sicuramente la presenza di Michael Benevento è stata preziosa e è stato un grande aiuto per entrare un po' nella vita privata, nella personalità dell'artista. Come sicuramente avevamo accennato, è un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con il Louisiana, anche in questo caso, e con la Kunsthalle di Mannheim, e i curatori di queste mostre precedenti alla nostra avevano conosciuto l'artista, mentre noi, Thais Grandi Venturi, che ha curato con me il progetto, ed io, non abbiamo avuto questo piacere. Quindi Michael Benevento per noi è stato davvero una finestra sull'intimità anche di Kari Upson, sempre con una certa attenzione. Non era l'artista, ecco, comunque bisognava sempre cercare anche di rimanere fedeli alle opere, perché comunque un artista quando realizza un'opera poi la lascia, la fa andare nel pubblico e deve vivere da sola, non sempre cercando un'interpretazione biografica, però allo stesso tempo ci ha dato tantissime informazioni che sono state un grande aiuto e un piacere, direi anche.
0: Sì, una fonte diretta, un po' l'interprete magari della sua visione anche artistica, quindi oltre che essere un amico, quindi probabilmente ha trasmesso anche delle emozioni e vi ha fatto entrare nel mondo emotivo anche di Kari Upson.
1: Assolutamente, sì, e comunque appunto ci ha raccontato tantissimi aneddoti e conosceva l'opera in modo straordinario, perché appunto erano molto amici, ma Michael ci ha raccontato tante volte che lui stesso ha collaborato a realizzare le opere
0: proprio.
1: Sì. Quindi aveva
0: anche
1: proprio
0: retroscena, insomma, più
1: ogni tanto ci diceva quell'opera l'ho fatta io praticamente. Poi chiaro, sono sempre un po' delle dinamiche stratificate, però è stato utile anche proprio da un punto di vista tecnico.
0: Testimone diretto, insomma. Allora, nell'introduzione parlavo di arte del perturbante, dell'uncanny, si potrebbe dire in inglese, come nel caso di molti altri artisti, in particolare anche proprio provenienti dalla California meridionale. Kari Upson nasce a San Bernardino, che in catalogo Elena Filipovic definisce una città fantasma, un wasteland, no? Una città abbandonata da Dio, insomma, potremmo immaginarci questo sobborgo di Los Angeles in questo territorio desertico dove appunto ci sono centri commerciali abbandonati. E per esempio Kari Upson ha realizzato proprio un video ispirato a un centro commerciale.
1: Sì, assolutamente. San Bernardino è una presenza che c'è proprio sotto la sua pelle, torna e torna anche nei suoi disegni, nei suoi appunti. Elena Filipovic, direttrice del Kunstmuseum di Basilea oggi, è originaria anche lei di San Bernardino, lo scrive nel testo, è una cosa risaputa ed è una coincidenza particolare. Loro si conoscevano, Carrie Upson ha fatto l'ultima sua mostra monografica quando ancora era in vita, proprio alla Kunsthalle di Basilea, dove prima era direttrice Elena, e quindi hanno questa origine in comune. E San Bernardino è davvero desolata, è diciamo l'esempio più emblematico del lato oscuro. Prima parlavamo di Sunshine Noir della California, e anche gli artisti che possiamo dire appartenere un po' a questa linea, se così la possiamo chiamare, appunto da un lato vanno un po' a scoperchiare questi aspetti, perché Los Angeles è sempre stata, Los Angeles e la California in generale è sempre stata un luogo di opposti. Da un lato appunto c'è il sole, c'è l'American Dream, la spiaggia, il salutismo, tutta una serie di immagini, e poi però c'è anche il risvolto più violento, l'inquinamento, San Bernardino in particolare, e nel saggio appunto Elena racconta che è come un cul-de-sac dove tutto l'inquinamento della California va a finire lì, ed è pure sulla linea delle falde più pericolosa dei terremoti. Poi c'è un problema di incendi molto forte, appena c'era un po' di vento tutti entravano in panico perché potevi tornare a casa e non trovavi più la casa. Queste sono tutte cose che racconta anche Carrie Upson, sia nelle sue interviste che nelle opere, è molto presente.
0: Sì, quindi è un luogo che diciamo in qualche modo l'ha plasmata, da cui poi lei che ha lasciato abbastanza presto, no? Perché mi pare che si sia trasferita giovanissima, prima a Los Angeles, poi a New York, prima di tornare a Los Angeles studiare.
1: Ancora, sì. No, assolutamente, lei a 18 anni va via, era un posto proprio che bisognava abbandonare, però insomma, la sua famiglia rimane lì e lei anche torna comunque sempre, e torna anche nei suoi pensieri, ecco, sì. Non soltanto fisicamente.
0: Ecco, lei appunto torna, frequenta la Cal Arts e ci sono molti altri artisti che sono diplomati a questo celebre istituto d'arte visiva, sì, anche sì. Registi cinematografici, sì, come Tim Burton, per
1: assolutamente
0: esempio.
1: Sì, è una scuola abbastanza famosa per anche essere una scuola che spinge alla sperimentazione, ed è la scuola concettuale per eccellenza, diciamo. E lei inizialmente si forma come pittrice figurativa, lei realizzava i dipinti per le scenografie cinematografiche o televisive, sì. Quindi dopo poco però torna a Los Angeles, frequenta la CalArts, che è il California Institute for the Arts, e la inizia anche un pochino tardi, perché comunque si laureerà poi a metà dei suoi anni 30, e questa CalArts è effettivamente famosa, vi hanno insegnato anche degli artisti come John Baldessari, che spingevano proprio appunto a lasciare le tecniche tradizionali e anche il fatto di averne una sola, di ancorarsi nella tecnica, piuttosto per avere un concetto, un pensiero e poi riinterpretarlo con vari linguaggi. E questo cambia completamente anche la visione di Carrie Upson, la scuola.
0: E beh, emblematico allora è questo progetto dedicato a Larry, che è il vicino di casa, diciamo così, della casa di famiglia, no? Dei genitori, quindi è molto emblematico di questo nuovo modo di pensare l'arte, anche andando oltre tutte le barriere tra le discipline e i medium.
1: Assolutamente, anche così che volevamo iniziare la mostra, perché infatti il visitatore la prima cosa che vede è proprio questo progetto.
0: Entra in una stanza quasi, no?
1: Entra letteralmente in una stanza, perché la prima opera è proprio un calco, uno stampo diciamo, di una stanza della casa di Larry, e il progetto gira tutto intorno alla casa, alla villa abbandonata del vicino di casa dei suoi genitori, che aveva subito un incendio come al solito, perché appunto lì succedeva spesso, era stata abbandonata, e Carrie Upson entra, viola lo spazio privato, entra dentro e raccoglie alcuni oggetti personali di Larry, che non si chiamava Larry, era un nome fittizio, e da lì parte tutto un progetto immaginato per la maggior parte, perché aveva degli oggetti personali come dei diari, delle fotografie, però poi le lacune chiaramente erano tantissime, lei non aveva mai incontrato Larry, ne aveva solo sentito parlare dai genitori.
0: Quasi tra realtà e finzione.
1: Assolutamente tra realtà e finzione, cioè è importante che parte da un dato reale, perché questo lei lo fa praticamente sempre, però poi chiaramente crea tutto un universo che ha poco a che fare con Larry e ha tanto a che fare con se stessa e traumi, psicologie che poi sono collettive, non soltanto legate a lei o a Larry.
0: È la propria identità, insomma. Ecco, qua appunto c'è già l'indagine sullo spazio domestico, che poi si ritrova anche con questa grande installazione, la casa di bambole e gli oggetti del quotidiano, no? Quindi quando diciamo casa di bambola si pensa, almeno in parte, molti penseranno anche alla pièce di Ibsen, insomma questa casa che diventa una gabbia dorata per Nora, la protagonista femminile che in fondo cerca di capire alla fine chi è davvero, no? Come persona. Ecco, lo spazio domestico, se veniamo a tempi più recenti, Novecento e nell'arte del Novecento, con l'avvento proprio del capitalismo, anche potremmo dire col consumismo, diventa proprio un soggetto della pittura, no? E quindi metafora anche del corpo stesso dell'artista. Così avviene anche in Carrie Upson.
1: Sì, diciamo che quando la casa comincia a diventare il luogo dell'intimità e non c'era più questa coincidenza tra casa e lavoro, perché appunto con l'evoluzione del lavoro stesso, anche se poi col Covid c'è stata un'interessante interruzione,
0: c'è
1: di questo.
0: C'è una parentesi sì, che
1: però,
0: ha cambiato un po' i parametri.
1: Questa è un'altra storia.
0: Sì.
1: Ma in ogni caso la casa diventa emblematica per l'intimità della persona. Ed è per quello anche che diventa più spesso un soggetto. E in Carrie Upson torniamo a quel termine del perturbante, che in realtà vuol dire che quando qualcosa di familiare è un po' strano e ti perturba, però deve essere familiare per essere perturbante anche, no? E in questo senso lei prende lo spazio domestico e le interessa perché è impregnato dell'intimità delle persone, le interessa perché è il luogo in cui una grande parte della propria identità si costruisce lì, e i rapporti con la famiglia, i ruoli di genere, i traumi, i valori anche, le cose anche positive, e lo va a indagare. E parte sicuramente dalla sua esperienza, però poi acquista valore anche in senso collettivo perché ci riguarda tutti.
0: Lei cita anche nel testo in catalogo artiste come Louise Bourgeois e poi anche Judy Chicago, Miriam Shapiro. Diventa un tema legato alle tematiche di genere, beh, al femminismo anche militante. Forse in Carrie Upson questa componente è meno presente o indirettamente presente?
1: No, è presente, cioè allora assolutamente anche lei aveva una visione molto femminile e ci sono delle opere che vanno a toccare proprio queste tematiche. Nel caso di Judy Chicago, Miria Shapiro, mi riferisco soprattutto all'esperienza del Women House, che era questa mostra che avevano fatto inizio anni 70, loro insegnavano alla Cal Arts, tornando a questa scuola, e nel programma femminista che avevano sviluppato, poi è sfociato in questa mostra incredibile che avevano fatto in una villa hollywoodiana, dove c'era all'inizio, i primi giorni potevano andare a visitarla solo le donne, abbastanza diciamo un messaggio forte, e lo spazio domestico era diventato proprio il tema, cioè lavoravano a stanze in questa villa, e quindi lo spazio domestico diventa un soggetto, soprattutto in quegli anni, negli anni 70, per parlare di queste rivendicazioni o comunque di queste tematiche della sensibilità femminista, diventa proprio un veicolo attraverso cui discutere queste tematiche, mentre in Carrie Upson secondo me le tematiche ci sono, ma non sono sempre unicamente legate alla casa. La casa per me è più legata appunto a questa psicologia interiore, all'interiorità, non per forza delle tematiche di genere, ci sono, ma va anche oltre, e infatti anche le altre opere con gli oggetti domestici, i materassi, i divani, sicuramente vedo più appunto quel legame tra casa e corpo, che c'è anche appunto Bourgeois ha fatto una serie bellissima di corpi femminili che finivano in una testa che era una casa, e da lei sì che c'era tutta la tematica del ruolo della donna. Ma li aveva anche realizzati quando era appena madre di tre figli, cioè insomma c'è tutto un discorso sicuramente legato a quello, mentre secondo me in Carrie Upson è un po' più generale anche sul mobile domestico che diventa corpo, perché in mostra, se andrete sì. a visitarla, si vede proprio come questi divani di cui lei fa uno stampo e poi realizza un calco.
0: Sì, perché è complessa comunque la
1: sì,
0: tecnica.
1: Sì, è abbastanza complessa, sì. Però lo stampo lo fa in silicone, quindi è un materiale morbido.
0: Sì.
1: E poi il calco invece in poliuretano, che è un materiale rigido, però può lavorare con le forme, deformarle con la forza di gravità. E dopo queste sculture, chiaramente si riconosce il mobile, quasi sempre, poi non proprio in tutte, ma poi si riconosce anche un riferimento al corpo umano.
0: Sì, un corpo umano assente, cioè
1: assente,
0: che ha lasciato delle tracce, delle impronte. Adesso, pensando al rapporto tra spazio interiore e spazio esteriore, non a caso lei richiama il lavoro di un'artista svizzera che si era trasferita negli Stati Uniti, che è Heidi Bucher.
1: Sì, Heidi Bucher, per chi la conosce il riferimento è abbastanza palese, perché Heidi Bucher lavorava anche lei con lattice, ricopriva intere stampe, in balsamatura la chiamava, e poi le scuoiava, toglieva appunto questa seconda pelle e creava le sue installazioni, che diventavano proprio o delle stanze piatte oppure anche installate in modo tridimensionale. E quindi c'era una tecnica molto simile.
0: Quindi liberava questi spazi in qualche modo,
1: sì,
0: da qualcosa.
1: E anche lei comunque parlava di come gli spazi esprimessero dei ruoli, appunto di genere, assolutamente nel suo caso. Poi Heidi Bucher ha fatto comunque un percorso diverso, andrà anche a imbalsamare delle case oppure degli alberghi, delle cose pubbliche anche, mentre Carrie Upson rimane molto invece nella sua di casa e nell'intimità appunto dello spazio domestico di ogni persona.
0: Sì.
1: E poi appunto si evolve in modo diverso. Michael mi diceva che loro non si conoscevano, questo innanzitutto, e neanche che Carrie Upson conoscesse il lavoro di Heidi Bucher, anche se poi lì era un po' incerto, perché è talmente evidente come riferimento che, ma può anche assolutamente darsi, perché comunque in California c'era una sperimentazione di materiali, era comunque già, anche Los Angeles era una città industrializzata sin dagli anni 50, cioè questa sperimentazione dei materiali anche industriali c'era,
0: sì,
1: quindi
0: siamo.
1: Può darsi che sia una coincidenza. E poi comunque Carrie Upson inizia la prima stanza, quella di Larry, è effettivamente un lavoro molto simile a quello di Heidi Bucher, perché lei strappa lo stampo di silicone e quella è l'opera. Però poi in realtà si evolve nella tecnica,
0: sì.
1: Lo stampo diventa uno stampo che crea un calco, non è più l'opera, ma è un momento dell'opera, ed è pure uno stampo a perdersi, quindi ogni opera lo stampo si distrugge, quindi
0: è anche un lavoro su quello che è lo scarto proprio, no? Tutto quello che poi viene perso, sulla perdita, si diceva anche,
1: sì,
0: non solo la decomposizione dei materiali, ma anche dei corpi.
1: Sì.
0: E forse questo tentativo di registrare ogni cosa è mantenere una memoria. E lo dice, no? Patologicamente registro,
1: sì,
0: ogni cosa.
1: Sì, per lei questo era centrale. Il tentativo di registrare ogni cosa, però con la consapevolezza che non è possibile, perché anche questo poi era importante, perché l'idea non era quella di fare una registrazione perfetta. Lei lo sapeva che non poteva fermare la vita in una registrazione, e quindi era proprio poi negli scarti e negli errori che trovava il significato delle sue opere. E infatti le deforma, oppure quando comincia a lavorare con il digitale, perché poi a un certo punto comincia a scansionare gli oggetti o a stamparli 3D oppure a farli intagliare a una fresatrice computerizzata. E lì di nuovo è l'errore digitale che le interessa, non la copia perfetta, ma appunto che un granello di polvere può disturbare la lettura digitale.
0: Quindi l'incongruenza, lo scarto, l'imperfezione appunto che rivela lì la vita, forse,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Come vediamo anche nel questo lavoro delle gambe della madre, poi dei ritratti, insomma, quello l'ultimissimo che viene presentato a Lugano,
1: sì,
0: anche questa evoluzione della pittura, no? Che ci sono questi volti che perdono i dettagli mano a
1: sì,
0: mano che lei avanza in questa sorta di diario visivo. Ecco, alla fine forse quello di Upson è quello di indagare veramente i propri sentimenti, la propria identità. Cosa le è rimasto di quest'opera, lei personalmente?
1: Ma io penso che più che altro quando si è curatori e si incontrano degli artisti che sono capaci di dare corpo a delle emozioni o a un subconscio addirittura, è sempre straordinario, cioè è sempre un piacere, diciamo, legato anche alla nostra professione e che dimostra anche come è fondamentale l'arte. Ogni tanto si dice: ah, queste sono le cose superflue, però in realtà sono cose importantissime, secondo me, perché appunto innanzitutto ci riguardano tutti e poi ci dimentichiamo ogni tanto di quanto è importante anche fare i conti con la propria interiorità. E quando c'è un artista che non solo riesce ad esprimerlo magari in una parola, ma con degli oggetti, con qualcosa di concreto, e a fermarti, magari a riconnetterti anche con alcuni aspetti della tua di vita.
0: Eh sì, riesce anche a conciliare, come dire, aspetti molto violenti, emotivamente violenti, e allo stesso tempo delicati, no? Mi ha colpito molto questo lavoro spesso.
1: Sì, assolutamente, magari questo non è tanto uscito adesso nella nostra conversazione, ma c'è un lato anche molto grottesco dell'opera di Carrie Hudson, che appunto si ricollega anche ad altri artisti sempre californiani come appunto Paul McCartney o Mike Kelly, questi artisti che anche loro, magari anche ancora più famosi, hanno guardato il lato oscuro appunto del sogno californiano e vedo un legame forte con loro, anche con altre artiste, ma questa idea di andare a parlare di cose un po' scomode e fare vedere appunto i lati più anche scandalosi alle volte, o comunque appunto schifosi quasi anche, però sempre con quella sottile ironia, perché c'è sempre anche un po' questa giocosità, cioè non è mai solo drammatico, è anche comunque si percepisce un certo divertimento anche.
0: Come imprimere il calco del volto di Angelina Jolie in una delle sue sculture, diciamo.
1: Si trovano comunque degli, ma anche le sculture stesse, questo gioco che richiama alla caducità del corpo, i colori, cioè lei comunque rimane pittrice anche quando crea installazioni e sculture. Cioè, c'è sempre anche un lato appunto un pochino spiritoso, nonostante la drammaticità dei temi che magari sono affrontati.
0: Bene, allora grazie per questa riflessione, Francesca Benini, sull'opera di Carrie Hudson e sull'opera anche di altri artisti californiani diplomati alla CalArts, quindi anche un contesto particolare, no? Ne abbiamo parlato oggi a Voci Dipinte, invitiamo il pubblico quindi ad andare a visitare la mostra, che rimane aperta adesso fino
1: al 10 gennaio.
0: Benissimo, quindi allora abbiamo tutto il tempo di scoprire il lavoro di Carrie Hudson. Grazie ancora, Francesca Benini, per essere stata Voci Dipinte.
1: Grazie a voi.

E concludiamo questa puntata con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. Al Museo d'Arte Moderna di Ascona è in corso la mostra Dorothy Baum, fotografie, il rivelarsi della luce. Una retrospettiva che ripercorre in 90 immagini la carriera della fotografa britannica di origine tedesca, dai ritratti in studio alle foto in bianco e nero neorealiste en plein air a quelle artistiche a colori, sia in formato analogico che polaroid, con un'ampia sezione dedicata alla sua produzione in bianco e nero realizzata durante i suoi soggiorni ad Ascona dal 1947 fino alla fine degli anni 50, in gran parte inedita. Lo spazio Officina di Chiasso presenta una mostra dedicata a due artisti svizzeri contemporanei, Olivier Mosset e John Armleder, intitolata Esplorazioni artistiche, Toblerones e Te, un progetto ispirato a due pubblicazioni, due libri d'artista pubblicati nel 2026 da Mosset e Armleder, in una mostra che mette a confronto le rispettive visioni artistiche di questi due maestri della scena contemporanea. Infine andiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus inaugura il 2 ottobre una mostra che per la prima volta accosta l'opera di Edvard Munch a quella di Maria Lasnich, un confronto inedito tra il maestro norvegese, di cui il museo zurighese possiede la più importante collezione al di fuori della Norvegia, e la pittrice austriaca. Attraverso un percorso di 150 opere si presenta un dialogo sui temi del corpo, della percezione e del ciclo della vita. Concludiamo con una segnalazione nel nostro palinsesto, perché Neo, il 3 ottobre, il magazine culturale televisivo in onda ogni sabato sulla 1 alle 19:20, racconterà la mostra di Bertille Bach in corso al Museo Vela di Ligornetto, l'artista francese che racconta le condizioni sociali di lavoro in molte realtà geografiche, dalla Francia all'Asia, con un approccio originale che va ben oltre la documentaristica, approdando a un racconto poetico e sottilmente ironico. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Io ringrazio Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica, Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10:35 su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto e una buona settimana d'arte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata, la proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto da tutti i cantoni, no anche all'iniziativa sull'alimentazione che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai sedicenni il diritto di voto e in Ticino, a Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto per valorizzare i castelli. Sport, il gregario dei campioni, ora è il campione. Miracolo McNulty, all'americano, il titolo dei mondiali su strada di ciclismo. Ultimo radiogiornale di questa domenica ormai conclusa. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un 27 settembre contraddistinto dalla chiamata alle urne nella Confederazione per due temi. Il dossier più atteso, l'iniziativa sulla neutralità che contrapponeva una visione più rigida da scrivere nella Costituzione a una più flessibile del ruolo della Svizzera. Il popolo ha dunque bocciato in maniera netta l'iniziativa sostenuta dall'UDC con il 70,2% di no. Allora sentiamo qualche reazione di questo voto tra la delusione e critiche alla politica estera della Confederazione e grande soddisfazione. Il contributo è di Anna Valenti.
3: Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
4: Una domenica nera. La delusione evidente è scritta sul volto di Walter Wortmann, ex consigliere nazionale UDC e presidente del comitato del Sì. È una domenica nera per la sicurezza del nostro paese, un cattivo segnale per la credibilità della nostra neutralità, afferma Wortmann.
3: In un neutrales land.
4: Grande invece la soddisfazione tra il fronte interpartitico che ha avversato con forza l'idea di ancorare nella Costituzione un'idea rigida della neutralità. Il socialista Jon Pult.
5: Credo che è un risultato molto netto. La stragrande maggioranza delle svizzere e degli svizzeri vogliono una politica di neutralità, sì che rispetti la nostra neutralità militare, quindi non parteciperemo mai a delle guerre, ma non vuol dire che siamo neutrali o indifferenti davanti a delle violazioni terribili del diritto internazionale come l'aggressione russa contro l'Ucraina.
4: Ma qual è stato l'elemento decisivo che ha fatto d'ago della bilancia? Su questo punto entrambi i fronti convergono. Le sanzioni sono state un punto determinante, sottolinea Wortmann, ma quando si adottano sanzioni contro una parte in guerra si diventa parte in causa e non si è più neutrali, avverte, e aggiunge: sono convinto che non sia finita qui, ma che la discussione sulla sicurezza e sulla neutralità del nostro paese continuerà. Sanzioni punto chiave anche per Jon Pult.
5: Per me è chiarissimo che questa iniziativa voleva proibire di fare sanzioni contro degli aggressori, contro chi viola il diritto internazionale, i diritti umani, proprio per quello che la gente ha detto con stragrande maggioranza di no a questa iniziativa.
2: Una vittoria anche per il consigliere federale Ignazio Cassis, che per la prima volta ha difeso in prima persona un dossier di sua competenza davanti al popolo, ma una bocciatura di così ampie proporzioni era attesa, oppure è stata una sorpresa anche per il responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri. Beh, questo è altro nell'intervista da Berna di Anna Valenti.
6: Essendo il tema così sensibile, naturalmente era insidioso, e il fatto che il Consiglio degli Stati durante mezz'anno, sei mesi, ha cercato di creare dei controprogetti proprio perché aveva una certa preoccupazione sul significato, devo dire che il chiaro risultato mi rallegra perché conferma anche la fiducia nel Consiglio federale e nel Parlamento.
4: Secondo lei cosa ha fatto la vera differenza? Le sanzioni?
6: No, io credo che la vera differenza la fa il mondo in cui viviamo. In un mondo instabile, volatile, non leggibile immediatamente, la popolazione ha avuto un certo rispetto nel mettere regole troppo rigide nella Costituzione e lasciare invece la responsabilità agli eletti. C'è un governo, c'è un Parlamento, a questo servono, assumere la loro responsabilità in situazioni difficili.
4: È la prima volta che lei difendeva in prima linea un dossier di sua competenza. È questa anche una vittoria sua personale della sua politica estera? È una sorta di avallo alla sua politica estera?
6: Beh, in un certo senso chiaramente un popolo che segue delle decisioni che il Consiglio federale ha preso su mia proposta e che il Parlamento ha preso su proposta del Consiglio federale, conferma che abbiamo sentito in che direzione anche la popolazione vuole andare, e in questo senso conferma una linea politica, sì.
2: L'altro oggetto in votazione a livello federale era l'iniziativa sull'alimentazione, che è stata pure sonoramente bocciata con il 72,5% dei no. A livello cantonale, poi nei grigioni, il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. E poi c'è stata, in Ticino, una votazione comunale molto attesa. Stiamo parlando di Bellinzona, del referendum sulla fortezza, insomma sui castelli, un progetto da 19 milioni di franchi voluto dal municipio, sostenuto dal consiglio comunale e dal comitato Facciamoci Belli. La popolazione l'ha però affossato con 54% di no, seguendo quindi i contrari, rappresentanti del movimento Il Nocio, Avanti Ticino e Lavoro, Partito Comunista e altri schieramenti. Sentiamo le reazioni del servizio di Cristian Gilardoni.
1: I contrari avevano raccolto oltre 3.700 firme per portare i cittadini di Bellinzona a esprimersi su un tema tanto importante per la città, il futuro che si vuole dare ai tre castelli, simbolo della capitale ticinese. Non si votava sul nome, ma la fortezza è stata demolita dalla cittadinanza, per la soddisfazione dell'ex sindaco Brenno Martignoni, esponente del movimento Il Noce. Come deve essere, quindi, il futuro della città all'insegna della tradizione?
7: Abbiamo tastato il polso della gente e adesso sappiamo anche, perché il messaggio referendario era chiaro, cioè i punti erano chiari. Allora, si chiamano castelli, non sono una fortezza, e questo è un importante punto di partenza perché riguarda non soltanto la comunicazione ma anche la promozione. Poi, secondo punto fondamentale, entrata gratuita in tutti gli spazi. Non ci sono dubbi che questa è l'indicazione. La terza indicazione, nessuna fondazione, quindi gestione distaccata dall'ente pubblico. E poi ci si siede ad un tavolo e si riorganizza quella che è la promozione dei castelli.
1: Tra gli sconfitti di giornata, il sindaco Mario Branda.
8: È difficile adesso dire qual è il motivo preponderante per cui si è arrivati a questa decisione. Andrà sicuramente anche fatta una riflessione e poi andrà capito che cosa comunque fare, perché Bellinzona ha bisogno di progetti importanti che mirano a rilanciare la sua economia, la sua attività anche turistica certamente, ed è sicuramente un tema. Adesso non sappiamo naturalmente se avrà ancora a che fare con i castelli o se con altro, ma comunque è un tema che rimane lì e che comunque deve essere affrontato.
2: Bellinzona che resterà dunque al stato attuale. Passiamo adesso in Inghilterra, dove 5 persone sono state arrestate ormai nella giornata da poco conclusa con l'accusa di pianificare un attacco terroristico a seguito di un allarme bomba. L'allerta è scattata nelle vicinanze della base aerea militare della RAF, la Royal Air Force a Fairford, una base utilizzata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Le persone che abitano nelle vicinanze sono state fatte sfollare. Sofia Struppini.
9: Un grave incidente di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli e 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo. Ma andiamo con ordine. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte, come riferito da un agente in conferenza stampa, e riguardava 3 furgoncini bianchi considerati sospetti nei pressi della base aerea della RAF. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli agenti della polizia antiterrorismo sono stati incaricati di indagare. Le persone che abitano nella zona circostante sono state fatte sfollare nel cuore della notte. La base aerea della RAF è da tempo oggetto di critiche perché lì gli Stati Uniti schierano i bombardieri nell'ambito della guerra contro l'Iran. In attesa di ulteriori resoconti ufficiali da parte della polizia, questo, secondo gli analisti, è un elemento da considerare. D'altro canto, l'episodio potrebbe anche iscriversi all'interno della serie di minacce ibride da parte della Russia che recentemente hanno colpito l'Europa. Gli agenti della polizia antiterrorismo in ogni caso sottolineano di essere ancora in una fase iniziale delle indagini e ancora troppo presto per avere tutte le risposte.
2: Andiamo a Lourdes, dove 800.000 pellegrini accorsi per partecipare alla messa di Papa Leone XIV. Nell'omelia è invitato i vescovi francesi a una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Il pontefice ha quindi ribadito la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia. Nessuno ha il diritto, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, ha proferito il pontefice. E la domenica? Sì, la domenica è stata anche sportiva e soprattutto, beh, ce la riassume Paolo Laurenti.
10: Una solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 km dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. Ancora incredulo e stravolto dallo sforzo, ecco le parole che ha faticato a trovare del nuovo campione del mondo, Brandon McNulty. Negli ultimi 100 metri non potevo crederci, ero così stanco. Durante l'ultimo giro stavo quasi morendo per come spingevo, non ho parole. Scherzando con mia moglie prima della gara le dicevo che qualcosa sarebbe potuto succedere, ma scherzando appunto, mi sarebbe servito un miracolo e un miracolo si è compiuto. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo due partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega A con 6 punti, primo posto del gruppo quarto, e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers, che hanno surclassato Monte 94-72.
2: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte di lunedì 28 settembre. Ormai occupiamoci del tempo in tutto il paese. La nottata sarà serena e poi il primo giorno della settimana sarà soleggiato. Solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutina. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, poi massimi che saranno tra i 24 e i 27. Una sbirciata la facciamo all'evoluzione. Al sud martedì abbastanza soleggiato con nuvolosità ad alta quota, da mercoledì poco sole, tra giovedì sera e venerdì debole precipitazione, al nord martedì e mercoledì soleggiato con velature ad alta quota, giovedì probabile aumento della nuvolosità con qualche precipitazione, venerdì invece l'evoluzione è incerta. L'informazione scorre, la RSI ve la raccontano web e canali RSI, in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. Gianni Zocchi, in regia tecnica, e io vi auguriamo una serena notte e una felice settimana.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un caro saluto da Martino Donte, grazie Lorenzo per essere qua con te in studio per parlare di nuovo di John Coltrane, oggi al Voi che sapete.
1: Grazie a te Martino, complimenti naturalmente per la puntata di ieri di Montmartre interamente dedicata a questo centenario davvero importante. Oggi però cambiamo un po' tiro, parliamo sempre di Coltrane ma spostiamo la mira su altro.
0: Esattamente, allora oggi vogliamo entrare un po' più nel quello di come dicevi te in apertura, nell'analisi di alcuni brani, perché parlare della musica di Coltrane in toto sarebbe è un po' un'impresa
1: Impossibile.
0: impossibile, insomma, ci sono troppe sfaccettature. Allora, quello che faremo oggi sarà andare un po' sul minuto, no? Sceglieremo tre brani, beh, anzi, abbiamo scelto tre brani
1: Esatto.
0: che vogliamo un po' dissezionare e capire un po' anche. Perché si parla spesso del personaggio Coltrane come fenomeno grande, ma il vero linguaggio, no? Questa continua evoluzione del suo stile, del suo modo di intendere la musica, resta ancora un po' avvolta nel mistero, proprio perché era veramente in qualche modo sempre in evoluzione, sempre un po' diversa, no? E allora vogliamo, proprio sempre in correlazione con i 100 anni, che il giorno giusto era ieri, dunque il 23 settembre era il compleanno di Coltrane. Avrebbe compiuto 100 anni ieri e oggi vogliamo discutere di tre canzoni. Noi svegliamo allora il primo brano che proviene dall'album del 1960 Giant Steps, ovvero Naima.

0: Lo ascolteremo integralmente dopo, giusto per portarvi tutti a bordo. Stiamo parlando di questo brano che paradossalmente appartiene a un disco dove il numero di note è praticamente simile al numero delle stelle della galassia, una ballad con pochissime note, un tema cantabile, un tema leggero quasi, scritto sopra un'armonia che dopo analizzeremo insieme, dove davvero c'è di tutto e di più. Martino.
1: Esatto, e Naima è dedicata alla prima moglie di John Coltrane, dunque un omaggio che si lega anche un po' alla vita personale e anche spirituale, se vogliamo, di John Coltrane. Ce ne parlerà sicuramente il nostro ospite, che ci aiuterà a raccontare questo primo ascolto, questo primo brano di cui parleremo oggi. E voi che sapete, diamo il benvenuto allora ad Alcesta Airoldi.
2: Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio Lorenzo, ovviamente buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Alceste, Naima,
2: entrare nel merito.
0: Vai, subito. Prego. subito.
2: Allora, è ovviamente un brano del 1959, forse prima di entrare nel merito del brano bisognerebbe un attimo inquadrarlo storicamente, perché per comprendere a fondo appunto Naima e si colloca all'interno di un contesto storico particolare, sono gli anni cruciali della trasformazione del jazz moderno, e infatti nello stesso arco temporale, pensate, vengono registrati, no, se uno fa un po' conto, Kind of Blue di Miles Davis, Giant Steps di Coltrane, Mingus Harum di Charles Mingus, Time Out di Dave Brubeck Quartet, The Shape of Jazz of To Come di Ornette Coleman. Il 1959 è praticamente la rivoluzione copernicana della musica jazz.
0: Esatto.
2: È una pietra, una milestone veramente all'interno di quello che è il discorso evolutivo del jazz. Quindi sono tutte opere molto differenti ovviamente tra loro, ma tutte testimoniano chiaramente una progressiva crisi di quelli che erano i modelli linguistici ereditati da bebop. E quindi contestualmente una crescente ricerca di nuove anche modalità di organizzazione del materiale musicale. Coltrane si trova allora in una posizione direi significativa, perché dopo gli anni che aveva trascorso nelle orchestre di rhythm and blues, le esperienze con Dizzy Gillespie, con John Oge, poi era entrato a far parte del quintetto di Miles nel 1955. Ed era diventata appunto una delle figure più importanti, direi centrali, della the first great quintet di Miles Davis. Ovviamente, parallelamente, c'era anche l'esperienza con Thelonious Monk, che aveva contribuito a far cosa, ad ampliare anche proprio la sua concezione di melodia, no? Dell'armonia, ma anche dell'integrazione tra gli strumenti. Questo era chiaro. Quindi, no, contestualizzandolo all'interno di questo periodo storico e anche di tutti questi avvenimenti, il brano, ovviamente, che è inserito, no, come avete già detto voi, magistralmente nell'album Giant Steps, che è stato poi successivamente pubblicato nel 1960 dall'Atlantic Record, è una composizione che, come dire, occupa quasi una posizione che sembrerebbe paradossale nel contesto, perché nello stesso disco contiene no, la complessità armonica di Giant Steps, della title track. Coltrane propone all'interno di questo contesto una ballad lenta, rarefatta, costruita su un sistema di accordi, oserei dire, lo dico, sorpresi e dei pedali. E questa apparente, solo apparente semplicità, rivela cosa, se dovessimo poter anche approfondire l'analisi, una concezione compositiva molto sofisticata. Perché Naima costituisce un punto d'incontro tra quella che è l'eredità del bebop con l'apertura al jazz modale, quindi un'esperienza, come dire, incarna proprio l'esperienza maturata da Coltrane accanto sia a Miles e sia a Monk. e con anche una ricerca, proprio inizia quella ricerca spirituale che poi si è andata ad attestare meglio negli anni successivi, ecco.
0: Esatto, Alceste, chiaramente io conosco bene questo disco, avendolo masticato fin dalla mia adolescenza. È un disco che corre a 300 all'ora, Jan Steps, Cousin Mary, Countdown, oppure con brani paradossali come Spiral o addirittura Sidas Song Flute. Sidas, tra l'altro, la figlia di Naima, Coltrane ha sempre questo, non riesce a staccarsi dal suo io, dalla sua vita quando compone. Questa cosa è meravigliosa. E Mr. PC, il blues minore vorticoso dedicato a Paul Chambers. Naima veramente è una sorta di, come se si, un buco nero, il tempo si ferma, il tempo termina lì. E tu hai parlato di pedali, vorrei spiegare un attimino ai nostri ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, cosa significa questa cosa. Un pedale si chiama in armonia quando alcuni accordi, sono degli accordi che costituiscono la base armonica del brano, ma la radice di questi accordi rimane una nota diversa da loro, e quindi sono come se questi accordi vengano spostati dal loro centro gravitazionale, ecco, per tenere la metafora planetaria. E la cosa modale, detto tu, jazz modale vuol dire un jazz che non si basa più sulle regole dell'armonia tradizionale, cioè gli accordi che si susseguono con tensioni e distensioni, ma hanno un altro criterio, un'altra logica. Qual è la logica? Qual è questo criterio? Che ne dicano a Berkeley, è quello che passa per la testa del musicista in quel momento. Parola di Miles Davis, che non mi permetterei mai di inventare io una cosa del genere. Bene, Coltrane scrive un giro di accordi dove letteralmente prende l'ascoltatore e lo porta a spasso dove vuole lui, senza fargli capire dov'è. Ho registrato questa mattina con il pianoforte il giro armonico di Naima, che poi è la cui struttura è davvero semplice, è in una forma di canzone A, A, B, A, dove la A è veramente breve, è una frase musicale unica, la B un pochino più lunga e poi ritorna la A, poi nella conclusione c'è un piccolo finale. Allora ascoltate questi accordi che continuano a cambiare e la nota del basso è sempre la stessa, ascoltate.

0: Ora ripeterà, ma come fate caso, soprattutto il terz'ultimo e il penultimo accordo sono veramente delle esplosioni. Non c'entrano nulla con quello che c'è. Ora. E poi il pedale, la nota bassa, boom boom, è un mi bemolle, quindi mi spingerebbe verso un mi bemolle come tonalità, perché a un certo punto arriva un mi bemolle minore, ma l'ultimo accordo è un la bemolle maggiore, quindi il mi bemolle, insomma, è inutile cercare di spiegarla armonicamente al cesto. Questo è un brano modale, cioè nel senso, gli accordi non hanno il criterio solito, ma vivono di luce propria. Ascoltiamo un attimo la parte B, dove il basso cambia, non è più un mi bemolle, ma un si bemolle, che è significativo rispetto al mi bemolle, perché sarebbe il quinto grado, dove nell'armonia classica c'è un'attrazione particolare tra il primo e il quinto, ma noi non sappiamo se sia il quinto, se sia il primo, non sappiamo nulla, perché Coltrane non ce lo fa capire. Il primo accordo poi ci spiazza completamente. Non che questo sia da meno. Qui ripete. E poi improvvisamente apre. E poi tornerà la parte A che abbiamo già ascoltato prima. E che vi risparmio, scusate il suono orribile della tastiera, purtroppo restare con una forte sarebbe stato complicato. Alceste è un gioco di specchi in cui si inserisce una melodia scritta davvero con dei diamanti.
1: Certo, assolutamente sì. Scritta con i diamanti, scritta alla Coltrane, e c'è anche da dire una cosa, che lui stesso, proprio come rimarcare quello che tu hai giustamente detto, spiegò la composizione attraverso una nozione che lui ha definito di accordi sospesi sopra un pedale, no? Mm-hmm. Per questo che quello che dicevo prima. E nelle sezioni esterne il pedale, come hai detto tu, in mi bemolle, mentre in quella centrale diventa si bemolle, chiaramente. Però, dico chiaramente perché la struttura del brano è quella, la parola sospeso, ovviamente, piace proprio sentirla anche all'interno di questo contesto, e poi pronunciata da Coltrane ha un altro valore, nel vero senso della parola. Sostanzialmente molto importante in questo caso, perché non indica l'accordo nella sua accezione tradizionale, ma tutta una tecnica compositiva nella quale differenti strutture accordali si collocano sopra una nota di basso mantenuta come riferimento, appunto il pedale.
0: Esatto.
1: Il risultato qual è? La separazione fra basso e armonia superiore.
0: Eh sì.
1: Che all'interno di questo contesto uno è destabilizzante. Neymar ti arriva come un brano destabilizzante, è lo senso della parola nel contesto di Giant Steps. Non so se siete d'accordo anche voi,
0: al 100%.
1: È questo il fatto, insomma.
2: Ecco, ma a questo proposito, dato che parliamo anche di armonie modali, dunque l'esperienza dunque delle registrazioni che si erano concluse in verità solo poche settimane prima di Kind of Blue, in qualche modo hanno influenzato anche forse questo lavoro di Coltrane al Chest?
1: Probabilmente sì, non si può dire. Allora, partiamo da un principio e da un presupposto. Lavorare con Miles Davis di per sé influenzava, punto. In generale, chiunque lo ha sfiorato, anche se solo per un brano, anche per una sola seduta di registrazione o accanto a lui online, rimaneva influenzato dal carisma, dalla bellezza della sua musica, dalla sua creatività stratosferica immensa. Quindi anche Giant Steps, proprio il contesto discografico di Giant Steps è sicuramente influenzato chiaramente dalla figura di Miles. Non basti dire soltanto che la versione che sarebbe stata pubblicata su Giant Steps venne realizzata il 2 dicembre di Naima, intendo, con Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. In pratica la sezione ritmica che in quel momento accompagnava Miles.
0: Esatto.
1: E quindi E tutto, e Martino, per rispondere alla tua domanda, è inevitabile che questo sia avvenuto.
2: Ecco, allora però la mia seconda, proprio in conclusione ancora, la mia domanda sarebbe: in che modo si differenzia la scrittura modale di, non so, brani come So What, All Blues di Davis, dunque di Kind of Blue, rispetto dunque a questo approccio modale di Coltrane?
1: Ma innanzitutto la struttura, che è una ballad, quindi è comunque già di per sé particolarmente è particolare proprio la struttura all'interno di questo contesto. E poi la struttura di ognuno ha la sua firma, vedi Martino, nel senso che comunque la firma di John Coltrane è la firma di Miles, seppur alcune cose possono essere assimilabili, ma ognuno ha il suo imprinting che viene dato forte. Adesso tecnicamente sarebbe da veramente mettere, sarebbe anche molto interessante, però avremmo bisogno anche non solo della radio ma anche del video per poter far vedere anche gli spartiti e far vedere proprio anche come la tecnica compositiva di Coltrane sia una tecnica molto più legata comunque a un approccio rigoroso. E come, ecco, la tua tecnica in questo momento è quella linea di passaggio dall'essere appartenuto all'emisfero del bop per passare a quello più estetico, che poi raggiunge il massimo con Love Supreme. Quindi c'è una differenza che è difficile da spiegare verbalmente, ma strutturalmente già sullo stesso brano ti consegna appunto queste sospensioni che sono tipiche di questo brano e probabilmente anche tipiche proprio, è un po' una firma costante di Coltrane.
2: Ecco, grazie mille allora al Chester Eroldi per aver dialogato con noi a proposito di Naima, e noi ci ascoltiamo allora proprio per intero il brano di cui abbiamo appena discusso in dettaglio. Grazie mille al Chester.
0: Grazie al Chester.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.

0: Sullo stesso disco, Martino, la title track Giant Steps, siamo in un altro mondo. È il secondo brano che abbiamo scelto per analizzare, per entrare un po' nell'universo coltraniano, diciamo un po' per quello che si può, perché siamo di fronte a un mistero. Comunque.
1: Esattamente, potremmo dire che tutte le note che non ha suonato in Naima le ha suonate qua Coltrane.
0: Nella solo, perché in realtà il tema non ne ha tantissime
1: no,
0: di note.
1: No, in effetti no.
0: Ma facciamo parlare uno che probabilmente ha pianto su questo brano ai tempi di quando era studente, ovvero un grande sassofonista, Martino.
1: Diamo il benvenuto al nostro secondo ospite per parlare proprio di Giant Steps. E allora, benvenuto Gabriele Comeglio.
2: Grazie, grazie, buona giornata a tutti. Mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: Grazie Gabriele, io come ho fatto prima con Naima ho messo giù stamattina un paio di vergognosi accordi giusto per far capire un po' di cosa stiamo parlando.

0: 2, 5, 1, siamo in mi bemolle, 2, 5, 1, siamo in sol maggiore, 2, 5, 1, siamo in si maggiore, bella tonalità, e qua torniamo in mi bemolle. E poi si ripartirà da capo. Ecco, poi mi sono fermato qua per vostra pietà. Queste invece sono proprio le modulazioni. Ecco, 5-1. Sono modulazioni, diciamo, abbastanza semplici. Nulla di particolarmente complicato. Le cose poi si complicano un po', Gabriele, quando andiamo ad analizzare invece dove le piazza queste modulazioni, perché
1: certo,
0: esatto, sentiamo un po', ascolta il basso, ascolta il basso, il basso.

0: Ecco, naturalmente questo è per far capire a chi ci sta ascoltando un po' di cosa stiamo parlando. Gabriele, in realtà è un pezzo che armonicamente sembra semplice e in realtà questo pezzo è l'incubo di chiunque se lo trovi davanti. È un metro di paragone, un paradigma, ma io so suonare Jan Steps a 300. Ecco, mentre Pat Metheny ad esempio se n'è fregato e l'ha suonato con le spazzole lentissimo. Allora, ti butto lì due idee. Prima idea, la tonalità che è completamente folle, perché per i sassofonisti è un do diesis. Non credo esistano altri pezzi in questa
1: tonalità. Per i tenoristi è un do diesis e per i contraltisti diventa in la bemolle, per un accordo.
0: Esatto.
1: Quindi sono comunque tonalità difficili.
0: Esatto. E poi la velocità, una velocità mostruosa che fa risultare questi cambi di armonia, queste modulazioni di per sé semplici. In realtà sono tonalità tutte lontanissime tra di loro e l'effetto, diciamo, alieno deriva probabilmente da questo. La velocità che mise in difficoltà il povero Tommy Flanagan, uno dei pianisti più grandi della storia del jazz, perché in realtà Coltrane l'aveva provata molto più lenta in sede di prova, poi l'ha staccata a 3000 all'ora e il povero Tommy Flanagan se l'è cavata da genio che era, ma si percepisce il sudore che grondava. Gabriele, spiegaci tu che sei un sassofonista.
1: Allora, per fare un esempio semplice, insomma, noi paragonarlo allo sci. Lo sci consiste nel passare attraverso le porte, giusto?
0: Esatto.
1: Che possono essere molto molto distanziate tra di loro, quindi le vedi bene. Ecco, il Jan Steps cos'è? È una specie di slalom speciale con la pista in pendenza, la neve ghiacciata e le porte angolatissime. Quindi, insomma, da questo si evince che cascare è facilissimo, insomma.
0: Esatto.
1: Per di più le tonalità si alternano in maniera veloce, e talmente veloce che un po' come quando all'elementare il maestro ci faceva vedere quella cosa per cui se c'è un disco con tutti i colori primari gira veloce, sembra bianco, no? Giusto? Quindi qua tutte queste tonalità si confondono una con l'altra, e la cosa che rende ancora più difficile tecnicamente sul sassofono è il fatto che queste tonalità sono molto diverse come diteggiatura della scala l'una dall'altra, per cui c'è bisogno di una tecnica di alto livello. Io paragonerei questo pezzo un po' come importanza sullo strumento ai capricci di Paganini, no?
0: Esatto.
1: Quando Paganini ha fatto i suoi capricci ha determinato un innalzamento dell'asticella di quella che era la tecnica violinistica, e così ha fatto Coltrane. Tra l'altro non sono modulazioni casuali, ma Coltrane aveva studiato con un italiano a Filadelfia che si chiamava Dennis Sandoli e aveva appreso delle tecniche diciamo alternative dal punto di vista dell'armonia. Infatti queste modulazioni sono praticamente tutte a distanza di terza maggiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che Coltrane ha preso la distanza di un'ottava da si a si e l'ha divisa in tre parti uguali. In questo modo ha ottenuto le tonalità di sol e di mi bemolle.
0: Esatto.
1: E quindi c'è anche una cosa numerica, insomma, in queste cose.
0: Da cui poi, scusa Gabriele, deriva la leggenda orrenda che si può suonare con la scala esatonale. Jan Step,

0: ma no, quella roba lì è una roba che fa un po' ridere.
1: La fa ridere che, la crepa
0: sì, direi proprio di sì. Poi ci saremo, se vuoi, anche alcune versioni di Jazz Steps che fanno ridere crepapelle, per se gli ascoltatori vogliono divertirsi e andarsene a cercare.
1: Prosegui,
0: però
1: prosegui.
0: In realtà la leggenda della scala esatonale deriva dal fatto che se tu nel basso alterni la tonica nel primo accordo e la quinta nel secondo accordo, ottieni la scala esatonale, cioè sul Si maggiore metti Si, sul Re settima metti La, sul Sol settima metti Sol, sul Si bemolle settima metti Fa, poi arrivi a Mi bemolle. Quindi fai la scala esatonale, ma nel basso, usando dei rivolti. Esatto. Però, sai, secondo me ci sono due tecniche per suonare Jazz Steps. O suoni la scala cromatica velocissimamente, creando un effetto fumo, come quando ci sono tanti tifosi in curva e la partita non si vede più, oppure ti butti per terra e fingi un malore, e a quel punto lì ti salvi, ecco, diciamo. Se no devi studiarla tanto, che è la cosa che ha fatto Coltrane prima di registrarla, Tommy Flanagan no, e si sente, insomma, la differenza.
1: Esatto, quindi un brano che mette alla prova tutti tuttora, e l'assolo di John Coltrane che tra breve ascolteremo è un assolo che è passato alla storia. Ci sono i vari take, certamente sì, quello che è uscito è il migliore, non lo posso affermare, certo, almeno secondo me. Ricordo la big sì, band di Woody Herman, purtroppo esatto, non ne fanno più, a suonare Jazz Steps con l'assolo di Coltrane armonizzato, forse una delle cose più certo, impressionanti sì, sì, che abbia mai sentito.
0: Tra l'altro, certo, hai fatto bene a citare la big band di Woody Herman, perché c'era Frank Tiberi nella sezione dei sassofoni come tenorista, e Frank Tiberi, che in realtà era solo poco più giovane di Coltrane, ha realizzato delle registrazioni alternative di Jazz Steps portandosi un magnetofono nel locale dove suonava Coltrane, e che sono state ripubblicate non molto tempo fa, dove si sente Coltrane suonare in maniera meno, se vuoi, diciamo così, scolastica come nel disco, ma in maniera molto più melodica, e riesce a navigare attraverso gli accordi con una bravura davvero, davvero eccezionale, secondo me. Se vuoi possiamo citare anche le versioni alternative che fanno ridere, insomma, io consiglierei
1: secondi
0: agli ascoltatori, sì, 30 secondi, di cercare su YouTube i Bee Gees che fanno Jazz Steps. Non è vero che sono i Bee Gees, ma è uno che ha campionato i Bee Gees che così fanno Jazz Steps e fa molto ridere. E l'altra è, se scrivete Jazz Steps in C, in Do maggiore, c'è una versione diatonica di Jazz Steps fatta tipo con la diamonica dei bambini, forse tu l'hai ascoltata, che fa tutta diatonica, che fa morire da ridere anche quella.
1: Purtroppo c'è un episodio,
0: è diventato anche un meme, insomma,
1: esatto, legato, c'è un episodio legato a questa versione che puoi citarlo senza citare, naturalmente.
0: Sì, sì, certo. Vabbè, ma siccome questo meme ha avuto molte visioni, una televisione in un documentario su Coltrane si è sbagliata e ha praticamente ha messo in onda questa versione buffa e parodistica di Jazz Steps invece di quella originale, perché sai com'è, no? Sulla rete a volte la parodia ha più successo dell'originale, e quindi hanno mandato in onda questa cosa qua. Per fortuna Coltrane era già morto, altrimenti li avrebbe o querelati o direttamente uccisi, ecco.
2: Dunque un brano che fa sudare davvero anche le produzioni televisive, a quanto pare. Dunque,
0: sì, esatto.
2: Abbiamo parlato di Jazz Steps, grazie mille Gabriele Comeglio per averci illuminato proprio su quanto riguarda anche l'aspetto tecnico, questo incubo del musicista jazz, del sassofonista in particolare, Jazz Steps.

0: raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
1: Qui sentiamo la voce di Julie Andrews del film del 1965, la trasposizione naturalmente del musical The Sound of Music,
2: esatto.
1: E My Favorite Things, dunque un brano diventato celebre proprio da questo film, che era, prima di essere un film, era un musical del 59, sempre questo anno magico che sembra tornare,
2: sì,
1: in qualche,
2: esatto,
1: modo. Esce il musical, composizione firmata da Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, e due anni dopo uscirà una revisione di questo, una rilettura di questo, fatta naturalmente da John Coltrane, che rimmagina completamente il brano.
2: Esatto, e ne parliamo proprio con, l'avete capito perché mentre lo chiamavo ho lasciato il microfono aperto, vi chiedo scuse naturalmente di questo, con il maestro Luca Bragalini, che ritroviamo molto volentieri. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Allora, Coltrane, abbiamo visto un po' la sua parabola intorno a quegli anni, abbiamo ascoltato Naima, abbiamo ascoltato Giant Steps, e contestualmente probabilmente ascolta questo brano dal musical, dal film, chi lo sa, e decide, sì, di buttarsi in... Tu sai qualcosa? Come è venuto in contatto con questa... Si sa, si conosce? Dici Luca.
3: Sì, diciamo, è possibile rintracciare dal musical, ovviamente, dal musical quello di Broadway, perché il film sarebbe stato nelle sale solo dal 1965,
2: certo,
3: ma il musical di Broadway, già dal novembre del 1959 era nelle sale, ma soprattutto, questo l'ho scoperto anch'io studiando, per i grandi musical con la grande firma, lì abbiamo Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II, insomma i pilastri del teatro musicale americano, la musica a stampa era già a disposizione prima, quindi sapendo che usciva un loro musical e sicuro di un successo, non è raro rintracciare delle versioni, ad esempio jazzistiche, che anticipano addirittura di qualche giorno la premiere del musical. Poi il musical fu di enorme successo, quindi diciamo così, nei primi mesi del 1960 tutti conoscevano quel brano, tanto più che John Coltrane non fu il primo nella storia del jazz, altri lo orecchiarono, lo trovarono a suo dente e ne fecero una versione, e proprio perché circolava moltissimo. E poi c'è questo legame straordinario tra Richard Rodgers e il jazz, straordinario perché Richard Rodgers non amava il jazz, nel senso che molti autori di canzoni sono, il nostro pubblico lo sa, sono state adottate queste song, sono diventate degli standard, dei caposaldi della storia del jazz, ma non è detto che chi l'abbia scritta fosse vicino al mondo del jazz. Richard Rodgers, certo, non lo era per nulla, eppure le sue canzoni hanno conquistato fino dagli anni 20 il mondo del jazz, e quindi, come dire, quando usciva qualcosa di nuovo i jazzisti drizzavano le orecchie, e quindi John Coltrane fa parte di quelli che già all'inizio del 1960 hanno valutato di farne una loro versione, una loro lettura della più nota song di The Sound of Music, del musical, che è appunto My Favorite Things.
1: E insomma, dunque, questa melodia che è diventata così iconica, no? Proprio anche nella versione poi che ci propone Coltrane, che cosa ha spinto, secondo lei, cosa ha colpito così profondamente Coltrane da trasformarla in un linguaggio praticamente, perché qua, rispetto a prima che abbiamo parlato improvvisazioni modali, dunque le sheets of sound, i giant steps, ecco, qui cambiamo nuovamente completamente l'approccio in qualche modo, cioè ovviamente tutto fluisce,
3: sì,
1: nell'evoluzione di Coltrane, però qui ancora una volta si sviluppa tutto quanto sulla melodia di questa melodia di questo brano così, così melodico.
3: Assolutamente sì.
2: Esatto, scusi maestro, aggiungo una piccola cosa, diventa una sorta di... odio la parola laboratorio questo brano, perché se ascoltiamo le prime registrazioni dalle ultime e le paragoniamo alle ultime, c'è un'evoluzione mostruosa, nel senso, davvero il brano mette la freccia e vola verso non sappiamo dove. Non so se sei d'accordo maestro.
3: Assolutamente sì, e non mi scandalizzerei anche su Laboratorio. Questo è un po', secondo me, una chiave di lettura, forse per capire questo mondo così complesso che è quello di John Coltrane. Io lo dico in classe, in conservatorio, ogni tanto i ragazzi storcono il naso, hanno ragione, ne discutiamo, ma non dobbiamo aver paura di questo. Cioè sul fatto che John Coltrane... Per John Coltrane la ricerca era fondamentale, più di tutto, più anche del risultato artistico. Una volta che aveva esplorato un mondo, aveva più necessità di andare oltre che ricavare il meglio da quello. E quindi talvolta, io lo stesso Giant Steps, forse da certi punti di vista, questo teorema gridato al mondo, ma non è tra le sue composizioni più alte. Perché? Perché Giant Steps per lui era un modo per lavorare su degli accordi particolarmente complessi che poi lui l'avrebbe applicati altrove, però quel discorso lì era finito, come dire, non ho, se tiro fuori capolavori meglio, altrimenti ho altro da fare. E my favorite things fu questo ed è molto affascinante, diciamo, c'è una tensione verso la ricerca che, beh, non dico unica, ma è molto rara nella storia del jazz, così completamente diciamo rivolto a questo ambito, allo scavare, allo scoprire nuove strade. E divenne assolutamente un laboratorio My Favorite Things, perché la suonò per tutta l'esistenza, quando che sono, per l'amor di Dio, soli 7 anni da quel 1960 quando lo incise per la prima volta negli studi dell'Atlantic Records, però la suonò fino a 3 settimane dalla morte. Cioè l'ultimo documento che noi abbiamo di John Coltrane a New York, un concerto, sta suonando ancora My Favorite Things. E perché lo sottolineo? Perché dal 65 non incise più standard nel proprio repertorio, si interessò alla sua musica, ancora una volta un'altra sterzata improvvisa, e l'unico standard, l'unica song che rimane nel repertorio è My Favorite Things, che non è raro. Io, diciamo, non sono un collezionista, ma da studioso ho, diciamo, raccolto, riunito molte versioni, 37 per l'esattezza, per uno studio che poi avevo fatto, ecco, sì, anche la mia è una pazzia di quelle serie, perché 37, perché vi devo dire quanto durano, le ultime siamo intorno all'ora,
2: esatto.
3: Cioè le ultime del Giappone durano circa 56 minuti, un'ora, esatto. Ma c'è di più, nei concerti suonava due set, tutti due set My Favorite Things, quindi quei poveri del gruppo si trovavano a suonare 20, 30, 35 minuti ultimi My Favorite Things, primo tempo, secondo tempo ripartiva con My Favorite Things. Fu un'ossessione, cioè un'ossessione di cui, diciamo, a mia lacunosa scienza non trovo uguali in tutta la storia del jazz. Mi spiego meglio, non è raro che i musicisti di jazz scelgano uno standard e si affezionino suonandolo tutta la vita, perché, diciamo così, enfatizzo questa cosa, perché abbastanza sono musicisti di jazz, hanno un repertorio molto ampio, normalmente ampio, ognuno di loro potrebbe suonare 200-300 standard, ma c'è la tendenza a sceglierne pochi e a coltivare quelli, in particolare magari uno standard, non so, la vecchia canzone Liza, Teddy Wilson l'ha suonata per tutta l'esistenza dal 1933 fino al 1980. Someday My Prince Will Come, il cavallo di battaglia di Bill Evans, l'ha suonato tutta la vita, ma non ci sono casi di 7 anni ogni concerto, 3/4 d'ora, 1 ora sulla medesima song. Qui è davvero una ossessione, un grande laboratorio. E mi permetto, rubo ancora 2 secondi l'accento posto sulla melodia. Assolutamente era importante la melodia, tanto più che invito, non c'è bisogno di essere, diciamo, esperti, qualsiasi ascoltatore, ad ascoltare qualsiasi versione di My Favorite Things. Cosa troverà? Che i musicisti non improvvisano assolutamente sul giro di accordi di Richard Rodgers. Ognuno di loro, cioè ogni solista, è obbligato, quasi come un mantra, a ripetere la melodia del brano. Tra una esposizione melodica e l'altra vi è, diciamo così, una finestra dove lì possono improvvisare, ma il giro di accordi concepito da Richard Rodgers è solo per esporre la melodia dall'inizio alla fine, cioè quando un solista attraversa la canzone è obbligato a farlo riproponendo la melodia originale, esatto. E questo l'ha fatto in tutte le versioni con tutti i musicisti per tutta la vita, vuol dire che aveva un appeal melodico per lui molto particolare, perché vi erano, diciamo, un paio di aspetti che lo affascinavano molto. Uno, che la song può essere, diciamo, nella tonalità originale, diciamo, nella musica stampa, è Mi minore, ma poi anche Mi maggiore, perché manca una nota caratteristica che rende, diciamo, ambigua la tonalità, e su questo, altalena tra la tonalità minore e quella maggiore, quella cosiddetta omonima maggiore. Beh, John Coltrane era da questa cosa molto affascinato. Inoltre, vi è il tempo di valzer, che affascinava molto in quel periodo John Coltrane. Ci sono altre composizioni in tre quarti, tra l'altro l'ha anche detto, dice: questa song, se io la suono lenta è un valzer, se io cambio il metronomo diventa una specie di gospel. E la possibilità, diciamo, di giocare con questo ambito anche in cui il ritmo influenza la song è per me molto stimolante. Quindi, come dire, al di là del fatto che all'inizio degli anni 60 era molto nota, John Coltrane, come sempre, l'ha scelta perché c'erano delle implicazioni musicali per lui interessanti, e proprio perché potesse diventare un laboratorio.
2: Certo, volevo non farli sentire perché non abbiamo più tempo, ma dopo questa cosa che ho detto, il maggiore o minore, ci tenevo a far notare una cosa che ho realizzato il pianoforte oggi per far capire. Nel brano originale la prima parte è minore, la seconda parte è maggiore, ma tipo 16 battute dopo, adesso non so esattamente, ma dopo un bel po', un bello sviluppo. Coltrane riduce tutto a due accordi. Il povero McCoy Tyner probabilmente cercava soluzioni e voicing diversi, perché probabilmente non ne poteva più dopo 40 minuti. L'alternanza tra maggiore e minore è data dal primo accordo, che è Mi minore, il secondo è un accordo di La maggiore, sempre col famoso pedale di Mi, ma McCoy ci mette la settima maggiore, che è Sol diesis, quindi è Sol diesis, è la terza, è la nota che rende il Mi maggiore, quindi esce un effetto di questo genere. Il problema è proprio questo: minore, maggiore, ma tutto senza che si capisca, cioè senza che venga dichiarato, rimane tutto nella sospensione che dicevamo prima per Naima. Ecco, grazie, certo, che mi hai dato questo spunto.
3: Sì, perché era per John Coltrane molto affascinante questo, perché era esplorare la modalità in modo più, diciamo, ancora più ampio, certamente.
2: Esatto, certamente, esplorare la modalità andando a colpire i due pilastri della tonalità, cioè il minore e il maggiore, non andando su strade diverse, completamente, diciamo, aliene, ma proprio andando dentro in profondità nella tonalità. È impressionante questa cosa.
3: Certo, certamente sì. E poi, guardate, non è farina del mio sacco, ma del grande maestro Franco D'Andrea, che altri anni fa, facciamo una cosa a due voci insieme al Teatro Regio di Torino, sulla sua musica. Io gli dissi: Franco, ma mi farebbe piacere all'inizio se io ti facessi qualche domanda, non sulla tua musica, ma su cosa ti ha formato del jazz, cosa hai sentito, quali dischi o quali singole incisioni sono state per te significative. E tirò fuori My Favorite Things, ma da una prospettiva che io non ci avevo mai pensato. Dice: guarda, Luca, non tanto per l'improvvisazione straordinaria, per il pianismo di McCoy Tyner, ma per il fatto che il bassista dall'inizio alla fine suona una sola nota pedale. Questa cosa, mi faceva notare giustamente, non l'ha più fatta poi nelle altre versioni, cioè il bassista si muoveva sulla tastiera. Qui invece aveva, come dire, quasi da in una concezione quasi indiana della musica, la capacità di suonare un bordone dall'inizio alla fine per 12 minuti, e quel bordone ipnotico è qualcosa di unico. Effettivamente, consiglio, mi permetto, attraverso il maestro Franco D'Andrea, agli ascoltatori, di ascoltarla e di sentire che peso specifico ha quella singola nota ripetuta ossessiva di basso, che trasforma un valzer in qualcosa di, appunto, di ipnotico, di ossessivo.
1: E allora noi ascoltiamo in chiusura proprio My Favorite Things in una versione live in Giappone, proprio dunque questa versione da un'ora, da cui sentiamo un estratto. Grazie mille a Luca Bragalini.
2: E non abbiamo parlato del sax soprano, però. però purtroppo non c'è proprio tempo.
1: Grazie mille Luca Bragalini per essere stato con noi.
3: Vi dico, se posso, meno di un secondo, l'ossessione di tre, questo brano si suona al saxoprano, punto e basta. Non c'è stato un concerto anche in un club minore al secondo tempo, magari alle 1 di notte, che dice ma mi diverto e lo faccio il tenore. No, questo brano va fatto per saxoprano, punto, fine. Questo era il rigore di John Coltrane.
2: Grazie maestro, grazie a Martino Dont.
3: Grazie per l'invito.

Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Se esiste un'arte del perturbante e dell'uncanny in grado di trasformare oggetti della quotidianità e spazi intimi e familiari in oggetti sottilmente inquietanti, l'opera di Carrie Upson ne fa parte. Importante esponente dell'arte americana degli ultimi anni e della scena artistica californiana, che ha saputo raccontare anche i lati oscuri e le contraddizioni del sogno americano e trasformare i traumi personali in traumi collettivi. Carrie Upson si è diplomata alla Cal Arts come tanti altri nomi importanti, da Susan Lacy a John Baldessari, da Mike Kelly a Mark Bradford. Apriremo la puntata portandovi direttamente nelle sale dell'ampia retrospettiva dedicata a Upson, scomparsa nel 2021 a 51 anni, allestita al piano ipogeo dell'HAC, in compagnia di Michael Benevento, uno stretto collaboratore e amico dell'artista americana. Una mostra che presenta anche il suo ultimo lavoro inedito, una serie di sorprendenti ritratti, e che documenta tutte le tappe di una breve ma intensa carriera. Nella seconda parte della puntata saremo in compagnia di Francesca Benini, co-curatrice dell'esposizione, per approfondire alcuni aspetti dell'opera di quest'artista, che si iscrive anche in una tradizione che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dell'arte, superando le tradizionali barriere tra le discipline artistiche.